0: Droni per l'Ucraina, accusa il Cremlino. Ora è guerra vera con l'Occidente. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
1: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
2: Al centro della sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico, l'uomo era l'ex compagno.

0: La lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Tragedia a Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire sono spariti trascinati dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Un'altra vittima in provincia di Como, dove un turista tedesco di 19 anni ha annegato nelle acque del torrente Telo. Secondo una prima ricostruzione avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. Potrebbe invece essere di Mimmo Piepoli il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. Del surfista italiano si sono perse le tracce il 1 maggio a largo della Puglia. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Meteo, tornano caldo e afa sull'Italia con l'anticiclone subtropicale, le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e in Sicilia e Sardegna. Lo sport, i mondiali, Brasile eliminato, la Norvegia vola ai quarti grazie alla doppietta di Haaland 2-1 e comincerà tra un'ora le 3 italiane, Messico, Inghilterra, il cui calcio d'inizio era previsto proprio in questi minuti ma è stato posticipato a causa del maltempo. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Tennis, a Wimbledon, Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Meloni. In un post su Truth pubblica un fotomontaggio che ritrae lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». La presidente del Consiglio lavora intanto all'appuntamento di domani al vertice della NATO. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto conferma: gli impegni saranno rispettati. Domani ad Ankara, atteso anche il capo della Casa Bianca, la corrispondente.
3: Dopo il discorso del 4 luglio in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E lo avete appena sentito, ricordava la collega, la lunga telefonata tra Putin e Trump, ma la Russia è tornata ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. Il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice della NATO. Poi, in colloquio telefonico col presidente Macron, il presidente ucraino ha lanciato un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Le agenzie oggi raccontano effettivamente di un nuovo attacco missilistico. Oltre 10 missili sono stati lanciati contro Kiev, è scattato l'allarme aereo su tutta la regione, secondo i media locali sono stati colpiti alcuni edifici, ci sarebbero anche alcuni feriti. Con Trump nessuna spaccatura, abbiamo avuto qualche divergenza, ma siamo allineati sulla questione nucleare, lo afferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Il 13 luglio incontrerà a Washington il capo della Casa Bianca. Sul Libano Netanyahu assicura che certi villaggi cristiani del sud chiedono di essere annessi a Israele per avere protezione da Hezbollah, e su Gaza dice no alla ricostruzione della striscia senza il disarmo di Hamas. Ma intanto l'esercito continua a colpire sia Gaza sia il Libano. E torniamo in Italia. La riforma elettorale, le preferenze già al centro di una discussione all'interno della maggioranza, dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscono l'elezione di più donne, scrivono una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% degli eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del Partito Socialista Italiano, restituire la scelta ai cittadini è più importante. La cronaca a Palermo, un uomo di 38 anni.

Ne ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare. Dopo ore di alta tensione e serrate trattative con i carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato

0: marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente.
1: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso d'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume. È in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre, lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda, sana e salva. La madre, incinta, ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
0: E un turista tedesco di 19 anni è morto ieri pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como. A individuare il corpo, due turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto poi in acqua. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1 maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo dopo l'esame del DNA. Ed è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e da futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo che non conosceva. Ghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. E maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. E difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze.
2: I maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete. Attivi circa 1.300 cantieri previsti dal PNRR, perché parte in sostanza il consiglio uno solo: controllare fino all'ultimo e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
0: E parliamo di meteo. Da oggi tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: Norvegia strepitosa elimina gli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1. E cominciata da pochissimo invece Messico-Inghilterra, il calcio iniziale era stato posticipato a causa del maltempo. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata a Balogun con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante, miglior marcatore della nazionale statunitense, sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Tennis a Wimbledon: Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini, e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sarrerani invece nel misto. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone, terzo Hamilton, Antonelli bloccato per un problema della sua Mercedes. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. In vista del vertice NATO di Ankara al via domani, sale la tensione sul conflitto in Ucraina, con la Russia che torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per Kiev, accusa il Cremlino, ora è guerra vera con l'Occidente. Nella notte, massiccio raid di Mosca con decine di missili sulla capitale ucraina, almeno 3 i morti. Il presidente Zelensky nelle ore precedenti aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco. Poi, in un colloquio telefonico con il presidente francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa.
3: Uno scambio telefonico tra il presidente ucraino Zelensky ed Emmanuel Macron. A renderlo noto attraverso il suo profilo X, lo stesso Zelensky, che ha scritto di aver fornito al presidente francese un aggiornamento sulla situazione sul campo di battaglia e sulle minacce continue della Russia, che sta facendo di tutto per prolungare gli attacchi di missili e droni contro i villaggi ucraini. Ha sottolineato Zelensky che ha chiesto alla Francia sostegno per ulteriori mezzi di difesa. Abbiamo discusso, ha scritto, delle prospettive della nostra controffensiva, della protezione delle vite umane. Contiamo molto sul sostegno della Francia. Zelensky ha inoltre ribadito che l'Europa deve partecipare e avere peso nei negoziati di pace. Il capo dell'Eliseo aveva già dichiarato di voler rilanciare il dialogo per costruire un cessato il fuoco graduale, sostenendo che ciò è nell'interesse sia dell'Ucraina che della Russia. Il presidente francese la scorsa settimana ha annunciato di aver invitato tutti i paesi della coalizione dei volenterosi a Parigi il 13 e il 14 luglio prossimi per una riunione organizzata a margine della festa nazionale francese, la sua ultima da capo dello Stato. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta "serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO in Turchia, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.
4: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. Un eventuale bilaterale a margine dei lavori non è al momento in agenda. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca: maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le sue prime dichiarazioni.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa la frase shock detta da Lamin Sedighi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva con passo tranquillo davanti al locale. A un paio di metri dal 55enne, che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare.

0: loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
1: Voglio dire mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
0: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda. È in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR1.
2: Nuova ondata di violenza.

per l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso durante un evento di cui era l'oratore all'Università dello Utah. L'udienza preliminare durerà 5 giorni. Per l'imputato, il 22enne Tyler Robinson, l'accusa punta alla pena di morte. Torniamo in Italia. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli dell'alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica. Lo sport, mondiale in corso Messico-Inghilterra. A breve ricomincerà il secondo tempo. Britannici avanti per ora 2-1 con doppietta di Bellingham nel giro di un minuto, poi la risposta della nazionale americana con Quiñones. Brasile eliminato, la Norvegia vola ai quarti grazie a una doppietta di Haaland, 2-1. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante, miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo, sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Stasera Spagna-Portogallo e nella notte appunto Stati Uniti-Belgio. Tennis, a Wimbledon Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini, la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto. Basket, la nazionale batte 87-74 in rimonta la Lituania e chiude al primo posto il girone della prima fase di qualificazione dei mondiali 2027. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Meloni in un post su Truth. Pubblica un fotomontaggio che ritrae lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». La presidente del Consiglio intanto lavora all'appuntamento di domani al vertice NATO. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto conferma gli impegni saranno rispettati e domani ad Ankara atteso anche il capo della Casa Bianca.
3: Dopo il discorso del 4 luglio in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev, uccidendo almeno 4 persone e ferendone 18. Anche l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Proprio ieri il leader ucraino Zelensky aveva lanciato un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare. Dopo ore di alta tensione e serate trattative con i carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. E 2 uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambe di nazionalità marocchina. Per caso ancora da chiarire, sono spariti trascinati dalla corrente.
4: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso d'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume. È in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda, sana e salva. La madre, incinta, ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
2: E un turista tedesco di 19 anni è morto ieri pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como a individuare il corpo di 2 turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo che non conosceva. Ghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertita, appena esco lo rifaccio. E veniamo alle difficoltà e ai ritardi di chi si sposta in treno, perché da oggi fino al 10 luglio ci sono lavori di manutenzione e potenziamento sulle infrastrutture, soprattutto nel nodo di Firenze.
5: I maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete.

0: attivi circa 1300 cantieri previsti dal PNRR. Per chi parte, in sostanza, il consiglio è uno solo: controllare fino all'ultimo e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
1: E da oggi tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di

lo ricordiamo, Spagna, Portogallo e Stati Uniti, Belgio. Tennis a Wimbledon, Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi con Bolli e Paolini e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato invece eliminato insieme a Sara Errani nel misto. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone, terzo Hamilton, Antonelli bloccato invece per un problema alla sua Mercedes. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui la premier italiana accompagnato dalla scritta "serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO al via domani ad Ankara, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.

0: E tra i temi al centro del vertice in Turchia, il conflitto in Ucraina, dove non si fermano le bombe. Nella notte decine di missili balistici russi hanno colpito Kiev, almeno 4 i morti. Il presidente Zelensky, che ad Ankara avrà un incontro con Trump, aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco. Poi, in una telefonata con il leader francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E con l'avvicinarsi del summit NATO, la Russia torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per l'Ucraina, accusa il Cremlino, ora è guerra vera con l'Occidente. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
1: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
2: Al centro della sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte Europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Potrebbe essere di Mimmo Piepoli il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia del surfista italiano. Si sono perse le tracce il 1 maggio al largo della Puglia. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Negli Stati Uniti al via il processo per l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso durante un evento di cui era l'oratore all'Università dello Utah. L'udienza preliminare durerà 5 giorni. Per l'imputato, il 22enne Tyler Robinson, l'accusa punta alla pena di morte. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Sporti mondiali, Messico e Inghilterra. Finisce 3-2 per la squadra di Harry Kane, che va ai quarti dove affronterà la Norvegia di Haaland, che con una doppietta ha eliminato il Brasile 2-1. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante, miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo, sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al presidente della FIFA Infantino. Stasera Spagna-Portogallo e nella notte appunto Stati Uniti-Belgio. Tennis, a Wimbledon Sinner si qualifica ai quarti, oggi in campo negli ottavi Cobolli e Paolini e la coppia Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, con quest'ultimo che è stato eliminato insieme a Sara Errani nel misto. È tutto, buon ascolto.

0: su Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Di cantante, anzi di cantattore.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
8: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: allora, meno male, va, 6 luglio, maestro Bernardini, buongiorno, sei svegliato da poco?
1: Sono arrivato un pochino di corsa.
0: Noi siamo a Patrizia Cavaliere.
2: Buongiorno a tutte e due, io sono un po'...
0: Sono
2: dovuta venire a piedi.
1: Ecco, addirittura
2: sì,
1: a piedi.
0: Io ho preso il Tevere a Ponte Milvio, sono sceso da Ponte Milvio, piano piano sono arrivato
2: fino a qua.
0: Adesso
2: hanno fatto dei bei lavori sulla banchina.
0: Ho visto, Ponte Milvio, Roma-Ponte Milvio. Cioè, stiamo aspettando il battello che ci porta a Ostia.
2: Con Roberta
0: Genuini. Oh, dunque, 6 luglio, oggi il sole è sorto. Un giorno o l'altro, uno di questi giorni, Patrizia, vedremo il maestro dirigere l'Inno al Sole
2: di Mascagni.
0: Sulla riva del Tevere dove stiamo aspettando, tra le canne.
1: Sarebbe bellissimo, organizziamo delle sedute. Per il pubblico.
0: Perché no? C'è Alessandro Adriani che ci sta seguendo e si chiede come mai. Sorge alle 5.38, sta sorgendo praticamente, Libero e Giocondo, e poi tramonterà alle 20.47. Allora, che cosa mandiamo in onda, maestro Bernardini?
1: Noi oggi, ricordiamo, oramai da qualche settimana stiamo riascoltando le puntate andate in onda di successo quest'anno. Oggi ascoltiamo la puntata del 17 febbraio.
0: Patrizia, tra le canne e palustri e gli occhi palustri tu...
2: gli
0: occhi palustri. Come chiudiamo in saggezza?
2: Chiudiamo con un aforisma di Mino Maccari.
0: Mino Maccari.
2: Che è molto attuale. Se riesci a stare più di 2 minuti in compagnia di un cretino, sei un cretino anche tu.
0: Vogliamo cominciare, maestro, che è meglio? Cominciamo?
1: Cominciamo subito, riascoltiamo.
0: Allora, facciamo una bella cosa. 17 febbraio 1984. Sentiamo una colonna sonora.

fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto. Vabbè, 17 febbraio a New York, Sergio Leone nell'84 presentava C'era una volta in America, che veniva a chiudere la trilogia del tempo, che si apriva con C'era una volta il West, 67-68, poi Giù la testa con James Coburn e con questa incredibile colonna sonora firmata da Ennio Morricone, sia in C'era una volta il West sia in Giù la testa. Giù la testa, maestro Bernardini, Giù la testa, però non si può dire alle 5.30 del mattino, 5.35, non si può dire il resto, perché c'è, però chi conosce Sergio Leone conosce fin troppo bene quello che vado a dire. E poi si chiude con questo, che realmente è un capolavoro del cinema internazionale, italiano, venduto all'estero. Mi piace ricordare Sergio Leone, mi piace ricordare un grande genio del cinema. Pensate che andava male a scuola ed era compagno di scuola, era più grande, di Ennio Morricone, e questo sodalizio se lo porta avanti tutta la vita, è un connubio indispensabile. La colonna sonora che state sentendo è ovviamente di Ennio Morricone. Sergio Leone la pretendeva sul set, è durato un anno le riprese dal

0: l'82 e l'83, poi tutto il montaggio, poi il doppiaggio con il direttore del doppiaggio, queste sono tutte cose che diciamo così perché ce le ricordiamo, era Riccardo Cucciolla, che magari dice poco a molti, invece è stato uno dei più grandi attori, doppiatori che abbiamo avuto, ho avuto anche la fortuna di lavorare con lui nel 92-93, era in grado con le parole, con la voce, con l'inflessione, il tono della voce, piccolino, minuto, di ambientare, e questa è la fortuna. Molte polemiche perché tutti i grandi capolavori, ne sa qualcosa Bernardini, no? Quando lui fa le cose giustamente vuole che nessuno tocchi le vada a correggere, il regista è così, il Sergio Leone fa il film, alla fine dura 4 ore, immaginate 4 ore di film, insomma è tanto, per cui gli americani lo smontano, lo rimontano, e a quel punto Leone si indigna, però sentiamo la sua voce. Questo è Sergio Leone che dice: noi abbiamo ricostruito archeologicamente una New York che non esiste più. Per chi conosce New York ormai non vedi il cielo, ci sono tutti i grattacieli, e New York era un'altra cosa quando negli anni 20, e lui in parte su quella che sopravvive, perché ancora ne sopravvive in piccola parte, lui la ricostruisce con il set, con la sua grandissima fantasia. Sentiamo Sergio Leone, preso proprio da in un'intervista dell'84 radiofonica, sentiamo.
1: Sono andato alla ricerca anche dell'America perduta e della New York perduta, perché a New York di questo è rimasto poco, perlomeno quel poco però che mi ha permesso di adagiarci sopra costruzioni fatte da noi per riportarla allo stato naturale delle cose, cioè agli anni 20-30.

0: Che ci volete fare? Certo che parlare sulla colonna sonora di Morricone mi mette in imbarazzo, caro Luciano Pecoraro, però di fatto è così. Non si sa per quale motivo arcano, quando il film viene presentato a Cannes nel 1984, io non ho sentito ancora le intenzioni di Chiara Terranova che deve svegliare qualcuno, e non so esattamente cosa si sono detti. Certe cose le dico io. Quando lui, forse polemicamente, Leone dice: signori e signori, il cinema questa sera è finito. Chissà, forse si riferiva al fatto che qualcuno aveva tagliato troppo il suo C'era una volta in America. Venne preso un po' alla leggera, molti risero, perché poi Leone aveva questo atteggiamento strano nei confronti della vita, corpulento, questa barba, questo atteggiamento, lo ricordo a Lido d'Enea, Terracina, quando ci siamo parlati tante volte, cioè, era me dei faride, perché non aveva un conto nell'intervista, un conto invece è la presenza personale. Leone poi figlio appunto di Roberto Roberti, Vincenzo Leone, era un divo del cinema muto. Pensate, se volete, Ladri di biciclette fa una piccolissima parte, fa una sacerdote che aspetta la fermata del tram, aiuto regista dei grandi registi, gratuito ovviamente. Lui a un certo punto invece, poi quando proiettano il film a Cannes, Christophe Zanussi, che era il presidente della giuria, con tono serio dice: Monsieur, le cinema è finì ce soir, cioè il cinema è finito questa sera. Sentiamo Sergio Leone che qui allude ai tagli. Siamo sempre in questa intervista del 1984. Parlava proprio di questa durata di 4 ore che poi venne dimensionata. Sentiamo.
1: Fino adesso chi l'ha visto mi ha detto che credeva che fossero passati appena un'ora e mezza, e questo quindi è un gran vantaggio. Io questa cosa la devo difendere, anche perché in America sono in polemica con gli americani, stanno cercando di tagliare il film e arriverò forse anche a un processo, perlomeno a ritirare il mio nome se questi si ostinano a non farlo uscire nella

0: questa è una delle poche intromissioni non morriconiane, perché se non sbaglio c'è Yesterday nel film, poi c'è Amapola, che sono, non sono originali ovviamente, sono rifatte, perché sentite questo Amapola in questo ritmo è abbastanza originale. Allora, a questo punto mi chiedevo e mi chiedo, ma secondo me tutta l'Italia radiofonica si chiede, chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova?
1: Antonio Monda, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Scrittore, docente e cofondatore del Festival Internazionale Le Conversazioni. Se C'era una volta in America fosse un sogno del protagonista, come sostiene una teoria avvalorata tra l'altro anche da Sergio Leone, sarebbe un suo modo, un modo del protagonista per giustificarsi o per accusarsi della morte del suo amico Max?
2: Ovviamente, come tutti gli artisti, Sergio Leone ama confondere gli spettatori, i fruitori. Io sono dell'idea che è meglio non dare una risposta precisa per un motivo molto, molto forte, che se fosse un sogno, allora tutta la scena finale, che è la scena più bella del film, quella del confronto tra Noodles e Max, il suo amico che l'ha tradito, non avrebbe più un senso. Il momento struggente e commovente in cui Noodles rifiuta di credere alla verità, dice: io conosco un'altra storia, avevo un amico che è morto. Ecco, se fosse un sogno quello cadrebbe e a quel punto perderebbe il film, quindi è meglio lasciare nell'ambiguità tutto.
1: Come contribuisce al film la colonna sonora di Ennio Morricone?
2: Io ritengo che in tutti i film di Leone Ennio Morricone ha un ruolo fondamentale, direi che è imprescindibile. Nello specifico il tema di Deborah è uno dei temi più belli che abbia mai scritto Ennio Morricone, secondo me paragonabile all'altro grande capolavoro che è Mission, di un altro regista, con Joffé, tutta un'altra storia. Secondo me è inscindibile, è imprescindibile.
1: L'America raccontata da Leone è una sorta di terra promessa o è una trappola?
2: È entrambe le cose, è una terra promessa, non c'è dubbio, ma anche una trappola terribile.
1: Antonio Monda, grazie.
2: Grazie a voi.

0: rivedere te.
1: Beh, ma sai, maestro Bernardini, bisogna ragionare su queste cose. In cuffia mi diceva Bernardini, non conoscevo questo arrangiamento, è una delle poche cose che non conosce Bernardini in campo musicale. E, abbiamo fotografato bene il con Monda, che poche parole essenziali, il sogno, non sogno. E qui abbiamo un altro gigante che purtroppo se ne va oggi, 17 febbraio del 22, muore Fausto Cigliano. Io sono convinto che magari dice poco a molti e noi siamo qui per dire molto e fare in modo che la gente non dimentichi, i radiofonici non dimentichino un grande maestro, un'eleganza antica, schivo, riservato. Insieme abbiamo fatto Telesogni e lui faceva la sigla di coda di Telesogni, ha inventato quell'ossessione 70, maestro Bernardini, Albertosi, Burnici e Facchetti, con Bertini, Rosato e Cera, C'era un gol come canzone che doveva accompagnare i mondiali del 70, i mondiali della partita del secolo, quella Italia-Germania 4-3. E se domani ha una storia particolare. Lui era nato nel 37, Cigliano, con Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese, scrive Giorgio Calabrese le parole, Rossi scrive il testo, assieme a Jim Pitney, che dice ancora di meno secondo me a questa generazione, che era un cantante che andava per la maggiore negli anni 60, le ragazze erano, cioè le coetanee di Chiara Terranova allora, erano impazzite per Jim Pitney, che era questo cantantino inglese piccolo piccolo, carino che cantava Non ho un soldino per far suonare il jukebox, insomma questa canzone. Poi la riprende Mina e a questo punto è proprio Cigliano che racconta quello che successe quando nel 64 E se domani venne presentata al Festival di Sanremo, visto che in Sanremo stiamo più o meno per arrivare a parlare. Sentiamo, dai.
2: Qualche cosa da recriminare c'è, anche se candidamente. Quando arrivammo a Sanremo a fare le prove, la mia casa discografica cambiò le carte in tavola, cioè mi fece ancora un altro arrangiamento, perché ebbero paura, immagino, della carica sonora degli altri arrangiamenti che c'erano. La canzone era nata come slow, esattamente come voi poi l'avete sentita nella magistrale interpretazione di Mina.

0: E già, perché Mina poi si rende conto di prendere questa canzone e di trasformarla in una canzone. Ecco, non è cantata da Mina, ma è scritta da Calabrese, scritta da Carlalberto Rosti, cantata inizialmente da Fausto Cigliano e da Jim Pitney. Riflettiamo su tutto questo. Cigliano, grande chitarrista che si accompagna, qualche tempo fa abbiamo fatto sentire Pagliaccio, che era praticamente la canzone che accompagnava Carosello, una canzone napoletana dell'inizio dell'Ottocento, siamo nella prima metà dell'Ottocento, assieme a un suo collega di sempre, che era Mario Gangi, altro grandissimo chitarrista. E qui si dice una cosa sostanziale: talvolta le coppie, ma non soltanto quelle artistiche, scoppiano. Però in questo caso è rimasta. Sentiamo.
1: Io sono Fausto Cigliano.
2: Ed io sono Mario Gangi.
3: Gli inseparabili, insomma. No? Ormai è proprio un duo inscindibile. È un duo inscindibile che...
1: È un duo inscindibile che si scinde. Cioè, si scinde, intendiamoci, non è un annuncio. Nel senso che siamo, ecco, come la fisarmonica. Ci apriamo e ci chiudiamo. Ci apriamo e ci chiudiamo, nel senso che ognuno ha la sua attività.
4: Di...

0: d'Italia.
1: E ci sarà un perché Renzo Arbore ha preso questa canzone e l'ha rifatta con l'eleganza della sua R blesa Souvenir d'Italie. E siamo nel 59, in realtà questa canzone è di qualche anno prima, scritta nel 54, poi nel 56 Antonio Pietrangeli la trasforma in un film, Souvenir d'Italie, nello stesso identico periodo nel quale Arrivederci Roma, Fontana di Trevi, che Three Coins on a Fountain, quindi queste canzoni souvenir che vogliono rappresentare evidentemente il nostro paese all'estero e ci riescono perfettamente. A firmare questa canzone la musica è di un signore che si chiama Lelio Luttazzi, ecco, tanto così per rimanere, e gli autori delle parole sono Scarnici e Tarabusi, anche questo magari dirà poco, e invece no, sono gli autori storici di Raimondo Vianello, quindi tutto quello che è la simpatia, l'eleganza, la raffinatezza, esattamente come simile ai comici di oggi, no? di Vianello, uguale, no? Infatti giustamente Pecoraro mi fa gente, ma che stai a dire? Sì, ma spero che in radio si capisca la mia ironia. Beh, si capisce, penso che si capisca l'ironia. Era una scuola, quindi perché le cose cambiano e noi siamo lì per osservare i cambiamenti senza criticarli, noi tanto parliamo. Voglio ricordare soltanto una cosa, che prima la voce di Tigliano e di Gangi è stata presa da un calderone che era Radio 1, la nostra rete, quindi ottobre 78, Antonio De Robertis e Paolo Testa, due voci storiche, fecero anche Supersonic dischi a Mach 2, Souvenir d'Italie. E a questo punto, maestro Bernardì, andiamo, mi ritaglio qualche cosa con parole mie, dai.

1965. Mina canta E se domani. In quei 60, l'oggi aveva un domani, perché non era ancora stato spazzato via dall'inutile declinato al futuro dei decenni della fine del millennio e anche di questo millennio. E se domani, scrive Giorgio Calabrese, con la musica di Carlo Alberto Rossi. Forse Calabrese e Rossi sono meno conosciuti rispetto a Mina, che porta al successo la canzone, ma poi basta ricordare quanti successi hanno firmato non solo per Mina nella stagione d'oro della musica italiana. Ritroviamoci, Gio Sentieri, Chihuahua per Mina, Preghiera Beat per Gini Guglielmi ed Eccomi ancora per Mina, insomma, e così via. Sono grandi autori di grandi canzoni. E se domani è una canzone che guarda al domani con versi semplici, chiari, immediati, ragioni ben sufficienti per essere eliminata a Sanremo nel 64. E beh, troppo semplice, che vuoi fare, Luciano? Quando a cantarla erano, dicevo, Fausto Cigliano e Jane Pitney. Non basta l'eliminazione. Contemporaneamente arriva anche l'accanimento degli esperti, quei critici sempre pronti a trovare troppo cervellotico quel ragionare per periodi ipotetici di non so quale tipo. Come dire, cosa ci fai in una canzone d'amore, l'espressione mettiamo

il caso, che è troppo cervellotica. Lo stesso stupore di Giorgio Calabrese di fronte a un successo imprevedibile, quando poi ebbe successo, imprevedibile come quasi ogni successo. Proprio Giorgio Calabrese mi raccontava anche una certa dose di casualità nel trovare la chiusura di quei versi, arrivata all'improvviso, fermo ad un semaforo, quando a un certo punto non sapeva come riempire una frase musicale, dice: boh, e sottolineo se...

0: ardimentosa legame, chiusura, sfumatura tra One More Kiss, Dear e Se Domani. Chi nasce oggi? Auguri a Marcello Veneziani, quasi un coetaneo. Io sono più grande di te, Marcello, mi raccomando, con delle sue osservazioni giuste su quello che dicevamo. La cultura è importante, non l'esibizione della cultura, la formazione culturale. Sentiamo le sue parole. 1992, Radio 1, la telefonata. Marcello Curti conduce, Marcello Veneziani, due Marcelli, risponde.
1: Lei legge soltanto di questi ponderosi volumi? O qualche volta no. Legge qualche altra cosa?
2: No, ho delle letture molto disordinate e schizofreniche, quindi quelle letture costituiscono un po' la traccia profonda, direi, okay, il sostrato più profondo della mia formazione. Poi ce ne sono tante altre, naturalmente nella parte più alta e quindi più esposta, più superficiale, ci sono i giornali, di cui mi cibo. We may
0: have... come dargli torto, maestro Bernardini? Lei sta già al pianoforte, ha sgranchito le sue dita, e quindi una piccola frase posizionata qui da Patrizia Cavalieri per ricordare la fine della puntata di oggi, Marcello Veneziani. Prego, maestro. L'intelligenza collega il possibile al reale. Comprende che le possibilità eccedono sui fatti e le seleziona e le mette in campo. La vita è complessa e richiede l'esercizio dell'intelligenza. Come dargli torto, Luciano? Successo @rai.it, noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il nuovo attacco di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Meloni. In un post pubblicato su Truth dal presidente americano, un meme con la foto della premier con una didascalia: è necessaria un'ordinanza restrittiva. La nuova stoccata alla vigilia del vertice NATO e dopo le ripetute accuse del capo della Casa Bianca.

0: contro i paesi europei, tra cui l'Italia, sulle spese militari. E ancora nessuna reazione ufficiale all'ultimo attacco di Trump da parte di Palazzo Chigi, che però assicura i rapporti con la Casa Bianca sono solidi. La Premier Meloni continua intanto a lavorare al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari, l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine coordinata da Europol. Identificate 156 persone tra vittime ed autori di reati, 57 gli arresti. Violenze pianificate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni. È fuori pericolo l'uomo aggredito a coltellate a Milano da un ragazzo che lo ha preso di mira a caso e ora è in carcere. L'ho fatto per divertirmi, ha detto il 22enne. Lo sconcerto del padre, sentiamo.
1: Mi scusa tanto, mi spiace tanto comunque mio figlio, ma lui non lo comporta male, sicuramente lui un altro mai ha comportato male.
2: Dudu Sadigli, gambiano per tanti anni nel sindacato interno di Electrolux, non riesce a spiegare il gesto di suo figlio Lamin. 20 coltellate con una lama di 21 centimetri alla testa, al collo, al torace e all'addome di uno sconosciuto. Incontrato per caso davanti a un bar di Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che il 22enne avrebbe detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Ha aggredito un uomo di 55 anni, Gerardo, che si trovava in un bar in zona San Siro insieme al padre. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per tentato omicidio. Si cercano conferme su eventuali precedenti. A fermarlo sono stati due muratori egiziani che sono già tornati a lavoro.
3: Mi ha raccontato lui molto di fretta perché poi voleva venire a lavorare, cioè come se fosse la normalità, diciamo, questo atto di coraggio.
2: Per Suleiman Osama anche il nuovo incontro col padre del ferito, che si stava recando all'ospedale di Niguarda.
4: Meno male, perché il coltello non è andato proprio lì dentro lì. Se passa oggi Federazione si salva, vediamo di sì.
2: Francesco Perugini per il GR1.
0: A Palermo è stato arrestato dopo una lunga trattativa l'uomo che si era barricato in casa. È accusato di aver ucciso un coinquilino.
5: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo. Avrebbe ucciso il suo coinquilino Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
6: Sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo con sangue che zampillava. È crollato fuori noi. Ho chiamato il 118, sono sceso, abbiamo aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza. Li ho bloccati i carabinieri che passavano per caso e sono intervenuti loro poi.
5: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano. Fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Davanti al palazzo arrivano gli amici della vittima.
7: Veramente una persona bravissima, ma proprio buona. Gli hanno fatto di ogni a questo ragazzo, mi creda.
5: Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
0: Tragedia a Romagnano Sesia nel Novarese, dove due uomini di origine nordafricana hanno perso la vita nel fiume Sesia. Secondo le prime ricostruzioni, due, rispettivamente padre e zio di una bambina di 6 anni, si sono tuffati in acqua nel tentativo di salvarla. Era rimasta bloccata su una roccia in mezzo al fiume, in difficoltà per la corrente. La bambina è stata poi salvata grazie all'intervento del fratello di un altro bagnante. Disagi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Siamo allo sport, a cominciare dai mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
8: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico. Protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane. Ma la copertina è tutta per la Norvegia, che ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1 grazie alla doppietta di Haaland e alle parate del portiere Nyland. Inutile nel finale il rigore di Neymar per i verdeoro. E poi la Formula 1 a Silverstone, torna a vincere la Ferrari di Leclerc davanti a Russell su Mercedes e ad Hamilton sull'altra rossa, 16° Kimi Antonelli, che resta in vetta alla classifica piloti. E naturalmente il tennis, con Jannik Sinner che vola ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi in campo per gli ottavi di finale Flavio Cobolli nel tabellone maschile e Jasmine Paolini nel tabellone femminile.
0: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, noi ci risentiamo alle 7 per l'edizione del nuovo GR.

Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

Con le dichiarazioni shock dell'accoltellatore di Milano, partiamo subito dal Corriere della Sera, che apre così: sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, all'Italia, rispetteremo gli impegni. Un commento di Sabino Cassese: i diritti e la carta inattuata, la Costituzione. E poi a centro pagina la cronaca, Milano, le parole dopo l'arresto, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Giornale. Allarme sicurezza, lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo. Mi sono divertito, esco e accoltello ancora. Dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto. Salvini, galera a vita. Un editoriale del condirettore Osvaldo De Paolini, che avremo ospite fra poco all'edicola di Radio 1 per commentare le notizie del giorno, è svolta vera sull'economia, punto interrogativo. Il titolone è questo: reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro non è bastato, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica, suicida tra parentesi del campo largo. Poi ancora a centropagina, il veto a un presidente di Fratelli d'Italia, dopo il festival letterario tocca al colle, ora serve il patentino di antifascismo. E poi di spalla la politica, dossier Covid, dalle mascherine alle perizie, quante bugie per salvare Conte, è un servizio firmato da Felice Manti. Passiamo a Libero. Ci accoltellano e si divertono, questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana. Uno spasso, lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'italiana uccisa in un incidente. C'è il racconto di Lorenzo Mottola, le pugnalate per caso, ieri ho rischiato anch'io. E poi a centropagina due servizi paralleli, genitori del Bosco, sono di nuovo idonei. E ancora la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Andiamo al Domani. Costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi lo schermo dell'associazione. All'Europarlamento l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazia e grandi aziende militari. La rete di finanziatori e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito. Questo è il titolo d'apertura del Domani. E poi in basso, oltre la retorica violenta, quegli interessi condivisi tra USA e Iran. E ancora in basso, il governo placa Trump con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo. In Iran la folla grida morte al tycoon. Passiamo alla Verità. Oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio. La confessione shock agli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano. Mi sono divertito, il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato. Salvini, mai più fuori di galera. Sanchez sana i clandestini mentre ha 126 fedelissimi indagati o condannati. Questo è il titolo della Verità. A centropagina, migrare è un diritto pur di aprire i porti lacei. Corregge il Papa. C'è un commento di Maurizio Belpietro: la pensione me la pago da me, di matti abbiamo i nostri, assurdo importarne altri. E a centropagina Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia, lo zar invoca una trattativa, però il Cremlino avvisa l'Occidente: con voi è guerra perché armate Kiev. Nuova adunata al secondo giorno delle esequie di Khamenei, Galibaf, non ci sarà pace con gli Stati Uniti. In basso Scriptamanent: zero indignazione se il genocidio lo ha commesso un paese islamico, così scrive la Verità. Passiamo al Fatto Quotidiano. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid 1, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri? Questo è il titolone del Fatto Quotidiano. Vediamo in alto. Da Mosca ad Ankara, Crosetto, accordi fatti, vertice breve, Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. E ancora in alto, il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele, i bambini malati intrappolati dopo la guerra nel Golfo. Vediamo il Messaggero.
Il Messaggero apre così: la minaccia di Mosca a Polonia e NATO.

alla vigilia del vertice. Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce. Ci sono due analisi, una di Stefano Silvestri, quell'arroganza senza limiti di Putin, e una di Michele Valensise, l'alleanza d'Ankara decide il suo futuro. Passiamo alla Stampa. Meloni, Trump oltre i limiti. Questo è il titolo d'apertura. Il presidente USA su Truth. Ordine restrittivo alla Premier. Vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia. Producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. C'è un commento firmato da Anna Zafesova. Se lo zar è sempre più isolato. Un servizio di Francesca Sforza, Stefania Auci. Lampedusa è sola, merita da anni il Nobel per la pace. Di spalla la politica, Schlein e compagni, svegliatevi, il mondo è altrove. Vediamo il Sole 24 Ore, governance poll, sindaci. Funaro supera Fioravanti, Regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi Napoli al terzo posto, Gualtieri Roma scala 48 posizioni, Fedriga terzo tra i governatori. A centro pagina spese agevolate più 6% nei modelli 7 e 30. Andiamo a Repubblica. Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente USA posta sui social una foto con la Premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Un commento di Paolo Garimberti, sopravvivenza di una difesa, e poi Ilvo Diamanti che scrive l'Europa, paese per giovani. In basso il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. Allora sfogliamoli. Questi giornali, siamo a pagina 2 di Repubblica, ancora la politica internazionale, Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio, Putin apre alla Casa Bianca, in vista del summit in Turchia che si apre domani, lo zar sente il tycoon e Zelensky si prepara a incontrarlo. Il leader ucraino denuncia, pronti nuovi raid russi, Peskov, l'Occidente aiuta Kiev, è in corso una vera guerra. Andiamo subito a pagina 3 di Repubblica, spese militari e fedeltà, pressing USA sulla NATO e dateci la Groenlandia. Gli alleati vogliono un messaggio di compattezza, ma Trump preme per un comunicato breve e maggiore obbedienza. A pagina 4, eccolo qua, Trump, un altro attacco per offendere Meloni, serve ordine restrittivo. Alla vigilia del vertice il presidente pubblica un meme contro la Premier, la linea di Palazzo Chigi, non reagire alle provocazioni, resta lo sconcerto. A pagina 5 c'è un'intervista. Senza gli Stati Uniti il ruolo guida per l'Italia nel Mediterraneo, il capo di Stato Maggiore della Marina Berruti Bergotto. La NATO conta sul rafforzamento della nostra presenza, priorità cacciatorpediniere, navi anfibie, droni e più organici. Così Gianluca Di Feo a pagina 5 di Repubblica, mentre a pagina 6 più controlli su chi vota, Donald svela il piano per non perdere il potere. Anche il discorso più solenne dell'Independence Day trasformato in un comizio, approvando il Save America Act, vinceremo le elezioni per i prossimi 100 anni. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 4. Trump, l'ultima sparata contro Meloni. Il presidente USA pubblica un'immagine con la Premier e la folle scritta, serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, il Giornale, siamo a pagina 5. Scenari internazionali, il ruolo dell'Italia, questo è l'occhiello. Meloni-Trump, incontro verità al vertice NATO, spese militari verso l'aumento. Vigilia ad Ankara, Crosetto, se fai parte dell'alleanza rispetti gli impegni e sugli USA, rapporti reali ottimi. Andiamo a pagina 6, sempre del Giornale. Mosca minaccia Varsavia, variabile USA sul dialogo. Il Cremlino, la Polonia rifletta sulla sua sicurezza. Trump torna in campo, sentiti Putin e Zelensky. Vediamo la Stampa. La Stampa, pagina 4, Donald, l'ultimo schiaffo a Meloni, deve stare lontano da me. Il presidente americano su Truth, serve un ordine restrittivo, vuole evitare foto con la Premier al vertice NATO. Sale la tensione alla vigilia del summit di Ankara, il governo alla prova dell'aumento delle spese militari. Passiamo al Messaggero. Ankara incognita, Donald, Crosetto, spese alla difesa, non alternative alla sanità. Il ministro, riunione costruita affinché tutto funzioni.

0: opzioni, ma sullo sfondo i timori per l'imprevedibilità del tycoon pronto a chiedere maggiori acquisti di armi USA. Ancora il messaggero a pagina 5, Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. Il portavoce del Cremlino, Peskov, attacca Varsavia alla vigilia del vertice NATO. Aiuta Kiev, sappiamo dove produce i droni. Gli 007 USA, pericolo reale, lo zar sente Trump. Allora sentiamo proprio su questi argomenti le parole di Peskov, portavoce del Cremlino, e poi il ministro Crosetto. Dovremmo sentire, chiedo alla...
1: La Polonia farebbe bene a riflettere sulla sua sicurezza poiché produce droni sul suo territorio. Quella che una volta si chiamava operazione militare speciale ora è una vera e propria guerra su larga scala per il coinvolgimento diretto dell'Occidente.
2: Io non
3: ho mai pensato che le spese della difesa dovessero essere o debbano essere messe in alternativa ad altre spese importantissime come la sanità, la scuola, la cultura. La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà. Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data. Quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono, puoi uscire.
4: Ankara è stato costruito perché vada bene, gli impegni saranno rispettati, ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare, per cui io non vedo problemi da questo punto di vista, più di quelli che abbiamo avuto al vertice scorso. Poi cosa dirà e farà Trump, lo vedremo. Questo sarà un vertice molto breve.

Era la voce di Fulminacci, maledetto me. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 4 del giornale. Scenari internazionali il 4 luglio. Donald celebra i successi, più ricchi e liberi che mai. Il discorso ritardato di qualche ora per i temporali, il tycoon torna sul comunismo come un cancro. C'è un commento di Francesco Maria del

Vigo, se ognuno vede il fantasma che preferisce. Leggiamo le prime righe. Tra le tante cose mai dette da Donald Trump negli dette da Donald Trump negli ultimi tempi, ce n'è una meno bizzarra delle altre che ha fatto imbizzarrire la sinistra, perché nel faccione incipriato del tycoon ha visto riflessa se stessa e non è stato un bello spettacolo. Il presidente, nel suo discorso a Mount Rushmore in Sud Dakota in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha detto che i comunisti minacciano la libertà, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Due affermazioni tanto tautologiche quanto un po' stagionate, scrive Francesco Maria Del Vigo. In basso, alla parata l'Amerigo Vespucci, un'eccellenza italiana, a New York sul fiume Hudson, la nave scuola della Marina Militare presente con oltre 50 velieri internazionali. Ancora il giornale sulla, sugli esteri, siamo a pagina 10, il titolo è questo: io dissidente torturato, Mumen al-Natur, uno dei capi dell'opposizione antimiliziani a Gaza, fuggito dalla striscia, ora sono al sicuro in Italia. Leggiamo cosa scrive Giulio Bonetti. Mumen al-Natur è giunto in Italia a dicembre, lasciandosi alle spalle anni di persecuzioni e una terra, la striscia di Gaza, dove dal 2019 guidava la dissidenza anti-Hamas. La sua fuga, resa possibile grazie all'avvocato Alessandra Casula, non è soltanto una storia di salvezza personale, ma testimonianza su chi oggi governa il destino dei palestinesi. Vediamo cosa chiede Giulio Bonet. Mumen, perché Hamas la vuole morto? Questa è la risposta. Mi perseguitano dal 2019 e mi hanno arrestato 20 volte. Prima del 7 ottobre rapirono mio fratello per costringermi a consegnarmi. Quella volta riuscii miracolosamente a fuggire, ma nel 2025 hanno alzato il tiro. Torture, minacce, tentativi di assassinarmi. Ancora una domanda. Lei parla di torture sistematiche. Cosa accade nelle prigioni di Hamas? Risponde Mumen al-Natur. La tecnica prevede privazione degli indumenti, colpi con bastone, uso di acqua gelida e scosse elettriche. Sono pratiche di coercizione fisica molto simili a quelle usate dal regime di Assad in Siria. L'obiettivo è l'annichilimento fisico dell'oppositore. Ancora gli esteri, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. Il funerale del secolo, il regime senza volto, Mojtaba ancora non c'è. Spuntano gli altri tre figli di Khamenei, vendetta contro gli USA. Ancora la stampa a pagina 7, sempre sugli esteri. Senza di noi la Siria è perduta, la rivolta silenziosa delle donne. È un reportage di Flavia Amabile da Aleppo. Da Aleppo a Tartus nascono reti clandestine di attiviste per difendere i diritti. È un servizio, un reportage davvero interessante. Ancora sul funerale in Iran, pagina 8 di Repubblica. Khamenei, l'Iran giura vendetta, è un diritto del nostro popolo. Nella grande moschea di Mosalla, presenti tre figli del leader ucciso, mancava il quarto, Mojtaba, nuova guida suprema. Ancora sullo stesso argomento, il messaggero, siamo a pagina 7, tutta la rabbia di Teheran ai funerali di Khamenei, uccidere Trump e Bibi, una folla oceanica, rende omaggio al feretro dell'ex guida suprema. In metropolitana registrati 7 milioni di accessi, slogan contro Stati Uniti e Israele durante la cerimonia. In basso, sempre a pagina 7 del Messaggero, Leone XIV, il primo 4 luglio da pontefice, cena in famiglia dall'ambasciatore USA. Andiamo alla pagina successiva, pagina 8, qui parliamo di politica interna. I sondaggi incoraggiano il partito del pareggio, alleanze dopo il voto. Il testa a testa tra gli schieramenti fa sperare chi a destra, a sinistra tifa per la non vittoria. Calenda, con 5 coalizioni nessuno incasserà il premio di maggioranza. Conte, a settembre il programma 5 Stelle, tempi lunghi per il tavolo dei progressisti, e in basso la 3 giorni di Vannacci tra corsa, nuoto e bicicletta, prove fisiche per i politici. Andiamo al giornale, siamo alle pagine 12 e 13. Il titolone che unisce queste due pagine è questo: campo largo minato. Vediamo, da una parte il vizio di Schlein e alleati, ci riprovano con il reddito. A Napoli, primo evento coi leader, via col sussidio amato dai grillini, ma sempre in Campania c'è da fare i conti col ritorno dei cacicchi. E nella pagina successiva, appunto pagina 13, quei vecchi grillini che odiano i 5 Stelle, Di Battista punta a far perdere Conte. L'ex premier, per uscire dall'angolo sul Covid, annuncia il ritorno con Nova a settembre. Vediamo

0: Repubblica, pagina 18. La corsa sindaco di Milano, Forza Italia minaccia lo strappo a destra, il partito di Tajani insiste sulla candidatura di un civico, Cottarelli non esclude la corsa in solitaria. In basso Miriam Di Peri, il personaggio Vannacci in modalità balilla, lancia il triathlon futurista, più sport, meno gay pride. E ancora Repubblica, pagina 19, il centro-sinistra insiste, Costituzione antifascista requisito per il Quirinale. Braga, PD, la destra non imponga un nome non condiviso, Fratoianni, AVS, quella non è una casella da spartire. Mentre in basso c'è un'intervista a Cassese di Concetto Vecchio, Cassese che dice ma al Colle va bene anche Meloni, la carta non lo vieta. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi. Massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 6:28 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code traffico intenso tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia verso Milano. Vi segnaliamo in A10 Genova-Ventimiglia, lavori in corso nel tratto tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. In A13 Bologna-Padova, 3 km di code al momento per un incendio tra Terme Euganei e Monselice in direzione di Bologna. Andiamo ora in Toscana sulla Firenze-Pisa. Livorno, si segnala un incidente avvenuto tra Vicherello e Lavoria in direzione di Firenze. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, lavori tra la barriera di Napoli Ovest e Comune di Napoli in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani e partiamo stavolta dalla Stampa. Meloni, Trump oltre i limiti. Il presidente USA su Truth. Ordine restrittivo alla Premier. Vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia. Producete droni per Kiev. Preoccupatevi della vostra sicurezza. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. C'è un commento di Anna Zafesova. Se lo Zar è sempre più isolato e poi di spalla la politica, Schlein e compagni, svegliatevi, il mondo è altrove. Andiamo al Corriere della Sera. Sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo, Putin minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia, rispetteremo gli impegni. Un commento di Sabino Cassese, i diritti e la carta inattuata. E poi a centro pagina la cronaca, Milano, le parole dopo l'arresto, l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio. Il Sole 24 Ore, governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti, regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi, Napoli al terzo posto, Gualtieri, Roma scala 48 posizioni, Federica terzo tra i governatori. A centro pagina spese agevolate più 6% nei modelli 7 e 30. Vediamo Repubblica, Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice

Senato, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Un commento di Paolo Garimberti, sopravvivenza di una difesa, e ancora Ilvo Diamanti che scrive: l'Europa paese per giovani, e in basso il caso, finiti gli sconti e il diesel torna oltre i 2 euro. Andiamo al Messaggero, anche qui la politica internazionale, la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice, Peskov attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce. Crosetto, spese alla difesa non alternative alla sanità, ci sono due analisi, una di Stefano Silvestri, quell'arroganza senza limiti di Putin, e un'altra di Michele Valensise, l'alleanza d'Ankara decide il suo futuro. Vediamo il Fatto Quotidiano. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid-1, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri, così scrive il Fatto Quotidiano in apertura. Vediamo in alto, Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO, da Mosca ad Ankara, Crosetto, accordi fatti, vertice breve, e ancora in alto, il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele, i bambini malati intrappolati dopo la guerra nel Golfo. La Verità apre così: il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, la confessione sciocca agli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano, mi sono divertito. Il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato, Salvini mai più fuori di galera, Sanchez sana i clandestini mentre a 126 fedelissimi indagati o condannati. A centropagina, migrare è un diritto, pur di aprire i porti la CEI corregge il Papa. Un commento del direttore Maurizio Belpietro: la pensione me la pago da me, Di Matti abbiamo i nostri, assurdo importarne altri. E a centropagina, Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia. Lo zar invoca una trattativa, però il Cremlino avvisa l'Occidente. Con voi a guerra perché armate Kiev. Nuova adunata al secondo giorno delle esequie di Khamenei. Galibaf, non ci sarà pace con gli Stati Uniti. In basso, Scriptamanent, zero indignazione se il genocidio lo ha commesso un paese islamico. Passiamo al Domani. Costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega, Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi, lo schermo dell'associazione all'Europarlamento, l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari, la rete di finanziatori e di sostenitori che gravitano intorno al nuovo partito. In basso, il governo placa Trump con 17 miliardi, il pressing di Crosetto su Meloni per il riarmo, in Iran la folla grida morte al tycoon, e ancora in basso quegli interessi condivisi tra USA e Iran oltre la retorica violenta. Vediamo Libero: ci accoltellano e si divertono, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'italiana uccisa in un incidente. C'è un racconto firmato da Lorenzo Mottola: le pugnalate per caso, punto interrogativo, ieri ho rischiato anch'io. E poi ci sono due titoli paralleli: genitori del Bosco sono di nuovo idonei, e ancora la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Chiudiamo con il Giornale, ricordiamo che fra poco avremo ospite dell'edicola Osvaldo De Paolini, condirettore del Giornale. Vediamo il titolo d'apertura, è questo: allarme sicurezza, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora, dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto, Salvini galera a vita. E poi il titolone: reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida, fra parentesi, del campo largo, un disastro non è bastato, scrive il Giornale. E ancora, dopo il festival letterario tocca al Colle, ora serve il patentino di antifascismo, il veto a un presidente di Fratelli d'Italia. E poi di spalla la politica, dossier Covid, dalle mascherine alle perizie, quante bugie per salvare Conte. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Indimenticabile Pino Daniele a testa in giù. E allora diamo subito il buongiorno a Osvaldo De Paolini, condirettore del giornale. Ciao Osvaldo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Eccoci qua. Allora, io partirei, se sei d'accordo, dal tuo editoriale sul giornale di oggi. È svolta vera sull'economia, ti chiedi. Provo a leggere le prime righe. Le ideologie hanno un difetto, resistono ai fatti, fino al giorno in cui i fatti diventano troppo numerosi per essere ignorati. Ed è sorprendente vedere gli avversari parlare quasi all'improvviso la tua stessa lingua. È quello che è accaduto a Padova al congresso della UIL, non perché siano scomparse le differenze tra governo e sindacati, ma perché il vocabolario del confronto, almeno per un giorno, ha preso il posto della contrapposizione. Quando cambia il vocabolario, spesso è perché la realtà ha già cambiato il quadro. Spiegaci bene, Osvaldo.
1: Beh, a Padova, al congresso della UIL, è capitato qualcosa di importante. Prima di tutto, il premier Giorgia Meloni, come dire, si è presentata davanti al mondo sindacale in pubblico, cosa che non accadeva da tantissimo tempo, e questo come dire, è stato un segnale di volontà, di dialogo molto importante. Non è che la Meloni si sia posta davanti ai sindacati facendo marcia indietro rispetto, diciamo, a quanto il governo ha fatto, e quindi non rivendicando la politica, che ovviamente è diversa da quella che viene descritta da alcuni sindacati, in particolare dalla CGIL. Però come dire, ha teso una mano per dire: signori, l'economia va in questo modo, noi abbiamo la possibilità a questo punto di fare una grande svolta, abbiamo consolidato un terreno comune, vediamo se riusciamo a fare qualcosa insieme. La risposta delle tre sigle, compresa la CGIL, e questo che ha sorpreso un po' tutti, è stata: va bene, sediamoci attorno a un tavolo e cerchiamo di capire come fare ad andare avanti e come fare a migliorare la situazione del paese. La cosa che fa riflettere è che per la prima volta si è riconosciuto in quella sede che i numeri non sono quelli raccontati negli ultimi anni, i numeri dell'economia italiana, diciamo, dalle forze di opposizione, ma sono ben diversi. Io credo che proprio questo grande cambio di, diciamo, quantomeno nelle intenzioni, ecco.

0: perché poi andrà verificata nei fatti e se le cose potranno andare nella direzione che noi speriamo tutti. E, insomma, per la prima volta noi abbiamo una base sulla quale partire, molto importante per rivedere diciamo, i rapporti tra chi governa, chi produce e chi rappresenta i lavoratori. Aggiungo che persino la Schlein, il segretario del Partito Democratico, ha negli ultimi giorni ha compiuto una certa svolta usando argomenti che sono proprio, diciamo, dei liberali, il mercato, la burocrazia che va sburocratizzata, gli investimenti che vanno fatti, l'uso del risparmio per rilanciare l'economia, lasciando credere, e io spero che sia davvero in buona fede, che anche nel PD si stia aprendo un varco perché le cose vanno diversamente. Spero che non sia, e questa è l'ultima cosa che posso dire, spero che non sia una manovra elettorale, cioè gettiamo fumo, facciamo vedere che anche noi abbiamo quegli argomenti per tentare di portare a casa qualche voto in più. È una scommessa, vediamo se la cosa riesce.
1: Un occhio al mondo, Repubblica titola: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, e poi la minaccia di Mosca, leggo il Messaggero, a Polonia e NATO alla vigilia del vertice di domani ad Ankara, dico io. Allora, che cosa sta accadendo in questo nostro mondo, Svalbard?
0: Beh, devo dire che l'ultima di Trump è incredibile. Credo che quell'uomo abbia veramente qualcosa nella testa che non funzioni o funziona male, anche perché non ha alcun senso. C'erano tutte le forze, diciamo, diplomatiche che si stavano muovendo nella direzione di una riconciliazione, usiamo questa espressione anche perché non è appropriata, e questo se ne esce due giorni prima dell'incontro di Ankara, un incontro importantissimo dove ci sono tutti i capi di Stato e di governo europei, dove la NATO si deve in un certo senso rifondare con una presenza europea maggiore, e quindi che va nella direzione auspicata da lui tempo fa, e questo se ne esce con questa nuova perla. Bene ha fatto Giorgia Meloni a non rispondere, non si devono rispondere a queste provocazioni sciocche, e io credo che comunque questo non comprometterà i rapporti che ci sono tra Italia e America, perché per quel che riguarda anche il nostro export, noi abbiamo visto già negli ultimi tempi che nonostante le scorribande di Trump sul fronte dei dazi piuttosto che sul fronte dei giudizi ai capi di Stato europei, il consumo dei prodotti, per esempio italiani, il made in italiano, è cresciuto ulteriormente. Quindi non credo che questo possa compromettere in qualche modo i rapporti, diciamo, tra paesi. Certo, non è bello vedere in un momento in cui si cerca di costruire una nuova difesa europea con il contributo dell'Europa, un contributo molto fattivo, che il Presidente degli Stati Uniti si comporti in un modo quasi infantile, se posso dirlo, per non dire altro.
1: Siamo a Libero, Libero, siamo alla musica, pagina 5 di Libero. A Roma 250.000 per ultimo, anche Meloni si congratula, indotto di 90 milioni la Premier. Complimenti agli organizzatori. Sentiamo insieme qualche secondo, Svaldo.

0: Eccoci qua. Allora, Osvaldo De Paolini, qual è il segreto di questo straordinario successo di questo ragazzo giovanissimo?
1: Da una parte, complimenti agli organizzatori perché hanno organizzato una manifestazione, devo dire, rimarchevole sotto molti profili, organizzazione che mi è stato raccontato, io non ho partecipato, ma mi è stato raccontato veramente fatta come Dio comanda, e questo devo dire, che senza incidenti, senza nulla, e dall'altra parte, che comprendo ovviamente questo, la stima, diciamo, il desiderio che si ha di avere a che fare con un personaggio come Ultimo, e dall'altra anche, secondo me, la grande voglia di socialità che sta attraversando la nostra società e che non sempre ha modo di poter, come dire, di spiegarla. Ecco, io credo che sia un fenomeno sociale che andrebbe in qualche misura coltivato e imitato.
0: Ecco, ma tutte quante le generazioni hanno più o meno dei miti, ma c'è un filo conduttore fra tutti quanti questi miti, secondo
1: te?
0: La
1: voglia di stare insieme con la musica che piace. Quello è.
0: La tua musica da ragazzo qual era? I tuoi grandi miti da giovane?
1: Io sono cresciuto con i Beatles e i Rolling Stones, io sono molto vecchio, per cui al massimo la puntata massima che ho fatto era Jimi Hendrix, e quello era, poi io sono molto vecchio, quindi, e quindi sono fermo a quegli anni, fermo, magari ho

0: fatto qualche passo in avanti con la musica classica, perché poi mi sono riconciliato in tarda età con la musica classica, dove ho un Mozart che per me resta il mito, resta, come dire, la melodia dell'universo.
1: Ovviamente lo è un po' per tutti, però un po' di ultimo, dai, quantomeno per curiosità l'avrai sentito anche tu.
0: Sì, però faccio fatica sinceramente a conciliare i miei gusti, però comprendo che possa piacere molto e vedo che il successo di pubblico è tale, per cui è sicuramente questo.
1: Grazie, grazie infinite Osvaldo De Paolini, condirettore del giornale. Grazie per essere stato con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Federica Forni, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi, come sempre, torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte.
1: Introdotto come meglio non si può, il libro di oggi è Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Lo abbiamo sentito recitare da attori straordinari, in questo caso Vittorio Gassman, e lo abbiamo tutti studiato a scuola, quindi non serve riassumerne il contenuto. Dante scrisse la sua commedia, che poi Boccaccio definirà divina, intorno al 1300, quando lui aveva 35 anni, e per completare l'opera ci mise quasi 20 anni, 2 anni solo per l'inferno, 4 per il purgatorio e i restanti per la stesura del paradiso. Anche se ancora giovane, Dante era già molto conosciuto, aveva fatto parte del Consiglio del Popolo ed era anche stato eletto priore. Ma questo viaggio fino nel profondo della storia della vita degli uomini non si sente di farlo da solo e allora si fa guidare da un maestro che incontra nel primo canto. Dopo essersi smarrito nella selva oscura, mentre è ancora alle prese con una delle tre fiere, la lupa, Dante intravede una figura nell'oscurità. Non capisce se si tratta di un uomo o dell'anima di un dannato, ma poi finalmente lo riconosce. Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume? Risposi a lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'han fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui mi rivolsi. Aiutami da lei, famoso e saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. Per ogni

0: lo prometto.
1: Virgilio guida Dante in ogni canto dell'inferno. Lo ritroviamo anche nel quinto canto, quando maestro e discepolo arrivano nel secondo cerchio, dove c'è Minosse che ringhia e giudica i dannati, li avvolge con la coda per tante volte quanti saranno i cerchi che dovranno scendere. Minosse prova anche a far dubitare Dante del suo maestro, insinua che la porta dell'inferno non è così grande, come a dire che uscire potrebbe essere difficile, ma Virgilio, come aveva fatto con Caronte, lo rimette a posto usando la frase «Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare». Quindi Dante, con la protezione della sua guida, si addentra fra i lussuriosi e viene attratto da una coppia e, come sempre, domanda al suo maestro se può avvicinarsi. Poscia che io ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche, cavalier Pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Io cominciai: «Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri, ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che imena, ed ei verranno». Ed è così, ascoltatori, che Dante incontra Paolo e Francesca, e quello che stiamo per sentire è un vibrante capolavoro, è l'assoluto ed ovviamente è Carmelo Bene.
2: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur parte.
1: Virgilio accompagnerà Dante in tutti i cerchi dell'inferno e anche nel purgatorio, ma nel paradiso lo lascerà nelle mani di Beatrice. Nell'ultimo canto dell'inferno, quando incontrano Lucifero, Virgilio stringerà Dante a sé come un figlio, si aggrapperà al fianco peloso del diavolo capovolto per risalire tutte e due a riveder le stelle. Virgilio è per Dante molto più che una semplice guida. È il maestro ideale, l'autore venerato, la voce della ragione in mezzo al caos, è il lupus in fabula di oggi. Quello che viene in aiuto quando mancano le parole è la figura del maestro, la guida che ci accompagna finché siamo pronti a proseguire da soli. Avere un maestro nella vita significa avere qualcuno che sappia vedere più lontano. Dante ammira Virgilio con una reverenza quasi filiale, lo chiama Duca, signore. Il maestro sa come parlare ai dannati, come ottenere il passaggio dai demoni, come leggere i segni nascosti nella selva. Ogni passo offre una spiegazione, un ammonimento, un incoraggiamento, traduce la paura in conoscenza, paziente e severo al tempo stesso. Un bravo maestro spera che l'allievo lo superi, come nel rapporto fra Giotto e Cimabue, dove Giotto reinterpreta Cimabue e apre all'arte strade che il maestro non aveva osato percorrere, o come Andrea Verrocchio, che rimase stupefatto davanti all'abilità del suo allievo, Leonardo da Vinci, perché, come scrive Nietzsche in Così parlò Zarathustra, nel capitolo della virtù donatrice, rimerita male un maestro chi resta suo discepolo sempre. E perché non vorreste

0: Puoi strappar la mia corona?
1: Il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Viva lei, bella martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomane, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città. Nel delirio di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là.

0: Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Inferno di Dante Alighieri e dedicate un pensiero al signor maestro e alla signora maestra, proprio quelli e quelle delle scuole elementari, quelli e quelle che ci accompagnano nel reticolo delle tabelline e dell'abecedario. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni sul social Truth, su una foto della Premier e la didascalia. Necessario un ordine restrittivo. Domani il vertice NATO, il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky. Il Cremlino minaccia la Polonia, produce droni per l'Ucraina, con l'Occidente guerra vera. Ancora missili su Kiev, colpiti edifici residenziali. Stupri su mogli e compagne pianificati online. 57 arresti in diversi paesi europei. Le donne venivano drogate. In chat, immagini, video, suggerimenti sui farmaci da usare per commettere gli abusi. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico, la Norvegia elimina il Brasile. Formula 1, a Silverstone vince Leclerc. Tennis, Sinner promosso ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Domani pomeriggio il presidente Trump è atteso ad Ankara per un vertice NATO difficile, incentrato sui finanziamenti dei paesi aderenti a un'alleanza atlantica che negli ultimi tempi è apparsa indebolita. Intanto il capo

0: La Casa Bianca lancia ancora una stoccata alla premier Giorgia Meloni.
1: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia. Serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella di quasi 1 ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Sul tavolo del vertice NATO anche il dossier Ucraina. Ieri lo sentivamo, le telefonate di Trump sia con Putin che con Zelensky, ma novità solo dal campo. Nella notte ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. E Mosca minaccia apertamente la Polonia per testare la reazione dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
2: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Giorgia Meloni al lavoro sul vertice di domani. Tra i temi prioritari l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8% al 3,3% del PIL nel 2028. Sull'aumento della spesa per NATO e armi, più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane e alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
3: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
4: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
3: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. La Lega, che resta critica sulla spesa per le armi, commenta l'accoltellamento di Milano. Dal colpevole, parole allucinanti, non esca più dal carcere, dice Salvini. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD. Sciacallaggio sulle parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo, a Napoli, dei 2 eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
5: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
3: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
0: Medio Oriente. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo, chiamato i Pionieri del Bashan, ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. La cronaca: violenze sessuali organizzate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti, scoperta da un'indagine Europol, una rete internazionale di stupratori.
6: Pianificavano online stupri a mogli e compagne. 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini che organizzavano violenze sessuali contro le proprie partner dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, ha portato all'identificazione di

156 persone tra vittime e presunti autori. 158 donne sono state messe in salvo. Gli investigatori hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine.

0: La decisione di una magistrata che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. Nel sesso è normale che l'uomo vinca la resistenza della donna, le parole della PM. Approccio sessista e stereotipato ha stigmatizzato la CEDU. Ho vinto una battaglia per tutte le donne, ha dichiarato la promotrice del ricorso, Audrey Ubeda, invitandole a denunciare. Sentiamo le sue parole al TG1.
1: Non devono avere paura di denunciare, perché il tempo prima o poi darà sempre giustizia. Per me era impensabile che un magistrato possa scrivere queste cose orribili. Cioè, questa persona ha giustificato tutto.
0: È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo puntato a caso. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
2: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La Minsa di Yi lo ha detto ai poliziotti che lo ammanettavano dopo l'accoltellamento di uno sconosciuto davanti a un bar di Milano, sabato mattina. La telecamera di sorveglianza del locale lo inquadra mentre si avvicina con passo tranquillo, per poi scagliarsi improvvisamente su un 55enne che gli dava le spalle mentre era intento a parlare col padre. Almeno una decina i colpi inferti. I presenti reagiscono subito, sono due muratori egiziani, a mobilizzarlo fino all'arrivo degli agenti. L'uomo è ricoverato all'ospedale in guardia, la prognosi resta riservata ma è fuori pericolo. La madre, raggiunta dal Viselosi.
3: Fuori pericolo proprio ancora no, perché fin quando è sedato, quando non si sveglia, bisogna vedere. Ho sentito che ha detto: mi sono divertito e quando esco lo faccio ancora. Senti che bella roba.
2: Il ragazzo, 22 anni, da una settimana vagava in città dopo essersi allontanato da casa a Conegliano Veneto. Si cerca di capire se in passato ci fossero stati segnali di instabilità psichica. Nel 2023 un Lamin Sedighi di 19 anni era stato fermato a Leeds, in Inghilterra, per un accoltellamento simile, stesso nome, stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita a vivere in Gran Bretagna. Il padre del ragazzo tuttavia nega qualunque collegamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Casa, self-care e silenzio fanno tendenza sui social le influencer della solitudine. Ragazze che raccontano con i loro video la serena tranquillità di una vita solitaria. Are you
4: lonesome? Ti senti sola stasera? Sì, e sto benissimo, risponderebbe Polina C, loneliness influencer dal gran seguito. C'è un video dove, cartone della pizza alla mano, dismette il tacco 12 e si piazza in pigiama davanti alla TV, sola, ma in un contesto che non suggerisce malinconia, anzi autonomia, tranquillità. Vale per le tante ragazze, ora anche qualche ragazzo, che come lei compiono un'operazione a sottrarre, sostituendo a un immaginario social fatto di aperitivi con gli amici, weekend nei posti giusti, fitta rete di relazioni, quello della quotidianità domestica, della cena per uno, del sabato in pantofole. Nuova strategia da like o celebrazione della solitudine? Parrebbe valida la seconda ipotesi anche per una questione generazionale. I giovani abituati alla socialità virtuale hanno ridotto quella reale. Poi c'è la precarietà economica. Le uscite in compagnia costano. E c'è il risparmio emotivo. Le relazioni comportano un investimento personale ed espongono a frustrazioni che la solitudine consente di evitare. Donatella Gori, GR1.
0: Disagi da oggi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli saranno deviati sulla linea tirrenica. Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva dei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
5: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
0: Il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo, temperature in aumento su tutto il paese, il picco da mercoledì. Il luogotenente Michele Parisi, aeronautica militare.
6: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremmo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso

0: del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
1: Lo sport, a cominciare dai mondiali di calcio, ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
2: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico, protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane sul rigore, ma la copertina è tutta per la Norvegia, che ieri sera ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1, doppietta di Haaland, le parate del portiere Nyland, nel finale il rigore di Neymar. Ai quarti sarà dunque proprio Inghilterra contro Norvegia. Per la Formula 1 a Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, secondo Russell su Mercedes, sul podio anche l'altra rossa di Hamilton. Kimi Antonelli è sedicesimo invece, ma resta in vetta alla classifica piloti. Per il tennis, Sinner ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi per gli ottavi di finale in campo Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini contro la ceca Iala. E poi il ciclismo, col messicano Del Toro che ha vinto la seconda tappa del Tour de France a Barcellona davanti al suo capitano Pogacar. E infine il basket, a Bologna l'Italia ha battuto la Lituania 87-84 nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
1: Cortona, città natale di Gino Severini, gli rende omaggio a 60 anni dalla scomparsa con una mostra nel Museo MAEC che indaga l'opera dell'artista attraverso la lente dei rapporti con le altre culture figurative della sua epoca.
3: Il linguaggio artistico di Gino Severini è il suo continuo ruolo di mediatore tra avanguardie e tra modernità e classicismo. La mostra è una ricerca su questo, con un confronto di lavori di Severini e di altri artisti. Esempio di mediazione artistica operata da Severini, quella tra cubismo e futurismo, la curatrice Daniela Fonti.
4: Cioè cercare di conciliare la dissezione dello sguardo operata dal cubismo con il dinamismo e l'immersione nello spazio mobile oscillante del futurismo.
3: Severini, mediatore tra linguaggi artistici, d'accordo, ma il suo personale qual è?
4: È un linguaggio composito che nel 1916 dipinge un quadro neorinascimentale. 5 mesi prima ha rappresentato una ballerina scomposta dai raggi di luce. Più tardi sarà cubista, lui ha attraversato le stagioni, ogni volta le ha interpretate in maniera individuale.
3: La mostra si chiude sulle pitture realizzate da Severini in alcune chiese svizzere,
4: dipingendo metri e metri quadri di affreschi in cui ha fuso riprese bizantine, paleocristiane e dettagli cubisti, in modo da interpretare la fede e la spiritualità lanciandole nella modernità.
3: Federico Pietranera, GR1.
1: 7:14 minuti, tra poco Radio Anch'io Sport. I temi di oggi: la Formula 1 con la vittoria di Leclerc in un gran premio segnato anche dalle polemiche per il suo andamento nel finale. Ospite Vita Antonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Ospite anche Giovanni Malagò, presidente Federcalcio dal 22 giugno. Con Filippo Corsini e Guido Ardone da Dallas, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali balla a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.

0: Famila, con noi sei in famiglia.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: La desolazione dopo le fiamme nel parco del Pineto, a Monte Mario, si corre e si cammina tra la cenere, non si esclude l'origine dolosa. Lancia sassi e tronchi d'albero sulle auto in transito al muro tolto dal cavalcavia di Viale Gabriele D'Annunzio, arrestato per tentato omicidio un 29enne con precedenti. Simbolo del modello Roma, il sindaco capitolino Gualtieri parla di straordinario successo organizzativo per il concerto di Ultimo, 90 milioni di euro l'indotto dell'evento. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. È partita la conta dei danni dopo l'incendio che ha devastato di nuovo il Parco del Pineto nel quadrante nord-ovest della capitale e la paura degli abitanti per le fiamme che hanno lambito le case adiacenti al parco. I più coraggiosi tornano a correre nei sentieri risparmiati dal rogo e sulla cenere.
2: Sto venendo a vedere, è arrivato fino a qua. Tutti gli anni c'è sempre un incendio.
3: Ritorna lentamente alla vita il Parco Regionale Urbano del Pineto a Roma, dopo il grande incendio che ne ha devastato decine di ettari. C'è chi passeggia, chi è tornato a correre, chi lo attraversa in bicicletta, ma lo scenario è desolante. Dove c'era il prato c'è una distesa nera bruciata, qua e là qualche piccolo albero da frutta si è salvato. Chi vive qui però non è meravigliato.
4: Sempre tutte le estati, quindi ormai siamo diciamo abituati.
3: Questa volta tuttavia, come nel grande incendio del luglio del 2022, il rischio è stato grande. Le fiamme sono partite prima a nord-ovest, a ridosso di uno degli ingressi di via della Pineta Sacchetti, e poi più a sud verso Valle Aurelia, vicino all'ingresso di via Stampini. Qui le fiamme hanno lambito i palazzi, costretto all'evacuazione un centro sportivo, mentre momenti di ansia sono stati vissuti dalle suore della provincia romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo. Solo il grande bosco dell'area più settentrionale del parco per fortuna non è stato investito dall'incendio. Ci sono volute diverse ore ai vigili del fuoco per spengere le fiamme, con il contributo degli elicotteri, della protezione civile e degli stessi cittadini che sono scesi dalle case per arginare dove era possibile il fuoco, mentre una densa colonna di fumo è stata subito ben visibile in gran parte della città. Sulla natura dell'incendio, doloso o colposo, indagano ora i carabinieri. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Tragedia sfiorata sul muro torto nella mattinata di ieri a Roma, arrestato un 29enne che lanciava sassi da dentro Villa Borghese, nessun ferito.
5: Lanciava sassi dal peso di 10 kg e tronchi d'albero dal cavalcavia di via Gabriele D'Annunzio sulle auto in transito lungo il muro torto, rischiando di uccidere le persone a bordo o qualche motociclista. Solo la scarsità del traffico della mattina di domenica di luglio ha evitato una strage. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri un 29enne con l'accusa di tentato omicidio. Parabrezza sfondati, carrozzerie danneggiate sono le conseguenze del lancio di pietre. Tra le auto colpite anche una vettura della polizia locale che ha chiamato la centrale per bloccare l'uomo, intercettato successivamente dall'intervento di alcune volanti della polizia. Sull'asfalto, accanto alle macchine danneggiate, tra gli altri un grosso masso del peso di circa 9 kg e un tronco da 5 kg. Il 29enne ha precedenti per minacce, lesioni, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Si analizzano le immagini delle telecamere di zona per accertare se l'uomo abbia agito da solo o in concorso con altri. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Inquinamento di un canale nella zona di Vitini, a sud-ovest di Roma. Fino a un mese fa l'acqua era limpida, ora appare putrida. Si indaga sulle cause.
6: Vitinia, periferia sud-occidentale della capitale, qui tra la riserva presidenziale di Castelporziano e quella del litorale, dove parte il cosiddetto sentiero di Trilussa, fino a un mese fa pare che fosse pieno di aironi, di germani, di specie anfibie. Nel canale scorrevano ancora acque sorgive e limpide.

0: Oggi sono nere.
1: Mario Pericolini, presidente del comitato di quartiere di Vitinia.
2: Visto che c'è un odore nauseabondo che sta invadendo tutto il quartiere, vorremmo una conoscenza di quello che sta accadendo.
0: Sono in corso lavori di messa in sicurezza idraulica del canale.
1: Ancora Pericolini.
2: Sicuramente i lavori hanno smosso una fragilità di tutto questo sistema fognario che ruota intorno al quartiere.
0: L'acqua non scorre, ma è anche vero che da settimane piove poco. Che dipende da questo?
3: La presenza delle acque scure, insomma, ci fa un po' dubitare che sia un po' questo, quindi mi auguro che chi debba intervenga tempestivamente.
0: Della situazione si discuterà in municipio, che mercoledì ha convocato in commissione ambiente regione e comune.
1: Il presidente della commissione è Danilo Borrelli.
4: Per capire se c'è una connessione tra l'intervento in corso di messa in sicurezza idraulica e questo sversamento, questa presenza di acque nere che non dovrebbero esserci visto che parliamo di gestione delle acque chiare.
1: Paolo Martini, TGR Lazio.
5: L'impianto AMA di Rocca Cencia torna alla normalità come previsto nell'ordinanza capitolina. In questi mesi per l'emergenza rifiuti aveva accolto di nuovo l'indifferenziata della capitale.
6: L'ordinanza era stata emanata lo scorso 7 maggio e prevedeva l'aumento temporaneo dello stoccaggio dei rifiuti indifferenziati, oltre all'uso di linee mobili di tritovagliatura per sminuzzare e dividere i materiali. Una misura straordinaria decisa dal sindaco Gualtieri per sopperire all'indisponibilità di alcuni impianti regionali, nazionali e all'estero. Adesso, dopo 2 mesi, per Rocca Cencia è imminente il ritorno alla normalità. Il comune non rinnoverà infatti il provvedimento che scade oggi e che riguardava anche gli impianti di Viale dei Romagnoli e Ponte Malnome. 60 giorni segnati da proteste vibranti di comitati e residenti per l'impatto dei miasmi sempre più pesante intorno all'ex TMB alla periferia est della capitale, oggi impianto di trasferenza. Manifestazioni arrivate anche in Campidoglio con un sit-in e un confronto serrato con AMA e amministrazione capitolina. Nel corso di una riunione il 24 giugno scorso sono state annunciate anche misure per mitigare gli effetti dei cattivi odori su abitazioni e territorio circostante. Nessuna proroga, dunque stop al regime straordinario, mentre il ciclo dei rifiuti della capitale si prepara al test dell'estate. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
5: Bilancio molto positivo per il concerto di Ultimo, che porterà un indotto calcolato di 90 milioni di euro. Sentiamo.
7: L'arrivo in elicottero, poi un coro di 250.000 persone saluta Ultimo nella spianata dell'Università di Tor Vergata. Concerto dei record con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per ore lo hanno atteso. Un viaggio tra le note e le canzoni di una vita. Sul palco di 140 metri la firma del cantautore di San Basilio, una passerella a forma di infinito. 3 ore di spettacolo senza sosta con i successi di sempre. Siamo nella storia, le parole di Ultimo ai suoi fan, una macchina organizzativa imponente, il metodo Roma l'ha definito il sindaco Gualtieri. E l'emozione rimane nel deflusso, con qualche rallentamento anche dato dai grandi numeri.
8: Certo, stupendo. Qui è un corso di sopravvivenza.
9: Pienissimo di gente, musica fantastica, Ultimo numero uno.
7: Ultimo! Isabella Di Chio, TGR Lazio.
5: A Ostia molti gli stabilimenti che devono ancora riaprire a causa delle concessioni appena assegnate.
10: Siamo nuovi concessionari, siamo partiti un pochino in ritardo rispetto all'apertura standard che era il 10 maggio, abbiamo fatto qualche giorno di ritardo e dal 6 giugno siamo operativi.
11: Dopo un avvio in salita la stagione balneare ormai è entrata nel vivo anche per i nuovi gestori, ma ad Ostia nella prima settimana di luglio circa 20 stabilimenti restano ancora chiusi. Sveva Belviso, nuova gestrice di uno stabilimento balneare.
12: Ci hanno dato la concessione 15 giorni fa, ci hanno in qualche modo imposto un accordo con la gestione uscente, legittimo ma senza tempo.
11: Quando pensate di riaprire?
12: L'obiettivo è il 15 di luglio.
11: Le difficoltà non sono mancate anche per gli stabilimenti storici. Edoardo Moscara, SIB Confcommercio.
13: Abbiamo dovuto rinunciare a questa tettoia che avevamo da sempre, però insomma, con ombrelloni e altri sistemi siamo riusciti ad andare avanti nel lavoro.
11: Il peggio però sembra ormai passato e Ostia resta un'oasi per i romani, quest'anno più che mai. Tra tensioni internazionali e rincari cresce la voglia di vacanze a chilometro zero, boom di prenotazioni qui come su tutto il litorale e chi decide di viaggiare aspetta fino all'ultimo per scegliere la meta, continuando intanto a godersi il mare di casa.
14: Io sono nata e cresciuta qui e non la cambierei con niente, soprattutto per i bambini è una fortuna vivere a Ostia.
11: Da Ostia, Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
5: Sport calcio, il ritiro estivo della Lazio a Formello e le amiche

0: Spievoli in programma, nel vivo il calciomercato.
1: A pochi giorni dalla manifestazione che ha portato migliaia di tifosi biancocelesti a sfilare nella zona del Flaminio per contestare la dirigenza, la Lazio guarda già alla nuova stagione. Il club ha ufficializzato le date del ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Il 9 luglio i giocatori si ritroveranno a Formello per le visite mediche. La seconda parte della preparazione invece in programma dal 29 luglio al 9 agosto, sempre nel centro sportivo biancoceleste, che per l'occasione aprirà le porte ai tifosi. Intanto entra nel vivo anche il mercato. Il Milan continua a spingere per il difensore spagnolo Mario Gila. Attenzione anche alla situazione di Nuno Tavares. Il laterale portoghese è finito nel mirino del Porto e non è escluso che possano arrivare sviluppi a breve. Definito anche il calendario delle amichevoli estive. La Lazio disputerà 6 test. Tra questi il 5 agosto contro l'Ostia Mare e il 9 agosto la sfida con il Frosinone. Proprio il club ciociaro punta ad accelerare sul mercato. L'obiettivo è chiudere un primo pacchetto di operazioni entro l'11 luglio, con l'arrivo di 2 difensori centrali, un centrocampista e 3 attaccanti. Prosegue il dialogo con il Bologna per Antonio Raimondo e sempre per il reparto offensivo i nomi in lista sono anche quelli di Gabriele Artistico e Antonio Di Nardo. Sono ore importanti anche in casa Roma. Paolo Dybala è ormai a un passo dal rinnovo di contratto. Definiti gli ultimi dettagli, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Sul fronte acquisti invece la proprietà Friedkin prepara l'assalto all'attaccante del Marsiglia Mason Greenwood. È pronto a un'offerta importante, ma la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce rende la trattativa non semplice. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
0: E ora le ultime sulla viabilità con Giulia Casadei dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
2: Per lavori in via Giacomo Folchi devete alcune linee bus in direzione della stazione Trastevere, i mezzi giunti su via Portuense vengono istradati su via Ramazzini prima di riprendere il percorso abituale. Sempre su via Portuense fino a domani è istituito un senso unico alternato all'altezza di via del Ponte Pisano per lavori stradali. Da questa sera fino al 22 luglio nelle ore notturne senso unico alternato anche sulla via Flaminia in prossimità di Castelnuovo di Porto. Lavori in programma anche sul grande raccordo anulare dove questa notte è prevista una riduzione di carreggiata tra Casal del Marmo e l'area di servizio Selva Candida. Infine questa sera alle 21 il Circo Massimo ospita il concerto di Riccardo Cocciante, atteso un notevole afflusso di pubblico con possibili rallentamenti nelle aree limitrofe.
0: 7:29 e 24 secondi è tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Vi ricordiamo la prossima edizione radiofonica regionale alle 12:10 sempre su Rai Radio 1 e il TG delle ore 14 su Rai 3. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, l'augurio di una serena giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Ma Ah dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Un mondiale a tinte forti e grandi emozioni, le tante emozioni regalate nel cuore della notte dalla sfida dell'Azteca, dove l'Inghilterra di Bellingham e Kane elimina il Messico padrone di casa. Per gli inglesi nei quarti ci sarà ora la Norvegia dell'irresistibile Erling Haaland, che spazia via il Brasile di Carlo Ancelotti, troppo inconsistente davanti all'efficienza atletica, alla perfetta organizzazione norvegese. Non manca poi la nota polemica per la discutibile decisione della FIFA, sospesa la squalifica dello statunitense Balogun, che dunque sarà regolarmente in campo domani contro il Belgio. Emozioni a tinte forti, dicevamo, come quelle che ci regala ancora una volta la Ferrari dopo Hamilton a Barcellona e con Leclerc a Silverstone, 624 giorni dopo il suo ultimo successo. Tutto questo a pochi chilometri da Wimbledon, dove continua la marcia spedita di Jannik Sinner verso la finale del torneo più prestigioso. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 6 luglio. Parleremo ancora del successo della Ferrari conquistato ieri a Silverstone da Leclerc, e lo faremo tra poco ospitando Vito Antonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Dalle 8:30 poi sarà con noi Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, eletto lo scorso 22 giugno. Per inviare i vostri messaggi potete scriverci al 335-699-2949, ma ora andiamo nei nostri studi di Dallas per salutare Guido Ardone, puntuale come sempre, con un gradito ospite, credo, accanto a lui. Buongiorno Guido.
2: E intanto buongiorno a voi Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Daniele Antelmi, che ci assiste alla parte tecnica. Vi dico subito che quelle emozioni a tinte forti di cui giustamente parlavi noi le abbiamo attraversate e vissute in prima persona, perché qui a Dallas, dove è numerosissima la comunità messicana come abbiamo raccontato tante volte, abbiamo seguito la partita in una delle piazze del centro, proprio con una vastissima platea di tifosi messicani. Il bandierone tricolore era ovunque, c'era sì delusione alla fine ma anche tanto orgoglio. È stata una partita assolutamente pazza quella andata in scena nel cuore della notte nel mitico stadio Azteca. L'Inghilterra si riconcilia, no, con il campo, anche se profondamente cambiato, che 40 anni fa regalò a quella formazione una amara e beffarda delusione. E poi, come dicevi, sì, sarà l'Inghilterra a questo punto a sfidare la banda Haaland, definiamola così, a Miami sabato prossimo l'11 luglio alle ore 23, perché l'altra grande notizia di giornata è l'eliminazione del Brasile di Carlo Ancelotti. È stata la partita di Haaland, spietato, implacabile dal punto di vista calcistico, ha colpito due volte in maniera chirurgica, però è stata anche la partita del portiere Nyland, è stata anche la partita di Pickford, che è stato decisivo a tratti per la sua Inghilterra, la giornata dei portieri e anche dei pararigori nel caso di Nyland. E noi il portierone ce l'abbiamo, perché qui in postazione con noi c'è Stefano Sorrentino, che intanto saluto e ringrazio perché l'abbiamo fatto insomma fare un po' le ore piccole con noi.
3: Ciao ragazzi,
2: buonasera a te, dico Stefano.
3: Buona mattina in Italia e buonanotte a noi.
1: Ciao Stefano. No, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buona quasi
3: buongiorno.
2: Notte. E noi oggi scherziamo, ovviamente, fammi seguire anche un po' la prassi, ovviamente il tuo Torino, il Chievo, esperienza importantissima, era un po' la favola di quegli anni, sei stato a Palermo, sei stato in Spagna, in Grecia, ovviamente hai attraversato, stai attraversando questo mondiale perché commentatore sul versante televisivo del lavoro targato Rai, quindi hai girato tra Boston e Seattle, sei a Dallas, domani Spagna-Portogallo, poi ci arriviamo, però oggi anche in trasmissione durante il nostro Tutto il Mondiale. Io nell'intervallo scherzavo, dicevo ragazzi sì, la partita di Haaland, per ora questa è stata la partita di Nyland, decisivo assolutamente, è diventata anche la partita del gigante biondo.
3: Sì, hai detto bene tu, è chiaro che viene messa in risalto la doppietta di Haaland quando oggi, se poi andiamo ad analizzarla da tecnici, ha toccato tre palloni, ha fatto due gol ed è il nuovo eroe della giornata, ecco, il nuovo vichingo, come ha detto Lele in telecronaca, è il nuovo re di Norvegia, no? Il primo re di Norvegia. Però è chiaro che Nyland para un rigore importantissimo sullo 0-0, fa diverse parate importanti, quindi non è che lo dico perché ho giocato in porta, però ecco,
2: non perché sia un tuo collega però ha messo il
3: però
2: il suo
3: è chiaro
2: su questa
3: è
2: partita.
3: Chiaro che la qualificazione passa dalle mani di Nyland, perché senza il suo rigore parato molto probabilmente stavamo analizzando un'altra partita.
2: Ti lascio subito a Filippo Corsini, posso solo aggiungere anche qui rispetto a quello che dicevamo oggi in trasmissione in presentazione: Norvegia non più outsider, non ancora big, è un po' in quella terra di mezzo, però adesso l'esame con l'Inghilterra è davvero, può diventare una realtà, lo è già, però ancora più significativo.

0: significativa di questo mondiale. Ci hanno buttato fuori dal girone in modo anche perentorio, questo addolcisce un po', ma lasciamo perdere, insomma parlo ovviamente del girone di qualificazione iniziale.
1: Sì, e mi ricordo anche le polemiche perché eravamo risultati dei polli, perché l'Italia non poteva uscire con la Norvegia, avremmo dovuto fargli noi 5 gol all'andata e 5 al ritorno.
0: Valla a dire a Neymar adesso.
1: Adesso invece tutti quanti all'improvviso si sono accorti chi è la Norvegia, quando noi purtroppo ce ne eravamo accorti parecchi mesi fa. Però è chiaro che come hai detto tu, io dico sempre che come ci sono delle delusioni, no? Come il Brasile, come la Germania, come l'Olanda in questo mondiale, ci sono delle sorprese piacevoli e questa è una di quelle, anche se ti dico io ho avuto la fortuna di commentare Francia-Norvegia, dove giocarono.
0: Era un'altra Norvegia.
1: 10,
0: la Norvegia B.
1: Esatto, sì. Bravissimo. 10 undicesimi della partita precedente non hanno giocato, non giocarono. Però è chiaro che la strategia dell'allenatore lì per lì non l'avevo capita.
0: Alla fine invece.
1: E invece dando riposo, poi dopo tutta la spiegazione che ha dato lui già in conferenza stampa, che avrebbe fatto un po' di turnover perché comunque aveva visto giocatori con i crampi, tanti fusi orari, i cambiamenti, i spostamenti, eccetera, eccetera. Ad oggi bisogna dirgli bravo a Solbakken, perché comunque ha azzeccato tutto e perché poi secondo me sta oleando una squadra che è un mix di, passatemi il termine, ignoranza e classe, e quindi
0: sì, diciamo di calcio ruvido e esatto. di talento ovviamente, di esatto, qualità, esatto. In primis di Haaland, ma poi parliamo dei Sorloth, parliamo insomma dei Nusa e molti altri nomi che poi sono importanti nel calcio europeo. Filippo Corsini, andiamo a Roma, Stefano Sorrentino ovviamente ti ascolta.
2: Beh sì Stefano, direi che la forza dirompente, la forza atletica dirompente della Norvegia è impressionante. Haaland continua a stupire, segna più di quanto gioca e si parte sempre da 1-0 con lui in campo. Ecco, ci aspettavamo, a proposito di portieri, no? Tutti Ellison del Brasile, è uscito come abbiamo detto Nyland, ma vorrei anche da te una lista più o meno sul tuo taccuino. Ti sei appuntato i nomi dei portieri più brillanti fino a questo momento del torneo?
1: Ma guarda, come per le squadre, anche per i portieri ci sono sempre delle sorprese, no? Se noi andiamo a pensare a Fosigna, che
0: Fosigna è un mito oramai
1: è un mito, no? E che non trova squadra in Serie B brasiliana, portoghese, spagnola, ovunque possa essere, non trova squadra. È molto toccante anche la storia di Gil, del portiere, che comunque ha dovuto vendere delle sue magliette storiche per poter pagare le spese mediche di suo figlio, non stava bene, no? Neuer che va fuori praticamente subito, che dà l'addio alla
0: richiamato in servizio a furor di popolo a 40 anni. Voi portieri siete longevi, per carità, però,
1: sì, però questo ti fa capire tanto. A me sono tanti portieri che piacciono, per esempio quello dell'Inghilterra non mi piace perché comunque l'Inghilterra da Seaman in avanti non ha più avuto un portiere all'altezza secondo me, però sono tanti. A me piace molto che gioca nel campionato italiano Suzuki del Parma. Non ha ancora espresso totalmente il suo vero valore.
2: Però mi sembra sia anche migliorato e stia migliorando.
1: Bravissimo, bravissimo. Prima era un po' una scheggia impazzita che all'improvviso lo poteva combinare, usciva, faceva. Invece adesso da qualche anno che è in Italia stanno iniziando ad insegnargli com'è il ruolo del portiere a 360 gradi, quindi secondo me è un portiere interessante, un portiere da andare a seguire. Poi è normale che Magnan comunque fa la differenza, così come Allison che purtroppo oggi è uscito, Martinez dell'Argentina, perché è un pazzo squilibrato, ma questa è la sua forza.
0: Il mondiale l'ha vinto lui,
1: esatto, quindi,
0: non solo lui.
1: Gioca con una mano fratturata e che si deve essere operato, eppure fa la differenza. Però è chiaro che ce ne sono stati tanti di portieri interessanti. È chiaro che adesso Fosigna da 40.000 follower è arrivato a 23 milioni a 40 anni con
0: praticamente
1: tutto il rispetto,
0: un influencer ora adesso,
1: con tutto il rispetto, ecco, non vedo tanto futuro per lui, però ha dimostrato di essere un portiere sveglio, un portiere moderno, un portiere attento, un portiere bravo con i piedi, un portiere coraggioso, un portiere con personalità, quindi questo tanto, tanto di cappello. Mi fa strano che fino ad oggi, arrivato a 40 anni, l'abbiamo scoperto al mondiale, perché in questi anni dov'era? Ecco,
0: quindi... Per chiosare sul tema portieri, poi nelle varie storie mettiamoci anche quello dell'Australia di riserva, Matthew Ryan, sì. Una stagione alla Roma senza giocare, è il pararigori, non è più il titolare, si va ai rigori, esce il portiere titolare, entra lui e non ne vede neanche una, però il vostro è un lavoro pericoloso.
1: Però io ero in volo e stavo arrivando qua a Dallas, quando ho letto la cosa del genere, in

0: cuor mio, da portiere sostituito, non a quello che è entrato, ho detto è giusto che vanno fuori, perché
1: dire, anche perché aveva fatto una bella
0: partita, era stato il migliore in campo
1: e
0: quindi...
1: soprattutto entri freddo, forse no, è chiaro che il portiere ha un ruolo particolare, però entri mentalmente freddo, non fisicamente freddo, e te la prendi male. Poiché abbiamo ancora qualche minuto con Stefano Sorrentino, poi lo saluteremo, parleremo anche di Formula 1. Abbiamo una breve dichiarazione post partita di Carlo Ancelotti, perché ovviamente sì, quella insomma è la notizia forte della giornata per noi, della giornata ormai alle spalle per l'Italia. In conferenza stampa, lo sapete, lo ripeto sempre, il suo solito mix di spagnolo, portoghese, italiano, vi assicuro che è comprensibilissimo, lo ascoltiamo, poi ho una domanda davvero secca e perentoria per Stefano qui con me. Carlo Ancelotti con Daniele Antelmi che ci assiste.
2: Temos que manejar a tristeza e depois amanhã pensar a lo que pode ser o futuro desta seleção, que já tem um grupo bastante sólido de jovens, de outro mais veterano que podem continuar, de novos jogadores que podem entrar. Não voglio essere di esempio per nessuno, vivo questa passione, l'ho vissuta quando ero un ragazzino, continuo a viverla alla stessa maniera, fino a che questa passione rimane, continuo.
1: Questa può essere la prima notizia, poi la prima parte l'avete capita, smaltire la delusione e guardare avanti con questa nazionale che tra passato, presente e futuro ha tanto da dire. Stefano, lasciamo da parte la carriera di Carlo Ancelotti, lasciamo da parte l'affetto che abbiamo per lui, perché queste cose potrebbero influenzare la nostra risposta. È chiaro che Ancelotti non si discute, è un fallimento quello del Brasile, terza volta consecutiva fuori alla seconda gara eliminazione diretta, va fatta la precisazione perché erano stati i quarti in Russia e in Qatar e adesso sono gli ottavi perché è cambiato il format. Fallimento, detto con affetto?
0: Sì, e io sono uno di quelli che faccio del tifo per il Brasile, perché nel momento in cui non c'è l'Italia faccio il tifo per il Brasile, perché comunque c'è Ancelotti, quindi faccio il tifo per il Brasile, perché comunque il mister lo conosco, mi sta simpatico, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, però bisogna anche essere sinceri, onesti e analizzare quello che abbiamo visto fino ad oggi. Fino ad oggi abbiamo visto un Brasile al di sotto della storia che ha questa maglietta.
1: Forse all'altezza però delle sue possibilità attuali, e questo è il fatto grave, perché i nomi ce le ha, per carità,
0: sì,
1: però...
0: A me hanno sempre sentito che però con i nomi non vinci, c'è bisogno di qualcos'altro. È chiaro che anche la scelta di Neymar, che è stata più forse popolare che non realmente di efficienza, no? Anche se poi dopo ce l'hai avuto oggi ha fatto vedere quel grande giocatore che è, però ogni 2x3 è rotto e quindi non ce l'hai con continuità, ma poi non è mai stato il Brasile arrembante, non è mai stato il Brasile divertente, non è mai stato il Brasile allegro che comunque abbiamo visto in questi
3: Stefano,
0: anni.
3: Stefano, scusa, ti interrompo, sì. Te ne aggiungo un'altra perché ci scrive un nostro ascoltatore Fabrizio da Chiavari al 335-699-2949. Ora, Ancelotti lo sappiamo, ha un contratto piuttosto lungo ancora fino al prossimo mondiale con il Brasile, però lui dice si aggiunge adesso un altro pretendente alla lista dei papabili citi azzurri, oltre a Mancini e Conte adesso magari bisognerà tenere in giusta considerazione anche Carlo Ancelotti. Tu che cosa ne pensi? Potrebbe essere solo una suggestione o potrebbe davvero esserci qualche cosa?
0: No, è fantamondiale secondo me.
1: Concordo per
0: sì.
1: Quello che conta.
0: No, perché comunque ha un contratto importante con il Brasile, poi è normale che il Brasile deve almeno arrivare in semifinale, così non è stato, è un fallimento come lo stavamo analizzando, però io penso che Carlo rimanga sulla panchina del Brasile e poi dopo secondo me vedranno cosa fare nei prossimi anni. Comunque il mister ha 67 anni, se punta al prossimo mondiale fa 71, noi ci abbiamo allenatori in Serie A che allenano tranquillamente a 70 anni, 71 anni, quindi penso che il mister sia ancora in grado di poter almeno provarci ancora una volta, ecco, che abbia ancora un'altra possibilità, come ha detto lui oggi, questo è l'inizio di un ciclo, anche perché conoscendo un po' la stampa estera, soprattutto brasiliana, argentina, comunque sudamericana, un fallimento del genere non ti fanno andare neanche in sala stampa e ti esonerano direttamente, quindi il fatto che,
1: cioè, il fatto lui... che abbia parlato, esatto, vuol dire che insomma il peggio era passato, esatto, insomma, poi esatto. L'ha detto smaltire la delusione e guardare avanti. Stefano Sorrentino, grazie di cuore, buonanotte, buon divertimento domani, noi avremo
0: grazie
1: ovviamente la
0: grazie
1: nostra
0: Stefano.
1: Squadra per Spagna-Portogallo con Daniele Fortuna e Massimo Orlando e tu farai parte del versante televisivo. Filippo, salutiamo Stefano Sorrentino e lo ringraziamo davvero per voltare pagina e poi accenderemo i motori tra poco, però chiudiamo la parentesi mondiale con non delle parole ma un suono, la radio è fatta di suoni che evocano tanto. Dopo la vittoria sul Brasile, sul prato del MetLife di New York, il rito della remata, della vogata nordica della Viking Row con Haaland, al quale Odgaard, capitano,

0: E il tripudio ovviamente del tifo norvegese che pure era presente, sono i colori acustici del mondiale, il rosso della Norvegia è stata anche la domenica di un altro rosso e finalmente, no, Filippo Corsini, a te.
1: Esatto, non possiamo non sottolineare questa seconda vittoria del 2026 della Ferrari dopo Hamilton è toccato a Leclerc, ne parliamo con un graditissimo ospite che ringrazio per l'alzataccia, buongiorno a Vito Antonio Liuzzi, detto Tonio, buongiorno Liuzzi, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, com'è stato questo Gran Premio di Silverstone proprio nel regno della Formula 1? Finalmente potremmo dire Leclerc, perché questo pilota in tutti questi anni della Ferrari non è mai riuscito a esprimere, secondo me, il massimo. Si chiedeva molto all'inizio da lui, eppure c'è sempre qualche cosa che lo ha frenato. Liuzzi, che cosa ne pensa?
2: Ma devo dire che è stato un bellissimo weekend, peccato per aver visto, diciamo, la bandiera a scacchi sotto safety car, perché non è mai bello vederli arrivare così a trenino, perché si perde un po', come dire, l'adrenalina della bandiera a scacchi, però una bellissima gara dall'inizio alla fine e una Ferrari al top, peccato per il nostro Antonelli che è stato molto sfortunato e che quindi non è riuscito a concretizzare, però vedere la Ferrari che va così e che quindi comunque riapre un pochettino il mondiale, le speranze per il mondiale, anche se penso che Mercedes sia sempre un po' la macchina da battere, fa ben sperare. Per quanto riguarda Charles, comunque è sempre interessante vedere come risale la china nei momenti difficili, dopo queste ultime due o tre gare molto storte, diciamo, per lui, perché non era un bel periodo, vederlo rivincere così Fa ben sperare. E comunque abbiamo una rossa che ha due piloti che sicuramente daranno filo da torcere alla Mercedes fino a fine campionato, quindi secondo me ne vedremo delle belle.
1: Sentiamo Guido Ardone da Dallas.
0: E anche da Dallas saluto con molto piacere Vito Antonio Liuzzi, peraltro non l'avevamo fatto prima, ne approfittiamo perché sì, va bene il mondiale di calcio che seguiamo, ma le prime pagine dei quotidiani sportivi sono un plebiscito, si può andare da Re Clerc della Gazzetta dello Sport a King Leclerc del Corriere, invece diventa il principe ovviamente su tutto sport. Vito Antonio Liuzzi, in parte è una riflessione che faceva poco fa, a questo punto sulla classifica piloti d'accordo, ragioniamoci un attimo e cerchiamo di capire, poi parleremo anche di Kimi Antonelli, però dal punto di vista del mondiale costruttori, la Ferrari comunque c'è, il divario è assolutamente colmabile, le grandi novità regolamentari di quest'anno, anche criticate, anche discusse, hanno però a suo avviso rimescolato le carte al punto tale che possiamo attenderci una seconda parte di stagione davvero all'insegna dell'incertezza.
2: Io penso che all'inizio del campionato pensavo che fosse un 2026 all'insegna solo di Mercedes, che comunque avevano una prestazione superiore a tutti gli altri team, e devo dire che Ferrari ha fatto un grandissimo lavoro in questi mesi per riuscire a colmare il divario e arrivare comunque a fare una macchina vincente, perché Barcellona l'hanno dimostrato in maniera netta, qui comunque se la sono giocata alla grande sin dalle qualifiche e fino ad arrivare alla vittoria. Il bello, diciamo, di questa stagione che comunque Mercedes, che è una macchina un pochettino più veloce al momento, ha qualche problemino di affidabilità, e quindi questo secondo me è ancora tutto aperto fino a fine mondiale.
1: Ecco, mi rivolgo all'esperto Liuzzi, a Vito Antonio, a Tonio, perché ieri Leclerc ha sottolineato l'affidabilità della monoposto, ha detto forse abbiamo trovato la soluzione giusta, non la rivelo per ovvi motivi, perché ci dobbiamo lavorare, mentre invece qualche problema lo ha dimostrato proprio la Mercedes, la regina dell'affidabilità. Che cosa può essere successo? Che cosa può essere cambiato, Vito Antonio?
2: Ma sicuramente rispetto all'inizio la Ferrari ha iniziato a mettere sotto pressione Mercedes con le loro prestazioni, anche Red Bull in alcune gare, non in questa, però la Mercedes ha dovuto iniziare magari a spingere la parte della power unit del motore un po' più al limite, e abbiamo visto qualche problema di affidabilità in questo caso. Ovviamente purtroppo per il nostro Kimi non è stato un problema motoristico, ma una problematica dovuta all'anteriore sinistra, se non sbaglio il trombone dei freni, dove fondamentalmente si è danneggiato qualcosa.

0: nell'ultima parte di gara, che non gli ha permesso, diciamo, di lottare per la vittoria e quindi finire dove è finito. Però comunque, una volta la parte motoristica, una volta la parte, diciamo, telaistica, comunque questo riapre il mondiale, e quindi è ancora un campionato lunghissimo, e per questo penso che tutto ancora può succedere.
1: Tutto ancora possibile. Guido Ardona.
2: Sì, perché poi i ragionamenti sono due e vanno in parallelo. Un conto è l'affidabilità eventuale della Mercedes, si è già spiegato tutto perfettamente Vito Antonio Liuzzi. Poi concentriamoci anche proprio sulla crescita personale di Kimi Antonelli. Per ora comunque è il suo anno, comunque è saldamente in testa alla classifica generale. Va come un treno fino a Monte Carlo, poi incappa in queste due domeniche storte, ma non per colpa sua, chiaramente, ma principalmente per problemi di auto, Catalogna e Silverstone. Campanelli d'allarme per quanto riguarda la tenuta della monoposto, Vito Antonio, ma voglio dire, per la crescita di un ragazzo di non ancora 20 anni, ma poi alla fine non dico che sia un bene, per carità, però sono momenti che un pilota deve attraversare, pare banale, ma alla fine è così.
0: Sono momenti difficilissimi, soprattutto perché quando poi dopo 3-4 gare ti danno per il campione mondiale, diciamo, e quindi già assodato, e non è facile, anche perché comunque ricordiamo che Kimi ha 19 anni, quindi anche se sta dimostrando di essere un pilota completo che merita tutto quello che sta avendo, però le pressioni sono altissime, quindi speriamo che riesca fino a fine campionato a mantenere una aplomb come quella che ha avuto fino adesso, è impeccabile, e comunque una maturità non da un ragazzino di 19 anni, quindi sta facendo un campionato incredibile, e tutti lo vogliamo vedere lottare fino alla fine, perché speriamo che possa riportare l'Italia in vetta al mondiale a livello piloti. Però comunque questo duello dove c'è un po' d'Italia da una parte dal team Ferrari, una parte dal pilota Kimi, sicuramente ci terrà attaccati ai teleschermi fino all'ultimo Gran Premio.
1: Massimiliano da Torino ci scrive: vorrei sapere da Liuzzi che cosa ne pensa della stagione della McLaren, che quest'anno non brilla. Vito Antonio.
0: Devo dire che è stata un po' una nota negativa, mi l'aspettavo in ripresa, perché sicuramente le prime 2-3 gare sono state un po' un terremoto per tutti i team, perché questi nuovi regolamenti non sono molto facili da interpretare. Però McLaren ci ha abituato a una crescita e una versatilità incredibile negli ultimi anni, quindi mi aspettavo di vederli tornare subito in vetta, un po' come ha fatto Ferrari, perché hanno fatto uno sviluppo pazzesco in poco tempo. Invece no, li vedo in difficoltà, quindi c'è qualcosa, forse non riescono a trovare la quadra di un regolamento così complesso, perché quello di quest'anno è stato un cambiamento epocale a livello tecnico. Io mi sarei aspettato sicuramente una McLaren più competitiva già a partire da Barcellona, Monte Carlo, invece no. Quindi secondo me al momento il mondiale sarà soltanto all'insegna di Mercedes e Ferrari, e Red Bull ogni tanto darà fastidio, perché comunque anche loro hanno fatto passi in avanti da gigante, poi si stanno avendo un periodo difficile anche loro, ma ci sta.
1: È stato con noi Vito Antonio Liuzzi, che ringraziamo per la disponibilità. Grazie Vito Antonio, buon mondiale, buon divertimento. Ci arrivano tantissimi messaggi sul mondiale, ci scrivono anche: ma perché non parlate dello scandalo Balogan? Ci scrive Michele, un po' risentito. Ne parleremo, non è vero Guido? Ne parleremo ancora.
2: Assolutamente, in seconda parte credo che ci sia l'ospite più adatto per parlare di questo e molto altro, quindi a tra poco anche da Dallas Filippo Corsini.
1: Benissimo, grazie per il momento a Guido Ardone, grazie a Vito Antonio Liuzzi, nostri ascoltatori che ci scrivono. Ci sentiamo tra poco dopo il GR1 delle 8.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti. Sull'autostrada 8 Milano Varese si registrano code e traffico intenso tra Busto Arsizio e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, al momento 5 km di code nel tratto tra Arenzano e Genova Pegli verso Genova.

0: a causa di traffico congestionato. Sull'auto sole Firenze-Roma rallentamenti e code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze-Scandicci in direzione della capitale, mentre in senso opposto si procede a rilento tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Nel napoletano, sulla tangenziale di Napoli al momento si segnalano code e traffico intenso, siamo tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine, sull'autostrada 30 Caserta-Salerno si segnala un chilometro di coda al momento per un veicolo in fiamme tra Mercato San Severino e l'allacciamento con Salerno in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Serve un ordine restrittivo. Trump contro Giorgia Meloni, pubblica un fotomontaggio con la Premier. Nessun commento da Palazzo Chigi. Domani il vertice NATO ad Ankara. Mosca minaccia la Polonia, produce droni per l'Ucraina. Ancora raid su Kiev. Il summit in Turchia e la linea della Presidente del Consiglio. Attenzione al Mediterraneo, rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, spese militari. Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Le opposizioni, il governo pensa al potere invece di guardare i bisogni dei cittadini. Stupri a mogli e compagne pianificati online, vittime stordite con farmaci, 57 arresti in tutta Europa. In chat, foto, video degli abusi e suggerimenti sulle droghe da usare per commettere gli abusi. Tempi troppo lunghi nelle decisioni su un caso di violenze domestiche, frasi sessiste della PM. La Corte di Strasburgo sanziona Roma. L'Italia si conferma regina del vecchio continente nel turismo. Record di presenze, qualità delle offerte e tariffe competitive, il mix vincente. Il rock secondo Seattle, concerto dei Foo Fighters a Milano, 3 ore sul palco, 30 anni di carriera e energia allo stato puro. Pressing su Infantino, la FIFA sospende la squalifica dell'attaccante americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ringrazia, il Bergio commenta, sbalorditi. I mondiali giocati, il Brasile di Ancelotti eliminato dalla Norvegia, l'Inghilterra batte il Messico, stasera Portogallo-Spagna. Formula 1, Leclerc vince a Silverstone, tennis, Sinner ai quarti di Wimbledon, oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Sabrina Baldetti, nuova stoccata di Trump contro Giorgia Meloni.

0: giorni, un attacco che arriva alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. La corrispondente da New York.
1: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Palazzo Chigi non commenta l'attacco di Trump, la premier impegnata sui dossier del vertice che si aprirà domani in Turchia.
2: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
0: Sentivamo dei movimenti diplomatici statunitensi tra Russia e Ucraina, ma le novità della notte arrivano dal campo. Ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. Sullo sfondo le aperte minacce di Mosca alla Polonia. La corrispondente.
3: Di nuovo sotto attacco, droni e missili balistici russi hanno preso di mira Kiev nella notte. Per la difesa di Mosca si tratta di una risposta agli attacchi avvenuti nel fine settimana nel territorio russo. Le forze di Kiev sono tornate ad attaccare la Crimea, colpite le infrastrutture energetiche di Sebastopoli, rimasta senza elettricità. Cresce la tensione alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno all'Ucraina e in un'intervista televisiva il portavoce minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza poiché ha già iniziato sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov, che ormai parla di una guerra su larga scala in Ucraina e non più di un'operazione militare speciale perché l'Occidente aggiunge e supporta Kiev nei combattimenti. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia smentendo le voci diffuse dall'intelligence americana ma si tiene pronto, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Sull'aumento della spesa per NATO e armi e più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane. Alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
4: Se si fa parte di un'alleanza, gli impegni si rispettano, sottolinea il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo alle critiche sulle spese per la difesa, che chiarisce non sono alternative quelle per sanità o salari. Linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica le ultime misure economiche.
5: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani.
4: Con noi mai la patrimoniale, commenta Forza Italia, mentre la Lega critica sull'aumento dei costi per gli armamenti dopo l'accoltellamento di Milano, con Matteo Salvini invoca tolleranza zero per i migranti che delinquono. Gli italiani pagano il conto di un governo incapace, accusano i 5 Stelle. Dal Corriere Giuseppe Conte, le accuse di Fratelli d'Italia sulla commissione Covid replica, la destra non vuole ascoltarmi ma tenere in piedi un circo premiando chi accusò il mio governo. Contro l'esecutivo sulla spesa per le armi, Verdi Sinistra pensi piuttosto alla sanità. La Repubblica sollecita più investimenti per una difesa europea, il Dem Alessandro Alfieri che definisce un errore comprare più armi da Washington, è sempre dal PD Antonio Misiani.
6: L'economia è completamente ferma, la sanità pubblica al collasso, il prezzo dei carburanti torna a salire. Eppure le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni sono

0: le nomine e la legge elettorale.
1: Filippa Misano, GR1.
2: Ora in Medio Oriente, nuova provocazione dei coloni israeliani, questa volta in Siria, con uno sconfinamento bloccato dall'esercito di Tel Aviv. Intanto il premier Netanyahu guarda al prossimo incontro con il presidente americano Trump. La corrispondente.
3: Un nuovo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump per il premier israeliano. La data indicata dalla CNN dovrebbe essere quella del 13 luglio. Iran, Libano, rapporto con l'Arabia Saudita.

0: dell'agenda. Gli Stati Uniti non hanno alleato più grande di Israele al mondo, ha detto Netanyahu durante un'intervista a Fox News. Ha rivendicato gli ottimi rapporti con Trump nonostante gli screzi frequenti, normale dialettica come in famiglia, li ha definiti Netanyahu. E poi i punti ribaditi più volte: fino a quando sarò premier l'Iran non avrà armi nucleari. Sul campo restano i fronti di Gaza e del sud Libano, dove anche ieri ci sono stati raid nell'area di Nabatie, sud del paese. Gaza poi, dove presto si potrebbe arrivare allo scioglimento del governo a guida di Hamas, una mossa per lasciare spazio a quel Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza formato da tecnocrati palestinesi e supervisionato dal Board of Peace. Trump chiederà a Netanyahu anche di contenere la violenza dei coloni in Cisgiordania. Proprio l'esercito ieri ne ha arrestato un gruppo che tentava di entrare nel territorio siriano, una delle ali più estreme che vorrebbe creare insediamenti anche in questo territorio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Teheran le lunghe esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti e Israele. È partito il corteo funebre della guida suprema, 10 ore davanti a migliaia di persone e un mare di bandiere. Sempre assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Ieri l'omaggio solenne alla salma da parte dei vertici del regime. L'inviata.
2: In prima fila la preghiera davanti alla sua salma, i 3 figli dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra in un raid israeliano-americano. Si rivede anche il comandante dei Pasdaran, Vahidi, assente dalle scene da oltre 4 mesi. Ma Mojtaba, tra le decine di migliaia di persone che si accalcano in un caldo straziante alla grande moschea di Teheran, non c'è. Nelle stesse ore riconfermerà con decreto Mohsen Ejei alla guida del sistema giudiziario del paese. Ma il governo in assenza del figlio e successore della guida suprema fa salire sempre più in superficie lo scontro del dopoguerra tra trattativisti e intransigenti ai vertici della Repubblica Islamica. In strada i cartelli invocano morte all'America e a Trump. Sfila stamane nella capitale il feretro dell'uomo che per 37 dei 47 anni di Repubblica Islamica ha tenuto con pugno durissimo il paese. Una cerimonia che è dimostrazione di logistica e saldo controllo e parla al nemico fuori e al dissenso interno, ridotto al silenzio. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
1: Lo abbiamo sentito, il presidente Trump è impegnato su tutte le crisi internazionali, ma ha trovato il tempo per un'invasione di campo che sta creando uno scandalo sportivo. Giorgio Matteoli in studio.
3: Buongiorno, finora aveva tenuto a freno i propri entusiasmi mondiali Donald Trump, adesso è entrato a gamba tesa sulla Coppa. Perché? Perché il miglior marcatore della nazionale statunitense, Folarin Balogun, in questi mondiali già 3 reti per lui, era stato espulso nell'ultima sfida con la Bosnia, doveva essere squalificato per il match degli ottavi di finale di questa notte contro il Belgio e invece ci sarà. Revocata la squalifica, decisione a sorpresa, gli americani si appellano all'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA, ma fin qui dal 1962 nessun giocatore ai mondiali aveva avuto la revoca della squalifica. Ovviamente è scandalo internazionale, in Belgio i quotidiani attaccano mossa della FIFA per favorire gli Stati Uniti, cade la maschera del presidente Infantino. Non sapevo che negli uffici della FIFA il 5 luglio corrispondesse al nostro 1 aprile, ha tuonato il CT belga Rudy Garcia, e ora il New York Times e gli inglesi del Guardian precisano: Trump da mercoledì ha fatto 3 chiamate a Infantino per assicurarsi una decisione favorevole.
1: Le 8:11, la cronaca, l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e organizzato, violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
4: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
1: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia su un caso di violenza

0: domestica e stupro in cui la PM aveva proposto l'archiviazione del procedimento. Dal magistrato scrivono frasi sessiste e stereotipate. Sentiamo perché.
1: È normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Valutazione di un pubblico ministero donna di Benevento che nel 2021 così chiede l'archiviazione di una denuncia presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, contro il suo ex compagno per violenza domestica e stupro. Parole del giudice ora stigmatizzate dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo alla quale la donna si era rivolta e che condanna l'Italia ad un risarcimento di 60.000 euro. Parole, quelle del pubblico ministero, sessiste e stereotipate che hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, spiega la CEDU, che inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta dopo la sentenza Audrey, che aveva vissuto a lungo nella Bellinese con compagno e figli, davanti ai quali erano peraltro stati commessi gli abusi. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Milano è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che ha accoltellato un uomo che non conosceva.
2: Sabato mattina, 7:21, quartiere San Siro. La telecamera davanti al bar La Giada inquadra Gerardo, 55 anni, in maglietta bianca e marsupio scuro, mentre parla col padre, seduto di fronte. Alle spalle arriva un uomo vestito di nero. È Lamin Saidighi, 22 anni, italiano, origini gambiane. In testa un passamontagna, cammina tranquillo, poi accelera il passo e lo aggredisce alle spalle, colpendolo all'addome e al torace con una lama di 21 centimetri. Tanti fendenti inferti in pochi secondi, quelli necessari agli altri clienti per reagire e bloccarlo. Osama, muratore egiziano, riesce a disarmarlo. La sua voce al microfono di Elena Scarrone.
3: Cercato di tenere via il coltello, l'ho portato via e legato la mano, è stato sopra lui, non muove più. Vuole scappare, però non riesce.
2: Mi sono divertito. Appena esco lo rifaccio, dirà il 22enne ai poliziotti. Secondo la procura era uscito per strada pianificando di cagionare la morte della prima persona inerme incontrata. Gerardo, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata ma non più in pericolo di vita. Nato e cresciuto a Conegliano Veneto, la Minsa di ieri si era allontanato una settimana fa dalla casa dei genitori dopo una lite. Al momento non risulta nessuna vicinanza al radicalismo islamico. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Rai Radio 1, tempo d'estate, tempo di vacanze ed è già boom di turisti in Italia.
4: Milioni di presenze che nel post-Covid sono aumentate di anno in anno, ma i record non stancano mai. Quest'estate l'Italia è destinata a infrangere il proprio e quello dei diretti competitor europei. L'ufficio di statistica del Ministero del Turismo per tutto il periodo registra un tasso di saturazione online del 51,2%, superiore a Spagna 42,8% e Francia 32,9%, e una tariffa media giornaliera di 153 euro contro i 195 della Grecia e i 170 della Spagna, il cui primato potrebbe essere messo a dura prova. Il lavoro di squadra paga, sottolinea il governo, e lo conferma la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
5: Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e interventi concreti per ridurre il costo del lavoro, così da rendere le nostre imprese più competitive e favorire nuova cooperazione qualificata.
4: La montagna è la meta dell'estate anche sulla spinta delle Olimpiadi e per ragioni climatiche, ma tengono la posizione mare e città d'arte, con importanti ricadute economiche e occupazionali. Paola Bonanni, GR1.
0: E se aumentano le prenotazioni online per le vacanze, crescono però anche le truffe digitali.
6: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti di identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
7: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
6: Come tutelarsi?
7: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati.

0: ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Per chi si sposterà in treno nei prossimi giorni, intorno al nodo di Firenze previsti disagi e ritardi. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento. I tempi di percorrenza si allungheranno di circa 3 ore. Per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. E ad accompagnare gli spostamenti dei prossimi giorni ci sarà ancora un gran caldo dopo la fase instabile appena passata. Le temperature sono infatti in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì. Sentiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
3: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremmo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando si sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
2: La musica con un nuovo singolo pubblicato a sorpresa. Morning Dew, Donk, inedito di Beyoncé, il primo dopo 2 anni, scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. Il brano fa parte delle celebrazioni, ristampa inclusa in uscita il 4 settembre, per i 20 anni di un album importante per la pop star, B-Day. 20 anni fa le regalò la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti e poi diversi Grammy Awards. Da Seattle il rock senza tempo dei Foo Fighters, ieri in concerto a Milano. L'inviata.
4: Rock and roll, chiede Dave Grohl ai 65.000 accorsi ad applaudire i Foo Fighters a 8 anni dal loro ultimo concerto in Italia. In risposta è arrivato un boato e una selva di mani al cielo. Energia allo stato puro, quasi 3 ore di concerto senza concedere pause. Una scaletta che ha attraversato 30 anni di carriera e uno spettacolo che gira attorno al cantante senza diventare mai un one man show. Spontaneo, naturale, divertente, Dave Grohl intrattiene il pubblico sfoggiando anche un po' di italiano.
5: Ragazzi, tutti pazzi!
4: Una macchina da guerra del rock contemporaneo, i Foo Fighters hanno suonato gran parte del loro repertorio, da All My Life a Learn to Fly. Un vero gioiello, Big Me, è ancora un omaggio ai Motorhead, un pensiero speciale per l'indimenticato Taylor Hawkins.
6: We'd like to dedicate this song to Taylor Hawkins.
4: Una sorta di jukebox alla dinamite che non poteva chiudersi se non con l'immancabile Everlong. Milano, Marcella Sullo, GR1.
2: Dal rock alternativo di Seattle a un pirata del rock italiano.
7: Una settimana, un giorno, solamente un'ora.
2: Parte oggi da Piazza San Marco a Venezia il tour estivo di Edoardo Bennato, Quando sarò grande. Nelle 8 date previste si esibirà con la sua B-Band, con il quartetto d'archi Quartetto Flegreo e con la soprano Maria Chiara Chizzoni. L'artista campano tra i più eclettici e innovativi della musica italiana, nella città lagunare suonerà anche con l'Orchestra Sinfonica Veneziana del maestro Diego Basso. Ultima data del tour, il 12 settembre, al Teatro Grande di Pompei. Sono le 8 e 21 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
8: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti, e tra poco avremo con noi il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, per cui gli argomenti saranno tantissimi, dal mondiale ovviamente alla stretta attualità che ci riguarda più da vicino. Appuntamento a tra poco.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto. Linea allo sport.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via via!
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: sono arrivati gli incentivi statali

0: sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno da Jacopo Barlotti, torniamo subito a parlare del mondiale di calcio, un mondiale che parla sempre più europeo. L'Inghilterra nella notte ha eliminato il Messico, mentre la Norvegia, trascinata da Haaland, ha battuto 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. Partiamo proprio da qui, nel servizio di uno dei nostri inviati.
9: È ovvio che stiamo profondamente tristi, è un sentimento abbastanza normale e ahí tenemos que buscar una reazione corretta.
10: Parole di tristezza quelle di Carlo Ancelotti, che dopo la gara conferma resterà sulla panchina del Brasile. Sembrava l'uomo giusto per la rinascita, così non è stato per limiti dei suoi giocatori, ma anche per un destino spietato. Sei mondiali fuori nella fase eliminazione per mano di un'europea, e qui iniziano i meriti di una formazione vera, non una meteora che dopo aver annientato le speranze italiane di andare al mondiale sta mostrando di avere i numeri, quelli impressionanti di Haaland, doppietta micidiale di testa e da fuori nel finale di partita, ma anche un portiere eccezionale, Nyland, che para tutto, a cominciare dal rigore di Bruno Guimaraes in apertura, psicodramma verde-oro, nuova remata vichinga verso i quarti di Miami.
11: Sono davvero felice quando un'occasione di solito finisce in gol, si tratta di restare concentrati finché non arriva il momento.
10: East Rutherford, Diego Carmignani, GR1.
8: Norvegia, che ai quarti sfiderà l'Inghilterra, vittoriosa 3-2 sul Messico.
12: 98 secondi per cancellare 40 anni, il tabù azteca e l'incubo argentino dell'86 svaniscono al suono di una dolce melodia. Hey Jude, è proprio Bellingham, micidiale doppietta in meno di due minuti a dare la prima sterzata. Veemente la reazione della tricolore, spinta dall'infernale tifo di casa. Neanche tre giri di lancette, il solito Quiñones la riapre. Pickford si ricorda che questa è la giornata dei portieri e salva il risultato due volte, sempre su Jimenez. Nella ripresa, pronti via, O'Reilly fa tremare il palo e tutto lo stadio, poi accade di tutto. Rosso a Kensà, ruvido su Gagliardo, Inghilterra in 10, l'Azteca spinge forte, ma nel momento peggiore la squadra di Tuchel trova il rigore che Kane trasforma implacabile. Non è finita, altro penalty, questa volta per il Messico, tenuto in vita da Jimenez. Per 20 minuti la squadra di Aguirre ci prova, ma in modo confuso, a parte qualche brivido nel lunghissimo recupero. Ai quarti ci va l'Inghilterra, sabato a Miami contro la brigata Haaland. Per il Messico, orgoglio e lacrime. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
8: Ottavi di finale che proseguono con Portogallo-Spagna stasera alle 21 e poi Stati Uniti-Belgio nella notte. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. A Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, l'inviato.
13: A Silverstone nel 51 Froilán González, detto Cabezón, testone, otteneva la prima vittoria in Formula 1 di una storia divenuta immortale, quella della Ferrari. Ieri, su questi curvoni che hanno fatto la leggenda del motorsport, Leclerc ha regalato al cavallino il successo numero 250. Mette dietro Russell e il compagno Hamilton Leclerc, ma soprattutto le difficoltà recenti, le gare complicate, la frustrazione di non fare più la differenza.
14: Sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. Ho dovuto lavorare tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato.
13: Vince Leclerc approfittando dei problemi tecnici di Antonelli, che lo stava rincorrendo. Un Antonelli che finisce fuori dai punti e resta sì leader del mondiale, ma con appena 25 lunghezze su Russell.
15: Sono deluso, arrabbiato, l'importante è che torniamo più forti prima.
13: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
8: Il tennis a Wimbledon, Sinner promosso ai quarti di finale e oggi per gli ottavi tornano in campo altri due azzurri, Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini contro la filippina Iala.
16: Gioco partita e incontro, vince senza troppi patemi Jannik Sinner contro il giapponese Shintaro Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3.

0: Ha chiuso con il dritto a sventaglio inside out, 42 vincenti, 15 ace, 33 errori, saldo attivo per Jannik nei quarti contro il tedesco Struff, che ha beneficiato del ritiro al quinto set del polacco Hurkacz. Momento decisivo il parziale 12-3 per Sinner tra il 7-0 del tie break del secondo set e l'inizio del terzo. Quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo, undicesimo giocatore dell'era Open. La leggenda Djokovic continua, 106 vittorie sull'erba londinese, nessuno come lui, 17° quarto slam, nono consecutivo a Church Road, 6-3 nel quarto set al russo Safiullin, e ora per Super Nole c'è Felix Auger-Aliassime da registrare il KO della Zabalenka, battuta 2-7-0 da una Super Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
1: Ciclismo, seconda tappa del Tour de France a Barcellona, vinta dal messicano Del Toro.
2: Pogacar non è più un cannibale, anzi sua maestà concede spazio ai compagni come sul traguardo di Barcellona. Seconda tappa del Tour de France, la UAE fa la gara, Del Toro si posiziona per attirare lo sprint al suo capitano forzando fino al limite, rischiando addirittura di cadere per una sbandata. Pogacar vede Vingegaard perdere terreno e si accontenta, lasciando la scena al giovane messicano che riporta così il suo paese alla vittoria 36 anni dopo il successo di Alcalá al Tour del 1990. Vingegaard resta comunque in giallo, ma il vantaggio su Pogacar si dimezza, 6 secondi, brutta giornata per Tiberi che perde poco meno di 6 minuti e dopo due tappe è praticamente già fuori classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Infine il basket, a Bologna l'Italia batte 87-84 la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
3: Un cuore immenso ha consentito all'Italia di ribaltare una partita che sembrava vinta dalla Lituania di Valančiūnas, avanti di 12 punti a 4 minuti dalla fine, ma le magie di un favoloso Mannion, autore di 27 punti, e di Procida hanno avvicinato l'Italia al mondiale. Gli azzurri si sono imposti 87-84 e chiudono così in testa il gruppo D al termine della prima fase, ma cosa ancora più importante, si mette la Lituania a 4 punti di distanza in attesa di giocare la seconda fase da fine agosto, quando incroceranno Turchia, Serbia e Bosnia. Basterà arrivare terzi per andare il prossimo anno in Qatar. Si diceva di un Mannion stellare. Il neogiocatore della Roma di Nelson Doncic sottolinea il concetto del non mollare mai che caratterizza questa nazionale.
4: Abbiamo sempre cuore, crediamo sempre quanto siamo giù, ci crediamo sempre, vogliamo sempre vincere.
3: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
1: Ed è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Le 8:32 minuti, ancora un buongiorno da Filippo Corsini in studio per questo nuovo appuntamento con Radio Anch'io Sport, e torniamo dai nostri ospiti per salutarli. Buon lunedì a Paolo Casarin. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao Filippo e buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno da Dallas a Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora ben trovati, ancora un buongiorno a chi ci ascolta dall'Italia. Alle 1:30 del mattino qui andiamo in onda con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica, e ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Filippo.
1: Le maratone di Guido Ardone. Allora Paolo Casarin, ti chiedo subito, si parla tanto, sì, lo scandalo un po' del giorno, la notizia del giorno è questa sospensione.

0: sanzione decisa dalla FIFA, che ha deciso di riammettere, di riabilitare per così dire Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, l'attaccante degli Stati Uniti, che era stato squalificato, e invece giocherà la sfida degli ottavi di finale contro il Belgio. Putiferio incredibile, ovviamente gli States dicono decisione giusta, il Belgio è a dir poco contrariato. Che cosa ne pensi? Non si era mai vista fino a questo momento questa regola, no, che della sospensione della squalifica?
1: No, in effetti è una cosa nuova. Non so se sia l'effetto della forza del paese di casa, diciamo, oppure degli Stati Uniti, per essere più chiaro, che fa cambiare le cose. Ecco, sono situazioni che bisognerebbe studiare magari un po' di più, ma che danno origine a dubbi e ad altre cose. Io non mi ricordo di aver mai visto una roba del genere, era forse meglio che non avvenisse neanche questa volta.
0: Certo, ma ne parleremo ancora. Volevo conoscere anche il parere di Alberto Cerruti su questo episodio. Alberto, che cosa ne pensi?
2: Beh, ha detto tutto Paolo, non ci sono precedenti, è un episodio che suscita scandalo, e soprattutto sono sospette le dichiarazioni di Trump per questa decisione della FIFA del suo amico Infantino.
0: Bene, allora, in attesa che il nostro ospite risponda, dovremmo esserci, tra poco lo sentiremo. Allora, Guido Ardone, che cosa arriva a questo proposito sul caso Balogun dagli Stati Uniti?
3: Ma sicuramente noi l'abbiamo, come dire, letta e commentata in tempo reale la notizia, senza avventurarci in giudizi. A me sembra comunque, allora forse un piccolo giudizio proviamo a darlo, che sia l'ennesima dimostrazione, come pure diceva giustamente, saggiamente Alberto Cerruti, che è un mondiale particolarmente politico. Il dettaglio che poi spicca e che successivamente, secondo organi di stampa assolutamente autorevoli, cito tra gli altri il New York Times, dalla presidenza Trump si è arrivata quasi, insomma, come dire, la rivendicazione di questo contatto con la FIFA, come a dire sì, sono stato proprio io a contattare Infantino e a capire se c'erano margini per l'intervento. Il fatto, poi lo riassumiamo in pochissime battute: nella gara contro la Bosnia, Balogun, che già ha segnato 3 gol per gli Stati Uniti, segna, si fa espellere, una brutta entrata, in realtà uno scontro di gioco, è andato sulla caviglia di Muamer Emovic, non intenzionalmente, ma il danno c'è stato, espulsione dopo revisione VAR, è scattata una sorta, e qui mi rifaccio a quello che spiegava bene Paolo, una sorta di sospensione con la condizionale. Forse sì, un precedente, ma non in un mondiale, in un percorso di qualificazione. Vado un po' a memoria, Cristiano Ronaldo. È ovvio che la cosa è del tutto irrituale, e il Belgio cita i regolamenti della FIFA e della Coppa del Mondo, in cui appunto sì, si legge chiaro e tondo: dopo l'espulsione c'è la squalifica, punto e basta.
0: La cosa sa un po' di pasticcio
3: italiana, sì. E poi sapremo se gli Stati Uniti lo schiereranno, magari vorranno, come dire, essere protagonisti di un gesto di fair play. Hai perfettamente ragione, sì, un gran pasticcio.
0: E allora salutiamo con piacere il nostro ospite. Buongiorno al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Buongiorno presidente.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora,
4: buongiorno a tutti.
0: Presidente, gli argomenti sono una marea, dobbiamo essere sintetici, correre. Presidente della Federcalcio da 14 giorni esatti, appunto, con una scrivania piena di impegni e di lavoro da fare. Lo sa però, come siamo noi giornalisti, desideriamo sempre che l'ospite ci dia la notizia, una notizia al giorno. Speriamo sia così anche con lei. Vado subito al cuore dello Stato, al dunque, al nocciolo. Si parla molto delle prime decisioni, una possibile entrata di Paolo Maldini come direttore tecnico, che di conseguenza avrebbe anche la scelta di Antonio Conte come nuovo CT. Ci può dire qualche cosa?
4: Sì, vi posso dire che sicuramente Paolo Maldini rientra in quel curriculum vitae, quella persona di competenze, di storia, di skill sostanzialmente. Non è certo solo la carriera da calciatore, ma anche quella da dirigente, che riguarda un ideale profilo per fare il direttore tecnico, insomma la persona di riferimento col presidente, poi col Consiglio federale, con le varie componenti, però insomma io penso che tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità, che devono decidere, devono fare delle valutazioni, hanno anche un piano B, spesso magari anche un piano C. Io sono molto molto molto sereno, mi sono dato, me l'ho detto a qualche tuo collega recentemente, massimo questa settimana per tirare

0: tutte le somme. Per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore, anche questa mattina, leggendo qualche notizia sulla stampa, leggo delle notizie ovviamente tutte rispettabili. Io continuo a sostenere l'unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessun allenatore, che sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto, giusto o sbagliato, e cioè valutare e decidere insieme a chi sarà questa persona, direttore tecnico, l'allenatore. Siccome questo è un paese dove recentemente si è molto, diciamo, richiesto che ci fosse anche un soggetto credibile, autorevole, che sia o che fosse del mondo del calcio, credo che ancora per qualche ora, qualche giorno, bisogna avere un po' di pazienza.
1: Comunque la scelta la farà chiaro il direttore tecnico principalmente.
0: No, adesso non voglio dire. No, voglio dire che sicuramente sarà la persona che più di tutti dirà perché è giusto quell'allenatore rispetto a un altro. E sostanzialmente io avrò grande piacere di condividerlo, vorrei capire di che cosa si tratta.
1: E comunque il piano B e il piano C è pronto nel suo cassetto.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Allora andiamo dai nostri amici, tante domande anche da parte loro. Alberto Cerruti.
2: Ben ritrovato Presidente, rimarrei su questo argomento. Rimarrei su questo argomento. La mia collega Elisabetta Esposito della Gazzetta la settimana scorsa ha scritto che ci sarebbe stato il contatto con Maldini. Il fatto che lui abbia preso tempo non mi sembra un bel segnale, perché una chiamata della nazionale si dovrebbe rispondere subito con entusiasmo. Hai appena detto entro fine settimana, ma c'è un giorno, c'è una scadenza, perché più passa il tempo e più si troverà anche in imbarazzo il eventuale erede del piano B o C, non credi?
0: Alberto, sì, a parte Elisabetta la sento sempre, sai quanto la rispetto, e sì, però bisogna sapere tutti i particolari della questione. Prendiamo il caso mio, una chiamata della nazionale o la chiamata magari di una federazione, quando sono venuti a parlare delle persone di peso all'interno del mondo del calcio, io gli ho risposto che non ero assolutamente disponibile, perché a parte che ero insomma abbastanza stanco dopo tutta l'esperienza, il meraviglioso viaggio delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi di Milano Cortina, e poi perché c'avevo anche altre idee che mi riguardavano oltre la mia vita imprenditoriale, la mia vita nel mondo dello sport. E sono ritornati dopo qualche giorno e non ho cambiato idea, ma proprio perché c'avevo queste altre idee e forse magari c'avevo anche qualche impegno. La terza volta, quando sono venuti in un modo così affettuosamente prepotente, gli ho detto che mi sarei reso disponibile a candidarmi. Bisogna vedere anche se qualcheduno prima di queste proposte aveva già degli impegni, e credo che questo possa invece, debba anzi essere interpretato come una cosa di serietà e non come una cosa, diciamo, non positiva.
1: Sentiamo Paolo Casarin.
3: Sì, buongiorno Presidente.
0: Buongiorno. Ciao a te, buongiorno a te. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno. Ecco, semplicemente intanto mi fa piacere di risentirla direttamente, ma volevo anche dire, alla luce di questa notte infernale con eliminazioni tremende, inattese, eccetera, eccetera, e norvegesi che cantano per tutta la notte, che come faremo a fare selezioni per portare al mondiale prossimo se all'improvviso scompaiono tutti quelli che pensavamo fossero quelli che potevano vincere, e magari ti saltano fuori paesi di 500.000 abitanti che ti battono e roba del genere. C'è tutto un discorso da rifare, e poi soprattutto vogliamo deciderci di fare il calcio in tutto il mondo, proprio in tutto il mondo, che è meraviglioso tra l'altro. Ecco, perché scopriremo forse altri paesi che giocano a calcio in maniera meravigliosa.
0: Paolo, buongiorno. Allora, due riflessioni. Sì, sicuramente c'è da rifondare il movimento. Io penso con una discreta competenza sull'argomento, che non è proprio tutto da buttare, ci sono dei giovani importanti, bisogna vedere come li facciamo crescere nei prossimi 2-3 anni. Abbiamo delle scadenze a breve, Nation League, qualificazioni e poi europei 2028, ci riserviamo tra 2 anni con le qualificazioni mondiali.

0: mondiali e alla fine del quadriennio con quello di Portogallo, Marocco, Spagna, addirittura con le partite inaugurali in Sud America e poi nella mia testa un 6 anni da completare con gli europei in casa della Turchia. 6 anni perché oggi ce n'ha 15, 16, 17, 18, sono un periodo secondo me quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile. Ieri nel vedere, io sono stato molto distratto perché onestamente ho lavorato molto e le giornate non me lo consentivano, anche gli orari peraltro, e a più riprese i super competenti, anche i commentatori televisivi dicono che la Norvegia appunto non si qualificava sostanzialmente da decenni, però qui ha avuto i pianeti che si sono allineati, nel senso che c'è stata un'intera generazione. Sicuramente Haaland è diciamo il loro portabandiera, però 7-8 giocatori sono di livello assoluto internazionale e loro sì e no ne hanno avuto al massimo 1-2, un po' come è successo in certi momenti, non so, con la Spagna nella pallacanestro, la nostra stessa squadra a suo tempo di pallavolo. Nascono e sicuramente crescono insieme, qui c'è anche un merito del mondo federale, non c'è ombra di dubbio, così come anche del commissario tecnico, che anche ieri, ad esempio, sui cambi ha lavorato molto bene. Fermo restando che io penso che insomma al Brasile gli è andato tutto male ieri, tutto si può dire, certo che sia stato fortunato. Per ciò che riguarda la globalizzazione, Paolo, allora al mondiale siamo arrivati a 48 squadre, ti ricorderai insomma che non troppi decenni fa addirittura era 16 squadre. E si è gridato lo scandalo e anche dei colleghi vostri hanno scritto che ad esempio le 9 squadre dell'Asia sono state un'ingiustizia perché sono state tutte eliminate. Qualcuno dice che 9 su 10 delle africane hanno passato il primo turno, qualcuno dice che poi quando ci si avvicina ai quarti rischiano di sparire. Innanzitutto vediamo perché abbiamo visto il Marocco. E bisogna sicuramente guardare questo fenomeno con attenzione, perché un Capo Verde che ha 500.000 abitanti e che addirittura molti di loro avevano smesso di giocare a calcio fa riflettere su quello che sono veramente le capacità. Però attenzione, un po' di selezione va fatta perché sennò diventa onestamente tutto fuori controllo.
1: Allora andiamo nei nostri studi di Dallas, dove Guido Ardone sta facendo le ore piccole per noi. Vai, Guido.
2: Mamma mia. E anche dalla notte texana le diamo il buongiorno, presidente. Allora, visto che lei Ciao. Ovviamente non teme terreni scivolosi, io restando sul mondiale, la volevo interrogare proprio sul caso Balogun, l'espulsione, la squalifica, la revoca, l'ombra di un intervento della politica. La sua idea qual è?
0: La mia idea è che stavo mangiando e a un certo momento sul cellulare sono arrivati, non so, 18 messaggi, gli uffici stampa, i vostri colleghi, dei dirigenti che mi segnalavano questa strana storia. Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Federazione Internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla Federazione Internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon nel vero senso della parola. Sono andato a guardare, sì, c'è stato il precedente con Ronaldo, però su una squalifica multipla. Una cosa è se c'hai 3-4 giornate e tu magari le riduci a 1 o 2. Addirittura l'altro caso, stamattina documentandomi, sembra che avvenne con Garrincha su un fallo di reazione nella semifinale del 62 col Cile, visto che il Brasile andava in finale. Però è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico. Il New York Times l'ha riportato, perché non a caso è giocatore degli Stati Uniti d'America, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo. Spero e penso che se ne rendano conto, anche perché io sono un fautore di questo mondiale in cui gli stadi sono pieni, che c'è una festa delle tifoserie, che c'è, diciamo, a prescindere dall'entertainment, del business, c'è il calcio che sta trionfando. Però quando vedi una decisione così a favore di qualcheduno e a scapito di un altro, perde la meritocrazia che ha la

0: è la base del calcio.
1: Eh sì, precedente pericolosissimo, precedente politico possiamo dire. A proposito di politica, presidente Malagò, sono cominciate le prove di disgelo con il ministro Abodi, vi siete incontrati, insomma avete parlato del futuro, delle tante cose da fare. Che cosa può fare concretamente adesso la politica per aiutare il mondo del calcio?
0: Ah, molto, moltissimo, moltissimo, perché ci sono dei provvedimenti che sicuramente passano da attività interne, endofederali per capirci, che sono significative, però altre, tra cui quelle che conosciamo, ad esempio sugli sgravi fiscali, sul discorso relativo degli introiti supplementari con le scommesse generate dal mondo del calcio, che da tanto tempo vengono reclamate, su cui ci sono anche degli emendamenti che sono già, chiamiamoli in pista, piuttosto che onestamente una serie di opportunità per il tanto diciamo amato, richiesto, desiderato non solo dagli italiani, dall'opinione pubblica, ma a questo punto anche dal sistema, supporto per il settore giovanile, così come qualche anche ragionamento che riguarda il femminile o il calcio di base. Per cui tutto questo si può e si deve accelerare nel momento esatto in cui questo è stato ampiamente dibattuto ed è confermato dal sottoscritto negli incontri, non è stato neanche uno recente col ministro, e anche perché l'ho detto, la legislatura sportiva più o meno può durare 2 anni, e capite bene che è una lotta contro il tempo. Io sono entrato a metà mandato con un Consiglio federale che sostanzialmente è rimasto inalterato, e la legislatura politica, nella migliore delle ipotesi, arriva a settembre-ottobre del 27, i tempi sono strettissimi.
1: Torniamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
2: Si è parlato giustamente di un limite economico per l'ingaggio del nuovo CT. In questo senso la Serie A potrebbe dare un aiuto a livello economico, magari cercando uno sponsor, come ha fatto capire Marotta, oppure no?
0: Allora, sì e no, nel senso che è molto importante questa disponibilità, che mi risulta poi... magari ho sono perso qualche passaggio negli anni passati, che c'è una disponibilità delle società di Serie A di aiutare eventualmente al supporto per quello che riguarda, una parola forse inelegante, l'ingaggio di un allenatore di un certo tipo di consistenza, anche di richieste economiche. Questo è bello. Quello che secondo me è ancora più bello è che c'è oggi la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della nazionale, che è uno dei temi molto dibattuti, il ritiro, i giocatori che magari avevano dei problemi, sì, diciamo fisici, però non così eclatanti per magari rinunciare a fare degli stage, o piuttosto che la piena disponibilità da utilizzare in certe finestre dei calendari. Ecco, oggi, siccome sono state le società di Serie A che per prime sono venute dal sottoscritto a dire noi chiediamo che tu ti possa candidare, a questo punto, secondo me, a prescindere da quell'aspetto specifico, che consentitemi, è importante, però non ci fossilizziamo sul discorso di quanto dovrebbe costare il tecnico.
1: No, questo è vero presidente, lei è stato fortemente appoggiato dalla Lega di Serie A. Io però mi ricordo quando lei era presidente del CONI, si stupiva a volte di come non riuscissero mai ad andare d'accordo Lega e Federazione, no? Perché questa volta dovrebbe andare bene?
0: Lo dico con molta franchezza per due motivi. Primo, perché penso che di Serie A si sono resi conto che siamo arrivati, diciamo, a grattare il fondo del barile. Se uno ha un giocatore italiano importante, scegliete voi qualsiasi tipo di persona, non so, è l'Inter con Barella per dirne uno, e se va ai mondiali o se fa un certo tipo di carriera internazionale vale 10, se rimane a casa e viene a fare il ritiro all'inizio della stagione probabilmente vale, non dico la metà, ma sicuramente di meno, e quindi c'è un fatto patrimoniale. La seconda questione è perché la mia storia è che io ho sempre cercato di mettere d'accordo le persone, e questo insomma anche col Comitato Olimpico, salvo quelle eccezioni che rappresentano una regola, è sicuramente successo, e lo dimostra anche poi le persone che mi hanno votato nei mandati successivi.
1: Intanto stanno arrivando tantissimi messaggi su questo scandalo, caso Balogun o Balogan, fate voi sulla pronuncia. Pensavamo di aver visto il peggio con Blatter, ma con Infantino è peggio. Faranno vincere la Coppa agli Stati Uniti, vedrete. Insomma, tanti interventi di questo tipo.

0: Sentiamo ancora Paolo Caterin, prego Paolo. Paolo? Non c'è Paolo? E allora, se non c'è Paolo, andiamo da Guido. Guido.
1: Eccoci pronti, sì Presidente, lei poco fa proprio argomentando sul caso Balogan, che lasciamo ormai da parte, però ha espresso un parere credo positivo sul formato spettacolare di questo mondiale. Le do ragione su tanti punti, mi permetto di dire, gli stadi sono pieni, sono degli impianti meravigliosi che noi magari non vedremo di qui a qualche decennio, però poi c'è anche un rovescio della medaglia, questi quattro tempi con la pausa, la pubblicità in mezzo come se fosse un film, il conto alla rovescia prima delle partite, gli spettatori che piuttosto che tifare magari cantano e ballano per essere inquadrati sui maxi schermi. Le porto la mia esperienza personale. Allora questo mondiale è una sorta di laboratorio dal quale esce una provetta, però in Europa il pallone è un'altra cosa. Sarà così anche da noi, le chiedo, e nel caso lo accetteremo questo cambiamento, un punto di non ritorno?
2: Allora, la pausa serve sostanzialmente, l'hydration break come la chiamano loro, per due motivi: uno, per far passare qualche spot e per creare sostanzialmente spettacolo anche sugli spalti che integrano quello che è l'offerta sportiva, ma anche e soprattutto perché ci sono delle temperature, giochiamo a luglio. Ho visto che ad esempio le celebrazioni per i 250 anni addirittura sono state completamente ridimensionate per le temperature non solo dei 40 gradi ma anche per l'umidità, per cui c'è un combinato disposto. È chiaro che in Europa, se tu giochi alle 9 di sera di sabato o di domenica, la vedo molto poco probabile che a un certo momento ci si ferma 3, 4, 5 minuti con quel tipo di contesto atmosferico, magari spesso piove pure o quantomeno sicuramente fa freddo, per fare degli spot. Può succedere una volta, io non lo so, però questo combinato disposto non mi sconvolge. E poi l'altra questione è, ma questo, attenzione, voi dite che in Europa un altro calcio, io mi permetto un attimo di fare una riflessione, ma un altro calcio però spesso anche è negativo, perché al di là della Premier, qui mi sembra che invece giocano molto di più a pallone, non ci sono simulazioni e sapete perfettamente come vengono colpite e sanzionate adesso con queste nuove regole. Non vedo più delle scenate imbarazzanti da parte di qualche allenatore a bordo campo, non vedo soprattutto situazioni di giocatori che a un certo momento fanno finta di stare poco bene per cercare di prendere del tempo, la palla viene giocata molto di più, fischiano di meno e questo aumenta secondo me lo spettacolo, e quindi non possiamo guardare solo l'eventuale lato negativo se ci si ferma per idratarsi o per far passare due spot. Io preferisco molto di più quello che stiamo vedendo.
0: Sentiamo anche Paolo Caterin, dovremmo averlo recuperato. Paolo?
3: Sì, vai. Sono recuperato. No, è interessante quello che dice il Presidente in questo ultima frase. Cioè, qui non si riesce a fare il tempo effettivo di 60 minuti, perché una volta è 45, una volta è 62, eccetera eccetera. Bisogna fare il calcio in modo tale che i tempi di gioco siano uguali per tutti, al di là poi dei recuperi che andranno a sommarsi al tempo. Ecco, mi pare una cosa che anche il buon Collina, che sta facendo di tutto in America, si ritrova leggendo anche i dati che vengono scritti sui giornali, proprio ancora tempi diversi. Ecco, dobbiamo giocare sempre dei minuti che potrebbero essere i 60, però di gioco, no, e regolarmente, senza poi scoprire che abbiamo fatto 66 oppure 48.
0: Uniformare il più possibile, insomma.
3: Sì, il calcio deve avere, la partita deve avere un tempo unico.
2: Sfondate una porta aperta, assolutamente. Anche questo fa parte della tecnologia, forse qualche romantico in qualche modo può non accettarlo, però facendo così oggettivamente si va verso quella strada della meritocrazia. Vedete anche il discorso del VAR, e io penso che questo mondiale stia dimostrando ancora una volta che questo strumento è assolutamente indispensabile. L'importante è che sia utilizzato ieri. Guardate la partita Brasile-Norvegia, l'arbitro stava a 5 metri, un rigore che penso veramente un bambino

0: di prima elementare lo guardava, quello aveva fatto segno che praticamente non c'era nulla ed era entrato regolarmente sulla palla. Lo vai a vedere e dici: ma questo, ma dove stava l'arbitro? Meno male che c'era il VAR. E poi il brasiliano l'ha sbagliato, è un altro discorso. Se noi uniformiamo anche la durata del gioco effettivo, nessuno può dire nulla, e soprattutto a questo punto sulla carta, se sei, diciamo, più capace, non voglio dire più forte, più bravo, se c'hai più minuti a disposizione, statisticamente hai più possibilità di dimostrarlo, perché giocando meno è tutto a vantaggio di chi spesso cerca ostruzionisticamente di non giocare.
1: D'accordo, Presidente, nel salutarla possiamo Grazie. Dire che la lancetta sul CT è più spostata verso Antonio Conte che su Roberto Mancini, sì o no?
0: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
1: Va bene, grazie Presidente Malagò,
0: grazie,
1: buon lavoro, salutiamo. Grazie davvero, salutiamo Alberto Cerruti, salutiamo Paolo Casarin, Guido Ardone, le ultime da Dallas, che cosa ci puoi dire?
2: Appuntamento alle 20:30 perché alle 21 c'è Portogallo-Spagna attesissima, la giornata sportiva su Radio 1 anche col Tour de France, la terza tappa e gli aggiornamenti alle 16:05 alle 16:30, la lunga diretta dalle 17 alle 18, Giovanni Scaramuzzino e Cristiano Piccinelli, a lunedì prossimo.
1: Grazie Filippo. Guido, noi ringraziamo di cuore Ombretta Conti che ha curato anche oggi la regia, Emanuele Granelli in redazione e Massimo Vasciaveo per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata e linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Nessuna reazione ufficiale da parte di Palazzo Chigi alla nuova stoccata di Trump alla Premier Meloni, arrivata alla vigilia del vertice NATO di Ankara.
3: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della Premier che lo guarda adorante e la didascalia: serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la Premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di 2 giorni fa con lui e quella di quasi 1 ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Ucraina, attacco russo nella notte con 68 missili e oltre 350 droni a Kiev, colpiti i palazzi residenziali, 10 i morti, altre decine i feriti. Si cercano vittime tra le macerie. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo, alta tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov minaccia: Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. Prova di forza della Marina cinese, che nelle acque del Pacifico ha condotto con successo il lancio di prova di un missile balistico a lungo raggio. Il razzo, partito da un sottomarino nucleare strategico. Profonda preoccupazione espressa da Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Mercati finanziari in Europa, contrattazione al via. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
4: Al momento è un avvio cauto e contrastato per le borse europee. Milano a più 0,19%, pochi centesimi di punto percentuale sopra la parità anche Parigi, poco sotto invece Londra e Francoforte. Mentre continuano a ballare al ritmo dei titoli tecnologici i listini asiatici. Dopo il rimbalzo di venerdì, oggi torna la cautela con il comparto dei chip in negativo e i listini deboli. Tokyo poco sopra la parità, Seoul e Shanghai negative. Non bastano a riportare il sereno. I conti molto

0: positivi del gigante taiwanese Foxconn, il primo fornitore di server per Nvidia e il principale produttore degli iPhone. Le cifre sono in rialzo, anche più delle attese, ma le prospettive future restano incerte, con preoccupazioni per lo scenario geopolitico ancora in tensione, e questo non contribuisce a ridurre le preoccupazioni del mercato sugli effettivi ritorni dei grandi investimenti in intelligenza artificiale che spingono il settore in questa fase. Linea a voi.
1: Stupri su mogli e compagni pianificati online, scambi di foto e video in chat con suggerimenti sui farmaci da usare per drogare le vittime e commettere gli abusi. 57 gli arresti in diversi paesi europei, 158 le donne messe in sicurezza. L'operazione è stata coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e si è concentrata sulle violenze sessuali maturate all'interno delle relazioni di coppia, spesso condivise e organizzate in comunità digitali a sfondo misogino. Disagi nei trasporti con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi sino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze sino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Meteo: dopo la fase instabile degli scorsi giorni è tornato il caldo. Temperature in aumento su tutto il paese. Già da oggi punti di 35-36 gradi in Valpadana, Puglia e nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì poi correnti nordafricane porteranno picchi sino a 37-39 gradi al nord e caldo intenso al centro-sud. Ma per le previsioni dettagliate ascoltiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
2: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremmo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
1: Sport: mondiali di calcio. Dopo le vittorie di Norvegia e Inghilterra contro Brasile e Messico, proseguono gli ottavi di finale. In campo questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e poi nella notte Stati Uniti-Belgio. Per il tennis a Wimbledon, Sinner promosso ai quarti, e oggi per le ottavi tornano in campo altri due azzurri, Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Tanti auguri ad un attore simbolo del cinema d'azione che ha raccontato due Americhe. Compie 80 anni Sylvester Stallone, tanti muscoli e anche tanto cervello, visto che ha disegnato due personaggi intramontabili: Rocky, il pugile ai margini che raggiunge la vetta con il lavoro e l'ostinazione, e Rambo, il reduce che incarna la disillusione. Certo, Sly è molto altro tra i tanti ruoli: il portiere in fuga per la vittoria che si rompe davvero un dito per parare senza controfigura un rigore a Pelé, suo compagno nel campo di concentramento. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
9: Radio 1 Musica.
10: Buongiorno amici di Rai Radio 1, io sono Giulia Nannini e saremo insieme tutti i giorni fino al 31 luglio dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica. Sono le 9:07:30.

Secondi in questo istante noi siamo super in diretta, in regia c'è Danilo Gionta, la parte tecnica Massimiliano Savino e poi con me a farmi compagnia in quest'oretta ci saranno anche i vostri messaggi al 335-699-2949. Allora, visto che in questo weekend si è celebrato un royal wedding, direi, perché gli americani lo hanno definito così, oggi vi chiedo qual è la vostra canzone

massimo suonare al vostro matrimonio. 335-699-2949. Tra pochissimo parleremo di questo Royal Wedding americano. Si è sposata la cantante, insomma, top, dal record dei record, venerdì 3 luglio al Madison Square Garden. Intanto però iniziamo con la musica molto italiana, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari e vorrei sapere quanti di voi avrebbero bisogno di sentirsi dire: mi dispiace, scusa, lo sento, alzate la mano che vi vedo, eh? Io sì, io sì, io sì.

Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari. Una volta, pensate, ho conosciuto un ragazzo che aveva praticamente impostato la sua vita sui testi dei pinguini tattici nucleari, faceva molto ridere. Poi uno si chiede perché siamo ancora single in tante. Va bene, andiamo avanti però, parliamo di musica, parliamo della cantante dei record, ovvero Taylor Swift, che finalmente, direi dopo un anno, venerdì 3 luglio al Madison Square Garden, si è sposata con Travis Kelce. Oh, sono ufficialmente marito e moglie, la cantante con il football player americano dei Kansas City Chiefs, entrambi 36 anni, si sono sposati in una cerimonia veramente super, super glamour. Pensate che solo l'affitto del Madison Square Garden è costato $1 milione. Avete capito bene? Beh, vabbè, è uno degli stadi più grandi del mondo, quindi ovviamente. E se non ce lo possono permettere loro, però direi chi altro, del resto sono entrambi miliardari. Un parterre di star ha veramente trasformato Manhattan in un grandissimo red carpet, possiamo dire. C'era Gigi Hadid e Bradley Cooper, solo per darvi alcuni nomi, Dakota Johnson, c'era Ed Sheeran ovviamente con la moglie Ellie Goulding, c'era...

Brad Paisley, Hugh Grant ovviamente, Carly Close, Joe Kravis, insomma veramente Ethan Hawke, Jimmy Fallon, tantissimi. Alla vigilia delle nozze la coppia, pensate, ha effettuato anche una donazione da 26 milioni di dollari a diverse organizzazioni, tra cui Feeding America e anche la Dolly Parton's Imagination Library, e hanno scelto entrambi Christian Dior Haute Couture per il look della cerimonia. La cosa particolare è che questi abiti sono stati creati da Jonathan Anderson, che non aveva mai creato un abito da sposa prima, quindi sì, l'hanno creato insieme ovviamente in collaborazione diretta con gli sposi, però anche tanta responsabilità per Anderson, che insomma come primo lavoro, come primo abito da sposa, ha dovuto fronteggiare niente meno che le richieste di Taylor Swift, che io ve lo dico, per capire il fenomeno di Taylor Swift bisogna essere americani, perché da noi è arrivata un po' di riflesso lei e non lo capiamo bene, ma veramente gli americani, io ho tanti amici che stanno a New York, mi hanno spiegato che è stato per loro veramente come un royal wedding a New York, uno spiegamento di forze pazzesco. Pensate che il matrimonio in tutto è costato all'incirca 20 milioni di dollari, avete capito bene? Una roba pazzesca. Va bene, allora torniamo al 2022 con un brano iconico di Taylor Swift, tra l'altro uno dei miei preferiti, questa è Anti-Hero.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini, sono le 9:18 e stanno arrivando tanti messaggi al 335 699 2949. Oggi vi ho chiesto di raccontare

0: darci la vostra canzone del matrimonio. Ci scrive Fabrizio da Chiavari: I Will Always Love You di Whitney Houston, la canzone del mio matrimonio con Donatella, 32 anni or sono. Complimenti Fabrizio, scrivici anche qual è il segreto a questo punto per stare insieme 32 anni. E Amor di Gian Michael Blasi, ci scrive Arianna. E Andrea da Ferrara: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Oh, che bella, bellissima. Tra poco vi racconto anche la mia, ma intanto continuate a mandarci messaggi al 335 699 2949, la canzone del vostro matrimonio. E allora adesso parliamo un attimo di una notte immaginata, una notte sperata, una notte sognata, direi veramente da 10 anni. È la notte del 4 luglio a Tor Vergata. Qui, come promesso, la favola è diventata realtà. Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, canta "Dove gli ultimi forza hanno e insieme cantano", sono le parole di una delle sue canzoni più famose, Pianeti, e le sue parole diventano davvero il manifesto, direi, di 250.000 persone che lo hanno atteso per un anno intero. Un evento per la città di Roma, un evento per la musica del pop italiano, sia che vi piaccia Ultimo sia che non vi piaccia Ultimo. Quello che ha fatto questo ragazzo sabato 4 luglio è qualcosa che va riconosciuto a mani basse, e glielo riconoscono anche i più grandi, anche Vasco Rossi, Fabrizio Moro che ha aperto il concerto. Insomma, è stata una notte indimenticabile. Pensate, la Metro a Roma, questo lo dico per chi non c'era, non è di Roma, è stata aperta tutta la notte per 24 ore e in tutte le stazioni suonavano le canzoni di Ultimo. Beh, qualcosa di incredibile, questo ragazzo romano che è cresciuto in periferia, precisamente nel quartiere di San Basilio, e non dimentichiamoci che ha appena 30 anni e lui si era promesso di dare voce agli ultimi, e secondo me veramente questo è stato il motivo per cui è riuscito a raccogliere più generazioni, direi, perché ha preso sia la generazione dei millennial, sicuramente che è la mia, ma anche quelli un po' più grandi, della generazione Z fino ad, della generazione X, scusate, fino ad arrivare anche alla generazione Z, per non parlare poi della generazione Alpha. Insomma, sono arrivati veramente da tutta Italia, si sono accampati, lo avrete letto nei notiziari, visto sui social network giorni e giorni prima, perché probabilmente, io me lo sono chiesta insieme ad un mio amico, ne stavamo parlando l'altro giorno, ma perché le persone sono lì da tutti questi giorni, nonostante a Roma, credetemi, facesse un caldo torrido? Perché non è solo un concerto, cioè avevi la sensazione anche di essere parte di qualcosa di più grande, no? Lui è riuscito a creare veramente qua quasi una famiglia, direi, a far sentire le persone parte di un gruppo, e probabilmente sono le persone che si sentono un po', diciamo, forse ai margini per qualche motivo, ma chi è che nella vita di noi non si è sentito solo, non si è sentito un po' davvero un ultimo, no? Per 100.000 motivi. E lui è stato bravissimo a trasformare, secondo me, questo concetto, che poi oggi nell'epoca in cui viviamo, nel 2026, è fortissimo, perché viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati da immagini perfette, no? Dei social network, e invece quello che lui prova a raccontare è: io sono un ragazzo come voi e cerco di dare voce a voi. Ed è stato qualcosa veramente di epico. Un palco abbiamo inaugurato, beh, dobbiamo dire, forse quella che sarà l'arena per concerti più grandi del mondo, pronta anche ad ospitare, perché no, grandi artisti internazionali. Ma insomma, la notte di sabato era tutto per questo giovanissimo ragazzo romano. E allora ovviamente noi ce la sentiamo qui su Radio 1 Musica, sono le 9:22 minuti, noi siamo in diretta fino alle 10 e questa è Buongiorno Vita di Ultimo, l'ascoltiamo.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio

0: potrai.
1: Radio 1 Musica con Giulia Nannini, arrivano i vostri messaggi al 335-699-2949, la vostra canzone del matrimonio Mimmo e Luisella da Barletta, ci scrivono Senza fine di Gino Paoli, è stata di buon auspicio visto che siamo sposati da 31 anni, complimenti ragazzi. Cristina e Michele hanno scelto I Was Born to Love You per l'ingresso al ristorante, Dolce Sentire per l'ingresso in chiesa, che bella che è Dolce Sentire. E Smooth di Carlo Santana, ci scrive Giuseppe da Bisceglie. E tantissimi messaggi, continuiamo tra pochissimo, ma adesso ci fermiamo perché andiamo a scoprire che previsioni faranno, che anzi che tempo faranno i prossimi giorni in Italia con le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35.

0: 5 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

Mace con Salmo e Colapesce, questa era Cattive Abitudini, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E allora andiamo avanti, mentre arrivano tantissimi messaggi al 3356992949, tra poco li leggiamo. La vostra canzone del matrimonio è quella che vi ho chiesto oggi e tra poco, promesso, vi svelo anche la mia. Adesso parliamo di una canzone che potrebbe sembrar parlare d'amore, ma in realtà racconta qualcosa di molto più profondo, e sto parlando di Ordinary World dei Duran Duran. È una canzone che, quando uscì tra la fine del 92 e l'inizio del 93, fu una vera e propria rinascita per la band, che insomma in quegli anni non stava vivendo un periodo facilissimo e molti anzi li consideravano lontanissimi dai grandi fasti degli anni 80. Vi ricorderete il film Voglio sposare Simon Le Bon. E invece poi ad un certo punto arriva questa ballata intensa che li riportò finalmente nelle classifiche di tutto il mondo, diventando probabilmente davvero, possiamo dire, uno dei loro maggiori successi degli anni 90. Il testo però di questa canzone, e questa è la cosa diciamo più particolare, nasconde in realtà una storia molto personale.

personale. Simon Le Bon lo ha scritto infatti pensando al dolore per la perdita di un suo grande amico, David Miles, che era scomparso alcuni anni prima. Non è certo, possiamo dire, una canzone sulla disperazione, ma sul tentativo, direi proprio, di ritrovare un equilibrio dopo un lutto, no? Lo dice anche il ritornello: esiste un ordinary world, cioè un mondo normale che prima o poi bisogna imparare a ritrovare. E proprio per questo è diventata forse così famosa e così amata, non soltanto dai fan dei Duran Duran, direi, ma davvero da chiunque, perché è una sensazione in cui tantissime persone si sono riconosciute. È molto relatable, si direbbe in inglese, ognuno per motivi diversi, però in qualche modo ti ci puoi rivedere. E pensate, se ne accorse anche la critica. Ordinary World vinse un prestigiosissimo Ivor Novello Award come miglior canzone e appunto contribuì a inaugurare questa seconda fase della carriera dei Duran Duran, che era una fase anche molto più matura forse rispetto ai loro esordi. Poi negli anni Simon Le Bon l'ha interpretata in una, per esempio, insieme a Luciano Pavarotti al Pavarotti in France durante un concerto benefico. Insomma, veramente di quanto questo brano abbia assunto un valore speciale anche proprio per la band stessa. A distanza di oltre 30 anni continua ad essere una delle loro canzoni più amate, forse perché appunto, come vi dicevo, ci ricorda che dopo un momento difficile tornare alla normalità può essere davvero il gesto più coraggioso di tutti. E allora ce li ascoltiamo, i Duran Duran.

Le 9.39, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Tantissimi messaggi stanno arrivando, grazie anche per le belle parole che mi state rivolgendo, amici di Radio 1. Ci scrive Mario Valentini: noi siamo Eleonora e Mario, ci siamo sposati nel 97. La bellissima sorpresa che mi ha fatto Mario è il coro dei bambini piccolissimi che cantavano la nostra canzone Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Io pianto per tutta la cerimonia. Beh, che cosa carina. Far cantare i bambini al matrimonio credo sia veramente un'idea da cui potremmo in effetti prendere spunto. Ci saluta anche Gabriele da Palermo e poi ci scrive Ruggero da Barletta: la canzone del matrimonio mio e di mia moglie Anna è stata Something About the Way You Look Tonight, canzone veramente fantastica di Elton John, e sono passati ben 23 anni. Bravi ragazzi, bravi gli ascoltatori di Radio 1, che veramente siete riusciti a stare insieme così a lungo. Pensavo fossero solo i miei genitori che stavano insieme da tipo 42 anni, invece bravi, bravi, bravi. Allora andiamo avanti e restiamo oltreoceano con la musica, con un brano che probabilmente è stato, ve lo ricorderete, come una delle colonne sonore della primavera e anche dell'estate del 2021. Si intitola Peaches, ovvero pesche, ed è firmato da Justin Bieber insieme a due delle voci, potremmo dire, più eleganti dell'R&B contemporaneo. Io direi di sì: Daniel Caesar e Giveon. Sapete qual è una delle cose, secondo me, è veramente più interessanti di questa canzone, no? Che, come le cose migliori, è nata completamente per caso. Il produttore ha raccontato che Justin Bieber si presentò a casa sua in scooter, si siedono al pianoforte senza un'idea precisa, come appunto nelle migliori storie, iniziano a improvvisare accordi, poi un giro di basso, una batteria ed eccola lì che nasce Peaches. Il brano è uscito lo stesso giorno dell'album Justice e ha avuto un debutto da record. Anche Justin Bieber è un ragazzino, ormai non è più un ragazzino, ha più di 30 anni, però è veramente amatissimo in America, e pensate che questo album è entrato direttamente al numero uno della Billboard Hot 100 ed è stato il settimo singolo per il cantante in vetta alla classifica americana, mentre per Daniel Caesar e Given il primo numero uno della loro carriera, quindi sicuramente, diciamo, hanno bellissimi ricordi legato a Peaches. Allora, c'è un verso che mi piace, dice: I got my peaches out in Georgia, cioè prendo le mie pesche dalla Georgia, perché dovete sapere che la Georgia è una regione americana, uno stato americano famosissimo per le pesche. Addirittura c'è anche un paesino che si chiama Peachtree City, perché so queste cose perché il mio ex viveva in America, e Peachtree City è diciamo il paesino forse più famoso per le pesche da quelle parti. E tra l'altro vi do anche questa chicca: è diventato il nuovo polo di dove girano tutte le serie e i film di Netflix, tant'è che io una sera vado a dormire in un bed and breakfast e la sera prima, vi giuro non sto scherzando, la host ci dice che c'era stata la ragazza con i capelli rossi di Stranger Things, di cui ovviamente adesso che me lo devo ricordare avendo passato i 30 non mi viene il nome, e quindi insomma io ero tutta gasatissima di questa cosa che non sapevo, insomma, perché vanno a girare lì, perché costa meno rispetto ad Hollywood e ovviamente New York. Ma torniamo a Justin Bieber.

Torniamo a Justin Bieber, che sembra tra l'altro essere questa canzone stata dedicata alla moglie, no? Ovviamente Hailey Bieber, che nel frattempo si è creato un impero dimostrando di non essere soltanto la moglie di Justin Bieber, cosa che lei proprio le pesava tantissimo. Si è creata il suo brand di moda, è diventato uno dei volti più importanti di tantissime campagne pubblicitarie di aziende famosissime. Adesso la vedrete ovunque, perché lei sentiva proprio questa cosa del riscatto e quindi molti, diciamo, hanno interpretato questo testo come un omaggio alla moglie di Bieber. Il successo è stato tale che Peaches ha ottenuto, pensate, 4 candidature ai Grammy Awards, tra cui Record of the Year e Song of the Year. Questa è Peaches, Justin Bieber. I

Era Justin Bieber con Daniel Caesar e Given con la loro Peaches. Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto, visto che venerdì c'è stato il matrimonio di Taylor Swift con Travis Kelce, di raccontarci la vostra canzone del matrimonio. Viene Sancte Spiritus. L'ho intonato con Teresa a Carghegge, che non conoscevo, in provincia di Sassari. Il 15 settembre 1990 ce lo racconta Alberto di Borgio Verezzi. E ancora un saluto ce lo mandano Vito e Carmen, che sono diretti a Bratislava da Sesto San Giovanni. Beh, cari ragazzi miei, è un viaggione bello lungo. E ci scrive Ida da Milano: la musica che ho scelto 18 anni fa per il mio matrimonio, durante il mio ingresso in chiesa nella meravigliosa sala comunale a Caracalla a Roma, è stata quella del grande e indimenticabile maestro Ennio Morricone. Ida da Milano. Beh, sì.

Ecco, Ennio Morricone, diciamo, più solenne di così non credo sia possibile. E ci scrive anche Paolo da Roma, ha scelto Miles Davis. Beh, posso dire una cosa, io non avevo dubbi che gli ascoltatori di Radio 1 scegliessero solo grandi canzoni per il loro matrimonio. Io francamente non avevo dubbi. Se volete continuare a raccontarci la vostra canzone del matrimonio al 335 699 2949. Io direi dipende, perché dipende con chi mi sposo, perché secondo me la canzone del matrimonio, e ancora non sono fidanzata, deve raccontare anche un po' la storia di chi si sta sposando, no? Quindi a volte, per esempio, stavo con un ragazzo e ho detto: se mi sposo con questo, questa sarà la canzone. A volte stavo con un altro ragazzo e ovviamente uno ci pensa a quel momento lì e dico: questa sarà la canzone. Ed erano sempre canzoni diverse, quindi poi secondo me è bello anche che racconti un po' la storia degli sposi. Questa è la mia personale opinione, non so se siete d'accordo con me. Ma andiamo avanti con la musica, perché sono le 9.49 e allora si è classificata terza quest'anno questa artista che stiamo per ascoltare su Radio 1 Musica all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Che Fastidio. Amatissimo dai bambini, ho capito questo, cioè a parte dai grandi, ma i bambini sono impazziti con questa canzone. Stiamo parlando di Margherita Carducci, vero nome di Dito nella Piaga, ovviamente, che si è posizionata sul podio nella classifica finale alle spalle, ve lo ricorderete, di Saif, che è arrivato secondo, ma soprattutto di Salda Vinci, che è arrivato primo con Per Sempre Sì. Comunque la sua partecipazione all'Ariston è stata piena di successi e le va riconosciuto. Ha vinto il premio Bigazzi, che è questo prestigioso riconoscimento per il miglior arrangiamento musicale, ma poi c'è stata la vittoria nella serata delle cover con niente meno che Tony Pitoni con il brano The Ladies a Tramp. E se vi siete persi questa esibizione, andatela un attimo a recuperare su Rai Play, perché era qualcosa veramente di troppo divertente, troppo ben studiata, troppo carina. Secondo me è stata veramente una vittoria meritatissima. E allora che dite, ce l'ascoltiamo con questo è il nuovo singolo, e stiamo parlando di Businessman. E lei è Dito nella Piaga.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini, sono le 9.53 minuti, ma 54 direi, così vi faccio proprio capire quanto siamo in diretta. Allora, facciamo un salto nella Londra di metà anni 2000, una città che sembrava sicuramente vivere un momento d'oro per la musica britannica, e proprio in quegli anni ha visto arrivare una giovane cantautrice destinata a cambiare le regole del pop. Stiamo parlando di Lily Allen. Il brano che ci sentiamo adesso si intitola LDN, ovvero London, che è l'abbreviazione, sono tre lettere soltanto, ma è l'abbreviazione proprio con cui i local, i londinesi, indicano la loro città. Ma attenzione, non è una cartolina turistica, anzi, se questa canzone al primo ascolto può sembrare una canzone allegra, direi anche quasi spensierata, perché il ritmo è solare, anche influenzato da reggae. Lily racconta un giro in bicicletta per le strade di Londra alla fine, però poi basta ascoltare bene il testo e qui tutto cambia, perché lei osserva le persone, le situazioni, la vita quotidiana, insomma si accorge che dietro un'apparenza perfetta si nascondono poi povertà, violenza, solitudine, anche contraddizioni, no, di questa città. E proprio questo è anche il messaggio del ritornello. Lei dice: quando guardi con gli occhi sembra tutto bello, ma se guardi una seconda volta ti accorgi che non è così. Una cosa che secondo me, ecco, vale per Londra, ma vale in generale anche per tante altre situazioni della vita. Vabbè, lei è diventata famosa con MySpace, non so se vi ricordate quella piattaforma che andava di moda quando io ero piccolissima, e poi una casa discografica si accorse di lei e pubblicò un primo vinile che era appena di 500 copie, e poi è diventato oggi un oggetto da collezione. E allora ce la ascoltiamo, questa è Lily Allen con London. Beh, avete presente questa intro? Sì, dai, la conosciamo tutti e la cantiamo tutti, sì.

0: Siamo arrivati alla fine di questa ora insieme con Radio 1 Musica, grazie a Danilo Gionta per la regia, alla parte tecnica, Massimiliano Savino, e adesso la linea va all'Italia in diretta, ma prima ci sarà il nostro GR1, l'appuntamento con l'informazione. Io vi aspetto domani, sono Giulia Nannini con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Serpalmieri, in apertura un'ultima ora di cronaca che arriva da Savona, dove un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie al termine di una lite nella loro abitazione. L'anziana ultra ottantenne è stata trasportata in ospedale ed è in condizioni critiche. Restiamo a Savona, dove è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta e quindi è ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato, poi fuggendo subito dopo. In Sicilia, voli interrotti all'aeroporto di Catania in arrivo e in partenza fino alle 12 a causa della ripresa delle attività eruttive dell'Etna. La cenere ha creato una nube alta circa 2 km sulla cima del vulcano che ostacola la visibilità. Resta invece regolarmente attivo l'aeroporto di Comiso. Nessun commento da Palazzo Chigi al nuovo attacco di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Meloni. Un attacco arrivato via social alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
4: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump, che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E al vertice NATO il presidente Zelensky chiede invece di prendere decisioni forti. Intanto sul terreno, ennesimo attacco russo nella notte a Kiev, colpiti i palazzi residenziali, si contano al momento 11 morti e oltre 40 feriti. Droni anche su Odessa, ci sono danni ma nessuna vittima. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo, alta tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov minaccia: Varsavia rifletta sulla propria sicurezza.

0: se continua a produrre droni per l'Ucraina. A Teheran, i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti ed Israele. Il lungo corteo funebre della durata di 10 ore sta attraversando le vie della capitale tra migliaia di persone, una marea di bandiere. Assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema. I riti si concluderanno giovedì con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei. E il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo. Temperature in aumento su tutto il paese, già da oggi punte di 35-36 gradi in Valpadana, Puglia e nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì poi, correnti nordafricane porteranno picchi fino a 37-39 gradi al nord e caldo intenso al centro-sud. E l'estate conferma il boom del turismo in Italia dopo i buoni risultati del primo semestre. Si registra un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
1: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
0: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Questa sera continuano gli ottavi di finale alle 21, Spagna-Portogallo, nella notte italiana poi Stati Uniti contro Belgio. E fa ancora discutere il caso Balogun, il centravanti americano era stato squalificato dopo l'espulsione nell'ultima partita, ma sembra, anche grazie all'intervento del presidente Trump, potrà giocare questa notte. Il commento ai nostri microfoni del presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Federazione Internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla Federazione Internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire, e meno male, ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
0: Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 11, buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: Buongiorno, buongiorno da Lucrezia Scardini e Noemi Serracini, bentrovata, ciao Noemi.
5: Buongiorno Lucrezia, che piacere essere qui con te, bentrovata, bentrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 1.
4: Ecco, speriamo che il bentrovata e il piacere sia anche reciproco da parte dei nostri ascoltatori. Noi abbiamo una puntata ricca di argomenti naturalmente, ma anche tanta musica e curiosità. L'attualità che tratteremo si concentrerà sugli sviluppi della crisi Stati Uniti, Israele, Iran, soprattutto riguardo lo stretto di Hormuz, da dove transitano la stragrande maggioranza delle petroliere. Ma in queste ore sta facendo il giro del mondo l'ennesimo colpo di scena del presidente americano Trump, anzi per la verità, cara Noemi, sono due, tra politica internazionale e mondiale di calcio, ne parleremo. Oggi 6 luglio inoltre ricorre l'anniversario della scomparsa del grande maestro Ennio Morricone. La fondazione che porta il suo nome, il Comune di Roma, hanno organizzato una serie di iniziative, una giornata tra virgolette morriconiana, a cui si affiancano anche altre città come Ancona, Bari, Palermo, Torino, per ricordare il grande maestro. Tra le curiosità e la scienza parleremo del bacio. Oggi infatti è la giornata mondiale, baci tra innamorati o amanti, nell'accezione più romantica della parola, un gesto che scatena anche una serie di reazioni chimiche nel nostro corpo, ne parleremo con i nostri ospiti. Tornando alla musica, ospite, il grande ospite, l'altro protagonista è Stefano Bollani, di cui ci racconterai e che avremo tu ospite. Poi lo spazio animali, sempre più strutture accolgono i nostri amici a quattro zampe per farci trascorrere con loro le nostre vacanze. Allora Noemi, cominciamo questa traversata.
5: Cominciamo, traversata ricchissima di appuntamenti, super variegata. Iniziamo subito con la musica, con quella di Gaia.

0: la voce bellissima di Gaia, la sua Bossa Nostra, uscita a maggio 2026. Noi ricordavamo con Lucrezia, microfoni spenti,
1: Sesso
0: e Samba, che dice Lucrezia giustamente ci aveva un po' stancato, finalmente è arrivata Bossa Nostra, che ancora una volta però sottolinea, no, il legame fortissimo di Gaia anche con il Brasile, essendo lei metà italiana, appunto metà brasiliana, essendo figlia di madre brasiliana. Tra l'altro ha un tour ricchissimo Gaia quest'anno, questa Gaia Summer Tour 2026, alcune date appunto
1: non
0: anche a luglio.
1: Non è Tor Vergata lei, no?
0: No, lei è Tor Vergata, no? Un po' più morigerata Gaia. Comunque la prossima è il 14 a Varallo in Piemonte, poi il 17 luglio un po' più a sud nella magnifica Salina per The Floating Fest, e poi ancora al porto di Catanzaro il 24 luglio. Insomma, un tour estivo ricchissimo che termina il 30 agosto in Sardegna a Tempio Pausania. Pensa che scenario meraviglioso sarà.
1: Posticini così da nulla.
0: Sì, esatto,
1: direi,
0: tristi, no? Vero? Vabbè, però almeno uno si gode appunto lo spettacolo e lo scenario, anche no, non solo quello musicale.
1: Poi estate, posti magnifici, la musica aiuta moltissimo. Poi parleremo anche del bacio, magari in quelle occasioni il bacio è sempre lì pronto a schioccare tra.
0: Ci sta, quella colonna sonora giusta.
1: Così, assolutamente. Però stamattina, ragazzi, cominciamo con argomenti più o meno seri, cioè molto più seri, anzi, cara Noemi. Abbiamo detto nel lancio di apertura, insomma, che ci occuperemo della crisi, chiamiamola così, scatenata dagli Stati Uniti, dall'Israele contro l'Iran. Il problema è sempre l'accrescimento del nucleare, ma insomma sembra che gli accordi abbiano portato, non so, perché ogni giorno cambia lo scenario, per cui ne parleremo più tardi. Però insomma stamattina, almeno per quanto riguarda noi, ieri per gli Stati Uniti, il presidente Trump ne ha tirate fuori un altro paio, ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri giornali. E il primo riguarda, diciamo così, perorare la causa di un calciatore degli Stati Uniti squalificato. Si dice, per la verità la CNN lo dà per assodato, che Trump sia intervenuto con il presidente della FIFA Infantino per evitare questa squalifica, e magicamente la squalifica è scomparsa. Sarà stato lui, non sarà stato lui, boh. Comunque, questa è la prima. La seconda è il nuovo attacco alla nostra presidente del Consiglio Meloni, insomma, sta facendo discutere come al solito. Io mi chiedo, ma quanto tempo c'ha st'uomo per fare tutto ciò?
0: Comunque, molto
1: evidentemente sì, sta sempre su Truth, che sarebbe il suo social, e va bene, diciamo, forse c'era una squadra di persone alle quali, insomma, indica quali sono gli argomenti e vengono trattati in questo modo. Comunque, tanto per essere adesso nel pieno dell'argomento, torniamo appunto a parlare della crisi scatenata dagli Stati Uniti, Israele con l'Iran. Oggi peraltro sono in corso, dopo

0: mesi dall'uccisione dell'autorità Khamenei. Sono in corso i funerali, in questo momento è cominciato il corteo che dovrebbe durare addirittura 10-12 ore, ma intanto il punto sulla situazione lo facciamo con la nostra eccellente corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno Lucrezia. Sì, i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono stati messi in pausa durante i giorni per le celebrazioni dei funerali, delle esequie dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Come dicevi, a Teheran è appena iniziato questa mattina il corteo funebre per l'ex guida suprema, si snoderà attraverso 10 chilometri nella capitale iraniana. Le autorità prevedono una folla oceanica, come è già stato nei due giorni passati, perché i funerali, le celebrazioni sono iniziate sabato, e questo mettere in pausa i negoziati durante questi funerali, che si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, giovedì 9 luglio, rappresentano però per il regime iraniano una prova di forza e anche di unità, è una vetrina perfetta, diciamo, per la propaganda del regime, che è tornato, nonostante i funerali, ad attaccare gli Stati Uniti e Israele. Hanno ieri, proprio durante le preghiere collettive di fronte alla grande moschea di Teheran, che è dedicata all'imam Khomeini, i vari ayatollah che si sono alternati nella preghiera hanno detto che coloro che hanno ucciso Khamenei saranno puniti e che quindi la guerra continuerà contro il piccolo Satana che è Israele e il grande Satana che sono gli Stati Uniti. Quindi al momento diciamo che i negoziati e le trattative riprenderanno subito dopo i funerali, quindi dal 10 in poi, presumibilmente o in Pakistan o a Islamabad oppure in Svizzera, dove si è stato firmato il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti ormai più di una settimana fa.
0: Ma adesso, però gli attori che partecipano a questi, diciamo, negoziati sono ormai diventati tantissimi, persino la Cina, abbiamo detto nei giorni scorsi, si è in qualche modo diciamo non intromessa, ma comunque sta appoggiando una sorta di negoziati di natura diplomatica.
1: Sì,
0: c'è stato il Bahrain,
1: esatto,
0: colpito e quindi si è sentito preso in causa cercando, diciamo, di mitigare gli effetti di questa, definiamola crisi, ma è una vera e propria guerra.
1: È una vera e propria guerra semplicemente messa in pausa per un breve periodo, e bisogna capire se riprenderà, ma questo non è un desiderio, non è un auspicio di nessuno, di tutti gli attori regionali e non, perché anche la Cina guarda con molto interesse, quindi sostiene il percorso diplomatico per arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, fondamentalmente perché di mezzo c'è lo stretto di Hormuz, dove passa praticamente tutto l'export petrolifero iraniano verso la Cina, passa da lì. Quindi
0: però pare, Anna, perdonami, non voglio interromperti, però pare che la Cina comunque, con tutta questa crisi e lo stretto di Hormuz, sia comunque riuscita ad approvvigionarsi di petrolio, insomma le petroliere in qualche modo sono riuscite a fornire la Cina di materiale al centro
1: di
0: delle...
1: materiale vitale.
0: Sì.
1: Sicuramente le petroliere iraniane, parte delle petroliere iraniane sono riuscite a raggiungere la Cina, ma poi dall'inizio della crisi, con il blocco dello stretto di Hormuz, con il blocco navale voluto dagli Stati Uniti, l'Iran ha dirottato tutto sulle linee ferroviarie, quindi è riuscito, ovviamente è tutto molto più complicato e più difficile, però a trasportare il greggio verso la Cina. Quindi la Cina si è approvvigionata, ma chiaramente desidera una stabilità regionale,
0: certo,
1: per permettere al petrolio di fluire in maniera diciamo più efficiente, più rapida verso,
0: certo,
1: verso,
0: certo,
1: i porti
0: anche cinesi. Perché le scorte alla fine, insomma, hanno un limite loro probabilmente.
1: Assolutamente.
0: Un'ultima domanda, Anna, sempre ringraziandoti per la tua cortesia e la tua puntualità nell'aggiornamento delle notizie. Tornando un pochino ai funerali di Khamenei, la grande assenza, si è notata, sarebbe il successore, è quella del successore, ma che fine ha fatto questo altro ayatollah che è il figlio peraltro del defunto?
1: Sì, è uno dei figli. Va detto che ieri di fronte al feretro di Khamenei c'erano tutti i vertici politici e militari dell'Iran, e c'erano tre dei figli dell'ex guida suprema che è stato ucciso, lo ricordiamo, il primo giorno dei raid statunitensi e israeliani su Teheran, è stato ucciso insieme anche a altri componenti della sua famiglia. Comunque c'erano tre dei suoi figli e l'assenza si è notata dell'altro figlio, Mojtaba Khamenei, che è diventato il suo successore, quindi che è la nuova guida suprema e che finora non si è mostrato e non si è fatto vedere, e quindi non si è fatto vedere né in pubblico né tantomeno in privato, perché sembra che tutti coloro che ci hanno parlato per via telefonica, almeno così è stato detto.

0: e non ha fatto neanche sentire la sua voce.
1: C'è un grande mistero intorno a questa figura. Si dice che sia gravemente ferito, perché comunque negli attacchi di febbraio sarebbe stato ferito anche lui, però certo praticamente non si è mai visto da allora.
0: No, non si è mai visto e soprattutto non ha mai fatto sentire la sua voce, neanche nei programmi radio e neanche ai telegiornali di Stato. Quindi c'è questo mistero che avvolge questa figura. Da Teheran dicono che per sicurezza non si è mostrato di fronte al feretro del padre, che probabilmente parteciperà alla sepoltura. Però c'è anche qualcosa di diverso rispetto ad esempio ai funerali di Khomeini, perché in ogni caso ai funerali di Khomeini poi parlò e tenne una preghiera anche molto lunga quello che poi era diventato la nuova guida suprema, quindi Khamenei, parliamo di quasi 40 anni fa, mentre in questo caso Mojtaba Khamenei dovrebbe tenere una preghiera per suo padre come guida suprema, ma non l'ha ancora fatto, quindi potrebbe farlo il 9 luglio durante la sepoltura a Mashhad, che è la città natale di Khamenei, e noi attendiamo di sentire la sua voce, perché il mondo finora ancora non l'ha né visto né sentito.
1: Certo, certo. Anna Mazzone, grazie ancora per essere stata con noi, la nostra corrispondente da Istanbul. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buon lavoro.
2: Andiamo alla voce di Ron, che
1: se proprio ci tieni.
2: Direi che stavo pensando a quale potrebbe essere una colonna sonora per uno scenario mondiale così complesso.
1: Complicato,
2: no? È difficile anche immaginare una colonna sonora adatta. Ci proviamo con la voce di Ron, il romanticismo, la delicatezza con la quale ci porta in questo pezzo del 2001. Pensate, scritto da Francesco De Gregori, affidato appunto alla voce di Ron. Ti leggo nel pensiero su Radio 1.

0: Ti leggo nel pensiero, Ron, su Radio 1 ci ha coccolato, vedo Lucrezia, ti vedo più distesa.
1: Sì, effettivamente sì, anche perché l'argomento, insomma, continueremo a trattarlo per un altro po' con un ospite eccellente, però effettivamente Ron ha sempre il suo perché, devo dire.
0: Sì, devo dire di sì, e se lo volete ascoltare anche lui dal vivo, è in tour al Centro Esatto della Musica, questo il titolo che ha dato al suo tour quest'anno, attraversa numerosi teatri, piazze in tutta Italia. La prossima tappa è vicinissima, il 12 luglio a Nocera Inferiore, siamo nella provincia di Salerno. Dove andiamo invece adesso?
1: Allora, intanto, se mi permetti Noemi, io ricorderei ai nostri ascoltatori il nostro numero WhatsApp,
0: certo,
1: per mandare dei messaggi, per farci partecipare alla loro esistenza, perché insomma noi siamo molto interessati alla vita dei nostri ascoltatori, anche perché vi ricordo tra un po' parleremo degli sbaciucchiamenti, del bacio in particolare, ma anche dal punto di vista sotto il profilo scientifico. E il 335-699-2949. Adesso torniamo a parlare della crisi, anzi della guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele con Iran. In corso, abbiamo detto, il corteo funebre della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, però insomma c'è dell'altro da dire, perché siamo alla vigilia di un importantissimo vertice che si terrà ad Ankara, quello della NATO, un altro nodo cruciale sul quale Trump, il presidente degli Stati Uniti, c'ha sempre qualcosa da ridire. Adesso ne parliamo con l'ambasciatore Stefano Stefanini, politologo. Buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Ambasciatore, proprio per definizione lei di diplomazia, insomma, un tantinello ne sa. Ma pare che in questo caso, mi riferisco chiaramente a questa crisi, chiamiamola così, insomma, faccia un po' fatica, arranchi. Perché si fa fatica, secondo lei, dal suo punto di vista, visto che ha ricoperto dei ruoli, adesso ne parleremo, piuttosto importanti, comprese le Nazioni Unite? E perché si fa fatica? Perché sono troppi paesi interessati? Perché il petrolio è sempre al centro degli interessi di ognuno? Perché lo stretto di Hormuz rappresenta, diciamo così, una fonte di reddito per chiunque se ne possa impossessare? Ci racconta un po' qual è il suo punto di vista?
2: Per tutti i motivi che lei sta dicendo, ma ce n'è uno, ma queste cose sono sempre esistite da decenni, se non da secoli, non il petrolio, forse non da secoli, da un paio di secoli. Quello che
1: cioè il motore a scoppio ha creato dei problemi, insomma, sostanzialmente.
2: Beh, sì. prima se ne parlava, prima non era un problema. Quello che sta succedendo adesso è che le regole, che magari violate però tenevano insieme il sistema, sono saltate o stanno saltando, e questo chiaramente indebolisce soprattutto le Nazioni Unite, visto che le menzionate, che è un'organizzazione che, dato che non ha poteri coercitivi se non in casi estremi che comunque richiedono l'assenso delle grandi potenze, Consiglio di sicurezza,
1: che emette poi delle risoluzioni che spesso non vengono neanche, come
2: esatto,
1: posso dire, rispettate.
2: Le risoluzioni dell'Assemblea Generale non hanno potere, sono basate sulla poi disponibilità degli Stati membri,
1: certo,
2: e più di circa 190 ad osservarle. L'altra causa scatenante dell'attuale disordine mondiale è che il paese che in buona parte l'ha creato e sostenuto, gli Stati Uniti d'America, e hanno dimenticato il principio del rispetto alle regole. Cioè le regole funzionavano anche perché c'era il potere della maggior potenza mondiale, gli Stati Uniti, che non sempre, non in maniera estremamente regolare, ma fondamentalmente erano un paese che cercava di far rispettare le regole internazionali, e con qualche strappo, però fondamentalmente vi si adeguava. Il momento in cui, con l'amministrazione Trump, gli Stati Uniti disconoscono questa necessità di regole internazionali, anzi dicono esplicitamente, come ha detto Steve Miller, che è il consigliere più ascoltato di Trump, quello che conta è nelle relazioni internazionali è il potere e la forza, allora chiaramente questo sistema in cui già

0: già le altre grandi potenze, penso alla Cina, soprattutto alla Russia con la guerra in Ucraina, si fanno beffe delle regole internazionali, il sistema è saltato.
1: Ecco, ambasciatore Stefanini, dicevamo che siamo alla vigilia di un importantissimo vertice della NATO, nel quale sembra Trump traspare, ma neanche tanto traspare, nel senso che vengono dati per assodati alcuni punti che il tycoon affronterà, compreso il fatto di voler ritirare la maggior parte delle truppe nei vari paesi nei quali sono allocate, insomma, basi militari americane. Questo perché, secondo a suo dire, gli è stato rifiutato l'appoggio durante appunto l'attacco all'Iran. Questo potrà avvenire in barba sempre, come diceva lei, alle regole che cominciano a non essere rispettate o a volte anche in passato non sono state rispettate, oppure non potrà veramente di fatto far nulla.
0: Allora, diciamo che questa è una sottospecie di quello di cui stavamo parlando prima, ed è la sottospecie che ci riguarda, perché noi in Europa avevamo almeno una garanzia di sicurezza, abbiamo tutta una garanzia di sicurezza rappresentata dalla NATO, un'alleanza difensiva in cui essenzialmente se siamo attaccati, tutti gli altri, a cominciare dagli Stati Uniti, intervengono per la difesa collettiva. Questo è quello che Trump sta mettendo in dubbio e lo fa sull'assunto che, non avendo la NATO, non essendosi comportata da paese alleato e sostenitore degli Stati Uniti nella guerra all'Iran, la NATO dimostra di non essere
1: Compatta,
0: un'alleanza
1: come sì, certo, è
0: che
1: chiaro.
0: agli Stati Uniti non serve. Questo ignorando completamente Trump, o pretendendo di ignorare che la NATO è un'alleanza difensiva, quindi questo obbligo di solidarietà reciproca scatta in caso di aggressione. Nel caso della guerra in Iran, gli Stati Uniti non sono stati aggrediti, ma hanno iniziato, con quelle che siano le motivazioni con cui l'hanno
1: Certo.
0: fatto, hanno iniziato loro la guerra. Secondo, c'è anche il discorso del fuori area, parliamo di Medio Oriente, in cui la NATO non è mai intervenuta se non per missioni di stabilizzazione, come è stato l'addestramento in Iraq o Medio Oriente allargato, il grosso impegno in Afghanistan, ma si trattava sempre di missioni di stabilizzazione, non
1: Ecco, ambasciatore,
0: interventi.
1: le chiedo un'ultima cosa,
0: Prego.
1: prima di lasciarla alle sue attività. Al vertice di Ankara sembra nascerà una NATO, una sorta di NATO europea, in qualche modo per, diciamo, distaccarsi dai condizionamenti che gli Stati Uniti fino ad ora, insomma, ci hanno regalato.
0: Allora, questa è una necessità. L'Europa si trova, nel momento in cui gli Stati Uniti mettono in dubbio la volontà di intervenire in difesa dell'Europa in caso di aggressione, è chiaro che l'Europa deve avere la capacità di difendersi da sola. La maniera più semplice di farla, anche per non ricreare qualcosa ex novo, non è di creare una nuova un'Europa della
1: Certo, è chiaro.
0: difesa, ma di europeizzare la NATO in maniera che il rallentamento dell'impegno americano viene compensato da parte europea. Ed è questo di cui si parla quando si parla di NATO europea. Però
1: Certo,
0: bisogna metterci
1: certo.
0: risorse e impegno.
1: E vedremo cosa succederà, perché insomma anche Erdogan, il presidente turco, ha grandi aspettative su questo vertice, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto io, ambasciatore Stefano Stefanini, la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
0: Prego, sempre un piacere e buona giornata a tutti.
2: Grazie, arrivederci. Noi andiamo all'Onda Verde, aggiornamenti sul traffico e torniamo subito dopo con i Beatles, e c'è un motivo che vi
1: Ma tu
2: sveleremo
1: l'Onda Verde
2: dopo.
1: l'hai mai trovata?
2: Io sì, mi è
1: Allora,
2: capitato, è un momento
1: a
2: bellissimo
1: me
2: quando c'è
1: mai,
2: l'onda verde,
1: a me
2: è
1: mai,
2: una
1: tutti i
2: buona
1: semafori
2: giornata.
1: rossi.
2: Linea Onda Verde, ritorniamo tra pochissimo, Beatles e poi uno spazio tutto dedicato al maestro Morricone.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:34 minuti e 5 secondi. Andiamo subito alle notizie sulla viabilità, partendo dall'area ligure sulla 10 Genova Ventimiglia, per segnalarvi 4 km di code tra Orco Fellino e Pietra Ligure verso il confine di Stato. Code che ritroviamo anche sulla 22 del Brennero per 6 km tra Carpi e l'Autosole. Critica la situazione sulla 21, la Torino-Brescia, perché ci sono 8 km di code tra Castel San Giovanni e il bivio della 1 a 21, e tra l'altro è avvenuto un incidente proprio allo svincolo di Piacenza Ovest verso Brescia. In A14 troviamo delle code per un veicolo in panne tra Pescara Nord e la 25 Torano Pescara verso Bari, e per un ripristino di incidente in carreggiata opposta verso Napoli e verso Ancona. Sulla 16 Napoli Canosa, code per lavori tra Avellino e Benevento e verso Canosa, e raggiungiamo la statale 749 Sora Cassino per segnalarvi che è chiusa per un incidente con mezzi pesanti coinvolti a Sant'Elia Fiume Rapido in entrambe le direzioni. Altro incidente sulla 2 autostrada del Mediterraneo tra Campania e Eboli. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione e a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e arrivederci.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Il singolo di debutto dei Beatles 1962, lo abbiamo scelto, Lucrezia, perché oggi celebriamo anche l'anniversario del primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney, 6 luglio 1957 a Liverpool, pensa, durante una festa parrocchiale si sono incontrati, e da quel momento in poi Paul e John iniziano a scrivere non solo canzoni ma la storia della musica, grazie appunto a quella che poi diventerà l'ineguagliabile avventura dei Beatles. Questo però, dicevamo, non è l'unico anniversario celebriamo oggi, ce n'è un altro che ci sta molto a cuore, perché appunto è il giorno della scomparsa del maestro Ennio Morricone.
1: Assolutamente, era appunto il 6 luglio del 2020. Devo dire che questa ricorrenza è molto emozionante per chi ha amato la musica del grande maestro Ennio Morricone. Tante le città che ne faranno un ricordo, a cominciare da Roma, ma c'è anche Ancona, Bari, Palermo, Torino, tutti in onore del maestro Ennio Morricone. Anche noi vogliamo onorare questo grandissimo esponente italiano che ha fatto veramente la storia della musica, delle colonne

0: sonore di tantissimi film, ma diciamo un grandissimo orgoglio italiano. Cominciamo con il primo ospite, abbiamo Luigi Caiola, che è stato manager e produttore musicale di Ennio Morricone dal 97 al 2015. Benvenuto.
1: Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, grazie a voi all'invito, buongiorno a tutti.
0: Beh, grande responsabilità quella di fare da manager e produttore musicale di un maestro del genere, di simili fattezze.
2: Grande privilegio e immeritata fortuna per quanto mi riguarda, perché ci ho messo un pochino del mio, ma niente poteva darmi una gioia più grande di quella di avere il privilegio, dicevo appunto, di lavorare con un meraviglioso gigante come Ennio Morricone.
0: Ma Luigi, stando fianco a fianco, perché insomma per organizzare, per produrre, c'è stato sicuramente un interscambio, un'interlocuzione continua, che persona era Ennio Morricone? Noi lo conosciamo nella sua grandezza musicale, ma diciamo dal punto di vista privato, qualora tu avessi degli aneddoti da raccontarci.
2: Beh, intanto io mi sono occupato nello specifico delle sue attività, come sempre dico, più propriamente musicali, vale certo. A dire concerti e registrazioni per produzioni discografiche, quindi non dei film. E questo mio ruolo mi ha permesso sicuramente di vederlo uomo tra gli uomini, oltre che artista tra gli artisti, perché circondato perennemente dalle creature che lui certamente ha amato di più, e cioè i suoi musicisti.
0: Comunque era instancabile, era presente ovunque, era sempre al lavoro, cioè veramente incredibile, no?
2: Un leone, un guerriero. No, io l'ho conosciuto in età già, diciamo, non più giovanissima sua, perché quando sono andato a casa sua lui aveva già 70 anni, e insieme abbiamo passato quasi 18 anni in giro per il mondo, ovunque, e lui era veramente infaticabile, inutile dire, puntualissimo, sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via, però affiancava a questa sua, diciamo, severità professionale quello che io ho sempre definito un animo gentile. Io credo che Ennio sia stato un uomo gentile, forte ma gentile.
1: Senti Luigi, ma come vi siete conosciuti, come vi siete incontrati?
2: Beh, grazie ad un comune amico di allora, Lilli Greco, che è stato un personaggio leggendario nella storia della discografia italiana nei mitici anni della grande RCA a Roma. Io proposi a lui di occuparsi di una piccola etichetta discografica che avevo da poco messo su a Giffoni, e gli proposi di cominciare con una prima registrazione discografica con il maestro Morricone, che era per me ovviamente un mito assoluto, mai più pensando che mi sarei trovato di lì a poco davvero a casa sua, al suo cospetto, e addirittura mai più pensando che Ennio poi avrebbe detto sì a questa mia folle, insensata richiesta di registrare un brano, un album.
1: Come
2: per
1: si
2: questo,
1: dice, che bello per però, bisogna stare attenti a quello che si desidera, no? Che poi diventa
0: anche
1: appunto,
0: a quello che si dice,
1: a quello che si dice, esatto, e poi in qualche modo si realizza, in qualche modo fortunato nel tuo caso, Luigi.
0: Ma quindi ti occupi del Giffoni Film Festival?
2: Beh, a quel tempo siamo rimasti in ottima collaborazione con i Giffoni, però a quel tempo noi avevamo proprio una sede alle pendici del festival, come dico, a Giffoni, perché avevamo costruito lì una piccola casa discografica con degli studi di registrazione. In quel tempo, stiamo parlando del 1997, ancora si materializzavano gli studi come luogo fisico, e quindi siamo nati proprio sotto l'egida del Giffoni Film Festival.
0: Certo, in qualche modo nelle tue parole traspare una sorta di nostalgia, visto che adesso è tutto quasi digitale, per cui non c'è bisogno neanche del luogo fisico dove esprimere i propri concetti, i propri pensieri, no?
2: Devo dire, questo sicuramente fa parte del fatto che il primo numero della mia età anagrafica è il 6, e quindi forse
0: non apriamo questo tasto, ti prego.
2: Non
0: tocchiamolo proprio.
2: Però devo dire che siamo stati dei privilegiati, ancora una volta, perché abbiamo vissuto un tempo straordinario. Segnalo però che proprio questa mattina, per puro caso, ho letto da qualche parte che proprio la Sony e la Warner stanno riaprendo degli studi di registrazione fisici, proprio dove finalmente gli artisti si possono incontrare.
0: Un ritorno al futuro.
1: C'è un articolo bellissimo di Gianmarco Aimi che racconta questo, sì.
2: E forse è proprio quello che ho letto stamattina.
0: Ecco, vedi, avete una comunità di intenti inaspettata. Luigi Cagliola, allora noi ti ringraziamo perché ci hai raccontato cose che ovviamente aggiungono, accrescono quella che è la fama, la

0: popolarità, ma soprattutto il profilo umano di Ennio Morricone, che noi adoriamo, se non so se traspare leggermente.
1: Ma appena poco, un tantino, ma d'altronde non si può resistere al fascino proprio ammaliante della sua musica.
0: Assolutamente.
1: Per cui, sì, è chiaro che lui ci manca come persona,
0: sì,
1: però la sua musica ci conforta e ci accompagnerà. Credo accompagnerà anche le generazioni a venire.
0: Allora, Luigi Caiola, ricordiamo, manager e produttore musicale di Ennio Morricone per tanti anni, dal 1997 al 2015. Grazie per essere stato con
1: Grazie.
0: Noi.
2: Grazie Luigi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso vogliamo fare, diciamo, un'immersione in quella che è la maestria
2: entriamo, sì,
0: di Ennio Morricone.
2: Nel mondo proprio del maestro Morricone, attraverso alcune delle più belle, sarebbe stato difficile contenerle
0: sì.
2: tutte, ne abbiamo scelte alcune e partiamo con C'era una volta il West, Sergio Leone, 1968.

0: Vabbè, insomma, questa cara Noemi, tu più di me sicuramente saprai descriverla, anche se è rimasta nel cuore di tantissimi ascoltatori, sono sicura, perché insomma è la storia del film C'era una volta il West di
1: Sergio Leone,
0: un regista con il quale ha lavorato tantissimo.
1: Ha lavorato tantissimo, hanno iniziato nel 1964. Tra l'altro la cosa straordinaria è che questi due artisti si erano conosciuti da molto tempo prima, perché avevano fatto le scuole elementari insieme, erano andati a scuola insieme, quindi un destino probabilmente il loro, segnato dalla musica. Mi piace ricordare che Sergio Leone aveva la partitura musicale di Morricone per questo film già prima delle riprese, tanto che questa partitura lui la faceva ascoltare agli attori sul set, perché non era un semplice accompagnamento dopo il montaggio e la musica, ma era una vera e propria architettura emotiva del film, e ogni personaggio aveva una sua identità.
0: Doveva immergersi anche sotto il profilo
1: musicale. Esatto, aveva una sua identità musicale. Questa era la grandezza della visione di Sergio Leone, ma appunto anche del maestro Morricone, che ricordiamo oggi nel giorno della sua scomparsa.
0: E per Bacco se ci sono riusciti. E adesso abbiamo altri ospiti importantissimi, altro maestro della musica, vorrei che lo presentassi tu, che ne hai più contezza.
1: Grazie,
0: perché io
1: l'amore.
0: Lo amo, anzi li amo, perché sono due, e adesso ce li presenti.
1: È un onore, perché abbiamo con noi Nicola Piovani.
0: Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E Piovani, lei naturalmente ci può parlare tanto del maestro Ennio Morricone, abbiamo già detto alcuni passaggi particolari della sua esistenza lunghissima, quasi tutta dedicata alla musica e non soltanto alle colonne sonore, come abbiamo sentito. Lui era sempre comunque molto entusiasta, l'ha conosciuto personalmente?
2: Moltissimo, moltissimo, ma con un tragitto particolare, perché io ricordo che cominciavo, ero debuttante, avevo fatto pochi film, e andavo a spiare le registrazioni di Morricone alla Fono Roma, alla sala Fono Roma, che stava vicino a Piazza del Popolo. Io avevo in qualche modo corrotto il proiezionista e mentre loro registravano la musica, e il proiezionista mandava le immagini, perché a quell'epoca si registrava con l'orchestra sotto lo scherpo, io spiavo per rubare i segreti del grande, già allora per me grandissimo musicista. Poi non c'è stato più bisogno, perché l'ho conosciuto e lui si è rivelato un maestro di una generosità enorme.
0: Ecco, infatti questo le volevo chiedere, Piovani.
2: Lui mi dava dei...
0: Lui era generoso anche con gli altri maestri, con gli altri musicisti.
2: Guardi, io le posso dire con me. Io mi ricordo che

0: quando avevo un problema tecnico, lo chiamavo e lui, ricordo che una volta, gli ho detto: ma come si fa a scrivere bene per chitarra? Perché il manuale di orchestrazione di Berlioz dice che per chitarra possono scrivere solo i chitarristi. E lui mi ha detto: vuoi il segreto? Sì, te lo dico, ma non lo dico in giro. E mi ha detto il segreto di come faceva lui. E quindi questa è stata una
1: Che ovviamente
0: generosità
1: lei
0: per
1: non ci
0: me.
1: dirà, non
0: Lei
1: ci
0: non ce
1: dirà.
0: lo
1: Svela,
0: adesso
1: via,
0: non
1: vai.
0: sarebbe più,
1: Un
0: non sarebbe
1: segreto.
0: più un segreto, ma se parliamo di generosità, io vi dico un altro episodio che va contro, diciamo, il pensiero dominante che i musicisti, anche quelli arrivati, siano gelosi, rivali dei colleghi. Quando Ennio Morricone è stato fatto direttore della IUC, Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma,
1: Sì.
0: la prima commissione di concerto che ha fatto me l'ha fatta a me. Mi ha chiesto di presentare una mia opera alla. Se questa non è generosità, insomma,
1: Straordinario,
0: non
1: veramente.
0: è chiamata
1: Meraviglioso.
0: a un collega, no? E quindi, certo, poi era severo, e se
1: Beh, il rigore
0: qualcuno.
1: credo faccia parte della grandezza, perché
0: Beh,
1: insomma,
0: anche la,
1: diversamente è
0: ma
1: una
0: della sua sì, della
1: disciplina, no?
0: sua sì, della sua sì. E lui, naturalmente, se qualcuno ci marciava, era implacabile.
1: Nicola, mi colpisce molto anche come appunto l'approccio che c'è stato con il maestro Morricone, un po' alla Nuovo Cinema Paradiso proprio, cioè una specie di esperienza poi che ritroviamo anche in parte nel protagonista di uno dei film, le cui musiche peraltro sono proprio firmate da Morricone. Voglio chiederle una cosa, c'è una lettera che Morricone scrisse intorno al 2012 al Messaggero, in cui criticava tantissimo l'uso del flauto come principale strumento di insegnamento della musica nelle scuole italiane. Lui anche in questo era molto rigoroso perché secondo lui bisognava imparare a suonare anche altri strumenti, a promuovere tra gli studenti una cultura dell'ascolto e quindi addirittura lui diceva bisognerebbe fornire alle scuole un impianto per ascoltare la musica. Sei d'accordo? Secondo lei ci sono stati anche eventualmente dei passi in avanti rispetto appunto all'epoca in cui Morricone scriveva questo, faceva questa sorta di appello, era il 2012.
0: Io non sono molto informato sul presente, mi dicono che è tutto molto cambiato, ma il principio per me è lo stesso e credo che fosse condiviso da Ennio. Bisogna insegnare ad ascoltare musica. I giovani devono conoscere la musica per scegliere. Si dice sempre: ah, ma i giovani scelgono altri tipi di musiche. Ma per scegliere bisogna conoscere.
1: Ma
0: Se
1: soprattutto
0: io le dico
1: forse
0: scegli.
1: bisognerebbe avere gli strumenti a disposizione, nelle scuole la vedo un po'
0: Ma quegli gli
1: difficile.
0: strumenti. Ma no,
1: No, dice di
0: ormai
1: no.
0: ascoltare è facile. Imparare all'ascolto. Se uno impara ad ascoltare Mozart e ultimo, poi sceglierà.
1: Certo,
0: Ma se.
1: educare all'ascolto, assolutamente.
0: Conoscere, andare. Cioè, l'analfabetismo musicale italiano è imbarazzante. Uno, come dice il maestro Muti, per prendere la maturità dovevo conoscere benissimo la pittura del Sassetta, che era un minore, ma potevo ignorare Giuseppe Verdi. Questo è un vulnus che viene dalla Riforma Gentile. La musica bisogna imparare ad ascoltarla per poi scegliere, perché non solo si sceglie rispetto a quello che ci piace, ma si sceglie rispetto al momento. È ovvio che c'è un momento per il samba e c'è un momento per ascoltare una sinfonia di Bruckner. Ma se io conosco solo il samba, non posso scegliere Bruckner o il samba. Vengo scelto.
1: Certo, indubbiamente, indubbiamente. Maestro Piovani, insomma, questo è, diciamo, un profilo che accresce la nostra conoscenza, seppur limitata, del maestro Ennio Morricone. Lei personalmente, nel ricordo di questo anniversario della scomparsa appunto del maestro, che cosa pensa che tipo di omaggio pensa di fare, se ne ha in mente uno? O parteciperà, immagino, ai concerti che sono previsti, magari
0: No,
1: il
0: io
1: 25.
0: stasera dirigerò
1: Ecco.
0: la Roma Sinfonietta al Campidoglio con un concerto di musiche di Ennio Morricone. E ho messo all'inizio proprio nel repertorio la classe operaia Va in Paradiso, perché è proprio la musica che ascoltai alla Fano Roma
1: Eh
0: mentre lui la
1: sì.
0: registrava dalla cabina del proiezionista e poi faremo, dirigerò le musiche.

0: Piovani, le va di restare ancora qualche secondo con noi per commentare insieme poi quest'altro tema musicale bellissimo che Morricone ha composto per
1: Indagine, un grandissimo film
0: su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Lo ascoltiamo un po' insieme, certo, e poi ne parliamo.
2: Certo. È un piacere stare qui.
1: Grazie.

0: Maestro Piovani, allora questa è da accapponare la pelle, anche i capelli se volendo.
1: È il primo brano che eseguiremo questa sera. Questa sera apriamo il concerto con questa.
2: Abbiamo spoilerato la scaletta.
0: Un film, ricordiamo, di Elio Petri, un altro grandissimo regista.
2: Tra l'altro
0: italiano.
2: Oscar come miglior film straniero, questo nel 1971, sì, se non ricordo male. Quindi, insomma, sì, veramente un film di culto. Con una dimensione grottesco politica, non so se è d'accordo, musicalmente viene fuori proprio tutta l'atmosfera, la temperatura del film.
1: Uno dei motivi di successo proprio narrativo del film era proprio la potenza di questa musica perfetta.
2: È vero, d'accordissimo. Ci svela anche il secondo pezzo che farete, vediamo se coincide.
1: Diciamo, indagine su un cittadino. E poi La classe operaia va in paradiso.
0: Che spettacolo anche quel film. Ma com'è che hanno fatto la storia del cinema e delle colonne sonore? Credo sarà veramente imperitura la memoria di queste testimonianze.
1: Nascevano ai tempi in cui c'era il cinematografo, il cinematografo, cioè i cinematografi, le sale affollate di pomeriggio, di sera, di domenica. Era l'epoca in cui, quando un film aveva successo, il sabato si faceva il film di mezzanotte, il quinto spettacolo al giorno. Era il tempo in cui si vendevano centinaia di milioni di biglietti e c'era una folla dietro al cinematografo. Adesso c'è una folla dietro le piattaforme, che è una cosa bellissima, ma è un'altra questione, è un altro codice, è un altro lessico.
0: Certo, indubbiamente. Allora, Nicola Piovani, è pronto per stasera? Sta carburando?
1: Ma non si è mai pronti, quando prima di un concerto non si è mai pronti.
0: Certo,
1: abbiamo lavorato,
0: insomma, ci ha regalato
1: scrupolosamente fino a ieri sera.
0: Ci ha regalato, maestro, delle emozioni incredibili. Noemi.
1: Oggi è l'anniversario di Morricone e di lui.
0: Di lui parliamo.
2: Grazie davvero per la condivisione, Nicola Piovani. In bocca al lupo per questa serata meravigliosa che l'attende. Morricone non è stato soltanto autore di grandi temi musicali per i film, ma anche di arrangiatore di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Uno di questi è Se telefonare. L'autore Costanzo insieme a De Chiara.
0: E noi salutiamo il maestro Piovani.
2: Salutiamo il maestro Piovani, lo ringraziamo per essere stato con noi. E ci ascoltiamo Se telefonando.
0: E poi dopo ci sarà il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Ore 11.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Buongiorno da Francesco Rubino. Nessuna reazione al nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. L'importante, dice il ministro Guido Crosetto, è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Le persone passano, le relazioni invece devono rimanere, dice il titolare della difesa. Dalle opposizioni, i 5 Stelle definiscono la premier da fan numero uno a Pungible di Trump, ignobile bullo da quattro soldi. Di la solidarietà a Giorgia Meloni, invece il commento di Calenda Azione. Un attacco, quello di Trump, arrivato alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara in Turchia.
7: Un altro attacco contro Giorgia Meloni. Questa volta Trump posta un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e sopra la didascalia serve un ordine restrittivo. Da lungo tempo il presidente degli Stati Uniti si lamenta di non aver ricevuto supporto né sostegno dagli alleati della NATO durante la guerra contro Teheran e l'Italia è uno dei paesi più bersagliati dalle sue critiche. Poco più di due settimane fa Trump aveva accusato la premier Meloni di averlo implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia. E adesso la nuova stoccata, con il tycoon che sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky, dopo le telefonate di due giorni fa con lui e con Putin. La Casa Bianca assicura ancora una volta che Trump vuole porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma al tempo stesso l'amministrazione americana è concentrata anche sul capitolo Iran e vuole che sul tavolo in Turchia sia in primo piano la sicurezza nello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
6: E ai paesi dell'alleanza Zelensky chiede di prendere decisioni forti. Sul campo la guerra intanto continua. Nella notte attacco russo contro Kiev, colpiti i palazzi residenziali. Si contano al momento 11 morti, oltre 40 feriti. Droni anche su Odessa con danni ma nessuna vittima. L'Ucraina ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea. Ne discuteremo questa settimana ad Ankara, così sui social la presidente della commissione von der Leyen. In Medio Oriente decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo chiamato i pionieri del Bashan ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. E siamo alla cronaca italiana con l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e ben organizzato. Violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
8: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine.

0: finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
1: In Sicilia, voli interrotti all'aeroporto di Catania, in arrivo e in partenza fino alle ore 12 a causa della ripresa delle attività eruttive dell'Etna. La cenere ha creato una nube alta circa 2 km sulla cima del vulcano che ostacola la visibilità. Resta regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. E da oggi disagi con difficoltà e ritardi anche per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio, infatti, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale iniziati ieri sera al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze fino a 3 ore, e alcuni convogli Roma-Milano verranno deviati sulla linea tirrenica. Ma a questo si è aggiunto nella mattinata un guasto presso la stazione centrale di Milano, con soppressioni di alcune corse e ritardi che arrivano a 40 minuti anche sulla linea alternativa. Segnali di disgelo tra Harry e Re Carlo III nella sua visita di 5 giorni a Londra, che inizierà domani. Il duca di Sussex ha accettato l'invito di suo padre come ospite a Buckingham Palace. Nella sua visita nella capitale britannica, Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli, ma comunque rappresenta un nuovo segnale di riconciliazione in casa Windsor dopo il traumatico strappo nella famiglia reale del 2020. Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Questa sera continuano gli ottavi di finale alle 21 Spagna-Portogallo e nella notte italiana Stati Uniti contro il Belgio. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale radio alle 12.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: intensa di Carmen Consoli, questo è forse ancora oggi uno dei suoi pezzi più famosi, anche grazie al film naturalmente, L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Siamo nei primi anni 2000 e oggi per il bacio è una giornata importante, nulla accade per caso.
1: Cara Noemi, qui c'è tanta roba, perché noi pensiamo ad un semplice gesto, un bacio, che sia affettuoso, che sia uno scambio di saluti, ma c'è anche quello più profondo, quello tra innamorati, non necessariamente innamorati, insomma adesso ne parleremo. Ma la curiosità sta nel fatto che questo gesto, che appare ad alcuni magari spontaneo, ad altri invece inutile, superfluo, perché c'è anche chi
0: scontato
1: non sopporta
0: di essere baciato,
1: assolutamente,
0: allora stiano lontani da noi quelli che non vogliono essere baciati.
1: Parleremo delle ripercussioni scientifiche, perché ce ne sono, certo. Ragazzi, di cosa scatena, che cosa provoca, che cosa comporta. Ma intanto c'è una curiosità, e ci spostiamo in Puglia, la mia adoratissima Puglia, precisamente a Vico del Gargano, dove c'è, pensate, una stradina nel piccolo centro storico del borgo, nei pressi della chiesa di San Giuseppe, una stradina che non è larga più di mezzo metro, lunga meno di 30 metri, ed è un luogo che ormai è diventato luogo di incontro di innamorati, che soprattutto naturalmente la festa patronale, guarda caso, di San Valentino, il 14 febbraio, si danno appuntamento del vicolo e dai a baciarsi come forsennati. Ce ne parla, ci racconta questa particolarità, questa curiosità, la vice sindaco di Vico del Gargano, Porzia Pinto. Buongiorno, benvenuta.
0: Benvenuta vice sindaca.
2: Buongiorno, grazie per averci ospitato in questa meravigliosa diretta, in virtù di questa meravigliosa giornata che è la giornata internazionale del bacio.
1: Che poi in realtà c'è anche il 13 aprile che viene definita come giornata internazionale, ma insomma vabbè, non ce la litighiamo, diciamo che oggi è la giornata internazionale del bacio.
0: Ogni giorno è giusto, cioè ogni giorno potenzialmente.
1: Sbaciucchiamoci,
0: esatto.
1: Sempre.
0: Esatto.
1: Allora, vice sindaca, che cosa succede in questa stradina? È una, come posso dire, acquisizione recente questa tradizione o deriva da molto più tempo?
2: Allora guardi, c'è una leggenda che racconta che c'erano due giovani innamorati di due famiglie rivali che non avevano la possibilità di potersi incontrare durante il giorno e quindi si incontravano all'interno del vico del bacio per potersi incontrare e sfiorarsi poco poco in virtù dello stretto spazio e potersi amare, insomma, darsi qualche bacio affettuoso.
1: Sì, anche perché immaginiamo nei tempi non era così, diciamo, l'amore non era così esplicito.
0: E si chiamavano Romeo e Giulietta, erano un po' evocano
1: i Montecchi e i Capuleti.
2: Esatto, evocano, ma non si chiamavano
0: scherzo. L'atmosfera era quella lì. Senta, sì. Vice sindaca, io sono qui anche per le domande scomode e vorrei sapere se lei lo ha dato un bacio a Vicolo del Bacio.
1: Ah, però.
2: Come no, certo, quando ero molto giovane. Io in realtà vivevo nel centro storico, quindi lo conosco benissimo e spesso col mio primo fidanzatino andavamo lì e ci davamo qualche bacino.
1: Oh, per bacco, dottoressa, che ci racconta? Quindi... uno spoilerone. Sì. Porzia Pinto, senta, sappiamo anche, perché l'abbiamo letto ovviamente, non è che ce lo siamo inventato, che in questo vicoletto c'è anche, nella piazzetta, c'è anche una specie di vecchio pozzo dei desideri. Cioè gli innamorati non solo si sbaciucchiano e si, diciamo così, si avvinghiano, comunque si sfiorano, quello che vogliono fare fanno, insomma io non lo so, non voglio indagare, non voglio sindacare. Ma esprimono desideri lanciando monetine, come nella migliore delle tradizioni?
2: Allora, praticamente grazie alla Proloco di Vico del Gargano, che diciamo negli anni ha portato avanti questo pozzo delle promesse, dove tutti gli innamorati vanno lì e rilasciano una promessa d'amore, una promessa di vita, e poi ogni anno la Proloco le raccoglie e redige un libro delle promesse.
1: Che bello. Ma lo pubblicate, lo rendete fruibile ai cittadini di Vico del Gargano?
2: Diciamo che la Proloco ne ha le copie ed è possibile, diciamo, averlo anche gratuitamente.
1: Bellissimo. Hai domande, Noemi? Ti vedo molto interessata.
0: No, sì, in realtà sono rimasta, cioè sono colpita, perché ce ne sono diverse di vicoli dedicati al bacio, se non ricordo male ce n'è uno anche in Toscana, in un paesino della Toscana c'è sempre un vicoletto dedicato al bacio ed è una tradizione, diciamo, che si lega sempre, no?
1: Quanto si pomice in questo paese,
0: esatto,
1: però.
0: Ci si bacia tantissimo. Vorrei sapere se è un elemento anche di, come dire, che alimenta, no? Che il turismo, cioè se si viene, se avete notato una maggiore frequentazione,
2: allora,
0: anche per questo.
2: Guardi, sì, assolutamente sì, è diventato famosissimo perché il vicolo Gargano appartiene alla rete dei borghi più belli.

0: d'Italia. Vico del Gargano è nominato, denominato il paese dell'amore, perché noi festeggiamo San Valentino, che è il protettore degli innamorati, e infatti in quel preciso periodo, che diciamo è molto particolare la festa, il fatto diciamo che la distingue dalle altre sono gli addobbi che vengono fatti.
1: Cioè perché? Che viene fatto?
0: Sì, viene addobbato tutto il paese, tutte le strade del paese con arance e alloro. E anche lo stesso vicolo del bacio diventa proprio punto di incontro di tutti gli innamorati.
1: Ah, che bello! Quindi anche profumi che accompagnano le emozioni.
0: Sono tutte le parti d'Italia, sì. Che è una giornata veramente molto toccante, sentita e piena di grande emozioni.
1: Posso fare una domanda cattiva?
2: C'è del romanticismo.
1: Sì, assolutamente.
2: Che adesso però spegniamo, perché c'è la domanda cattiva.
1: Sì, adesso le faccio una domanda cattivissima. No, sì, sono un po' fetente. Sindaca, vice sindaca, ma quando si separano? Che succede quando si separano? Perché avverrà anche che le promesse d'amore vengono disattese, o l'uno o l'altro, insomma, in qualche modo vada a scindere questo rapporto promesso nella stradina di Vico del Gargano. Che succede? Ne date notizia?
0: Secondo me l'anno successivo vanno di nuovo nel vicolo del bacio e quando c'è il pozzo delle promesse lasciano una nuova promessa di vita, dove chiedono di non rincontrare il vecchio partner e di trovarne uno nuovo.
1: No, spettacolare.
2: Che bello, non immaginavamo di arrivare a questo punto di speranza.
1: Spettacolare, grazie vice sindaca, grazie mille per essere stata con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi. Posso dire ultime due cose?
1: Certo.
0: Allora, invito tutti gli ascoltatori a venire a Vico del Gargano, abbiamo un cartellone pienissimo di attività, dico giusto due delle attività importanti che possono interessare ai visitatori e turisti. Avremo Festa Ambiente Sud dal 31 luglio al 3 agosto, dove verranno valorizzate tutte le peculiarità del nostro centro storico. Ci sarà, a conclusione, un meraviglioso concerto di Nicolò Fabi. Avremo il 23 luglio 99 posti in concerto. Nel periodo tra luglio e agosto, Agorà, una serie di giornate legate alla cultura, alla presentazione di tanti libri, di argomenti importanti anche legati al welfare. Avremo un altro evento importantissimo che ricorda il nostro straordinario amato Andrea Pazienza, fumettista di fama internazionale, il 9 agosto. E poi chiuderemo con uno straordinario concerto di Andrea Sannino e poi le nostre straordinarie feste, la festa del Carmine, la festa di San Rocco.
1: Mazza, se le scritte tutte, vice sindaca, complimenti.
0: E sono poche.
2: È una vice sindaca efficiente.
1: Efficiente, molto informata e siete stata bravissima a promuovere queste iniziative culturali. Grazie Porzia Pinto, vice
0: grazie
1: sindaca.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Di Vico
0: grazie
1: del Gargano, grazie.
0: Saluto tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, al nome loro.

0: scattare una foto.
1: Elisa, Amore è su Radio 1, il nuovo singolo uscito a maggio, scritto e prodotto dalla stessa Elisa con Dardust. Questo è un brano, non so se sei d'accordo Lucrezia, secondo me che cavalca un po' l'onda del suo successo del 2013, forse lo ricorderai, L'anima vola.
2: Che è stato non ero ancora nata.
1: Non eri nata nel 2013, scusami, se ho pausa.
2: Sono una pischellina.
1: Comunque Elisa con Amore è anche baciarsi, mi verrebbe
2: e
1: da dire.
2: E pensa che ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, che finiscono anche altri luoghi dove c'è il vicolo dei baci, per esempio c'è Vallermosa in provincia di Cagliari, un paesino di 2000 abitanti dove esiste questo vicolo dei baci, si baciano tutti e questo è Fabrizio che ce lo dice, ma
1: grazie.
2: Ce ne sono tanti altri.
1: Grazie Fabrizio, al 335-699-2949 se volete continuare a raccontarci anche voi se dalle vostre parti esiste un vicolo del bacio o un posto proprio dove si va a baciarsi.
2: Insomma il bacio ha comunque una definizione non soltanto con, diciamo, tra amanti, tra parenti, amici, c'è stato anche la rappresentazione di qualche bacio che ha definito anche dei percorsi storici, per esempio ricordo a San Diego una statua alta 8 metri, una scultura che rappresenta, ve lo ricorderete perché è stato pubblicato decine di miliardi di volte, il bacio tra un marinaio e un'infermiera avvenuto a Times Square a New York nel 1945 per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi una valenza importantissima, peraltro queste due persone non si conoscevano affatto, quindi hanno festeggiato baciandosi. E noi adesso, cara Noemi, parleremo di una cosa importante che riguarda sempre il bacio, che sembra essere una sciocchezza ma non lo è, e ne parliamo con il professore Emanuele Iannini, ordinario di endocrinologia, andrologia e sessuologia medica all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutti, è un piacere.
2: Insomma,
3: essere qui.
2: Grazie mille, è un piacere ospitarla perché adesso ce ne deve dire di ogni. Intanto il bacio, che oltre a rappresentare una cosa bella per alcuni magari meno, alcuni possono anche dire che pizza il bacio, ma che cosa scatena? Perché io ne conosco, c'è gente che magari non apprezza,
1: poco baciosa.
2: Ma noi che l'approzziamo, professore, che cosa scatena un bacio, adesso al di là delle definizioni che possiamo dare, perché ci sono dei meccanismi anche neurologici che partono quando si avvia un bacio?
3: È vero, perché in realtà siamo praticamente l'unico animale che lo fa, ce lo siamo abbastanza inventato. Sì, c'è qualche cosa di molto simile nei bonobo, che sono lo scimpanzé dell'Africa centrale, che ha in comune con noi il 95% del materiale genetico, quindi diciamo più che un cugino è proprio fratello.
2: Quindi Darwin aveva ragione, insomma.
3: No, da vendere. Il più grande sessuologo della storia è stato Darwin, non c'è dubbio. Beh, insomma, il bonobo nella sua strettissima parentela con noi ha anche un uso, diciamo, di questa infinita quantità di muscoli che abbiamo sulle labbra e questa grandiosa sensibilità che abbiamo appunto sulle labbra e nella bocca per esprimere passione, vicinanza, bisogno, per appunto comunicare qualche cosa. Ed è per questo che ho imparato con i miei pazienti, che sì, vengono ovviamente per disfunzioni sessuali, a fare una domanda che è una delle prime e che lascia piuttosto sorpresi i pazienti, perché veramente non se l'aspettano, e che è proprio questa: quando si è baciato con la sua compagna e il suo compagno l'ultima volta e quanto spesso lo fa? E io vedo la gente che si ferma, che si blocca in qualche maniera.

0: riflettendo sul fatto che una delle caratteristiche delle coppie dove
1: che
0: c'è una disfunzione
1: da tanto
0: sessuale è proprio
1: tempo,
0: quella,
1: magari.
0: esatto, di perdere questo linguaggio, questo strumento di comunicazione. È come se appunto perdessi veramente un modo per, immagini che d'ora in avanti non ci sono più, che ne so, gli SMS oppure le mail oppure...
1: Oddio, il mondo finisce.
0: Finisce, esatto. No? Beh, ecco, dal punto di vista sessuologico è un po' quello che succede in una coppia che non si bacia più.
2: È un po' il termometro della passione, quindi, di un rapporto vivo, il bacio.
0: L'abbiamo chiamato intimometro, ha detto la cosa giustissima.
2: È esattamente così. L'intimometro, che bello.
1: Senta, professor Giannini, esatto, cioè, ma intanto ci dice dal punto di vista proprio chimico che cosa succede. Abbiamo definito, insomma, che non baciandosi, specialmente per le coppie, qualche segnale di problematica c'è, evidentemente, perché se non si desidera più baciare l'altro, evidentemente o c'è disinteresse o c'è troppa abitudine, un po' gli elementi che lei ha elencato fino adesso. Ma dal punto di vista proprio ma che cosa fa proprio, quali meccanismi attiva? Ho letto delle cose bellissime, tipo che aumenta il buon umore, perché sviluppa che cosa? Diminuisce
0: allora,
1: lo stress?
0: Intanto c'è una cosa fantastica che è assolutamente di genere. Non tutti sanno che nella saliva maschile c'è tanto testosterone, e questo testosterone ha un effetto estremamente positivo sulla sessualità del partner, tendenzialmente femminile, ma non solamente, ovviamente, che appunto riceve il bacio, quindi viene trasferito un segnale di passione, e in particolare di passione sessuale. E la cosa incredibile è che l'evoluzione ha fatto sì che invece nella saliva femminile fosse particolarmente presente invece endorfina, che è invece una sostanza che serve per ridurre l'ansia a questi poveri maschi che sono, diciamo, la fortuna dell'andrologo, perché sono ansiosi, che sono preoccupati, che sono così. Ecco, il bacio ha proprio anche, proprio dal punto di vista biochimico, offre questo, diciamo, doppio messaggio di genere, in cui lei sta dicendo abbandonati al piacere dello stare insieme. Lui sta dicendo,
1: lui si batte il petto e dice sarai mia.
0: esatto. Cioè, aumenta la fiamma del desiderio, ecco, quindi c'è proprio una dimensione in qualche maniera proprio assolutamente biochimica. Dopodiché quello che succede invece a livello centrale, qui abbiamo parlato solo della periferia, e poi aggiungerò una cosa per quello che riguarda appunto lo scambio di liquidi biologici, diciamo così, poi quello che riguarda invece il centro, cioè il cervello, ecco che c'è una spettacolare attivazione delle aree della ricompensa, cioè delle aree cosiddette dopaminergiche, dove per l'appunto il cervello comincia a entrare in una dimensione che addirittura è stato dimostrato, anche se su casi molto rari, ma è stato dimostrato con la risonanza magnetica funzionale, sono in grado in alcune donne di provocare addirittura l'orgasmo semplicemente attraverso il bacio.
2: Beh, però lì questo bisogna essere anche molto abili, cioè non basta solo l'aspetto, no?
0: Non è questione di abilità, è anche questione di, come dire, di predisposizione.
1: La nostra
0: di...
1: Noemi qui, eh?
0: Nel senso, di passione, di abbandono, no? Abbandono. Ecco, proprio queste sono le cose.
1: Scatenano una serie di ormoni pazzeschi.
0: Si scatena di tutto.
1: Ossitocina, endorfine.
0: Anche, ecco, l'ossitocina.
2: Anche il professore
0: invece
2: si scatena.
0: Cioè, è il mio mestiere. L'ossitocina a cui fa riferimento invece è più legata a quella dimensione, diciamo, più affettiva che il bacio ha. Allora, io ricordo sempre che i latini, che ci insegnano tutto, hanno diversi nomi per quando parlano di baci, no? Cioè lo chiamano osculum quando è quello della mamma sulla guancia del figlio, fondamentalmente quello quando incontriamo un amico e appunto ci scambiamo l'osculum. Dopodiché c'è il basium, che è quello sulla bocca. Diciamo, forse ricorderete quel famosissimo murales di Brezhnev che baciava sulla bocca,
1: certo.
0: Berlino,
1: prima della caduta del muro, certo.
0: Prima della caduta del muro, e poi invece il suavium, che invece è, diciamo, lo dice il nome stesso, l'uso latino appunto indica proprio il bacio con tutta la

0: la passione. Ora, ci sono naturalmente dei gradi diversi di coinvolgimento
1: Certo.
0: neuroendocrino cosiddetto, perché con i baci non necessariamente quindi suavium, ma i baci più sociali, noi invece attiviamo un altro ormone che è l'ormone dell'attaccamento, che è appunto la ossitocina, che rinforza la dimensione di coppia, che rinforza la dimensione parentale, che rinforza appunto anche, come dire, il legame madre-figli,
1: Certo, tra
0: padre-figli,
1: persone,
0: eccetera. Quindi
1: certo.
0: ha anche un ruolo sociale non banale, anche nei confronti degli amici o delle persone che incontriamo, no?
1: Professore,
0: Ecco
1: con
0: perché ha
1: tutta
0: questo.
1: questa analisi ovviamente scientifica che ci ha fornito, speriamo abbia convinto più persone possibili, anche più A
0: scettici,
1: sbaciucchiarsi.
0: sì, a baciarsi, devo dire. Sì, speriamo Beh,
1: di sì.
0: è una grande idea anche perché aumenta un pochino la frequenza cardiaca, che fa molto bene alla
1: Abbassa
0: ginnastica
1: anche la
0: cardiaca.
1: pressione, è fantastico.
0: Riduce, diciamo che non è proprio un antipertensivo perfetto in uno che ha bisogno di un antipertensivo, forse è meglio che vada al cardiologo,
1: Beh, sì,
0: però
1: certo.
0: sicuramente un certo
1: Anche perché
0: aiuto
1: dovrebbe
0: c'è.
1: baciarsi tutto il giorno, diversamente.
0: Tutto il giorno, che magari uno ha altre cose da fare nella
1: sì.
0: vita, dopodiché c'è anche un effetto importantissimo, questo è fondamentale invece, a parte gli scherzi, di tipo immunitario, di tipo immunologico,
1: Sì.
0: perché lo scambio delle cosiddette goccioline di Flug, cioè in qualche maniera del portato immunologico che ciascuno di noi si porta dietro, scambiandolo con un'altra persona, ne potenzia la risposta immunitaria.
1: Le posso fare
0: Quindi in realtà,
1: una domanda un
0: sì.
1: po', diciamo, sempre sullo scientifico, ma tanto sulla curiosità. Le è mai capitato un paziente che ha problemi con lo scambio dei fluidi? Parlo del bacio, perché ci saranno
0: Sì,
1: anche delle persone che hanno questo
0: certo.
1: tipo di, diciamo,
0: Ma
1: repulsione.
0: certo, ma scherziamo, no? Ci sono dei veri e propri, come dire,
1: I
0: dei veri e propri blocchi.
1: baciofobici, non lo so se
0: Beh,
1: esiste.
0: sì, che poi generalmente è solamente la punta di un iceberg, no? Quando ho di fronte un
1: Certo.
0: paziente di questo genere, è chiaro che c'è sotto qualche cosa che può essere stato traumatico, possono essere stati abusi, che possono essere state, diciamo,
1: Quindi roba, roba
0: dimensioni che possono in
1: seria,
0: qualche
1: sì,
0: maniera
1: certo.
0: aver alterato il normale sviluppo psicosessuale dell'individuo.
1: Allora,
0: Quindi sì,
1: l'ansia
0: capita.
1: comunque comune e diffusa della paura di baciare si chiama filemafobia o
0: Sì.
1: filemafobia, quindi così
0: Sì.
1: per dare anche il termine più tecnico.
0: Greco.
1: Allora,
0: Esatto.
1: professore, è stata veramente interessantissima questa chiacchierata. Magari torneremo a parlarne perché si sta scatenando l'inferno il nostro numero WhatsApp con tante
0: Perché tutti
1: dichiarazioni.
0: vogliono baciarsi,
1: Vogliono sapere
0: immagino, no?
1: anche
0: Sì.
1: che cosa comporta questo gesto che non è a volte simbolico, a volte invece molto profondo, come abbiamo avuto
0: No,
1: modo
0: no.
1: di dire.
0: E guardi, battuta finale,
1: Sì.
0: è il più intimo dei gesti sessuali che si possono compiere. È il più
1: Assolutamente.
0: intimo, è molto di più dell'atto sessuale stesso,
1: Sì, siamo
0: quindi qualcosa di
1: assolutamente
0: controintuitivo,
1: è
0: ma
1: vero.
0: assolutamente vero.
1: Siamo
0: Sì.
1: assolutamente d'accordo. Professore Emanuele Iannini, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ci sentiremo presto a questo punto.
0: Con
1: Arrivederci, professore,
0: piacere.
1: grazie.
0: A
1: Adesso
0: presto,
1: sai che
0: arrivederci.
1: andiamo, grazie. Adesso sai che andiamo alle previsioni meteo, chissà che ci raccontano, speriamo un po' di fresco, ma stiamo a Ne
0: vedere.
1: dubito, sai, sul fresco ho qualche dubbio.
2: Vabbè. Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia lunedì 6 luglio. Oggi avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari in genere poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Puglia e Basilicata e sulle isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, su Radio 1 alle 11:38. Siamo felicissimi, Lucrezia, di accogliere adesso con noi due artisti che amiamo molto e che sono Valentina Cenni e Stefano Bollani. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Stefano,
2: Stefano
0: è mancava Stefano.
1: È indifferita.
0: Dove siete intanto? Perché stranamente so che non siete insieme, quindi dateci delle coordinate logistiche.
1: Io sono a Gardone Riviera davanti al lago, mi sto godendo questa, diciamo, meraviglia del creato e Stefano mi sta per raggiungere. Dove sei, Stefano?
2: Io sono in autogrill e mi sto godendo questo camion bellissimo che c'è davanti.
3: Con un bel paninazzo magari di quelli tipici.
2: No, non ancora, no. Non ancora, dopo.
0: Tra poco, però si avvicina anche l'ora del pranzo. Allora, voi due avete messo insieme una schiera, possiamo dire, di fuoriclasse della musica, come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Aresta Volazzi, Roberto Gatto, con tre giovani talenti della scena contemporanea che sono Frida Bollani Magoni, Matteo Mancuso e Christian Mascetta, per uno spettacolo che, partendo da un film documentario, quello appunto di Valentina Cenni, arriva al concerto, al live sul palco. Chiediamo a tutti e due come è successo tutto questo.
1: Parto io, Stefano, che dici?
2: Vai.
1: Guarda, Noemi, tutto è cominciato dal mio desiderio di voler raccontare il modo di vivere la musica dei musicisti jazz, che secondo me è un modo veramente pieno

0: di saggezza, pieno di libertà, di voglia di giocare, pieno di voglia di stare al mondo insieme agli altri, facendo comunità, facendo tribù. Per cui tutto è cominciato da qui. Poi io sono veramente grata a tutti i musicisti, straordinari musicisti e anime belle che hanno accettato di darsi comunque, no? Di svelarsi. Per cui è stata un'avventura incredibile e il fatto di poter far vedere questo film a tante persone subito dopo, far salire sul palco questi 10 musicisti per formare, per giocare insieme, io e Stefano siamo felicissimi di questo evento che siamo riusciti a mettere in piedi.
1: Quindi Valentina, sono Lucrezia, la colpa è tua, è tutta tua
0: Lucrezia,
1: se
0: è
1: sei
0: tutta, guarda,
1: riuscita.
0: me ne assumo le responsabilità, cioè.
1: E Stefano, come ha preso questo suggerimento che poi si è tradotto in questa meraviglia?
2: Ma sai, era su un piatto un'occasione d'oro per me, 6 giorni finalmente insieme ai miei amici di una vita, più 3 ragazzi giovani, di cui una è mia figlia, e in più in questi 6 giorni ci sono anche mia moglie e mio cagnolino Jobim.
3: Che anche nel film,
1: no, il
3: diciamo,
1: cagnolino Jobim è
2: esatto,
1: meraviglioso,
3: sì, è
2: è
3: stupendo,
2: protagonista del
3: è
2: film,
3: uno
2: sì.
3: dei
2: No,
3: protagonisti.
2: era un'occasione meravigliosa perché mi ha ricordato quel senso di tribù di cui parlava Valentina. Mi sono sentito a casa, in famiglia, mi è
3: Certo.
2: sembrato che non ci fossimo mai salutati. Cioè, non so, io per esempio a Ares e Tavolazzi prima suonavamo molto insieme, adesso ci vediamo una volta ogni 2 anni, ma sembrava di essersi visti il giorno prima.
3: È così quando ci sono poi dei legami, no? Molto, molto profondi, molto, molto intimi. Senti, Stefano, cosa fa per te veramente la differenza quando suoni, quando improvvisi con altri colleghi?
2: Beh, il collega fa la differenza, decisamente.
3: Banalmente, dici.
2: Sì, perché sai, quando suoni con una persona che stimi, praticamente è come avere un tappeto volante sotto, cioè tu sai che anche se tu ti distraessi per un qualche motivo o facessi qualcosa di bizzarro, c'è sempre lui a raccoglierti. E quindi è un dialogo costante che può essere veramente divertente quando la persona è giusta.
1: Stefano, sono Lucrezia, scusami, una curiosità. Hai detto è facile quando suoni con qualcuno che stimi, ma ti è mai capitato di dover, tra virgolette, suonare con qualcuno che magari non stimavi, senza fare nomi e cognomi, ci mancherebbe, ma che talmente bravo, talmente inequivocabilmente bravo, che insomma riuscivi comunque a gestire questo rapporto e soprattutto a trarne un giusto risultato?
2: Guarda, agli inizi ti capita di suonare con chiunque e quindi
3: Certo.
2: sai quante volte. Però da un certo punto in poi capisci anche che non ti conviene, perché poi sali sul palco di malumore quando suoni con qualcuno che non stimi. E riguardo a quello che dicevi, se uno è bravo, lo stimo per forza, quindi
3: Ah, ecco.
2: non c'è la possibilità. Può essere però che uno è molto bravo, ma non si crea un'alchimia.
3: Una
2: E qui non c'è
3: sintonia,
2: niente di
3: certo.
2: male. Non c'entra male, e questa alchimia di solito si crea il primo momento in cui si suona insieme, non è una cosa che poi puoi studiare e affinare.
1: Ah, come è successo con me, tra me e Valentina oggi, Valentina, Noemi. Valentina, invece, volevo chiederti al volo, prima di lasciare la parola a Noemi, se pensi anche tu in questo modo, così come ci diceva Stefano, se appunto l'empatia è fondamentale per creare un bel prodotto.
0: Ma l'empatia è fondamentale per creare qualsiasi cosa nella vita, no? Da un incontro a un progetto. E quindi per me vedere proprio in pratica, nella materializzata, questa empatia fortissima tra questi 10 musicisti è stato qualcosa di illuminante, di trasformante. Cioè, mi sento cambiata dopo aver visto questo incontro, perché loro si sono messi talmente con il cuore, no? Aperto lì. Insieme a giocare, era un mondo ideale. Questi giorni sono stati un mondo ideale perché eravamo in un palazzo meraviglioso con delle persone belle, tutti avevamo voglia di portare qualcosa di bello, no, nel mondo e di darci luce a vicenda. E quindi, insomma, si spera di portare quell'esperienza anche poi nella vita, no, di sempre.
3: Devo dire, ci siete riusciti, perché per me, per esempio, che l'ho visto insomma, nei giorni scorsi all'Auditorium Parco della Musica, tutta vita Live All Stars, che è appunto la messa in scena di questa esperienza che Stefano Bollani e Valentina Cenni ci stanno raccontando, è davvero magnifico. Il film si intitola appunto Tutta Vita e da questo film è nato poi appunto questo live, ma anche un disco, Stefano, registrato

0: registrato in presa diretta, cioè durante il concerto.
1: Sì, è il concerto a cui si riferisce il film. Esatto. E quindi in realtà dove finisce il film inizia quel concerto. Quel
0: sì,
1: disco.
0: Insomma, appunto l'uno è il prolungamento dell'altro. Valentina, per tutta vita hai girato, se non ricordo male, una sessantina di ore, no? Hai tantissimo, hai raccolto tantissimo materiale. Ti volevo chiedere come hai scelto poi e quanto anche magari è stato difficile scegliere poi quelle immagini che avrebbero fatto parte del racconto.
2: È stato difficilissimo perché c'erano, come dici tu, circa 60 ore fatte in 6 giorni, quindi una follia, eravamo sempre con la macchina perché loro erano talmente a loro agio che erano sempre interessanti, sempre naturali, sempre spontanei, e quindi è stato molto difficile perché ho dovuto lasciare andare del materiale meraviglioso
3: per cui fare il sequel del film, no?
2: Anche però in verità è un esercizio molto interessante che è giusto fare anche nella vita, cioè lasciare andare quello che davvero non è necessario. E quindi ho cercato di mantenere proprio soltanto il cuore, soltanto quello che poteva essere giusto per quello che volevo raccontare, per cui mi sono liberata, no? È interessante, poi ho cercato di farlo neanche nella vita e devo dire lo consiglio a tutti.
3: Io sono affascinata dall'entusiasmo di Valentina, sei travolgente, Valentina.
0: Coppia eccezionale. Allora Stefano dall'autogrill ti sta raggiungendo a Gardone Riviera perché questa sera appunto ci sarà Stefano Bollani All Stars Tutta Vita Live, so che è sold out, ma se qualcuno volesse raggiungervi c'è la speranza di poter vedere ancora qualcosa oppure no? Per stasera almeno.
2: Forse con un deltaplano.
3: Cioè un elicottero per rifarci.
0: Comunque stasera siete all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Poi il 9 lo sapete dove siete?
2: Ma guarda un po'.
1: Vai Valentina.
2: Ecco, a Umbria Jazz nella mitica arena Santa Giuliana.
0: Bravissima. L'11 anche avete un'altra data, scalinata di San Bernardino, siete però c'è Stefano Bollani, Bernardo Guerra, Gabriele Evangelista in questo caso alle 21:30 e poi ancora con All Stars il 13 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano. Adesso esatto. ci salutiamo con un pezzo dal disco, Stefano, e vorrei che ci introducessi tu. Abbiamo scelto Jessica.
1: Allora, tema per Jessica è un brano scritto da Enrico Rava molti anni fa che io ho scelto per chiudere la serata a Trieste ed è anche il brano che si sente in effetti nel film di Valentina ed è un pezzo molto divertente che io ho inciso con lui credo la prima volta 25 anni fa.
0: Wow.
3: Ma Jobim che ruolo ha in tutto questo? Niente, possibile, non l'avete fatto fare nulla sta meraviglia.
2: È il coordinatore.
1: Jobim è il coordinatore.
0: È il manager.
1: Esatto, brava.
0: Grazie. Grazie Valentina, grazie Stefano, in bocca al lupo per questa sera.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi, viva il lupo, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Jessica da Tutta Vita All Stars, uno dei brani che fanno parte di questo disco che nasce dall'esperienza appunto del documentario Tutta Vita di Valentina Cenni con Stefano Bollani e questo gruppo nutrito e straordinario di musicisti che vi abbiamo appena raccontato. Ci spostiamo adesso verso il Monferrato, cara Lucrezia, perché c'è un festival che si chiama Monferrautore, ce lo facciamo raccontare da una delle menti che lo ha ideato, il direttore artistico, il giornalista Enrico De Regibus. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, anche agli ascoltatori ovviamente.
0: Come va? Come stai Enrico intanto?
2: Bene, bene, poi ho appena sentito Stefano Bollani, quindi insomma quindi, sì. Dire,
1: siamo tutti in
2: così.
1: Stato di estasi,
0: esatto.
1: Ancora.
0: Tutti
2: meglio di così.
0: Tutti riconciliati sì, un sì. Po' con, sì, sì. Così, con l'esistenza. Caro Enrico, allora, è un festival che si muove tra musica e incontri culturali, un festival diffuso tra i comuni della provincia di Alessandria. Raccontaci che edizione è questa del 2026.
2: Beh, abbiamo cominciato ad aprile, diciamo abbiamo una campata molto lunga perché abbiamo cominciato ad aprile e andremo avanti poi anche a settembre, tra l'altro ci sono avvisaglie di cose anche successive, quindi più forse più che una rassegna, più che un festival è una rassegna che come dicevate ha sicuramente molta musica ma anche letteratura, cinema, giornalismo, quindi è una rassegna multiforme, diciamo multimediale, multiforme, che ha questa caratteristica in più di toccare tanti comuni della provincia di Alessandria, molti dei quali sono comuni veramente piccoli, e alcuni parlo di comuni di 300-400 abitanti, insomma, ma che credono in un progetto culturale di intrattenimento sicuramente, ma anche culturale, e che mettono le poche risorse che hanno a disposizione per questo progetto più ampio. Insomma, devo dire che la soddisfazione è veramente grande.
1: Enrico, perché... una bella cosa che diciamo piccoli centri si uniscano per far fronte comune e come dire apprezzare i movimenti e iniziative culturali di questo genere.
2: Esatto, esatto, sì. Poi diciamo che il Monferrato da una dozzina d'anni è anche zona UNESCO, quindi sicuramente sì. Questo aiuta da tanti punti di vista e fa piacere vedere anche che arriva gente da altre regioni, perlomeno Liguria, Lombardia, Emilia, dalla parte anche del Piemonte più lontana da noi, che siamo al confine diciamo con Lombardia e Liguria, e quindi insomma è veramente una grande soddisfazione, ecco.
0: Senti, è un festival che appunto fa dialogare, no? La grande musica, la letteratura con il paesaggio del Monferrato, sì. Uno diciamo degli intenti proprio anche questo, no? Quindi ti vorrei chiedere quali sono stati gli incontri o i momenti fino ad oggi almeno di questa edizione in cui hai sentito fondersi più magicamente proprio l'anima dell'artista con l'energia di questi luoghi.
2: Beh, sai, è difficile dire, siamo arrivati a 19.

0: E quindi, come dire, sono tutti figli miei, ecco,
1: Vabbè, anche però
0: quindi,
1: uno,
0: insomma.
1: dai, uno che ti
0: Però
1: avrà
0: sì, ma
1: maggiormente
0: allora
1: emozionato.
0: guarda, uno sicuramente che mi ha emozionato molto è stato l'ultimo, che è di pochi giorni fa, con la banda Osiris a Balzola, che è un paese che è, diciamo, fa parte del Monferrato, ma è già un paese di pianura, quindi insomma più che il riso, più che il vino c'è il riso, ecco, per intenderci, come cultura
1: Ma le dolenti
0: principale.
1: note, che era, diciamo, il titolo,
0: Esatto,
1: perché?
0: perché era una sorta di, come posso dire, di viaggio diario nella storia della musica e dei musicisti, fatto dalla banda Osiris, e quindi insomma era anche un po' un consiglio per i giovani musicisti, come per dire: guarda che le note sono dolenti, se intendi fare il musicista nella vita,
1: Pensaci
0: questo è un po'
1: bene,
0: il succo.
1: esatto.
0: Però è stato veramente uno bella banda, non la scopro io di certo. Tra l'altro ho lavorato molto con Stefano Bollani anche,
1: Sì, è vero.
0: sono straordinari, e la grande soddisfazione di quella serata, ma anche di altre, devo dire, è il fatto che alla fine arriva gente a dire: io non li conoscevo, ma sono stupendi, sono straordinari. E parliamo di un gruppo che ha quasi 50 anni, penso faccia
1: Perché
0: 46
1: forse
0: anni.
1: resta ancora troppo di nicchia, secondo te, Enrico?
0: Ma in parte un po' sì, poi insomma, negli ultimi anni sono andati meno in televisione, quello
1: Certo.
0: sicuramente conta, ecco.
1: Però mi
0: Però è stata una
1: fai,
0: grande
1: insomma,
0: soddisfazione.
1: anche...
0: Un'altra, sì, no, scusa,
1: No,
0: un'altra che
1: sì.
0: ricordo con grande piacere è Gianni Coscia a Treville, che eravamo su una grande terrazza sulle colline, quindi è una cosa bellissima, insomma,
1: Sì,
0: ecco.
1: anche l'importanza, no, di decentrare l'offerta culturale dai grandi luoghi, dai luoghi normalmente più deputati, più che uno immagina, no, siano, no, riferiti alla cultura, all'arte, alle rappresentazioni, e spostarla appunto nei piccoli centri, realizzare festival come questi sono un nutrimento enorme, un patrimonio culturale fondamentale per la
0: Sì.
1: nostra Italia proprio, no? Enrico, mi hai ispirato Noemi, è proprio ispiratissima in questo momento. Se tu vedessi la
0: È
1: faccia che
0: vero,
1: ha, è proprio...
0: una
1: È
0: faccia ispirata. Beh, insomma, un
1: sognante.
0: ferrautore, un paese.
1: Mandami una foto del viso di Noemi ispirato. Ma paesaggi
0: Sì.
1: magnifici, offerta culturale all'altezza. Senti, cosa ci aspetta ancora velocemente prima di salutarci? I prossimi
0: Guarda, abbiamo
1: appuntamenti?
0: ancora due appuntamenti prima della pausa estiva, poi ricominceremo a settembre, e sono sabato un incontro con Bruno Gambarotto, un personale, un narratore ironico straordinario, che si racconterà tutti i suoi anni come funzionario, poi come autore e presentatore nella Rai, l'11, che è sabato, a Gamalero. Invece poi il giorno dopo a Occimiano ci sarà uno spettacolo di Paolo Migone, questo cabarettista,
1: Ah,
0: secondo
1: fantastico,
0: me,
1: con l'occhio nero,
0: anche.
1: Paolo
0: Esatto.
1: Migone. Il resto del programma in rete, Monferrautore. Grazie Enrico De Regibus. Adesso,
0: Grazie a voi,
1: grazie,
0: ciao
1: buona
0: ciao.
1: giornata. Adesso la linea va al GR1 e poi seguiranno i GR regionali. A dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
7: Iper

Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. Il vertice NATO in Turchia domani ad Ankara. Trump parteciperà ad una riunione con i paesi dell'Alleanza Atlantica che si annuncia complessa. Intanto il presidente americano è tornato ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
4: Alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica nella capitale della Turchia, Ankara, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, questa volta postando un meme sul suo social Truth. Una foto della premier che lo guarda ammirata, sopra la scritta: serve un ordine restrittivo. Sono settimane che Trump si lamenta perché gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran, e una delle nazioni che finisce più spesso nel mirino del presidente è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia, e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Nessuna replica al nuovo attacco del presidente Trump da Palazzo Chigi, dove la premier Giorgia Meloni sta lavorando sui principali dossier che verranno discussi al vertice NATO. La priorità dell'Italia sono l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole frasi. E alla vigilia del vertice NATO, nuovo pesante attacco russo contro l'Ucraina, almeno 14 morti nella capitale Kiev e nella regione circostante. Danni anche a Odessa. Il presidente Zelensky rivolge un nuovo appello agli alleati: escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. In Iran prosegue l'omaggio alla salma dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di bombardamenti israelo-statunitensi. Una folla immensa a Teheran sta accompagnando la bara in processione per le vie della capitale. Il corteo attraverserà luoghi simbolo della città. Le esequie si concluderanno giovedì 9 luglio con la sepoltura dei resti nella città natale di Khamenei, Mashhad. Tragedia familiare, veniamo in Italia. Questa mattina a Savona un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, che è ora gravemente ferita. La donna soffriva di una malattia neurodegenerativa.
5: Una lite sembra l'ennesima scoppiata questa mattina poco dopo l'alba. Lui, al culmine della discussione, prende una pistola che deteneva regolarmente e spara contro la moglie, riducendola in fin di vita. Poi cerca con un coltello di tagliarsi le vene, ma non riesce nel suo intento. È una nuova tragedia familiare quella che si è consumata a Savona, ma a stupire è soprattutto l'età dei protagonisti. L'uomo quasi centenario, la donna di 86 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno cominciato subito a ricostruire i contorni del tentato femminicidio, ed è emerso il contesto di sofferenza che l'anziana coppia di coniugi stava vivendo. Lei, infatti, era affetta da demenza senile, una grave malattia neurodegenerativa che la rendeva non autosufficiente. Lui, troppo vecchio e stanco per continuare a prendersene cura. Così ha maturato l'idea di ucciderla e farla finita. Sono stati poi i vicini a raccontare agli inquirenti che spesso erano loro stessi a dare un aiuto ai due coniugi, proprio per la situazione in cui si trovavano, aggiungendo che la coppia era molto unita, ma che la malattia della donna aveva incrinato il loro legame e lui era da tempo esasperato perché non riusciva più ad accudirla. L'uomo è ora in stato di fermo, portato in ospedale per accertamenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: È morto l'uomo di 37 anni di origine marocchina, accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona davanti a decine di bagnanti. Ricercato per omicidio, il suo aggressore è fuggito subito dopo aver ferito la vittima con un colpo all'addome. La violenza sarebbe scaturita da una lite in un accampamento di Fortuna sul litorale. Dice di non ricordare nulla di quanto accaduto Lamine Saidli, il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina ha coltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano. Nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. La vittima è adesso fuori pericolo. Disagio.

0: Per chi viaggia in treno, oltre alla prevista deviazione dei convogli da Roma a Milano per lavori sul nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale. La circolazione è invece tornata regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si era verificato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Da oggi fino al 10 luglio i treni della tratta Roma-Milano vengono deviati proprio sulla linea tirrenica. Giallo sul soggiorno del principe Harry a Buckingham Palace durante la sua visita di 5 giorni nel Regno Unito per una serie di eventi benefici. Secondo la BBC, il duca di Sussex, atteso domani, non ha risposto tempestivamente all'invito del padre re Carlo III. La casa reale avrebbe dunque cancellato l'offerta vista come un gesto di riconciliazione. A differenza di quanto inizialmente pianificato, Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli, che potrebbero però raggiungerlo in una successiva tappa a Birmingham. Dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone si sta insediando sull'Italia con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì, il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Caldo nella norma, non solo nel corso della fine della settimana appena trascorsa, anche per questi primi giorni della settimana, ma ci sono i temporali pomeridiani lungo tutto l'Appennino, localmente sulle aree di nord-est. Da mercoledì le temperature tornano a salire in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con un paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio.
0: Siamo allo sport, mondiali di calcio, stasera altri 2 ottavi di finale alle 21, Spagna-Portogallo, nella notte italiana poi Stati Uniti-Belgio, tennis a Wimbledon e dopo il successo ieri di Sinner, oggi altri 2 italiani in campo.
2: Si tratta del primo incontro tra 2 top 10 a Wimbledon quest'anno, quello tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur, 2 gladiatori, 2 lottatori. Flavio ha battuto un solo giocatore tra i primi 10 del mondo nei tornei dello Slam, Félix Auger-Aliassime, nei quarti di finale del Roland Garros qualche settimana fa. 2-0 nei precedenti per l'australiano, risalgono però al 2024, era un altro Cobolli. L'anno scorso sconfitto nei quarti di finale da Super Novak Djokovic, torna sul centrale Jasmine Paolini contro la sorpresa la mancina Alexandra Iala per un posto nei quarti di finale. La filippina ha fatto fuori la Swiatek, campionessa in carica. Jasmine non ha giocato il doppio per concentrarsi sul singolare, protagonista atteso in questo lunedì di Wimbledon. Anche Kimi Antonelli, Emilio Mancuso, GR1.
0: Cinema. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra del cinema di Venezia. L'83esima edizione si terrà a Lido dal 2 al 12 settembre. A 6 anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, la fondazione che porta il suo nome ha deciso di celebrarlo stasera con 5 concerti in 5 diverse città italiane. 5 città per Morricone coinvolge Ancona, Roma, Bari, Palermo e Torino per celebrare l'eredità artistica e umana del compositore. Al Petruzzelli di Bari proiezione di Nuovo Cinema Paradiso con la colonna sonora suonata dal vivo. A Torino l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI seguirà anche la partitura di musica contemporanea. A Roma il concerto sarà diretto da Nicola Piovani in Piazza del Campidoglio. È tutto per questa edizione, ora la linea IGR regionale, noi torniamo con le notizie italiane e straniere alle 13.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni?

0: anni di garanzia.
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: processo a Francis Kaufman rinuncia a presentarsi in aula il presunto assassino di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, i cui corpi furono ritrovati tra i cespugli di Villa Panfili poco più di un anno fa. Ancora un incidente stradale mortale nella nostra regione, muore un motociclista nello scontro con un furgone sulla via Appia all'incrocio con via di Quarto Miglio. Lancia sassi e tronchi d'albero sulle auto in transito lungo il muro torto dalla sommità di Villa Borghese, arrestato per tentato omicidio un 29enne con precedenti. A Villa Massimo a Roma, sesta edizione del festival Sempre Più Fuori, con concerti, performance e teatro. Si parte con Emma Dante, ne parliamo nel nostro approfondimento. Di nuovo buongiorno da Antonio Amoro in studio per la seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Riprende il processo Kaufman, lo statunitense accusato del duplice omicidio di compagna e figlioletta di 2 anni e occultamento di cadaveri avvenuto a Villa Panfili a Roma nel giugno dello scorso anno. Il procedimento nei suoi confronti era stato sospeso perché l'imputato era stato ricoverato in psichiatria all'ospedale Santo Spirito di Roma. Stamane non si è presentato in aula.
1: Rinuncia a comparire Francis Kaufman, o Rex Alford come l'americano si fa chiamare. Ha scelto di rimanere nel carcere romano di Regina Coeli, dove è tornato dopo un mese di ricovero all'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico transitorio. Il processo, sospeso a maggio, riparte ma senza il suo imputato. Idoneo a stare in giudizio è stata la decisione della prima corte d'assise dopo la regressione dei sintomi, pur senza assumere farmaci. Il californiano non assiste dunque a una delle testimonianze più importanti in mano alla procura, quella di un minorenne che la notte del 7 giugno incontrò Kaufman nei pressi di Villa Panfili. Il ragazzo chiamò la polizia a colpirlo, come quell'uomo portava in braccio una bambina con il vestitino rosa. Le braccia a penzoloni, per me era morta, dice il giovane, insospettito anche dal comportamento del soggetto. Si abbassò il cappellino da baseball come per non farsi notare, chiarisce il teste. La prova, secondo l'accusa, che Kaufman aveva già soffocato la figlia, come fatto in precedenza con la compagna Anastasia Trofimova. Il corpo della donna e della piccola Andromeda di 11 mesi ritrovati la sera del 7 giugno proprio tra gli oleandri di Villa Panfili, mamma e figlia strangolate dallo statunitense, la ricostruzione degli inquirenti, prima di fuggire in Grecia, dove poi venne arrestato Kaufman. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: Ancora una morte sulle strade del Lazio. Nella giornata di ieri sulla via Appia Nuova a Roma, uno scontro tra furgoni e scooter. Il motociclista deceduto aveva 65 anni.
2: Un altro weekend nero sulle strade della capitale, fatale per un 65enne che viaggiava in scooter, lo scontro con un furgone. L'uomo è morto ieri all'altezza di un incrocio in via Appia Nuova in zona Statuario Quarto Miglio. Intervenuti sul luogo 118, vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale. Per il motociclista però non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo prima di poter essere trasportato in ospedale. Il conducente del furgone, un 57enne, è stato portato invece al policlinico di Tor Vergata per accertamenti di rito su alcol e droga. Per capire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto all'altezza di un semaforo, gli agenti del 7° gruppo tuscolano della polizia hanno eseguito i rilievi scientifici. Ci spostiamo nel Frusinate. Oggi alle prime ore dell'alba un camion si è ribaltato sulla superstrada Cassino Sora, finendo di traverso sulla carreggiata, bloccando completamente la circolazione. La superstrada è stata chiusa, intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione radiomobile della compagnia di Cassino insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Il conducente, un cittadino ghanese di 30 anni residente in provincia di Salerno, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Santa Scolastica. Le sue condizioni non destano al momento particolare preoccupazione. I militari dell'arma stanno eseguendo i rilievi e gestendo la viabilità. Stefania Cappa, TGR Lazio.
0: Arrestato un 29enne che lanciava sassi da dentro Villa Borghese sul viale del Muro Torto a Roma nella mattinata di ieri.
3: Lanciava sassi del peso di 10 kg e tronchi d'albero dalla sommità di Villa Borghese sulle auto in transito lungo il Muro Torto, rischiando di uccidere le persone a bordo o un motociclista in sella al suo scooter. Solo la scarsità del traffico della mattina di domenica di luglio ha evitato una strage. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri un 29enne con l'accusa di tentato omicidio. Parabrezza sfondati, carrozzerie danneggiate sono le conseguenze del lancio di pietre. Tra le auto colpite anche una vettura della polizia locale che ha chiamato la centrale per bloccare l'uomo, intercettato successivamente dall'intervento di alcune volanti della polizia. Sull'asfalto, accanto alle macchine danneggiate, tra gli altri un grosso masso del peso di circa 9 kg e un tronco da 5 kg. Il 29enne ha precedenti per minacce, lesioni, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Si analizzano le immagini delle telecamere di zona per accertare se l'uomo abbia agito

0: Da solo o in concorso con altri. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Giriamo pagina. Le tradizionali botticelle romane sono ancora funzionanti. Un cavallo è crollato, forse per il caldo. Sentiamo.
2: È crollato a terra all'improvviso sull'asfalto infuocato in mezzo al traffico di Ponte Cavour. Forse nessuno lo considererà un incidente sul lavoro perché è successo a un cavallo, un animale che stava trainando la sua botticella in pieno centro storico nella tarda mattinata di sabato, sotto il caldo che in questi giorni continua a tediare la capitale. È solo scivolato, avrebbe detto il vetturino, a causa di un tipo di ferratura che si consuma rapidamente su San Pietrini asfalto, hanno spiegato i suoi colleghi. Era sfinito dal caldo, ha invece sostenuto la garante degli animali del comune, Patrizia Prestipino. In questi giorni la temperatura diurna a Roma è stabilmente sopra i 30 gradi, con punte fino a 35. Il cavallo è stato immediatamente soccorso anche da turisti e passanti e alla fine si è rialzato. Negli ultimi anni il numero delle botticelle si è drasticamente ridotto, ne sono rimaste 16. Una decina di anni fa erano poco meno di 40. Il comune ha avviato un progetto per la riconversione delle loro licenze in auto a servizio taxi, soluzione che però può avvenire esclusivamente su base volontaria. 15 su 16 vetturini sarebbero ora pronti a cambiare. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Al via i lavori a Isola Farnese, fortemente colpita dal maltempo nei mesi scorsi. Il centro storico era rimasto isolato per giorni.
3: I lavori sono iniziati a Isola Farnese, il borgo a nord di Roma. I suoi 150 abitanti sono rimasti isolati dall'inizio dell'anno. Dal costone prima si staccò un masso, poi poche settimane dopo, a fine gennaio, altri blocchi di tufo che chiusero completamente la strada. Una scaletta metallica con ovvi problemi per le persone con problemi di mobilità fu installata dal comune qualche giorno dopo per consentire almeno di entrare e uscire a piedi dal borgo. La strada poi fu riaperta provvisoriamente a senso unico alternato, ma con una precisa prescrizione del comune: spettava ai proprietari privati del costone fare i lavori necessari e dichiarare il cessato pericolo. A farlo dunque sarà un tecnico nominato dalla proprietà del castello dal cui giardino è partito il crollo. Nelle ore dei lavori, da oggi fino al 15, la strada sarà chiusa nel tratto interessato, la mattina e il pomeriggio. Sarà aperta domenica 12, sabato sarà aperta a mezzogiornata e mercoledì 15 i lavori dovrebbero essere finiti. Naturalmente il tecnico avrà anche individuato le cause del dissesto e fatto una verifica statica del sito, dopodiché dichiarerà il cessato pericolo. Fino a oggi il monitoraggio della tenuta del costone, per consentire comunque alle auto di transitare, era affidata a Roma Capitale con dei sensori e con il senso unico alternato. I sensori avvertivano se ci fossero stati crolli o anche in caso di allerta meteo. Da Isola Farnese, Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Inaugurato il nuovo reparto di terapia subintensiva dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, oltre €1 milioni l'investimento.
4: 20 posti letto di terapia subintensiva, che vuol dire che il paziente può essere controllato 24 ore su 24 attraverso i monitor. La climatizzazione di tutto il reparto è garantita da un impianto a tutt'aria esterna senza ricircolo, con filtrazione assoluta a pressione sia negativa che positiva, caratteristiche fondamentali in caso di eventuale pandemia o malattie virali e infettive. L'illuminazione in condizioni notturne consente l'operatività sul singolo degente senza interferire sul riposo degli altri. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il nuovo reparto di terapia subintensiva, di fatto già operativo, dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. L'intervento, che supera €1 milione, è stato realizzato al piano terra della palazzina del presidio ospedaliero ASL Roma 2, su una superficie di circa 560 metri quadrati, precedentemente occupata dal reparto di medicina d'urgenza, e si trova a brevissima distanza dal pronto soccorso, al fine di minimizzare i tempi di intervento. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Passiamo al calcio. In attesa della ripresa della preparazione delle squadre in vista del campionato, il punto sul calciomercato per Lazio, Frosinone e Roma.
5: A pochi giorni dalla manifestazione che ha portato migliaia di tifosi biancocelesti a sfilare nella zona del Flaminio per contestare la dirigenza, la Lazio guarda già alla nuova stagione. Il club ha ufficializzato le date del ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Il 9 luglio i giocatori si ritroveranno a Formello per le visite mediche. La seconda parte della preparazione invece è in programma dal 29 luglio al 9 agosto, sempre nel centro sportivo biancoceleste, che per l'occasione aprirà le porte ai tifosi. Intanto entra nel vivo anche il mercato. Il Milan continua a spingere per il difensore spagnolo Mario Gila. Attenzione anche alla situazione di Nuno Tavares. Il laterale portoghese è finito nel mirino del Porto e non è escluso che possano arrivare sviluppi a breve. Definito anche il calendario delle amichevoli estive.

0: la Lazio disputerà 6 test, tra questi il 5 agosto contro l'Ostia Mare e il 9 agosto la sfida con il Frosinone. Proprio il club ciociaro punta ad accelerare sul mercato. L'obiettivo è chiudere un primo pacchetto di operazioni entro l'11 luglio con l'arrivo di 2 difensori centrali, un centrocampista e 3 attaccanti. Prosegue il dialogo con il Bologna per Antonio Raimondo e sempre per il reparto offensivo. I nomi in lista sono anche quelli di Gabriele Artistico e Antonio Di Nardo. Sono ore importanti anche in casa Roma. Paolo Dybala è ormai a un passo dal rinnovo di contratto. Definiti gli ultimi dettagli, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Sul fronte acquisti, invece, la proprietà Friedkin prepara l'assalto all'attaccante del Marsiglia, Mason Greenwood. È pronta un'offerta importante, ma la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce rende la trattativa non semplice. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Al via stasera a Villa Massimo a Roma e fino al 17 luglio il festival Sempre Più Fuori. Teatro, musica, danza, performance, cinema, letteratura e fotografia in collaborazione e nei giardini dell'Accademia Tedesca di Roma, il Cimitero Monumentale del Verano, il Goethe Institute Rome e lo Spazio Rossellini. Nel nostro approfondimento Giorgio Andriani, direttore artistico del festival.
2: Siamo giunti alla sesta edizione di questo festival che è, appunto, nasce 6 anni fa, nell'estate del 2020, quando subito dopo la pandemia era consentito fare attività di spettacolo, ma non era consentito farlo in luoghi chiusi, quindi nei teatri, ma soltanto in luoghi all'aperto, sempre più fuori dai formati artistici, sempre più fuori dagli schemi, e quindi un tuffo nella contemporaneità e anche nel repertorio della contemporaneità.
1: Iniziamo con Emma Dante.
2: Questa sera inauguriamo con I Fantasmi di Basile, è uno spettacolo che ha debuttato la Biennale Teatro di Venezia quest'anno quando Emma Dante ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Sono degli estratti dei 3 spettacoli, appunto, di Basile, Rechiti Chinella, La Scosteccata e Il Pupo di Zucchero.
1: Quali sono le novità di quest'anno?
2: Innanzitutto la novità di quest'anno è la collaborazione con lo Spazio Rossellini e ACCL Lazio, il circuito multidisciplinare del Lazio.
1: Al Verano ci sarà qualcosa anche quest'anno?
2: Ospiterà anche un altro spettacolo che è Piccoli Funerali, domenica prossima alle 10:30. Il pubblico sarà accolto in una sorta di intima confessione di un artista che è Maurizio Rippa, è una riflessione sulla morte e sulla vita.
1: Un contenitore in cui la complessità non venga risolta ma resa abitabile.
2: In tutte le edizioni di questo festival non dimentichiamo tutte le possibili declinazioni sia dell'arte ma della vita dell'umano, no? Quindi le difficoltà sia esterne che interne e le relazioni tra queste difficoltà.
1: Il festival va avanti fino al 17 luglio, come si accede?
2: Allora, attraverso i canali e il nostro sito Sempre Più Fuori, scrivendo alla mail promozione@sempre-più-fuori.it. Alcuni eventi sono liberi, altri sono a pagamento. Trovate tutte le informazioni, ci sono anche dei momenti molto conviviali di DJ set.
1: Ora le previsioni meteorologiche per questo lunedì 6 luglio a cura dei servizi di Rai Meteo.
3: Le previsioni per oggi sono caratterizzate da tempo stabile in prevalenza soleggiato. Durante il pomeriggio avremo qualche nube in più, a tratti compatta nelle zone interne e montuose, con possibili acquazzoni sui rilievi del Frosinate e del Reatino. Temperature in lieve aumento con valori non lontani dai 35 gradi su Roma e Frosinone. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mare calmo. Luca Ciceroni, Rai Meteo.
1: Prima di salutarci, un aggiornamento sul traffico con Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
4: In autosole in direzione della capitale si segnala un incidente nel tratto compreso tra Caianello e San Vettore con possibili rallentamenti. Sulla via Aurelia proseguono i lavori, corsia chiusa tra Santa Severa e Santa Marinella in direzione di Civitavecchia con traffico rallentato. Disagi anche sul tratto urbano della 24 dove si registrano code tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla tangenziale est tra l'uscita a San Lorenzo e l'innesto di Viale Castrense. Infine vi ricordiamo questa sera alle 21 il Circo Massimo ospita il concerto di Riccardo Cocciante. È atteso un notevole afflusso di pubblico con possibili rallentamenti nelle aree limitrofe.
1: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Sono le 12:24:43. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.25, apriamo in A10 in Liguria tra l'allacciamento con la A6 e Spotorno in direzione Ventimiglia, dove si registrano code di 1 chilometro a causa di un recupero mezzi. Ora in A4 Milano-Brescia, in Lombardia tra Seriate e Grumello in direzione Brescia sono presenti code di 2 chilometri a causa di un incendio. Ci spostiamo in A21 Torino-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Brescia si registrano code di 4 chilometri a causa di un incidente. Incidente anche in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano che provoca code per 3 chilometri. Coinvolte 3 auto in un tamponamento. Rimaniamo in A1 questa volta sul tratto Firenze-Roma tra Toscana e Umbria verso Roma si registrano code di 2 chilometri tra Chiusi e Fabro per un veicolo fermo. Chiudiamo rimanendo in Autosole in Campania tra l'asse mediano e l'allacciamento con la A16 in direzione Napoli segnalato un incidente. È tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org. L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci tornate in studio, Italia in diretta, Lucrezia Scardini e Noemi Serracini. Siamo qui per completare questo ultimo pezzettino di giornata che ci vede insieme. Ricordiamo, Noemi, il numero WhatsApp?
3: Certo che sì, è il 335-699-2949, il numero al quale ovviamente ci potete raggiungere e raccontare anche a questo punto della giornata come state.
2: Sai che il bacio ha scatenato
3: l'inferno. Un sacco di ascoltatori e di ascoltatrici che ci hanno raccontato però anche di posti dedicati
2: ce n'è tantissimi.
3: Ce ne sono diversi. Mi ha colpito molto la fontana dove si va a baciarsi. Qualcuno ce l'ha scritto appunto al 335-699-2949. Tra poco parleremo però anche di animali, Lucrezia.
2: Parliamo di animali. Noi abbiamo uno spazio animali per fortuna perché siamo molto sensibili a questo. Abbiamo parlato anche di abbandoni, abbiamo parlato di tutele degli animali, d'affezione e non. Abbiamo parlato anche di randagismo che purtroppo è un fenomeno sempre più drammatico. Io non riesco a capire come l'umanità intera continui, diciamo, a perpetrare questa orribile abitudine. Perché
3: chiamarlo reato, perché poi in realtà abbandonare un animale è un cane, perseguibile
2: è un reato. Così
3: quindi,
2: come il reato, grazie alla legge Brambilla di recente istituzione, il reato tenere gli animali a catena, il reato abbandonati sul terrazzo, come ultimamente abbiamo sentito notizie terrificanti, le ultime che ho ascoltato, 13 cani letteralmente abbandonati in un agro a Formello sotto il sole senza acqua. Se non si riesce a capire per quale diamine di ragione avvengano certe cose, è ancora più drammatica la notizia che arriva da Sanremo, dove in una villa o pseudotale sono stati trovati oltre 450 animali abbandonati a se stessi. Allora io mi dico, quel piccolo neurone che ogni tanto dovrebbe circolare nel cervello dell'umanità, perché si blocca nel momento in cui si ha a che fare con esseri viventi fino ad arrivare a compiere certe azioni? Domanda, punto interrogativo. Ma non è di questo, cara Noemi, che vogliamo parlare. Scusate l'enfasi, ma io a queste cose proprio non riesco ancora, non dico ad abituarmi, ma non le tollero proprio.
3: Beh, diciamo che no, sì, è famoso la frase, no? Per cui la civiltà, il senso di civiltà di un paese si misura anche da come tratta gli animali.
2: Posso dire un'altra banalità? Lo so, sì. Questa è l'ultima, giuro agli ascoltatori, prometto, è l'ultima. Chi tratta male, maltratta gli animali, io sono sicurissima che ha la stessa propensione con gli altri simili, cioè gli esseri umani. Quindi detto questo, chiudo e faccio la chiosa.
3: Siamo esseri, come dire, complessi e discutibili.
2: E a volte neanche tanto senzienti. Comunque, allora, continuiamo a parlare di spazio animali. Parliamo di vacanze. Vacanze con il nostro sono sempre più difficili, spesso diventano anche un alibi per gli abbandoni. Cioè, devo andare in vacanza, come faccio? Il cane non me lo tiene nessuno, non so dove andare, non so come fare. Allora che fai? Intelligentemente, naturalmente ironica, abbandono il mio animale. No, per favore, non li abbandonati, perché in Italia, comunque, come in tanti altri paesi, è sempre più vasta l'offerta di posti, anche insomma a prezzi più che accessibili, che consentono di andare in vacanza con il proprio pet, come si dice adesso.
3: Io la porto ovunque, la mia, quindi
2: dici a me, io c'ho il mio Peppino trovato, buttato.

0: in autostrada con lo sterno fratturato, perché, come mi ha detto il veterinario, o l'avevano preso a calci o l'avevano lanciato dal finestrino, per cui è stato fortunato, per carità, così come i miei 5 gatti, ma non è dei miei animaletti che voglio parlare. Continuiamo quindi con una società, Trexia, spero di averla pronunciata bene, che si occupa, diciamo, di realizzare dei siti specifici ad hoc. E noi nella fattispecie parleremo di quello per le strutture che offrono appunto ospitalità con i propri animaletti. Il nostro ospite è Massimiliano Biccari, che è un project manager appunto di questa società. Buongiorno, benvenuto, spero di averla pronunciata bene.
1: Sì, ha pronunciato bene, Trexia. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Massimiliano.
1: E grazie per avermi invitato.
0: No, per noi è importante, perché lei ci deve spiegare, giustamente voi avete capito che c'è una carenza da cui bisogna sopperire, cioè offrire e quindi dare tutto insieme una maggiore offerta possibile a chi vuole andare in vacanza con il proprio animaletto. Ce ne sono molte di queste strutture o si fa ancora fatica?
1: Guardi, no, assolutamente. No, nel nostro progetto è partito nel 2009, quando probabilmente c'era un po' di difficoltà, non tutte le strutture accettavano gli animali, quindi era abbastanza complesso. Io stesso avevo il cane e faticavo a trovare la struttura. Ormai diciamo che le strutture si stanno adeguando, perché poi i viaggiatori con animali ormai sono diventati tantissimi, quindi diciamo è un mercato su cui hanno capito che è il caso di cominciare a rivolgersi, insomma, ecco, quindi questo è quanto. Quindi è successo questo negli anni. Il nostro portale è partito, ripeto, nel 2009 proprio da un'esigenza.
0: Lo diciamo come
1: personale.
0: Si chiama questo portale, magari qualche ascoltatore ha necessità.
1: Esattamente.
0: Si chiama vacanzianimali.it, giusto?
1: Esattamente. E nasce da per due motivi. Uno legato a un'esigenza personale mia. Ripeto, avevo il cane, cercavo dove andare, faticavo a trovare strutture che lo accettassero, ma non perché non c'erano, perché era difficile trovarle online, diciamo, ecco, non era facile. E contestualmente noi avevamo un cliente che seguivamo, un agriturismo, con cui abbiamo deciso di promuovere l'accoglienza per gli animali, e abbiamo visto che aveva degli ottimi risultati, quindi abbiamo detto: ma forse è il caso di mettere insieme le due cose, cominciare a raccogliere strutture che accettano animali e a proporle con un portale tematico ad hoc.
0: Ecco, Massimiliano Biccari, ti chiedo scusa, sono sempre in Grezia, ma avete avuto difficoltà? Cioè è più facile che, come posso dire, collaborino strutture del nord, centro o sud? Non so, ci aiuti a capire un po', a definire geograficamente l'offerta?
1: Allora, sicuramente, allora, diciamo che negli anni siamo partiti inizialmente quelle più che erano un pochino più seguivano l'onda erano quelle del nord, Trentino, Emilia Romagna era fortissima, la Toscana molto forte, e il sud era un pochino restio. Adesso ultimamente il trend sta cambiando e anche il sud comincia a, diciamo, ad allinearsi a questo trend. Diciamo che il capo di queste regioni è la Puglia, che sta avendo una crescita notevolissima anche dal punto di vista dell'accoglienza per animali. Uno, perché le strutture si stanno adeguando, e due, perché lo richiede un pochino anche il mercato, nel senso che in questi ultimi anni la Puglia è diventata soggetto di ricerca per chi va in vacanza in maniera abbastanza importante, insomma.
0: Beh, di posti meravigliosi l'Italia è piena, però pure la Puglia non scherza, in effetti.
1: Esattamente, però, fatichiamo ancora con le isole.
0: Ecco, Noemi,
1: fatichiamo con le isole.
2: Massimiliano, mi è sfuggito un passaggio forse, sono tutte strutture verificate? Come si accede, diciamo, al portale? In che modo poi voi valutate il grado anche di affidabilità di questi posti?
1: Allora, il grado di affidabilità chiaramente si valuta nel tempo. Le strutture praticamente sono loro che ci chiedono di aderire al portale, no? Perché hanno un'offerta pet friendly, quindi noi le facciamo iscrivere, le inseriamo all'interno del portale, gli diamo a disposizione, diciamo, delle indicazioni su quelli che possono essere i servizi da dover fornire per essere perlomeno un minimo pet friendly. Poi chiaramente la validità dell'azienda, della struttura è data dalle recensioni, ok? Da quello che ci dicono poi gli utenti, ok? Diciamo
0: certo,
1: che
0: certo.
1: nel

0: la normalità, consideri che abbiamo avuto in questi anni, ormai sono quasi 20 anni, abbiamo avuto solo uno o due problemi con utenti che sono andati sulle strutture e non hanno
1: Sì, non si sono trovati
0: riscontrato,
1: bene. Ci sta,
0: esatto, non
1: insomma,
0: si sono
1: uno o
0: trovati,
1: due ci può stare.
0: però nel mucchio potrebbe essere anche, insomma, va anche valutato il cliente, insomma, perché voi sapete benissimo che nel mondo delle recensioni bisogna guardarle un pochino tutte,
1: Quello
0: insomma, perché non sempre
1: sicuramente.
0: è colpa.
1: Guarda, voglio dirti una cosa, Massimiliano, sulla questione delle
0: Sì.
1: recensioni, perché anche noi tramite il nostro numero di WhatsApp, che ripeto 335-699-2949, riceviamo chiaramente tanti messaggi, alcuni molto carini,
0: Certo.
1: altri di critici, altri che non hanno capito assolutamente nulla di quello che stiamo dicendo e quindi attaccano in modo
0: Assolutamente.
1: inappropriato, diciamo, però
2: Sempre per
1: vogliamo.
2: quella questione del neurone che
1: Sì,
2: non sempre.
1: esatto, ogni tanto non funziona, non
2: Ogni
1: hanno
2: tanto
1: capito,
2: si
1: cioè,
2: blocca, intanto si
1: vabbè,
2: blocca.
1: quindi evidentemente però non perderemo tempo, diciamo, a disquisire di questo, perché se non è stato
0: No.
1: inteso non possiamo perdere la giornata a spiegare quello che volevamo dire. E invece, tornando a quello che sono le vacanze con i nostri amichetti, tu hai parlato di agriturismi, ma le preferenze delle persone, diciamo, che vogliono andare in vacanza, mare, montagna, campagna, qual è?
0: Ma fondamentalmente, chiaramente la grande maggioranza è mare, ok? Negli ultimi 2 o 3 anni è cresciuta, diciamo, in maniera importante la montagna, ok?
2: Certo, col caldo che fa,
1: Attenti, infatti approfitto per dire
0: esattamente,
1: attenti ai colpi di
0: probabilmente quello.
1: calore, perché portare il cane al mare da
0: Sì,
1: mattina a sera non è una cosa bella, cioè il cane o
0: assolutamente.
1: quello che sarà un animale di affezione. I colpi di calore possono essere mortali, ragazzi, e non serve bagnargli la testa, che è tutt'altra cosa, quindi aumenta il respiro, il battito
2: No,
1: cardiaco,
2: tra
1: la
2: l'altro non si bagna la
1: fibrillazione.
2: testa del cane, ma il
1: Ma
2: petto,
1: le ascelle, il
2: anche il
1: petto,
2: petto e le
1: esatto. Vedi quante ne
2: zampette.
1: sai pure
2: Beh, io
1: te.
2: sono madre di
1: Ma
2: cane
1: no, non
2: da
1: dire
2: sei
1: madre per
2: anni.
1: carità, se no si
2: Come no?
1: scatena l'inferno qui. Se diciamo madre adesso ci dicono: no, ma come madre? Perché non avete figli? Io
2: Madre adottiva di
1: mi sono
2: cane.
1: anche riprodotta, quindi umanamente, quindi non posso essere accusata di essere una non madre di esseri umani, sono madre di entrambi.
2: Io no, solo di cane.
1: Ah,
2: Quindi
1: vedi, chissà, magari hai fatto bene te. Vabbè, Massimiliano, stiamo cercando di alleggerire
0: sì, beh, assolutamente,
1: perché
0: beh, è
1: onestamente
0: dovuto.
1: alcune cose, insomma, feriscono, e perché
0: Immagino.
1: comunque c'è ancora tanto abbandono. L'anno scorso, riporto dei dati velocemente, solo l'anno scorso, ecco, licenziati sono stati 80.000 gatti e 50.000 cani, il che, insomma, tutto per non sterilizzare, che addirittura in altre situazioni, in altre puntate, ho sentito alcuni ascoltatori che mi scrivevano che è contro natura la sterilizzazione degli animali. Invece è meglio vederli morire spiaccicati sotto le macchine oppure abbandonati nei sacchetti dell'immondizia come se fossero spazzatura. Quindi,
2: No, non è
1: vabbè,
2: contro natura, tra l'altro è una misura
1: questo
2: preventiva che giova anche alla loro
1: assolutamente.
2: salute perché in molti casi previene anche malattie
1: Io
2: tumorali e altre
1: sterilizzo tutto, cani,
2: problematiche. Quindi.
1: animali, bestie, qualsiasi cosa. Va bene, comunque, Massimiliano, un consiglio.
0: Sì, prego.
1: Per chiudere questo nostro meraviglioso collegamento in favore delle vacanze con i nostri pet, dici.
0: Allora, no, il consiglio assolutamente. Non abbandonare gli animali, perché non c'è più la scusa non esiste più, perché siamo attrezzatissimi sia in termini di strutture ricettive sia in termini di trasporti, perché gli animali li possiamo portare ovviamente in macchina, li possiamo portare in treno, adesso li possiamo portare tranquillamente in aereo, se sono sotto i 30 kg possiamo portarli addirittura in cabina senza il
1: Sì,
0: trasportino,
1: sì.
0: ok? Non è un obbligo per le compagnie, ma ci sono tante compagnie che lo fanno, Eat Airway su tutte le tratte nazionali
1: Bisogna adeguarsi ai
0: permette.
1: tempi, giustamente.
0: E quindi diciamo che non si può, non ci sono scuse che reggano in questo momento. Insomma, in Italia andiamo dove vogliamo, quando vogliamo e ci portiamo con noi
2: Animali,
0: i nostri cagnolini.
2: grazie. Ricordaci il sito,
0: Assolutamente.
2: Massimiliano.
0: Sì, grazie. Vacanzeanimali.it.
1: Allora, grazie a
2: Grazie.
1: Massimiliano Biccari, ricordo project manager della società Trexia che si occupa di questo, ma anche di altri siti portali dei quali magari parleremo in un prossimo futuro. Grazie per essere stato con noi.
0: Volentieri. Grazie a voi, buona giornata.
1: Anche a te.

0: teatro.
1: Viaggio Antonacci insieme a una giovane artista, Julie, su Radio 1 alle 12:43 minuti. Continuiamo a viaggiare, cara Lucrezia. Dopo il gatto con gli stivali c'è il gatto con la valigia.
2: Questo c'ha lo zainetto perché è molto più, più rapido. Allora, noi abbiamo una storia meravigliosa perché, va bene, adesso abbiamo sentito, c'è la possibilità di accedere a varie strutture con i propri animaletti, ma questo è un animaletto che porta a spasso la padrona per tanti paesi. È un Maine Coon, un micione, un quei gattoni belli pelosi, meravigliosi, intelligentissimi, e la sua padroncina, o meglio la sua succube, è Selene Tola. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
2: Allora, intanto questo micione è molto social, cioè perché lui c'ha proprio una sua pagina, racconta le sue prodezze, tu praticamente lo accompagni in qualche modo.
3: Sì, esatto, è lui che è social e viaggia, io sono solo la sua videomaker.
1: Sei la sua operatrice te praticamente.
2: Ma come, esatto. Come fai a viaggiare con un gatto che di per sé, insomma, si potrebbe pensare possa scappare, fuggire, lasciarsi, che ne so, distrarre, perdersi? Tu come fai? Alla pettorina? Sì. Raccontaci.
3: Esatto. Innanzitutto abbiamo sempre la pettorina e il guinzaglio, così ho sempre il controllo della situazione, perché comunque ci possono essere delle situazioni in cui può spaventarsi e cercare di scappare.
2: Gatto,
3: quindi questo ci, esatto, quindi questo ci protegge un po' da questa eventualità. Abbiamo anche il GPS sempre con noi, quindi se dovesse mai riuscire a sganciare la pettorina abbiamo anche questa misura in più di sicurezza.
2: Certo.
3: Però tendenzialmente devo dire che sono molto fortunata perché

0: perché veramente sono rarissime le occasioni in cui lui cerca di far questo, ecco, forse quasi
1: Senti,
0: mai.
1: Selene, ma il gatto che è un animale notoriamente abitudinario, in questo caso come si adatta ai vari viaggi, agli spostamenti che fate insieme? Giuliano, tra l'altro,
2: Anche
1: si
2: perché ne
1: chiama.
2: hanno visitati oltre 40, leggo sul profilo. È così, Selene?
0: 40 li ho visitati io, Giuliano non c'era, era
2: Ah, ok.
0: pre-Giuliano, la mia vita pre-Giuliano,
1: La vita
0: sì.
1: precedente. Lui
0: Esatto.
1: come si adatta? Cioè, è un gatto comunque anche in questo un po' sui generis? Oppure lo vedi che è
0: Sì,
1: comunque un po' a
0: allora,
1: fatica?
0: no, lui non fatica in realtà, è partito tutto da lui. Io quando ho deciso di prendermelo, di adottarlo, mi sono presentata lì già con la petrina e il guinzaglio perché essendo io una viaggiatrice in calitta, passatemi il termine, sapevo che prima o poi l'avrei voluto
2: Ingattita,
0: portare con me.
2: casomai.
0: Ingattita, esatto. E quindi ho detto, meglio abituarlo subito, vediamo come
2: Come
0: reagisce, se
2: reagisce?
0: reagisce bene, si può fare. E lui, devo dire, è stato bravissimo perché nel viaggio dalla sua vecchia casa a casa nostra, che era di 3 ore, noi ci siamo fermati a metà strada per sgranchire le gambe, anche per non renderlo troppo pesante per lui.
2: Certo.
0: Siamo scesi dall'auto e lui con tutta serenità è sceso, si è fatto un giro, odorava tutto, non ha mostrato segni di stress, era proprio completamente a suo agio, quindi ho detto ok, questa cosa si può fare.
2: Secondo me aveva
0: È molto
2: capito di aver fatto bingo,
0: importante.
2: secondo me.
0: Esatto, sì.
1: È proprio il gatto
0: È
1: con la
0: molto
1: valigia,
0: importante.
1: veramente.
0: Sì, lui ormai sì. Infatti quando vede la valigia fuori dagli armadi subito ci si fionda dentro, non vede l'ora
2: Ecco, come
0: di
2: stabilisci,
0: uscire.
2: Selene, un viaggio da fare con Giuliano? Cioè, come decidi di portarlo e soprattutto se trovi difficoltà a farlo?
0: Allora, le difficoltà, sono più che altro organizzative per me, nel senso che comunque abbiamo più bagagli, essendoci anche lui, abbiamo tutte le sue cose, i suoi snack, i suoi giochi, perché comunque essendo appunto abitudinario ha bisogno di mantenere una certa routine anche con quello che mangia, le cose con cui gioca, le sue copertine, quindi abbiamo più bagagli, questa è un po' la difficoltà. Però per il resto devo dire che abbiamo sempre trovato strutture pet friendly che l'hanno accolto, in nave, quindi in traghetto dalla Sardegna all'Italia. O anche in aereo abbiamo sempre trovato il posto anche per lui, quindi da questo punto di vista è stata abbastanza semplice.
2: Quanti
0: Ecco,
2: anni
0: più
2: ha
0: che
2: lui, Giuliano?
0: altro
2: Perdonami, quanti anni ha? Ah,
0: ora ha 2 anni.
2: ma è ancora
0: È un
2: un
0: giovanotto,
2: cucciolotto.
0: è un cucciolino,
1: Un
0: sì.
1: giovanotto, Giuliano. Senti, ma l'hai chiamato così per qualche motivo? In
0: Sì,
1: riferimento al
0: Giuliano di
1: gattone?
0: Chismiliccia.
1: Immaginavo,
0: Sì.
1: infatti, immaginavo.
2: Io
0: È
2: ho
0: lui,
2: chiamato
0: è
2: Peppino, il mio
0: proprio lui.
2: cane. È proprio Giuliano di Chismiliccia, l'avrei
0: Esatto.
1: detto. La prossima tappa, il prossimo viaggio che state organizzando, qual è?
0: Allora, prossimo viaggio cercheremo di muoverci in Europa in autunno. Speriamo una tappa nel nord Europa. Siamo ancora in fase organizzativa. Durante l'estate non ci muoviamo perché viviamo in Sardegna, quindi ci muoviamo all'interno dell'isola che a noi
1: Giustamente.
0: piace tantissimo, ce la godiamo e poi nell'autunno ci muoviamo fuori.
2: Ecco, Selene, tu sei in sostanza, oltre che l'organizzatrice dei viaggi di Giuliano, anche la sua social media manager, no? Perché lui è il
0: Esatto, sì,
2: protagonista.
0: certo.
2: Ma che cosa pubblichi? Le storie che pubblica Giuliano, meglio che tu pubblichi per lui, quali sono? Cioè, qual è il suo approccio con le visite che fate nei paesi che girate o cosa? Ci racconti?
0: Allora, il profilo è nato pubblicando più che altro le nostre scene di vita quotidiana e in particolare i suoi abbracci, perché lui fa una cosa molto molto particolare che è questo allungarsi verso di me per farsi prendere in
2: Oddio,
0: braccio. È
2: oddio.
0: molto molto molto dolce. E quindi siamo partiti da lì e poi pian piano, man mano che insomma viaggiamo e ci muoviamo, condividiamo anche le nostre tappe, i suoi locali preferiti, insomma tutto quello che ci può far piacere pubblicare in quel momento.
2: Verrà accolto sempre da una serie di coccole, di carezze, perché immagino anche sarà anche un gatto. Io ancora non ho visto il suo profilo, devo dire la verità, perché io sono poco social, quindi non riesco ad accedere ai profili perché non sono
1: Il
2: iscritta.
1: gatto
2: Ecco, me lo sta facendo vedere Noemi, è veramente un
1: è
2: signor
1: bellissimo,
2: gatto.
1: è bellissimo, devo
2: Stupendo,
1: dire, pelo
2: stupendo.
1: fulvo, grande, insomma,
0: Grazie.
1: proprio un
2: Poi i
1: bellissimo
2: gatti rossi hanno
1: esemplare.
2: una marcia in più, dicono, per una questione
0: Sì, sono
2: genetica.
0: speciali, i gatti rossi sì, sono proprio diversi.
2: Ecco, allora, prossima tappa ci ha detto i paesi del nord, perché lui è un Maine Coon, quindi è un norvegese, per cui siamo da quelle parti, giusto?
0: Sì, lui è attrezzato.

0: del nord ha i ciuffetti di pelo tra i cuscinetti delle zampe proprio per non soffrire il freddo della
1: Bellissimo.
0: neve, il pelo lungo, la coda folta, quindi è pronto.
1: Selene, se invece lo parti, hai necessità di partire da sola, con chi rimane il gatto? Cioè, sei attrezzata, immagino, anche da questo punto di vista?
0: Assolutamente sì, io prima di prenderlo mi sono confrontata con la mia famiglia, ho chiesto a mio padre se sarebbe stato disponibile a tenermelo nel caso in cui fossi partita in zone dove lui non sarebbe
1: Non
0: potuto
1: può,
0: venire.
1: certo.
0: Ad esempio, non mi immaginerei mai di portarlo, che so, in un viaggio alle Maldive o comunque in altre isole perché morirebbe di
1: No,
0: caldo, si
1: povera bestiola,
0: ammalierebbe.
1: no, assolutamente.
0: Perciò in viaggi di questo tipo ho la collaborazione di mio padre che se ne prende cura. Lui è molto molto premuroso, molto affezionato a Giuliano, quindi mi fido ciecamente e lo lascio da lui.
1: Selene, hai una serie di consigli, magari un piccolo prontuario per chi non è abituato a partire con il gatto, perché è una cosa un po' più inusuale, magari rispetto al cane, che vuoi dare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici?
0: Sì, allora una cosa che volevo dire, che ci tenevo a dire, è che è importante leggere i suoi segnali, perché ora che siamo tanto seguiti e tanto ascoltati, sento anche un pochino una responsabilità nei confronti di chi ci guarda ed è importantissimo leggere i segnali del gatto, che tra l'altro è bravissimo a mostrare il suo disappunto, quindi quando il gatto non vuole viaggiare lo mostra e va capito e va accolto, non va forzato, perché poi diventa per lui uno stress,
1: Assolutamente, quindi
0: è
1: ci
0: una
1: dici
0: cosa che...
1: l'hashtag, come si dice quando uno vuole vedere il profilo Il di riferimento, sì. Sì, riferimento, così ci vediamo sto bel gattone.
0: Giuliano punto de Maine Coon.
1: Ma fantastico, vabbè, allora che dirti, Selene Tola, grazie, bellissima questa storia raccontata. Hai detto che l'hai adottato?
0: Esatto, sì. Lui aveva già una sua famiglia che però non poteva più occuparsi di lui,
1: Aia.
0: quindi io completamente per caso ho letto questo annuncio scorrendo le notizie sul telefono
1: Gli hai
0: e
1: dato una seconda
0: non ho potuto
1: vita.
0: fare a meno di, esatto, non ho potuto fare a meno di andare ad adottarlo.
1: Beh, ti è
0: A
1: piaciuto vincere
0: conoscerlo.
1: facile perché è bellissimo, Giuliano. Grazie, Selene Tola, per essere stata con noi e averci raccontato le prodezze del tuo micione. Grazie mille per questa
0: Grazie
1: intervista.
0: a voi. Buona
1: Buona
0: giornata.
1: giornata. Sempre
0: Grazie.
1: meglio, devo dire, sì, adottare se uno ne ha la possibilità, Io mi gattini, astengo perché canini, sennò sono rispetto fustigata. magari alla, come dire, no, all'acquisto Assolutamente, dell'animale. Però, però insomma, qui l'importante poi apriamo. è trattarli bene e con cura e appunto Esatto, soprattutto sempre e in comunque. questo periodo. Siamo in dirittura d'arrivo, cara Esatto, salutiamo Lucrezia. la squadra. Allora, cara Noemi Serracini, io sono Lucrezia Scardini al microfono, ditemene di ogni, mi raccomando, come ogni giorno in redazione ringraziamo la squadra. Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella. Ringraziamo la nostra regista Mimmi Micocci e tutta la squadra La tecnica. squadra tecnica sono stati in tre che ci hanno sopportato e supportato, a cominciare da Massimiliano Savino, Massimo Vasciaveo e adesso Alessandro Adriani. Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 13, sarà un'altra lunga traversata con tanti ospiti, avremo l'attualità, avremo una serie di argomenti dei quali parleremo, avrai i tuoi ospiti Ci saranno i musicali. nostri ospiti musicali, i titoli di coda di questo appuntamento. Restiamo in tema viaggi, li affidiamo ai Swing Out Sister con Ma com'è andata prima di Breakout. lasciarci alla musica? Perché dopo diamo la linea al GR1 E delle come è andata? 13. Com'è Dimmelo tu com'è andata? andata, Lucrezia, che sei una Mi sei veterana di piaciuta radio. Sono molto. contenta, meno male. Speriamo anche Speriamo gli ascoltatori, questa nuova coppia. ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. It's Better to Travel si chiama questo disco ed è così, no? Soprattutto in questo periodo, meglio viaggiare. Andiamo nel 1987, appunto Swing Out Sister con Breakout. Ci salutiamo così e torniamo domani. Ma sì, va, perché no? Dai, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzate e podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Verso il vertice NATO, Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni, per lei serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi, non replichiamo, l'agenda non cambia. Parole che si commentano da sole, così Tajani, la maggioranza, fondamentale il rapporto con gli alleati, Schlein, attacchi inaccettabili, l'opposizione, l'Italia scelga l'Europa. Alla vigilia del summit di Ankara, massiccio attacco russo su Kiev, 14 morti, Zelensky e gli alleati in Turchia si prendano decisioni forti per la nostra difesa. Una rete internazionale di stupratori drogavano le mogli e le compagne e condividevano sul web le immagini degli abusi, 57 arresti, attinenze con le violenze subite da Giselle Pellicot. Carlo, ti presento Harry, confermata la visita a Londra del principe, ma annullato l'invito a risiedere a Buckingham Palace ed è giallo sul protocollo. Lunedì in nero per i treni, lo stop al nodo, alta velocità a Firenze e vari guasti provocano disagi da nord a sud, ritardi fino a un'ora e diverse corse cancellate. Venezia, George Clooney, Leone d'Oro alla carriera, la prossima edizione della Mostra del Cinema, l'attore regista, onore immenso, è il mio festival preferito. Calcio, mondiali nel caos per il caso Balogun, la UEFA attacca la FIFA, compressa la credibilità, il presidente Malagò al GR1, precedente politico pericolosissimo. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Verso il vertice NATO, la riunione dell'Alleanza Atlantica si annuncia complessa e alla vigilia del summit di Ankara il presidente americano Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
2: Sul tavolo l'aumento delle spese militari dei paesi dell'Alleanza Atlantica, chiesto con forza dal presidente americano, l'Ucraina, l'Iran, con l'amministrazione americana che vuole in primo piano anche la questione dello stretto di Hormuz. Molto forti come sempre in questi casi le misure di sicurezza in Turchia, le principali arterie stradali chiuse al traffico, la polizia schierata a ogni ingresso delle strade secondarie per bloccare ogni via d'accesso al faraonico complesso presidenziale dove si terrà il summit. Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati, ma già nelle ultime due settimane le autorità avevano prelevato in tutto il paese avvocati, oppositori, studenti e giornalisti. Trump intanto torna ad attaccare Giorgia Meloni postando un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Da settimane il presidente americano si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran e una delle nazioni più bersagliate è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Nessuna replica al nuovo attacco della Casa Bianca da parte di Palazzo Chigi, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta lavorando sui dossier al centro del vertice NATO.
3: Giorgia Meloni arriverà al vertice di Ankara portando i numeri dell'impegno italiano sulla sicurezza, il 2,8% del PIL comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso il 5% stabilito in ambito NATO entro il 2035. La premier ribadirà anche il sostegno all'Ucraina, convinta, come ha spesso ricordato, dell'importanza di mantenere la pressione su Mosca per costringere il presidente Putin ad un cessate il fuoco. Sul tavolo l'ipotesi di 140 miliardi di aiuti da Europa e Canada per Kiev in due anni, altri temi, la gestione dell'immigrazione, il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza e gli approvvigionamenti. Di fronte agli Stati Uniti che chiedono conto agli alleati degli impegni presi e annunciano un parziale ritiro delle truppe dall'Europa, il vertice in Turchia sarà un confronto importante in cui l'Italia mira a dimostrare l'unità dell'alleanza e a rafforzare, come ha spiegato la Presidente del Consiglio al summit di Berlino, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un passo decisivo, il ragionamento della Premier, in un contesto geopolitico che definisce complesso, con scenari di guerra in Medio Oriente e Ucraina in continua evoluzione. Carla Macrellino, GR1.
1: E alla vigilia del vertice NATO, nuovi pesanti attacchi russi su Kiev con missili e droni, colpita anche Odessa, l'inviata.
4: Si scava ancora a Kiev per rimuovere le macerie nei quartieri colpiti stanotte. Per la seconda volta in pochi giorni i russi scaricano missili e droni sulla capitale, seminando morte e terrore. Migliaia di persone hanno passato ore nei sotterranei della metropolitana, colpiti anche i dintorni, Bucha, Vorvari, Vyshhorod. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile massiccio attacco russo prima del vertice della NATO di domani in Turchia. Zelensky che, dopo quanto successo nella notte, stamane su X, chiede agli alleati di uscire dal summit di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea ucraina. La vicina Polonia ha fatto alzare in volo i suoi caccia.

0: Ieri il Cremlino ha messo in guardia Varsavia per i droni forniti all'Ucraina. Neanche Odessa, dove ci troviamo, è stata risparmiata nella notte, stavolta senza morti. Siamo arrivati attraversando pianure coltivate a perdita d'occhio tra il giallo dei girasoli, l'ocra del grano e il verde del mais. Qui, nella perla del Mar Nero, la gente continua a cercare ostinatamente una normalità. Dopotutto è estate e chi può, nonostante la guerra, va anche al mare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: In Iran proseguono i funerali solenni dell'Ayatollah Khamenei, il feretro portato in processione per le vie di Teheran, alle esequie ci sono i tre figli della defunta guida suprema, tuttavia non è presente Mojtaba, il figlio che ha preso il suo posto. Medio Oriente, Israele, nonostante il cessato del fuoco, va avanti con i raid in Libano. 4 persone sono state uccise da un drone che ha colpito un'auto vicino a Nabatie. Attacchi che non si fermano neanche a Gaza, nonostante l'annuncio da parte di Hamas di passi importanti verso la transizione del governo.
2: Ancora un attacco, sferrato con un drone contro un'auto. 4 palestinesi sono rimasti uccisi nel sud della striscia, almeno 16 i feriti. Un raid che conferma come Israele non si astenga dal colpire nonostante il cessate il fuoco. E di solito si tratta di raid per eliminare componenti di Hamas e probabilmente è stato così anche questa volta. In tutto questo proprio Hamas ha annunciato per oggi lo scioglimento del governo che controlla Gaza ormai da quasi 20 anni. Questo apre la strada a quel comitato di tecnocrati palestinesi che avranno il compito di amministrare la striscia, secondo quanto è stato previsto nel piano di pace stilato dal presidente americano Trump ormai più di 8 mesi fa. Un cambiamento politico importante. Per quasi un ventennio Hamas ha mantenuto il controllo stretto della striscia dopo aver fatto fuori nel 2007 il movimento di Fatah e di conseguenza l'autorità nazionale palestinese. Resta però la questione del disarmo del gruppo, sempre rifiutato da Hamas, fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal territorio palestinese, ma proprio ieri il premier Netanyahu è tornato a ripetere che le forze israeliane non andranno via fino a quando ci sarà il rifiuto di Hamas di deporre le armi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Il nuovo attacco del presidente americano a Giorgia Meloni anima il dibattito politico nel nostro paese.
3: Le sue parole si commentano da sole. Antonio Tajani sottoscrive la linea di Palazzo Chigi perché le relazioni con gli Stati Uniti per il ministro degli esteri vanno ben al di là di singole dichiarazioni. Un rapporto fondamentale, spiega il titolare della difesa Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, mentre le persone passano. Dalle opposizioni arriva più di un messaggio di solidarietà alla Premier, ma solo quello di Carlo Calenda, per cui Trump è un bullo da 4 soldi e senza se e senza ma. Gli altri leader aggiungono una postilla. Matteo Renzi, che parla di frasi infami del tycoon, invita Meloni a svegliarsi. AWS a rivedere le spese militari. Elly Schlein, di fronte ad attacchi inaccettabili, le imputa di essere schiacciata su Trump. Era la sua fan numero uno, commentano i 5 Stelle. Oggi è il suo punching ball. Quanto alle alleanze tra i partiti, il centrodestra discute di Roberto Vannacci, che per Tajani si è posto fuori dalla coalizione votando con la sinistra. Non abbiamo paura di nessuno, lo liquida Matteo Salvini. Dall'opposizione Schlein cita le regioni in cui i progressisti già governano insieme. Un fronte spiega che possiamo ancora allargare. Lucio Bondi, GR1.
1: Dice di non ricordare nulla di quanto successo il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia che sabato mattina ha coltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano.
4: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
5: La Minsa di Yi non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia. Lo ha detto la sua avvocata Simona Brambilla al termine dell'interrogatorio di garanzia nel quale il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stata una sua scelta, ha detto la legale, che ha definito la Min molto scosso, aggiungendo che il 22enne non ha chiesto un'attenuazione della misura cautelare, ovvero accetta di restare in cella. Il giovane ha detto di non ricordare nemmeno di aver pronunciato la frase «mi sono divertito, quando esco lo rifaccio», detta ai poliziotti che lo hanno arrestato per aver sferrato 20 coltellate contro una vittima scelta a caso nel quartiere San Siro di Milano. Gerardo, informatico di 55 anni, tuttora in gravi condizioni all'ospedale in guardia. E sono in corso verifiche su un accoltellamento per un tentativo di rapina avvenuto a Leeds, in Inghilterra, nel 2023. I registri riportano l'arresto di un giovane con lo stesso nome e la stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita nel Regno Unito. Il padre però nega si tratti del figlio e ha assicurato che Lamin non è mai stato in cura per problemi psichiatrici. Claudio Vigolo, GR1.
1: Una imponente operazione internazionale di polizia con decine di arresti porta alla luce una rete criminale che organizzava violenze sessuali a mogli e compagne dei responsabili. Le

0: modalità ricordano il caso di Gisèle Pelicot in Francia, paese coinvolto anche nelle ultime indagini. La corrispondente da Parigi.
1: Progetto Medusa, nome in codice dietro il quale si cela un'operazione di polizia internazionale coordinata da Europol e condotta in 7 paesi, volta a colpire una vasta rete di predatori sessuali. Dall'indagine che ha portato all'arresto di decine di sospettati e identificato 156 vittime, è emerso che gli aggressori facevano parte di una comunità online in cui condividevano

0: prigione per aver sottomesso chimicamente, violentato e fatto abusare sua moglie Giselle, reclutava in rete i suoi complici che agivano sotto la sua guida nella loro camera da letto. Uno degli arrestati era stato in precedenza in contatto con Pellicot. Dietro la sua ombra mostruosa, questa operazione ha portato alla luce una rete di predatori che, come lui, ricorrevano alla sottomissione chimica per soddisfare perversioni e danni di persone a loro care. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Rai Radio 1, le 13:11, nel Regno Unito ormai imminente l'attesa visita di Harry, secondo genito del re Carlo III. Malgrado i tentativi di riconciliazione, torna la tensione tra padre e figlio. L'inviata a Londra.
2: Più che una rimpatriata in famiglia, uno psicodramma oramai. Il principe Harry tra poche ore arriverà a Londra senza la moglie e due figli per motivi di sicurezza, perché i contribuenti inglesi non se la sentono di sostenere i costi della scorta di polizia per gli ex reali durante la trasferta nel Regno Unito. Ma dopo giorni di contrattazioni, stamane era arrivato un segnale di distensione. Harry aveva accettato l'offerta di soggiornare a Buckingham Palace. Poco fa la secca smentita direttamente dal palazzo. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re, non per motivi di spazio. Qui ci sono 775 stanze e 78 bagni, ma purtroppo la risposta è arrivata troppo tardi, fuori dai limiti. Non si è fatta aspettare la reazione sdegnata del portavoce di Harry. A questo punto i tabloid titolano il caos della visita reale, altro che avvicinamento. Si allontana anzi la possibilità che il re Carlo possa finalmente rivedere i suoi due nipotini americani, Archie 7 anni e Lilibet di 5, anche se non è escluso che Meghan e i bambini possano raggiungere Harry direttamente a Birmingham fra qualche giorno per l'evento legato ai giochi di Invictus 2027. Da Londra, Monia Venturini per il GR1.
1: Tra disagi annunciati per l'ammodernamento della rete ferroviaria e inconvenienti tecnici, inizio di settimana difficile per chi si sposta in treno.
3: Lunedì nero per chi viaggia in treno. Oltre ai disagi per i lavori lungo la linea dell'alta velocità all'altezza di Firenze, la settimana inizia male anche in Lombardia. Un guasto alla stazione centrale di Milano ha generato ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. Verifiche alla linea elettrica e quanto annunciato ai passeggeri. La circolazione ha iniziato a riprendere, ma con il disagio dei ritardi accumulati fino a un'ora e mezza durante i lavori. Il traffico è tornato regolare anche sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è registrato un guasto nei pressi di Follonica. Da oggi fino al 10 luglio, per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, alcuni treni della tratta Roma-Milano vengono deviati proprio sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 6 ore. Amalia Carosi, GR1.
1: È stata prolungata fino alle 14 la chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, disposta per l'attività vulcanica dell'Etna. Una nube di cenere alta circa 2 km sovrasta la cima del vulcano, impedendo la visibilità. Diversi voli sono stati deviati sullo scalo di Palermo. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore fanno sapere dalla società di gestione, che invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato lo stato del proprio volo. Dopo la breve tregua dei giorni scorsi torna il gran caldo, con temperature in aumento in molte regioni d'Italia. Il picco da mercoledì.
4: Dalla Spagna, dove oggi si toccano 42 gradi, alla Francia, che ha le prese con la sua terza ondata di calore, fino al Belgio, in allerta fino a sabato. L'Europa è di nuovo sotto la morsa dell'anticiclone e il nostro paese non è da meno. In Italia le temperature hanno ricominciato a salire in queste ore, con punte di 33-34 gradi nelle principali città del centro-nord. Il salto vero però arriverà a metà settimana, quando le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno il sopravvento, in particolare nelle regioni del settentrione. Il colonnello Davide Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Da mercoledì le temperature tornano a salire, in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio. Attenzione, temporali pomeridiani nelle aree interne del centro-sud e sulle Alpi.
4: Federico Mello, GR1.
1: Pranzo al sacco negli stabilimenti privati, è guerra tra bagnanti e gestori. Interviene il governatore della Puglia De Carlo. La legge vieta solo la plastica monouso.
6: Non lo dico io, ci sono delle regole, ma guardi che è tutta roba naturale.
7: A volerci ridere sopra verrebbe da scomodare la commedia all'italiana e il suo perenne racconto delle due anime in contrapposizione: libertà e senso civico, individualismo cafone e rigidezza burocratica. Ma la questione è certamente più complessa e si è riaccesa dopo alcune contestazioni nei lidi pugliesi. Si possono o no consumare alimenti portati da casa all'interno degli stabilimenti balneari? Assoturismo parla di decoro, ma il presidente

0: Presidente della Puglia Antonio De Caro non ci sta.
1: Le regole sul decoro in Puglia ci sono già dal 2019, è vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
0: Perché, riassumendo, i gestori degli stabilimenti, operando in regime di concessione demaniale, non possono obbligare i clienti a consumare esclusivamente presso i ristoranti del Lido, ma oltre ai diritti esiste a volte anche il dovere del buonsenso, che dovrebbe impedirci di mettere su veri e propri picnic con tavoli e sedie in una riserva marina, come è successo domenica a Porto Cesareo, dove inevitabilmente sono scattate le multe per i bagnanti indisciplinati. Mauro Zanda, GR1.
2: Saranno giorni di riposo, preghiera e sport, Leone XIV a Castel Gandolfo per la prima volta nel Palazzo Apostolico, fino ad ora museo, un rapporto antico quello tra i papi e la cittadina dei Castelli.
3: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate. Una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ora il cinema, con l'annuncio stamani della Biennale di Venezia del Leone d'Oro alla carriera che verrà consegnato a George Clooney durante la prossima mostra del cinema al Via il 2 settembre. E il divo statunitense commenta: Venezia è il mio festival preferito, ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
4: La prima volta a Venezia nel 1998 per Out of Sight. La star era Jennifer Lopez. Lui per tutti era il bel medico di ER. Da allora molta acqua è passata nei canali. George Clooney, due premi Oscar, è tornato 11 volte in Laguna da interprete e regista, e ogni volta anche con le sue battaglie: il Darfur, la pace, Haiti, i diritti civili. A Venezia si è sposato, ha illuminato i tappeti rossi, che con lui sono un'altra cosa, e ha ragione il direttore Alberto Barbera. Clooney ha un carisma costruito sulla credibilità. Il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Venezia dunque, al Via il 2 settembre, gli consegnerà il Leone d'Oro alla carriera, premiando l'attore, il regista, il produttore, uno degli ultimi divi rimasti. E lui, accettando con l'immancabile pizzico di humor, ha detto: la mostra è senza dubbio il mio festival preferito, il Leone d'Oro un onore immenso, probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Miriam Mauti, GR1.
2: È partito il tour estivo di Madame, che porta dal vivo l'ultimo album Disincanto, certificato disco d'oro e candidato anche alle targhe Tenco.
5: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: E questo è l'ultimo singolo uscito il 19 giugno, Mama o non mama, un tour che attraversa i festival musicali della penisola, stasera al Flowers di Collegno in Piemonte e poi via via per tutta Italia, per concludersi il 13 settembre al Teatro Antico di Taormina. Dal 28 novembre si torna nei club al chiuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: C'è sempre un buon

0: motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: GR1 Sport.
5: 13 e 21 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con il mondiale, dove a tenere banco sono le polemiche, anche politiche, dopo che la FIFA ieri ha sospeso, con una decisione senza precedenti, la squalifica dell'attaccante americano Balogun per permettergli di essere in campo stanotte alle 2 nell'ottavo di finale contro il Belgio. Diavoli rossi che hanno presentato ricorso, ora è corsa contro il tempo per esaminarlo prima del calcio d'inizio. La UEFA in una dura nota ha parlato di decisione incomprensibile senza precedenti, aggiungendo che se la certezza delle regole non viene garantita è in pericolo l'integrità del gioco. Sulla questione, ma anche sul futuro della nazionale, si è espresso il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, ospite stamattina a Radio Anch'io Sport.
6: Anche il neo presidente federale Giovanni Malagò prende posizione sul caso Balogun.
7: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla federazione internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla federazione internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
6: I primi compiti per Malagò sono nominare un direttore tecnico, si parla di Paolo Maldini, e trovare un CT per la nazionale italiana.
7: Io sono molto molto molto sereno, mi sono dato il massimo questa settimana per tirare tutte le somme. Per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore, non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessun allenatore, che sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto, e cioè valutare, decidere insieme a chi sarà questa persona, direttore tecnico, l'allenatore.
6: Malagò non si sbilancia, il nome giusto potrebbe essere uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini, o forse no.
7: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
6: Jacopo Barlotti, GR1.
5: Il programma odierno degli ottavi di finale del mondiale si apre alle 21 con il derby tra Portogallo e Spagna, rinviato.
8: E poi arriva Ronaldo a Dallas, e sotto l'albergo che ospita il Portogallo a Downtown è un'epifania per i tifosi affamati di stelle. Lui ha salutato, poi ha parlato nello stadio di Arlington, dove si giocherà l'ottavo finale della tecnica raffinata. La calma insofferenza verso i media di Ronaldo, 41 anni, ma alla fine non è nota.
9: Terminerei con this sounds trash.
10: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo. Non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
8: Gioco buono è la certezza di chi non vuole mancare. Biglietti offerti a 3.000 euro, mai a meno di 1.000. La Spagna è sembrata in fase di decollo con l'Austria. Yamal è sempre più determinato, ha spiegato Della Fuente. Parole e ragionamenti intorno ai fuori classe. Oyarzabal, meno celebrato, finora ha segnato 4 gol. Dallas con Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
5: Intanto continua a far scalpore l'eliminazione del Brasile per mano della Norvegia, ma il CT verde oro Carlo Ancelotti non getta la spugna. Sentiamo.
11: Io non voglio essere di esempio per nessuno, vivo questa passione, l'ho vissuta quando ero un ragazzino, continuo a viverla alla stessa maniera, fino a che questa passione rimane, continuo.
5: Il tennis e gli ottavi di finale di Wimbledon, tra poco dalle 14 Cobolli sfida l'australiano De Minaur, alle 14.30 tocca invece a Jasmine Paolini, anche lei negli ottavi, contro la filippina Eala. In chiusura il ciclismo con il Tour de France, oggi terza e ultima tappa spagnola da Granollers a Les Angles, 196 km e arrivo in cima ad uno strappo. Con lo sport è tutto, buon pomeriggio e buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
12: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro.

0: e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
3: Buongiorno da Duccio Pasqua, il Mangiadischi inizia la quarta settimana con questa puntata del lunedì e subito ringraziando e salutando la squadra con Ludovico Suppa in regia e Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi in console. Sembra tutto normale così, una puntata normalissima. Invece io voglio ringraziare anche Marco Rasi che è in console qui dagli studi Rai di Udine, quindi ringraziando la Rai di Udine e tutta la Rai Friuli Venezia Giulia per l'ospitalità. C'è sempre il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi e non sono solo in questo bellissimo studio che ci ospita, perché con me c'è la insigne collega Elisabetta Mallantrucco. Buongiorno, benvenuta al Mangiadischi.
4: Ciao Duccio, che bello essere qua.
3: Vero?
4: A Radio 1.
3: Hai visto?
4: Un'emozione.
3: Beh, vabbè, Elisabetta Mallantrucco di Rai Radio Techete è stata protagonista, d'altronde è media partner del Folkest e quindi protagonista di un po' di appuntamenti nei giorni scorsi a San Daniele del Friuli, dove si è tenuta una parte importante di questo festival che è il premio Alberto Cesa, e c'è il direttore artistico con noi Andrea Del Favero. Ben ritrovato Andrea.
5: Ben ritrovato Duccio, ben ritrovati gli ascoltatori.
3: E con noi c'è anche Felice Liperi, anche lui una voce che in Rai è ben nota, intanto perché prima di me ha fatto Stereo Notte ed è una voce importante di Stereo Notte, e poi ci siamo sentiti spesso anche per raccontare cose di cui torneremo a parlare oggi, come Tazenda, Si storia infinita, che è il libro che hai pubblicato recentemente e che stai portando in giro.
6: Eccomi qua, sì, grazie, un saluto a tutti.
3: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori, salutiamo subito Italo che ci scrive come ogni giorno da Filadelfia e spesso è il primo a scriverci e comincia con Good Morning and Happy Monday Mangiadischi. Salutiamo anche Michele dalla Parabiago Bene, anche in questa settimana si stappa lo champagne, qualche tramezzino e via ad ascoltare ottima musica. Beh, un bel menù del pranzo direi per Michele, beato lui. Salutiamo Ciccio che ci scrive da Lecce, dice il grande Morricone ci ha lasciato oggi nel 2020 e lo ricordiamo. Comunque grande musica su Radio 1, poi salutiamo Antonio dal Lago di Como, Riccardo che ci dice sempre viva la rima, il Mangiadischi con Marcella e Duccio e scompare ogni cruccio. Questo è il mood, l'avete capito, amici?
4: Bellissimo.
3: Questo è il mood del Mangiadischi, ma noi siamo qua per raccontare una storia importante che è arrivata al 48esimo anno, che è quella del Folkest. Intanto, che resistenza, che voglia di continuare a inventare programmi bellissimi, Andrea Del Favero.
5: Beh, sai, quando una cosa ti piace la fai, non ti pesa, la porti avanti divertendoti.
3: Sì.
5: Non sempre, come ben sappiamo, ma diciamo che la parte di divertimento, se non altro di divertimento intellettuale, è quella che ti fa continuare.
3: E quella resta, cioè quella non resta. È scontato che resista quella parte.
5: No, hai ragione perché può diventare routine, no? E allora quando diventa routine muore la creatività in qualche modo. Bisogna mantenere

0: una percentuale il più alta possibile di creatività nel fare le scelte.
1: Agli ascoltatori del Mangialischi e di Radio 1 in generale, il nome del Folkest non è nuovo, perché ci capita di parlarne spesso e volentieri, ma il Folkest cos'è? È un festival che nasce sul territorio friulano appunto 48 anni fa, ed è un festival che ha portato su questo territorio musica da tutto il mondo legata al folk, non necessariamente soltanto musica folk tradizionale classica, ma musica che in qualche modo ha a che fare con il mondo folk o world music, che dir si voglia.
0: Più che altro con lo spirito proprio di questa musica, che vuol dire restare vicini alla gente e soprattutto anche andare a portare gli avvenimenti culturali in mezzo alla gente. Ora lo si fa, tutti lo fanno in qualche modo ed è molto bello questo, ma quando iniziamo nel 1980 la seconda edizione, questo progetto di allora si chiamava decentramento culturale, no? Era molto ideologica la cosa anche, ma al di là dell'ideologia sicuramente era importante portare la cultura dove c'è la gente, non obbligare la gente ad andare nei grandi monumenti della cultura, certo. Quindi avere un'attenzione al territorio, questa era stata la nostra novità all'epoca.
1: Oggi ascolteremo in questa puntata musiche di per lo più di artisti che sono passati dal Folkest in tempi recenti o in tempi passati, e uno di questi è uno che a un certo punto il folk l'ha messo un po' a ferro e fuoco, un certo Bob Dylan.
0: Un ragazzino di Duluth che ha iniziato copiando Woody Guthrie e ha ribaltato il mondo sicuramente nel modo di scrivere le canzoni in primis, perché ha cominciato sulla falsa riga della grande letteratura poetica anglosassone a scrivere per immagini, che era una cosa bellissima. Prima non si faceva, certo. Anche loro avevano le canzoni Cuore e Amore, ovviamente, e lui ha ribaltato completamente questa visione e ci ha scritto delle pagine memorabili.
1: Dylan c'è stato al Folkest, però noi adesso ascoltiamo una canzone che è Hurricane, che è importante anche per un violino che c'è dentro.
0: Scarlett Rivera, pensa che Dylan l'ha conosciuta letteralmente per strada, ha visto sta ragazza col violino e le ha detto: ma cosa fai qui tu uscendo dagli studi? Sai, stasera facciamo una session in quel tal posto qua vicino con degli amici, vieni a suonare con noi stasera. E lei ha detto: beh sì, non ho niente da fare, ci vengo. Lui l'ha ascoltata e ha detto: senti, i prossimi giorni cosa fai? Ma niente di particolare. Beh, vieni in studio con me. Le ha fatto rifare tutto il disco e ha tolto tutte le tracce già fatte, già finite, rifinite di Eric Clapton per mettere il violino di Scarlett Rivera.
1: Sarà stato contento sicuramente Eric Clapton, ma Dylan non si preoccupa di queste cose. Scarlett Rivera è passata proprio in questa edizione del Folkest.
0: Sì, è passata con questa band italiana Border Lobo, che sono bravissimi a fare questo genere musicale, e appunto hanno fatto parecchi pezzi da questo disco che tu hai citato, che è Desire, che forse è il disco più bello e rifinito assieme a Blood on the Tracks di Dylan.
1: E allora ce l'ascoltiamo, Hurricane, Bob Dylan, poi torniamo qui dagli studi di Udine con il Mangialischi.

0: proprio sull'assolo di Scarlett Rivera rientriamo su questo brano di Bob Dylan, Hurricane. Andrea, tu sei riuscito a portarlo Bob Dylan al Folkest?
1: Sì, nel 96 in collaborazione con Azalea Promotion abbiamo organizzato questo concertone. All'epoca Dylan,
0: certo,
1: portare Bob Dylan era un sogno di tutti.
0: Sì,
1: è stato veramente notevole. Fece un bellissimo concerto a Villa Manin, tra l'altro una versione, aveva questa formazione tutta con i mandolini, i dobro,
0: sì,
1: molto, molto countryeggiante, se vuoi, in quel momento. No?
0: Beh, quindi dai, ci poteva stare bene al Folkest.
1: Ci sta bene comunque Dylan al Folkest.
0: Salutiamo un po' gli amici ancora al 335-699-2949, Francesco da Martina Franca. Ah, tra l'altro non ho ringraziato Federica Forni in redazione, e poi anche Niccolò da Milano che ricorda che è anche il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. Sono molto attenti i nostri ascoltatori. Sauro dall'Opera di Roma, un musicista dell'orchestra dell'Opera di Roma, ricorda che il 6 luglio del 71 se ne andava anche Louis Armstrong, quindi potremmo prendere molte derive in questa puntata.
2: Mica male.
0: Mica male, sì sì. Salutiamo nonna Ida che c'è sempre con noi, salutiamo Maria Angela che dice quanti amici, che bello, Felice, Elisabetta, Duccio, Andrea, vedi che bello.
2: Che
0: eh?
2: Bello.
0: Sì, sì, sì, sì. Ci salutano anche da Belluno, quindi non troppo lontano, Jenny e Kelly, anche loro sotto una... con una cappa nuvolosa e calda. Alessandro da Rimini dice: in questo clima di matrice folk e world music vorrei ricordare Gio Amoruso, che pubblicò Rosa del Mare di Mezzo con una rivista musicale che lo definì il Metini italiano. Vedi quante citazioni. Lo so. Salutiamo Giacomo da Mestre, anche lui qui vicino, che ci dice che anni fa è stato a Sauris, dove c'è un lago con la diga e producono un prosciutto di vino. Però noi siamo reduci da San Daniele, non
1: certo,
0: so se...
1: Certo. Ma sai, il prosciutto di Sauris è buonissimo, è leggermente affumicato,
0: sì,
1: è molto particolare.
0: Sì, sì, sì, sì. Insomma, un saluto particolare arriva a Felice Liperi da Fabio, il nostro amico Fabio Sodano, che è un musicista di Milazzo, bravissimo, e 10 anni fa scrisse un articolo su Musica di Repubblica in cui recensiva un gruppo etno progressive con cui suonavo e mi paragonava a Ian Anderson. Penso un po', Felice.
3: Insomma, è anche il ruolo di noi così critici di cercare un po' di aiutare, spingere, far conoscere le novità. Bene, sono contento che

0: Si ricordi ancora?
1: Eh sì. Allora, Felice ed Elisabetta Malantrucco, ora chiedo un po' a voi il vostro legame con Folkest, perché lo frequentate tutti e due da molto tempo e insomma, da giornalisti vi chiedo un vostro parere sull'importanza di questo festival per la musica in Italia. Felice.
0: Sì, io mi sono segnato alcune parole che sono sperimentazione, ricerca, memoria, e poi in basso ho messo rock, perché sono alcune parole chiave secondo me per descrivere quello che è il ruolo, l'importanza di questo memorabile festival che Andrea Del Favero dirige ormai appunto da quasi 50 anni, un'opera veramente titanica, insomma, sinceramente. E questi elementi che ho indicato secondo me sono un po' la chiave per capire che cos'è Folkest, perché dentro c'è appunto il lavoro degli sperimentatori. Abbiamo visto anche la vincitrice, forse fra poco lo ricorderemo, del premio Cesa, che è una violinista, una solista che fa tutti delle performance curiosissime. C'è la ricerca, perché poi ci sono vari momenti in cui si ricorda la storia della musica, non solo folk italiana, e la memoria, naturalmente, perché il Friuli è anche questo. Però un po' più in basso ho messo il rock, perché il rock, adesso prima si citava il passaggio di Bob Dylan, ma in questa occasione abbiamo visto un bellissimo concerto di Perturbazione, che hanno riletto, e anche un album che sicuramente gli ascoltatori conosceranno, che è dedicato a Fabrizio De André, un lavoro veramente bellissimo, e devo dire pubblico entusiasta. Mi ha molto colpito che la buona novella si è ricordato, ma poi loro ne hanno fatto una versione, poi direte anche voi cosa ne pensate, una versione proprio non esagerata, mai uscendo dalle righe, però intensissima. E anche, voglio ricordare, ieri sera, a proposito sempre di Dylan e dei ricordi dei grandi rocker citati, Omar Pedrini, che è stato ospite in serata, ha fatto un omaggio a Neil Young che a me mi ha veramente commosso. Per cui questo per dire che Folkest è anche il luogo in cui noi vecchi rocchettari poi recuperiamo anche con la presenza poi di questi artisti, certo, straordinari. E poi avremo modo anche invece di ricordare l'altro aspetto, che è quello dei giovani che sono lanciati dal Cesa, e non solo.
1: Certo, lì ci arriviamo ovviamente. Bella questa cosa, poi insomma, Elisabetta, è sempre vero che le differenze di genere le stabiliamo più noi giornalisti per cercare di definire la musica che ascoltiamo che chi fa i programmi di questi festival, no? Che invece è più aperto e più curioso.
2: Sì. La necessità di costruire scaffali, diceva Bruno Lauzi, però ecco, tu prima chiedevi il legame con Folkest. In realtà noi come radio, ma anche io personalmente, voglio dire, abbiamo due pilastri, che sono l'incontro e la ricerca, e con Folkest ormai da parecchi anni noi riusciamo a costruire questo. Noi siamo una specializzata, si sa, di Radio Rai, e cerchiamo di andare,
1: ricordiamolo, parla di Rai Radio Techete,
2: Rai Radio Techete,
1: la radio che rappresenta.
2: Abbiamo questa media partner con Folkest, perché Folkest ci dà la possibilità, proprio in questi mondi musicali e non solo, quindi incontro culturale potente, ci dà la possibilità di esprimere e di raccontare anche quella che è la storia della nostra radio, di tutta la nostra radio. Quindi questo è per noi importante, e quindi poi andare poi sul territorio, prima a Spilimbergo e adesso a San Daniele, è sempre un'occasione di scoprire nuove realtà. Diciamo che Felice ha fatto già un po' riassunto di questa edizione, di punti importanti. Ogni volta si scopre qualcosa di diverso, e questo è veramente, secondo me, la qualità specifica di questo incontro.
1: Allora, noi adesso ci ascoltiamo uno dei brani della nostra playlist, i Muse con la loro Be With You, e poi torniamo al tuo racconto, Elisabetta, e a quello che hai fatto in questi giorni a San Daniele del Friuli.

0: Con i News siamo all'ascolto, siamo al Mangiadischi, oggi una puntata speciale in diretta da Udine. Con me ci sono Elisabetta Malantrucco, Andrea Del Favero e Felice Liperi. Nei giorni, nella tre giorni appena conclusa a San Daniele del Friuli, che è uno dei momenti più importanti di ogni edizione del Folkest, il premio Alberto Cesa, che è un premio che dà spazio ai giovani talenti, arrivato alla 22esima edizione, più tardi ne parleremo, ci sono stati anche vari appuntamenti collaterali, tra cui uno proprio curato insieme a Rai Radio Teche, media partner del Folkest, in occasione dei 50 anni, una ricorrenza importante dal terremoto che purtroppo devastò queste terre. E tu, Elisabetta Malantrucco, hai fatto una grande ricerca in archivio per trovare materiali legati al nostro lavoro, alla radio, che parlino di quel periodo storico.
1: Esattamente, siamo andati a scovare dentro l'archivio tutto il materiale, che era soprattutto materiale che veniva dalle redazioni del giornale radio, anche qualcosa di televisivo, e per raccontare quel momento tragico di 50 anni fa, proprio nel momento in cui accadeva. Cioè, noi abbiamo organizzato con Andrea questo incontro perché volevamo proprio fare attenzione al particolare ruolo che la radio ha avuto in quell'occasione, perché stiamo parlando di un'epoca molto pre-digitale, quindi insomma le comunicazioni erano complicate in quel momento, e quindi lì ebbero un grandissimo ruolo la radio italiana, ovviamente quella nazionale, ma anche le prime radio private, perché stiamo parlando del 76, quindi quello è proprio il periodo dello sviluppo, del boom delle radio private, ma anche il ruolo fondamentale che ebbero i radioamatori. Quindi ci siamo concentrati in particolare su questo, quindi abbiamo portato un po' di materiale radiofonico. Andrea ci ha raccontato la sua esperienza, perché all'epoca appunto lavorava in una radio privata, e poi abbiamo avuto questo cantautore friulano, Dario Zampa, che oltre ad averci regalato alcuni

0: i momenti musicali in cui ci ha raccontato, ci ha fatto ascoltare le canzoni che hanno fatto anche un po' da colonna sonora in quel momento, anche
1: hanno tenuto alto il morale,
0: assolutamente, e ci ha raccontato un po' questa parte di storia.
1: Allora, ci sono un paio di contributi che ho rubato dal lavoro che hai fatto per Rai Radio Che Te. Uno riguarda uno speciale GR1 andato in onda la mattina dopo, sì, la prima scossa,
0: il 7 di maggio.
1: Vedi, lo iniziamo a sentire in sottofondo, questa è la sigla,
0: sì,
1: dello speciale, controvoce. Esatto, e in cui si cerca un po' di fare il punto della situazione, e c'è un appello importante che riguarda, sì, la SIP. Ascoltate.
2: Controvoce, gli speciali del GR1.
3: Dagli studi del GR1 Antonio Leone riprendiamo subito il discorso sul terremoto che ieri sera ha colpito il Friuli facendo molte vittime, come sapete. Non sappiamo ancora quale potrà essere, quale sarà il bilancio definitivo di questa sciagura. 130 morti, abbiamo detto, ce l'ha detto la sala operativa della protezione civile del Ministero dell'Interno. Prima di passare ai nostri collegamenti, che saranno collegamenti con altre sedi, con altri colleghi, che saranno collegamenti per la cronaca, evidentemente, e per seguire il lavoro, l'opera di soccorso che in queste ore è intensissima, un annuncio: la SIP invita a usare il telefono per le zone colpite e soltanto in casi di assoluta urgenza. Evidentemente c'è un superaffollamento delle linee telefoniche in queste ore, tutti cercano, vogliono sapere notizie sui loro familiari, su che cosa è successo, qual è, diciamo, il bilancio, la dimensione di questo terremoto, di questa sciagura.
1: Ovviamente non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi, non c'era il mondo digitale ancora, quindi bisognava fare ricorso a tutte le forze presenti al momento.
0: C'è anche questo passaggio pazzesco tra, appunto, Antonio Leone, il radioamatore fa sapere che servono delle ambulanze all'ospedale di San Daniele del Friuli, però questo è importante perché comunque la radio in qualche modo continua ad avere questa funzione. Io non so se ti ricordi il grande blackout che ci fu a Roma tanti anni fa, c'era la notte
1: una
0: bianca.
1: Notte bianca, sì,
0: l'unica cosa che funzionava e che dava notizie era la radio.
1: È vero. E Andrea, per te, visto che c'eri dentro e appunto lavoravi in una radio privata, com'è stata quell'esperienza, ovviamente tragica, ma insomma
4: sì,
1: provare a dare una mano?
4: Ma sì, soprattutto avevamo organizzato subito le squadre perché noi conoscevamo il territorio e soprattutto, come giustamente sottolineava, abbiamo ascoltato una bellissima intervista all'onorevole Zamberletti, sì, che ricordiamo è stato il fondatore della protezione civile in senso moderno come ce l'abbiamo oggi. In questa intervista Zamberletti diceva: non venite qui in 50.000 perché ci create dei problemi,
1: certo,
4: venite soltanto se sapete fare delle cose, altrimenti dobbiamo darvi da dormire, da mangiare e tutto,
1: e anche spiegarvi cosa fare.
4: Che cosa fare, sì. E da lì è nata proprio l'idea della protezione civile, quindi di spiegare prima, preparare il personale ad intervenire nelle situazioni. Citavamo i nostri volontari della protezione civile che sono andati in Venezuela, dopo 3 giorni erano là con un aereo pronti a intervenire,
1: certo,
4: ma bisogna essere preparati per farlo, no? Noi in quel momento però, sfruttando il fatto che eravamo del luogo con delle persone più vecchie di noi che sapevano un po' di mestiere, ci siamo messi a disposizione a andare a scavare, a montare tende, a fare tutti questi lavori che c'erano. Contemporaneamente si lavorava nelle radio e cercavi di dare quel po' di informazione che fosse possibile, ma trasmettere l'informazione all'incontrario, cioè quello che gli ascoltatori ci dicevano che secondo loro doveva essere comunicato, doveva essere importante, no? Lavorare nelle due direzioni.
0: Questo è anche il momento poi in cui si capisce, si intuisce che la radio, questi mezzi di comunicazione, possono assolutamente anche funzionare al contrario, cosa che adesso avviene continuamente.
1: È vero, è
0: questa
1: vero.
0: È anche serve per sperimentazione.
4: Ma lì sono state le prime volte, certo, proprio allora in cui si è capito.
1: C'è un altro frammento, un altro contributo che ha trovato Elisabetta. Tutto questo farà parte di uno speciale che andrà in onda su Rai Radio Tech
0: in autunno, assolutamente.
1: In autunno, e poi ovviamente vi faremo sapere quando. Sentiamo quest'altro contributo.
5: Voi chi siete?
6: Noi siamo di Udine.
5: Siete volontari?
6: Sì, siamo venuti su ieri sera ancora, dopo la scossa, e siamo qua ancora. Adesso andiamo a casa, siamo un po' stanchi.
5: Voi siete della casa di Maspa Camila, Udine.
7: Di Udine,
5: sì.

0: siete qui da stanotte voi?
1: Sì, da stanotte.
0: Avete estratto dei cadaveri?
1: Sì, abbiamo estratto...
2: quasi una dozzina
1: di cadaveri.
3: Tra bambini,
4: uomini, ragazze, 18-20 anni.
0: Così. Feriti?
4: Feriti, quasi no.
1: Sì, feriti, 3 o 4 persone che sono state là. Quindi.
0: Siete andati anche in altri paesi?
1: No,
0: siamo fatte solo questo.
1: Sì, siamo rimasti solo qua.
4: Come mucche e altri animali, porci,
0: manati. Sotto le macerie.
4: Sotto le macerie.
0: Senta, lei viene da Giomona?
5: Sì, il centro storico è tutto distrutto. Faccia conto che tutta la parte...
0: c'è la chiesa del 300, dicono che è completamente distrutta.
5: Completamente distrutta, beh, come questa. L'ospedale è sgomberato e tutto il resto...
0: Morti quanti?
5: Non so, finora un 100, 100 qualche cosa. Si trovavano a gruppetti di 3 anche abbracciati e...
6: Beh, naturalmente abbiamo trovato, insomma Elisabetta ha trovato per noi proprio dei frammenti che riguardano Udine, da cui siamo in onda oggi, i territori che stiamo raccontando in questa puntata.
7: Assolutamente sì, assolutamente sì.
6: Questa prima parte del Mangialischi, andando verso il primo break, la chiudiamo proprio con Dario Zampa, che è stato protagonista del tuo incontro a San Daniele, che andrà in onda in autunno su Rai Radio Tachetè. Questo brano Fuarce Friul, che è veramente dato un po' di forza, no? A voi friulani. In quel momento
8: è stato uno dei tormentoni di quel periodo, di quell'estate.
6: E allora ce lo ascoltiamo, entriamo in questa atmosfera sonora e poi torniamo in diretta da Udine con il Mangialischi e continuiamo a raccontare un po' il folkest, perché ci sono ancora tante storie da ascoltare. Besso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Il Mangia Dischi.
4: Sempre in diretta dagli studi Rai di Udine per questa puntata del Mangiadischi, che è dedicata al Folkest, un festival che arriva quest'anno alla 48esima edizione, che stiamo raccontando.

0: contando in compagnia del direttore artistico nonché inventore di questo festival, Andrea Del Favero, insieme a Elisabetta Malantrucco, collega di Rai Radio Techetè, e Felice Liperi, amico e collega giornalista. E sono tanti i messaggi dei nostri ascoltatori al 335-699-2949. Jenny da Belluno dice: che brividi, i miei nonni e i miei parenti erano a Gemona quel 6 maggio, ascoltavo la radio al lavoro per sapere qualcosa, e poi le lacrime riascoltando Dario Zampa, e poi dice: allora fu Arce Venezuela. È giusto, no?
1: Giusto.
2: Bravissimo. Bravissimo.
0: Vero, verissimo.
2: Bravissimo.
0: E poi una storia che ci racconta Marco da Genova, che però vive in Molise, e dice: la notte del terremoto di Gemona mi trovavo in Trentino e avevo solo 13 anni, e nel Natale del 76 insieme a tanti amici preparavamo i regali per i bambini del Friuli, in particolare la zona, a testimonianza che si poteva aiutare in tanti modi, no? Non solo essendoci sul territorio.
3: Sì, si può aiutare con il morale, si può aiutare con...
1: Come Dario Zampa, appunto, no?
3: Ma certo,
1: come
3: ma
1: la
3: certo.
1: musica, come, certo, come l'arte,
3: sì,
1: sempre.
3: Sì.
0: Salutiamo chi ci ascolta come tutti i giorni dagli scogli sul mare di Salerno, che è Vincenzo, e dice che ci sta ascoltando, come sempre, dice: puntata eccezionale, grazie, troppo buono. Salutiamo Gaetano da Macerata, Roberto da Roma, e chi, Gianluigi da Cavallino Tre Porti, che dice: prendo appunti su questo festival ormai ben consolidato, e poi non è lontano, siamo nella laguna.
3: Due passi.
0: Sì. Salutiamo Enrico da Roma e dice: ma ci fai raccontare qualcosa su Massimo Bubola, che non si sente da qualche anno?
3: Beh, Massimo è un caro amico, è un autore straordinario, felice anche, ci ha lavorato insieme tra l'altro, diciamo che lui ha scritto delle pagine molto importanti della musica italiana, si è ritagliato un suo spazio molto più tranquillo, adesso scrive libri, fa le sue cose, diciamo, è meno in prima linea con i concerti, ma sta continuando a fare delle cose significative.
0: I nostri ascoltatori ci chiedono spesso brani dei Nomadi, e allora oggi ne facciamo ascoltare uno, perché ci sono anche validissime ragioni, nel senso che i Nomadi hanno fatto parte del programma di quest'anno di Folkest, ma anche loro si rimboccarono le maniche per dare una mano dopo il terremoto.
3: Sì, furono i primi artisti di un certo livello a muoversi per il Friuli, poi ne vennero altri, ma loro furono veramente i primi e parteciparono a una raccolta fondi, promossero proprio una raccolta fondi per il comune di Bordano, che è di fronte a Gemona dall'altra parte, sull'altra sponda del Tagliamento.
0: Quindi anche bravi a concentrare lo sforzo in una singola direzione in modo da essere efficaci.
3: Esatto, perché questo era stato l'altro problema, la dispersione delle risorse.
0: Andiamoci, giochiamo proprio il super classico dei Nomadi, Io Vagabondo, e allora eccoli qua al Mangiadischi, anche loro oggi li ascoltiamo.

0: I Nomadi, i Nomadi con Io Vagabondo, ovviamente è uno, il super classico. Salutiamo Mauro dalla Maddalena che dice: vagabondo che sono io. Vabbè, cioè è facile insomma allinearsi. Allora salutiamo anche Giacomo che ci scrive spesso. Giacomo è del 73 e dice: quella scossa del 76 è il primo vago ricordo della mia vita. Anche qui nel veneziano, lui ci scrive da Mestre, fu avvertita fortissima. I genitori ci portarono via dal condominio per andare nella casa dei nonni in campagna. Effettivamente in tanti, anche da Milano, dal centro Italia, ricordano quella scossa. È stata una cosa terribile.
1: È stata una cosa terribile. Io ero leggermente più grande non l'ho sentita, però mi ricordo benissimo proprio che tutto il paese comunque venne coinvolto, non si parlò proprio d'altro per tantissimo tempo. E comunque la cosa interessante è stata anche la capacità della ricostruzione dell'attività, insomma, e dell'attivismo, anzi potremmo dire dei friulani, nel voler rimettere tutto in piedi. Cioè è stata comunque un grandissimo sforzo anche di comunità, no? Di comunità.
2: Sì, perché tutte le forze politiche e sociali si diedero proprio un obiettivo di ripartire nel più breve tempo possibile. La regione in primis, ricordo il presidente di allora Comelli, che si batteva proprio anche per avere autonomia dal governo romano, farsi dare le risorse per gestirle qua, che non si perdessero in mille rivoli. Fortunatamente poi fu nominato anche Zamberletti commissario straordinario, e che era un uomo molto pratico, molto, molto diretto. Ma ci fu anche lo ha citato ieri Dario Zampa, proprio il vescovo di Udine, Monsignor Battisti, che sulla spinta dei preti di Glesi Furlane disse una frase che rimase stampata proprio: prima le case, poi le fabbriche, poi le chiese. E questa è stata la ricostruzione del Friuli.
0: I messaggi dei nostri ascoltatori sono tanti, ovviamente in tanti si sentono coinvolti da questa storia. C'è Pierpaolo da Vicenza che intanto dice che brividi con la musica dei Nomadi, e dice: io passavo da San Daniele del Friuli tornando da Vienna due giorni prima, e quindi ovviamente si sentì più colpito per questa sua esperienza. Flavio da Vercelli dice: non si parlò d'altro fino al 10 luglio, quando a Seveso ci fu la nube tossica di Diossina. Infatti questo è un po' uno dei mali italiani, no? Che ci si scorda subito di una cosa.
2: No, ma ci abbiamo messo del nostro, poi ci siamo ritornati in auge con la scossa del 15 settembre, sì, no, mica l'abbiamo lasciata perdere così.
0: Ci scrive Luca che si definisce relegato in Veneto, però parla del mio Friuli, e quindi ci ringrazia. Folkest meriterebbe ospiti i Divine Comedy, gruppo che apprezza questi festival. Questo è un suggerimento per il direttore artistico.
2: Ce lo segniamo.
0: Tanti messaggi per i Nomadi, ma io voglio adesso tornare ai giorni di San Daniele. Parliamone un po' con te, Felice, che li frequenti da tanto tempo. I giorni di San Daniele del Friuli, per quanto riguarda il Folkest, sono legati a doppio filo al premio Alberto Cesa, cioè alla ricerca di nuovi talenti che sappiano parlare questa lingua musicale. E sì, ogni anno troviamo

0: Cose molto interessanti,
1: cose soprattutto nuove, e questa è una degli aspetti fondamentali del festival. Non voglio anticipare, perché lasciamo al direttore del festival ricordare chi è che ha vinto il premio Cesa quest'anno, però insomma sono state delle proposte molto molto varie, diverse. C'era appunto una pugliese solista, che una performance

0: In realtà capitanato da una cantante, Lisa Carta, dalla Sardegna, gruppo più folk friulano, i Cani Sciolti del mondo roverso, e poi invece un'ensemble, direi, mega galattica, enorme.
1: È vero, sì.
0: Perché rappresentava praticamente un po' tutto il mondo, perché c'era un'arpa cinese che occupava praticamente metà del palco con un artista musicista cinese, appunto, poi un violinista giapponese, una chitarrista italo-venezuelana, quindi veramente una cantante, se non sbaglio, di Verona, quindi un mix veramente notevole. Era il gruppo si chiamava Ensemble du Sud, quindi solo ho descritto un po' le caratteristiche per dire che questa è proprio un po' la ragione del CESA, perché per lanciare dei nomi nuovi che poi avranno un eco più avanti, perché poi chi vince, ma forse Andrea del Favero poi dirà qualcosina in più sulle regole, tornerà al vincitore l'anno prossimo, e quindi è un'occasione per i giovani per farsi conoscere e entrare un po' nel giro, ecco.
1: Sì.
0: E io ho visto delle cose effettivamente particolari, ecco.
1: Anche perché poi il Folkest è legato ad altri festival, e quindi per questi ragazzi c'è anche la possibilità di esibirsi su altri palchi, che è molto importante. Il premio Alberto Cesa funziona con delle selezioni locali, e basta trovare sul sito del Folkest tutte le notizie, quindi c'è la possibilità per i ragazzi di tutta Italia di partecipare alla selezione più vicina a loro e di provare ad arrivare poi alle finali di San Daniele del Friuli. E questo, Elisabetta, noi che
2: a Roma,
1: esatto, abbiamo la possibilità di vederlo a Roma, ci dimostra che in tanti cercano di arrivare poi a San Daniele, no?
2: Sì, assolutamente, anche perché Roma un po' convoglia la parte del sud, ma la stessa Elisa Carta
3: anche le isole,
2: insomma.
1: Sì, che dalla Sardegna è venuta a Roma alle selezioni,
2: esatto,
1: romane.
2: Esatto, la carta l'abbiamo scelta noi, possiamo dire questo,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: È vero. E poi però la vincitrice comunque è del sud.
3: Sì,
2: pugliese.
1: Se la facciamo svelare,
3: ecco,
1: quindi
3: allora, a questo punto
0: sì,
3: lo dobbiamo dire,
0: devi dirlo.
3: Si chiama Natalia Bascià, usa il violino in maniera, diciamo, un po' inusuale rispetto ai canoni tradizionali d'uso del violino, e si accompagna cantando con questo violino pizzicato, percosso, suonato con l'arco, ed è sicuramente abbastanza una novità in questo senso, perché abbiamo visto in passato delle artiste o degli artisti usare il violoncello per fare questo, perché sai, alle frequenze basse fa gli accordi facilmente, il violino è più difficile, è più raro, è più particolare, e lei ha fatto questa scelta coraggiosa che in qualche modo è stata pagante per lei, perché ha vinto il premio alla fine con una maggioranza abbastanza schiacciante nelle votazioni della giuria.
0: Sì, se posso aggiungere qualche elemento, qualche particolarità di questa edizione, c'è stata la presenza degli archi. In molti gruppi c'erano spesso donne musiciste, sì, che suonavano il violino, e anche con degli archi curiosissimi. C'è un gruppo, spero di pronunciare bene, polacco, Jarzbo, in cui c'era una poliarpa, sì, del musicista solista, e poi una batterista, quindi un duo, sì, già di formazione.
3: Poi suonava la nichelarpa, no?
0: Nichelarpa, esatto. Che era un arco veramente particolarissimo, sì, sì. E devo dire, una delle cose più interessanti mi ha ricordato...
3: È una ghironda senza ruote. Quindi dobbiamo spiegare cos'è una ghironda.
0: Qualunque cosa voglia dire, sì.
1: Beh,
0: esatto.
1: D'altronde al Mangiarischi c'è la rubrica Indovina lo strumento, quindi voglio dire...
0: Siamo
2: la ghironda senza ruote.
1: Allora qui ne hanno sentiti di tutti i colori.
3: Indovinate gli strumenti, perché sono due, la nichelarpa e la ghironda.
0: La ghironda qui di casa, al Folkest. Ma insomma, per dire che sembrava di sentire anche dei passaggi dei Radiohead con questo duo, con tutto che erano in due, quindi una proposta veramente molto interessante.
1: Felice con questo racconto ha aperto una finestra su tutto un altro scenario dei giorni di San Daniele, cioè la rete dei festival upbeat, tra poco ne parliamo. Prima ascolterei due giovani che sono passati dal Folkest, Mark Knopfler e James Taylor, in questo caso insieme, in un brano che si intitola Sailing to Philadelphia.

0: Le due voci di Mark Knopfler e di James Taylor. Andrea stavi dicendo una cosa molto interessante sulla composizione di Mark Knopfler di questo Sailing to Philadelphia.
1: Sì, lui, a parte i grandi hit ai tempi dei Dire Straits, lui non ha fatto grandissime hit nell'arco della sua carriera, ha fatto dischi bellissimi, molto belli, molto compatti e molto divisi un po', no? come ambiente musicale, ma la sua capacità grandissima di scrivere dei brani in stile, cioè lui qui ha scritto una ballata tradizionale irlandese praticamente.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E le due voci insieme sono deliziose.
0: Fantastiche.
1: Assolutamente.
0: Ancora tanti messaggi al 335-699-2949. A parte c'è un compagno di classe di Felice, Tommy, che lo saluta dai tempi del liceo scientifico.
2: Salutalo da parte mia.
0: Certo. E poi Luca da Torino, che ti ascoltava molto su Radio 3, Felice, ma poi in certo. Generale dice un bel ricordo di Alberto Cesa, l'ho visto diverse volte in concerto con il suo ottimo gruppo dei Canto Vivo.
1: Grazie, Alberto è un pezzo di cuore per noi, veramente.
0: Ed è bello che il premio sia dedicato a lui, insomma, il nome sia il suo. E ne abbiamo un po' parlato, non abbiamo ancora raccontato di un dettaglio, che cioè tutti quelli che arrivano a San Daniele devono cimentarsi.

0: con la lingua friulana.
1: Sì, ma questo è molto in tema anche con quello che era, chi era Alberto, no? Alberto è stato il primo a scrivere dei brani in stile tradizionale che sono diventati così noti ed eseguiti da essere ritenuti tradizionali. Un po' quello che è successo a Stelio Edoardo.
2: Edoardo, sì, con Lella, certo.
1: No, come con Lella,
2: no?
1: A Roma,
2: sembra
1: no?
2: Una canzone della tradizione romana, in realtà è una canzone che ha 52-53 anni.
1: Che fece il cantagiro addirittura
2: assolutamente
1: all'epoca.
2: Sì, assolutamente sì. Edoardo e Stelio, grande pezzo Lella,
1: grandissimo
0: assolutamente
1: pezzo. E invece noi abbiamo fatto quest'anno, negli ultimi tre anni, la scommessa insieme a Morganti Editori di far interpretare, far scrivere dei brani musicali sulle parole di Federico Tavan, che è stato uno straordinario poeta friulano, tra i migliori in assoluto nella seconda metà del Novecento.
0: A proposito, dicevamo prima del Festival Upbeat, cioè della rete dei Festival Upbeat di cui fa parte Folkest, come funziona? Perché prima Felice parlava dei tanti gruppi che è stato possibile ammirare a San Daniele del Friuli, in arrivo da ogni parte d'Europa. Come funziona questa rete e cosa dà ai musicisti?
1: È una rete di showcase festival, vuol dire di festival che danno la disponibilità ai musicisti di avere un palco di assoluto altissimo livello professionale per mostrarsi a un folto numero di delegati, produttori, giornalisti, direttori di festival, che vengono a questi festival. Sono circa una ventina adesso che fanno parte del progetto Beat, che è finanziato dall'Unione Europea, tra l'altro, proprio per fare della formazione professionale e promozione di questi nuovi progetti musicali. Infatti all'interno di tutto ciò abbiamo anche una serie di lezioni online che vengono tenute nel periodo precedente al festival da Valentina Zanelli, che toccano i vari aspetti del come muoversi in questo mondo, in questa palude del management musicale, dell'organizzazione musicale. E quest'anno abbiamo avuto anche una bellissima lezione tenuta da David Sierra, che è un importante manager spagnolo, che proprio spiegava how to go to market, come rivolgersi al mercato internazionale della musica,
0: che è un tema importantissimo da quando, diciamo, la discografia non fa più un
1: esatto.
0: Lavoro così accurato di filtro.
1: Hai centrato il problema, è proprio quello il problema. Come ti puoi promuovere se il disco non è trainante? Una volta era il disco, adesso non puoi pensare che un pezzo su Spotify possa diventare trainante per una carriera. Non è così.
0: Prima parlavi di scommesse a proposito del provare a cimentarsi con la lingua friulana per quanto riguarda i giovani che arrivano al premio Alberto Cesa, e c'è una scommessa di qualche anno fa che ha a che fare con la musica di Fabrizio De André. Mm-hmm. E che riguarda anche te direttamente, Andrea Del Favero, non in veste di direttore artistico ma di musicista.
1: Sì, ma in realtà è in doppia versione, perché Adele Di Palma, che allora era la manager di Fabrizio De André, mi telefonò e mi disse: dobbiamo fare un tributo a Fabrizio. Ho detto: oddio, sai, Adele è una delle signore della musica italiana,
0: sì.
1: No? Come fai a dire di no ad Adele?
0: Certo.
1: Allora mi sono messo lì, ho cominciato a ragionare e a mettere insieme, chiamare tutti gli amici conoscenti, ragionare, avere un gruppo per ogni regione, o perlomeno per le più significative rappresentanze regionali e lingue o dialetti o lingue di comunità, come si usa dire adesso, dell'Italia. E io credo che siamo riusciti a fare, si chiamava Cantirandaggi questo progetto, poi uscì per la Ricordi BMG.
0: Ebbe grande successo.
1: Sì, vendemmo delle cifre da paura rispetto a oggi, sicuramente. E da lì nacquero anche molte collaborazioni tra i musicisti che parteciparono al progetto. Questa è un'altra funzione dei festival e delle varie
2: situazioni.
1: L'incontro tra musicisti, tra artisti, sì. E la progettazione di nuove idee, mettere in campo nuove, nuove iniziative, nuove, nuove produzioni. E funzionò parecchio, lo portammo in moltissimi teatri d'Italia, credo una quarantina di date finali, quindi sono davvero tante per un progetto strano così, facendo partecipare

0: Anche questa fu la chicca che sciolse il cuore a Fabrizio De André, Alan Taylor, perché lui adorava Alan Taylor e non si erano mai conosciuti e si conobbero poi nel 98 a Spilimbergo,
1: che
0: in
1: bello.
0: Extremis, devo dire,
1: in Extremis,
0: proprio.
1: Sì.
0: E fu un incontro divertentissimo perché io entrai con Alan nel camerino dove c'era Fabrizio e dissi Fabrizio De André, Alan Taylor, silenzio. Dopo 30 secondi di silenzio ho detto ragazzi vi lascio soli, me ne vado.
1: Certo.
0: No, e Fabrizio subito no, che mi devi tradurre, io non so una mazza di
1: che cosa. Meraviglia. Ascoltiamo il canto del servo pastore filtrato dalla sensibilità di Andrea Del Favero e della Sedon Salvadie e poi arriviamo al secondo break del Mangiadischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci le...

0: Leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Il mangiadischi.
4: Terza parte di questa puntata del Mangiadischi in diretta dagli studi Rai di Udine, che ringraziamo sempre per l'ospitalità. Una puntata dedicata principalmente al Folkest, il festival che è arrivato quest'anno alla 48esima edizione e che è in pieno svolgimento. Arriviamo dai tre giorni di San Daniele del Friuli, che abbiamo un po' raccontato con il premio Alberto Cesa e la rete dei festival Upbeat, ma insomma abbiamo ancora un po' di cose da raccontare e anche un po' di messaggi da leggere. Mauro dalla Maddalena dice: bellissima questa Sailing to Philadelphia che abbiamo ascoltato di Mark Knopfler e James Taylor. Lui ci sente alcune sonorità di J.J. Cale. Che ne dici, Andrea Del Favero?
5: Sì.
4: Vero, vero, felice. Vero.
6: Siamo molto imparentati.
5: Mark Knopfler e Clapton hanno pescato a piene mani.
4: È vero.
5: J.J. Cale.
4: Poi c'è un altro ascoltatore che dice che ama moltissimo il folk da ballo, lui è Emanuele. Peccato che in Italia non sia tanto diffuso, in Francia, nel nord Europa, tanti giovani ballano e suonano. Insomma, ognuno ha le sue passioni in questo ambito. 335-699-2949 per i vostri messaggi, ci state scrivendo intanto. Invitate anche la grande Lorina McKennitt, dice Gianni da Vicenza.
5: Ha partecipato già due volte al nostro festival, Lorina McKennitt.
4: Ci credo, non poteva mancare, ovviamente. Certo. Non poteva mancare. Allora, noi adesso ascoltiamo, fra un po' raccontiamo anche quello che succederà dopo, perché il Folkest è cominciato ai primi di giugno, ma va avanti fino al primo agosto, quindi avete ancora tanti eventi su tutto il territorio friulano.
5: Soprattutto abbiamo riservato alcune chicche a quest'ultimo scorcio di calendario.
4: Ce ne vuoi anticipare qualcuna prima che andiamo?
5: Spariamocele subito.
4: Vai.
5: Allora abbiamo Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi, che è una cosa meravigliosa, tra l'altro a Clauzetto, dove c'è questa chiesa dove si facevano i riti contro gli indemoniati.
4: Sì.
5: E loro suoneranno esattamente in cima alla scalinata dove gli indemoniati e le indemoniate andavano su pregando in ginocchio. È una scala da 250 gradini.
4: Sì.
5: E loro suonano sul sagrato della chiesa, che è un grandissimo balcone, infatti lo chiamano balcone del Friuli, che vede, guarda tutta la pianura e si vede fino al mare quando è sereno.
4: Quindi c'è doppio risultato: ascoltare musica bella e vedere panorami.
6: Gruppo Spalle, Rolling Stones,
4: certo.
6: Trattandosi di diavolo,
4: ovviamente non possono mancare.
5: Certo. Poi andiamo direttamente all'Acqua Santa, andiamo ad Angelo Branduardi.
7: Giustamente, quella è proprio l'Acqua Santa.
4: Al castello di Udine, quindi qua a due passi.
5: Qua a due passi da questi nostri studi, da cui ci ascoltate oggi. E questo è lo spettacolo dedicato a San Francesco con la band completa. Quindi sarà uno spettacolo dove,
4: certo,
5: rileggerà poi nel finale del concerto con alcuni dei suoi grandi classici.
4: Beh, poi quest'anno sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi,
5: sì,
4: quindi
5: sì,
4: è
5: sì,
4: anche
5: sì,
4: un appuntamento speciale. Adesso ci spostiamo in Sardegna, ci ascoltiamo di Tazenda, anche perché poi con Felice Liberi abbiamo un po' di cose da raccontare. Questa è Pizzino senza guerra, firmata proprio da Tazenda, da Gino Marielli insieme a Fabrizio De André, autore della filastrocca che sentirete sul finale di questa canzone. E Felice ha scritto un bellissimo libro sulla storia di Tazenda, e dopo aver ascoltato Pizzino senza guerra, peraltro attualissima visto che parla di bambini nella guerra, raccontiamo un po' quella storia e dove incontrarla, questa storia in giro per l'Italia.

0: Pizzino senza guerra i Tazenda oggi al Mangiadischi, perché sono stati in qualche modo anche loro protagonisti di questi tre giorni di San Daniele del Friuli, del Folkest, perché con Felice Liperi c'è stata l'occasione di parlarne grazie al libro Sistoria Infinita, che mi sembra un titolo azzeccatissimo, vista anche la loro capacità di rinascere in continuazione dalle loro ceneri, reinventarsi e rilanciarsi.
1: Assolutamente così, perché hanno una storia lunghissima, hanno anche avuto molto coraggio in certi momenti di mettere le mani un po' nella musica, quella pop ma anche più facile, però ogni volta hanno ricostruito la loro storia, il loro repertorio, e questa occasione è venuta, questa avventura che tu gentilmente hai ricordato, grazie ai due patron del Folkest, cioè qui presente Andrea Del Favero e Gianni Martina, che poi ricorderemo per un'altra avventura pazzesca che ha travolto questa edizione del festival, con una banda di musicisti provenienti dall'isola delle Canarie che hanno messo a ferro e fuoco il Folkest. Ma credo che speriamo di avere un minuto per raccontarlo. Sì. Comunque, tornando all'azienda, nasce un po' tutto qui. Questa è stata la soddisfazione, perché loro mi hanno onorato come libro dell'anno di Folkest, però in realtà era anche
0: premio Lorenzo Marchiori, diciamo, esatto. Che è stata una grande firma del Gazzettino, proprio specializzata in cinema e musica.
1: Esatto, e quindi ieri sera sul palco il sindaco di San Daniele mi ha consegnato una targa. Io sono veramente stato di nome di fatto felice di questa avventura, perché però onestamente era nata qui, quindi c'erano proprio dei legami stretti. È successo che un anno fa, lo dico rapidamente, a Romance di Sonzo presentammo una specie di bozza di progetto. Dobbiamo scrivere qualcosa, ci piacerebbe che raccontassimo un po' la nostra storia, e così è nato l'incontro fra me e loro, che io naturalmente conoscevo, però non così approfonditamente. E vabbè,
0: adesso... poi è anche il bello del nostro lavoro, no? Puoi andare nei meandri della storia di una band, scoprire, esatto, tutto quello,
1: sì,
0: che è successo.
1: Devo dire che c'è di mezzo

0: anche un po' il Friuli e la Sardegna in questa cosa, che ha un legame, l'ho detto ma varie volte, che collega questi due luoghi misteriosi e meravigliosi, perché nel concerto di Romance c'era una banda, una marea di sardi che erano, non so, emigrati qui, mi hanno spiegato che c'è un gruppo con bandieroni dei Quattro Mori, Icnusa a Gogo, e quindi lì è nata questa storia. Io ho scritto una biografia della band, che si chiama, come giustamente sottolineavi tu Duccio, Si Storia Infinita, proprio perché è lunghissima, ha avuto prima tre cantanti con la meravigliosa, abbiamo appena sentito Pizzino Sindacchera 1992, un pezzo meraviglioso, e io ogni volta che ne parlo dico sono stati veramente, in particolare Gino Marielli che ha scritto la musica e insieme a poi il testo con De André, hanno scritto un pezzo meraviglioso sul coinvolgimento dei bambini nelle guerre, ed è veramente, cioè, 1992, siamo ancora travolti da Gaza, e quindi mi sembra che sia stato un lavoro molto importante. Quindi poi è diventato un libro che è uscito da qualche mese, e poi dopo è diventato uno spettacolo.
1: Sei in tour ufficialmente, Felice.
0: Sì, abbiamo fatto molti spettacoli in cui raccontiamo la loro vita, loro fanno dei pezzi, l'abbiamo presentato all'Auditorium di Roma come per la prima data a dicembre, poi via in Sardegna, e posso dare in anteprima la prima data in continente, sì, come si dice in Sardegna, a Como, il primo ottobre. Questo vedremo cosa succederà, perché lì spero che di nuovo le bandiere dei Quattro Mori ci diano una mano.
1: Ci sarà una comunità sarda importante anche a Como, sicuramente.
0: Me lo auguro, sicuramente ci sarà. Quindi insomma questa è stata l'avventura, è tuttora l'avventura del libro, dello spettacolo dedicato alla storia dei Tardenda, che adesso hanno aprono un capitolo nuovo, perché è arrivata da poco una cantante, Serena Cartamantiglia, che è una grande novità per il gruppo, perché è una voce naturalmente femminile, quindi si spera che possa rinfocolare la meravigliosa voce, unica voce di Andrea Parodi.
1: È vero che toccava vette pressoché inarrivabili, e forse una voce femminile in qualche modo può aiutare i Tardenda a ricostruire quelle armonie. Sono ancora tanti messaggi al 335-699-2949. Mario ci ascolta dal Lido di Torre Canne, è sulla sdraio, dice: meno male che non hanno attaccato la musica dagli altoparlanti del Lido, così ascolto il mangiarischi. Ma insomma vuole ricordarci anche lui che ha memoria del terremoto del 76, aveva 7 anni e suo cugino faceva il militare in Friuli, quindi un legame diretto. Giacomo dice: mi è venuto in mente di aver letto che Battiato svolse il servizio militare proprio a Udine e conobbe in quell'occasione Yuri Kamisaska. Ve la ricordate?
0: È vero, sì, vero? Verissimo. Vero. Sì,
2: ma
0: sì.
2: C'è un legame con i Friuli, perché il terzo del trio è Francesco Messina, produttore a sua volta, grandissimo grafico, autore di gran parte delle copertine dei dischi di Battiato, tra l'altro.
1: Luca da Comiso, insomma, sono attenti a tutte le tante storie che abbiamo raccontato in questa puntata. Ricorda la frase di Battisti sulla ricostruzione dopo il terremoto, che fu prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese, e diventò il modello vincente sulla rinascita.
3: Sì, infatti ne parlava prima Andrea e l'ha citato Dario Zampa ieri all'incontro che abbiamo fatto, e che è appunto stata, diciamo, la motivazione principale della riuscita di quella ricostruzione. Magari non proprio tutte le ricostruzioni in Italia hanno funzionato così bene, possiamo dirlo questo,
1: insomma, però a volte è utile ricordarle queste storie, anche perché sono state virtuose per alcuni motivi, e quindi è bello che sia così. Su Rai Radio Tachetello, ricordiamo, in autunno ci sarà uno speciale
3: con questo, ma noi manderemo anche tutti i set dei finalisti del premio Cesa, quindi anche questo faremo, oltre a rimandare lo spettacolo di ieri, insomma,
1: anche perché
3: l'evento di ieri.
1: Hai registrato delle interviste con tutti i cinque finalisti,
3: quindi con i vincitori, la vincitrice e anche i vincitori del premio per Tavano, no Andrea?
2: Sì, sono la migliore interpretazione di messa in musica, scusate per la precisione, poesia di Federico Tavan, che sono I cani sciolti del mondo roverso.
1: Ieri a San Daniele, a chiudere la serata finale del premio Alberto Cesa, c'era un signore che ha fatto un po' di storia del rock italiano con I Timoria e anche per fatti suoi, e che è salito sul palco e prima di tutto ha fatto una dichiarazione d'amore al Friuli, no Andrea? Stavamo parlando di Omar Pedrini.
2: Sì, ma Omar è una persona

0: che come diceva De André, no, il cuore sulle punte delle dita, sì, della chitarra, no? Quindi dove finisce, no? Inizia la chitarra. E Omar è uno che vive le situazioni e poi è vicino a noi per le tematiche dell'ambiente, per un'attenzione diciamo a un nuovo modo di vivere la socialità che tutti quanti vorremmo, ma che spesso non abbiamo il coraggio di affrontare e di portare verso un cambiamento. Omar è un po' tutto questo.
1: La sua esibizione è arrivata alla fine della serata, poco prima che ci fosse l'annuncio dei vincitori, e alle sue spalle c'erano dei lampi incredibili. Sì. Abbiamo temuto per tutta la serata che venisse a piovere, ma negli anni scorsi
0: la sua musica ha tenuto la pioggia lontana.
1: Esatto, perché poco dopo aver finito il suo set effettivamente è arrivato il diluvio. E quindi quale miglior canzone di diluvio universale? Omar Pedrini al Mangiadischi.

0: questa sarebbe da cantare tutti in coro, questo na na na na, un po' alla Let It Be praticamente.
1: Lo stavamo facendo.
0: Eh sì, realtà, sì, no? Sì, sì, sì. Omar Pedrini, Diluvio Universale, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi in diretta da Udine e allora io voglio intanto ringraziare tutta la squadra, quindi con Ludovico Suppa in regia da Saxarubra a Roma insieme a Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi e poi Marco Rasi che ci assiste qua in console dagli studi Rai di Udine e Federica Forni in redazione. Però abbiamo ancora un po' di cose da raccontare. Intanto dobbiamo citare un artista che ha vinto il premio Andrea Parodi, che è uno dei citavamo Andrea Parodi parlando di Tazenda, ed è uno dei festival gemellati con il Folkest, ed è tornata su questo palco ad aprire la serata di ieri ed è stata bravissima.
2: Sì, questo è uno degli aspetti più interessanti, importanti del Folkest, cioè di far parte di una rete di festival, l'abbiamo già anche ricordato, e in questo caso, come tu dicevi, è stata ospite graditissima, amatissima dal pubblico, la vincitrice del premio Parodi 2025, Luisa Briguglio, che, se posso aggiungere, è una delle voci che

0: stiamo, tu te ne occuperai sicuramente, sta vivendo una stagione straordinaria la Sicilia, con le voci femminili. Vero. Stanno uscendo fuori delle voci veramente notevoli: Anna Castiglia, che ha vinto il Tenco, Luisa Briguglio, la stessa Delia, anche se con qualche piccola variazione. Però ecco, tornando alla Briguglio, ha avuto un grande successo, e questo ci ha collegati appunto al Parodi, per dire come il folkest si scambia valori e qualità della musica anche con altri festival. Però vorrei tornare a quell'accenno che facevamo prima, che ha divertito moltissimo il pubblico, perché siamo stati travolti da questa Canaria Wave, perché per merito, possiamo dirlo, Andrea, di Gianni Martini, che frequenta molto le Canarie.
1: Gianni Martini, che è il direttore organizzativo di Folkest, un ruolo non da poco. Ecco.
0: Molto importante, e ha portato una cantante veramente straordinaria, Natalia Machin, che però appresso aveva con sé tutta una banda di musicisti veramente notevoli, che però hanno riempito il festival non solo nel momento in cui hanno portato il loro, diciamo, adesso la metto un po' tagliata a breve, il loro flamenco veramente travolgente in trio, ma poi avevano altri musicisti che li accompagnavano, che hanno occupato tutte le location del festival, non soltanto
1: le location e le locande,
0: esatto, non soltanto con la voce ma anche con i bicchieri, diciamo.
1: Beh, ecco, bello, no? È
0: questa
1: bello.
0: È stata,
2: comunque andassimo, loro c'erano.
3: Detto. E hanno interpretato Il senso della festa nel miglior modo
2: possibile. Sì, fantastici.
1: Visto che abbiamo citato Gianni Martin e visto che ci sta ascoltando, io voglio salutare Martina Vocci, che è una presenza fondamentale di Folkest del Premio Alberto Cesare da qualche anno, voce di TV Cover Capodistria e volto, e anche volto del Folkest di fatto.
3: Insieme con un giovane presentatore romano
1: che non conosciamo.
3: Che non conosciamo.
1: Non citeremo anche.
3: Un losco figuro.
1: Sì, sì.
3: Un losco figuro che spesso bazzica dalle parti di Saxa Rubra, anche tra
1: l'altro.
3: Sì. Alleva cinghiali a Saxa Rubra.
1: Sì. Quello è il suo hobby principale. Sì.
3: Ecco, sono i due giovani presentatori.
1: Giovanissimi.
3: Del premio Alberto Cesare. Si scambiano.
2: Belli, soprattutto.
1: Belli. Diciamo, belli. Puntano tutto su quello.
2: Ieri erano di un'eleganza.
3: Stupenda, veramente.
1: Allora, la 48esima edizione del Folkest ha ancora un po' di cartucce da sparare, come abbiamo detto, ma già si inizia a pensare alla 49esima?
3: Ma sì, abbiamo già pensato, qualche gruppo è già fissato, anche perché devi guardare avanti, devi correre avanti, quindi sì.
1: Quindi non ci si ferma mai, Andrea, no, Del Favero. No. Va bene. Io ringrazio i miei ospiti preziosissimi per questa puntata speciale del Mangiadischi da Udine. Domani torniamo a Saxa Rubra, torna Max Dedo, torna l'Indovina lo strumento, ma insomma grazie ancora Elisabetta Malantrucco di Rai Radio Tech e Te.
2: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie Duccio.
1: Grazie Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest.
3: Grazie a voi.
1: E grazie a Felice Liperi, grande voce, giornalista.
0: Grazie molto.
1: Noi ci dobbiamo ritrovare a Stereonotte, Felice.
0: Quando vuoi, te l'ho detto, che per me sarebbe, mi batte già il cuore all'idea.
1: Perfetto, lo faremo. Chiudiamo con un Jackson Browne, che ne dite?
0: Così tanto per, così, per gradire.
1: Un altro che è di casa, insomma, è
3: un
1: passato.
3: Un altro che è stato diverse volte a Folkest.
1: Sì, Jackson Browne, Running on Empty, grazie a tutti da Duccio Pasqua, e a risentirci a domani, sempre alle 13.30 su Radio 1 con il Mangiadischi. Tra poco l'estate in onda, ma prima il GR1 delle 15. A domani, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nessuna replica di Palazzo Chigi al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump a Giorgia Meloni, per la quale, ha scritto sui social il capo della Casa Bianca, servirebbe un ordine restrittivo. L'ennesima stoccata alla vigilia del vertice NATO, in vista del quale la premier è al lavoro sui principali dossier. Fra le priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. E proprio in vista del summit dell'Alleanza Atlantica resta il nodo delle spese per la difesa. Dal rendiconto generale dello Stato emerge che nel nostro paese gli investimenti sono cresciuti e sono allo studio altri aumenti nei prossimi 3 anni.
3: L'Italia si presenta al vertice NATO con una spesa militare che ha raggiunto il 2,8% del PIL e con la promessa di investire nel prossimo biennio altri 19 miliardi che porterebbero il rapporto al 3,4%. Una strada tracciata ma comunque in salita, visto lo stato delle finanze pubbliche, la polemica politica e l'ultima legge di bilancio della legislatura alle porte. Ma mentre ci si concentra sul futuro prossimo, il Paese ha già compiuto significativi progressi. I numeri, resi noti dal rendiconto generale dello Stato 2025, parlano di 8,3 miliardi di investimenti alla voce funzione difesa, con un incremento rispetto al 2024

0: di ben il 32,5% e un raddoppio secco rispetto al 2021. Buona parte delle spese hanno riguardato anche i costi del personale. Nel 2025 il numero dei soldati è tornato a salire dopo un decennio di flessione degli organici. Intanto sull'utilizzo dei fondi SAFE è ancora a stallo. Il ricorso allo strumento europeo che concede prestiti a tasso agevolato per investimenti in difesa potrebbe slittare a settembre, se e quando l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione. Francesca Capannolo, GR1.
1: E a poche ore dal via del vertice NATO in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno a Omsk, a 2500 km dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. In Iran proseguono i funerali solenni di Ali Khamenei con il feretro dell'Ayatollah che percorre in processione le vie della capitale Teheran.
2: La bara dell'ex guida suprema e quelle dei familiari uccisi nello stesso attacco sfilano lentamente esposte su veicoli. Il corteo, destinato a durare ore tra canti funebri e imponenti ali di folla, attraversa luoghi simbolo della Repubblica Islamica come Piazza Azadi, Piazza della Libertà. Risuonano ancora, come nei giorni scorsi, slogan contro Stati Uniti e Israele. Tra il nero delle vesti spiccano stendardi rossi, simbolo di vendetta, bandiere nazionali e di Hezbollah, il movimento sciita libanese parte del sistema di alleanze costruito durante i decenni al potere di Ali Khamenei, caratterizzati anche dalla repressione delle proteste di piazza. Presente al funerale l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, di cui si erano perse le tracce. Sempre assente invece per ragioni di sicurezza la nuova guida suprema, Mojtaba, figlio del defunto. Nei prossimi giorni le cerimonie si sposteranno nelle città sante dell'Islam sciita, anche in Iraq. Ci sarà l'attuale presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì a Mashhad, la sepoltura. Davide Maggiore, GR1.
1: Tragedia sulla spiaggia di Marzocca, Senigallia, dove un anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava con la moglie e i nipoti. L'uomo, un turista di 80 anni, era sulla battigia quando si è accasciato, forse a causa del caldo e dell'afa. E proprio oggi è arrivata una nuova ondata di calore con temperature in aumento in molte regioni italiane e il picco è previsto a metà settimana. Prorogata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto di Catania in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna. La regione ha organizzato un servizio di transfer e treni speciali per cittadini e turisti per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa ma sono stati dirottati verso altri aeroporti dell'isola. Disagi nei trasporti anche per chi viaggia in treno, oltre alla prevista deviazione dei convogli della tratta Roma-Milano per i lavori sul nodo di Firenze. Ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale di Milano. La circolazione è invece tornata regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è verificato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Dopo aver portato il suo spettacolo nelle principali venue internazionali, Zucchero arriva stasera a Bologna con la sua super band e con Baila Under the Moonlight.
3: Baila, let me see you dance, baby.
1: Il tour celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate, uno spettacolo travolgente, Zucchero e la sua voce inconfondibile con un repertorio senza tempo. Le altre date saranno a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. È tutto, la linea ora all'estate in onda e la GR torna alle 16.
4: L'estate in onda.
5: Una nuova settimana sempre insieme qui su Radio 1 all'Estate in Onda. Io sono Valentina Poggi e con me
6: Marzia Valitutti Carbone. Vale.
5: Ciao, buon ciao. Lunedì a tutti.
6: Buon lunedì a te che oltretutto so che è stato un weekend abbastanza impegnativo, Vale.
5: Sì, diciamo che non ero sola, ero insieme a 250.000 altre
6: persone.
5: Esatto, sono stata al concerto di Ultimo proprio sabato sera, è stato un concerto bellissimo, emozionante, lo show dei record, tantissime coppie tra l'altro presenti.
6: E beh, immagino, anche perché Ultimo chiama tantissimi fan ma anche tantissime coppie. Oltretutto ho visto che queste persone hanno sfidato il caldo torrido perché hanno dormito addirittura lì per giorni proprio per accaparrarsi i posti più avanti. Oltretutto, Vale, a proposito di Ultimo, noi abbiamo avuto la scorsa settimana ospite in collegamento il figlio,
5: Lorenzo,
6: uno dei figli,
5: certo,
6: di Vasco Rossi, e proprio Vasco si è complimentato con Ultimo che ha battuto il suo precedente record, ovvero del concerto con più spettatori paganti al mondo.
5: Queste sono grandi grandi soddisfazioni. E poi mi è piaciuto tanto che Vasco un po' ha lasciato il testimone, no? Quindi ha detto largo ai giovani.

0: ha fatto così, ha dato il suo beneplacito a Ultimo, che non è più Ultimo, è Primo.
1: È Primo, assolutamente. Beh, ha battuto un record mondiale, quindi tanto di cappello. Avessi un cappello me lo toglierei, ecco.
0: Sì, tra l'altro la favola di Ultimo continua, perché stanno per uscire i biglietti per l'anno prossimo, quindi già 11 date per questa la favola 2027, quindi la favola continua. La prima data Lignano Sabbiadoro.
1: E andrei anche lì?
0: Vedremo, chissà, può darsi, non è mica detto.
1: Magari verrò con te, perché te l'avevo detto, l'avevo raccontato anche ai nostri ascoltatori, che io sono stata in passato a un concerto di Ultimo, mi è piaciuto tantissimo, in questo caso non sono potuta andare, però forse la prossima data ce la facciamo insieme.
0: Allora la faccio con te, o mi voglio mettere di punta a sto giro, e ci voglio andare col mio nuovo fidanzato, che ancora non esiste, però c'ho un anno di tempo, quindi forse ce la posso fare.
1: Ma assolutamente sì. E allora, a proposito di Ultimo e di coppie, oggi il tema del giorno riguarda proprio quello.
0: Sì, perché parleremo di vacanze, e ci siamo chieste, insomma, se le vacanze insieme fanno o meno bene alle coppie.
1: Quindi fateci sapere come la pensate, insomma, poi vi diciamo anche come la pensiamo io e Vale, ovviamente.
0: 335-699-2949, questo è il numero della diretta, potete mandarci anche degli audio brevi, concisi, e noi li mandiamo in diretta.
1: Assolutamente, messaggi audio, quello che volete. Adesso Bookies in My Soul.
2: Ciao.

0: come on, come on. Show on.
1: Ben ritrovati qui su Radio 1 a tutti i nostri ascoltatori, e vedo già che state mandando dei messaggi al numero della diretta, perché il tema del giorno è un tema caldo, diciamoci.

0: la verità, le vacanze, le coppie, insomma, queste vacanze fanno bene alle coppie, sì o no, Vale?
1: Coppiano o scoppiano?
0: Coppiano o scoppiano, io spero che insomma non scoppino, però voglio dire, quando si sta in vacanza, si sta tanto tempo insieme, molto spesso si scoprono magari dei problemi o che questa vicinanza non faccia proprio benissimo.
1: Sì, perché poi la vacanza alla fine o unisce o divide, cioè non credo ci siano mezze misure, mezzi termini, è un po' come la convivenza, no?

0: sì, oppure diciamo che io intendo la vacanza come un momento di relax, di leggerezza, quindi dal mio punto di vista si fa d'accordo anche con chi non si andrebbe, cioè con chi insomma non ci piace tanto, figuriamoci poi con il nostro fidanzato o la nostra fidanzata, che in teoria è la persona che abbiamo scelto.
1: Certo.
0: Però effettivamente possono emergere delle criticità, ad esempio ripenso a Greta Mauro quando è venuta da noi, che sì, ci ha raccontato che lei è un amante del mare, il marito invece della montagna,
1: più montagna, sì,
0: però lui le viene incontro, quindi trovano un punto, no, per star bene, ma non è sempre così. E quando
1: Stare insieme significa anche questo, un pochino, no, venirsi incontro, mediare, questo lo si dovrebbe fare nella vita di tutti i giorni, ma anche e soprattutto in vacanza, proprio per godersi tutti i momenti di relax e spensieratezza, credo.
0: Beh sì, assolutamente, poi la vacanza insomma è vacanza, ma deve essere leggera. Allora, a proposito di questo, noi abbiamo pensato di invitare in collegamento una persona che può darci un feedback, al di là dei nostri ascoltatori che ci stanno già dando le loro opinioni.
1: Eh sì, perché loro sono una bella coppia già affiatata nella vita di tutti i giorni, quindi chissà in vacanza cosa combinano.
0: E pare proprio che si siano conosciuti in vacanza, quindi voglio dire, non penso che possano darci un'opinione negativa delle vacanze di coppia, però io direi di chiederlo direttamente a lei.
1: Certo.
0: Gwenda Gloria, pianista, regista teatrale, personaggio televisivo, insomma chi più ne ha più ne metta, è compagna e moglie di Mirko Gancitano, con il quale ha avuto un bellissimo figlio, Noah. Gloria?
1: Gwenda?
0: Gwenda, scusa, ho avuto un attimo un lapsus.
1: Ho fatto una crasi tra nome e cognome.
0: Una crasi. Goria, perdonami.
2: Gwenda Goria, Goria.
0: Perdonami.
2: No, buongiorno, buongiorno, eccoci qui. No, tutto bene, noi ci siamo conosciuti in vacanza, sentite in sottofondo il mio piccolino, perché poi la questione delle vacanze è anche e soprattutto i bambini, perché anche i bambini sono in vacanza, e quindi l'argomento è le coppie scoppiano o le coppie sono felici, dipende insomma se le coppie hanno la possibilità di ritagliarsi del sano tempo per loro, sicuramente sono momenti di serenità, però è pure bello quando i mariti vanno a lavorare, ci lasciano un pochino per conto nostro, i bambini se ne vanno all'asilo, secondo me insomma possono anche scoppiare le coppie troppo tempo insieme.
1: E chissà, però la vostra scintilla quindi ci confermi qui all'Estate in Onda che è nata proprio in vacanza insieme a Mirko?
2: Sì, sì, sì, assolutamente, in una dimensione vacanziera, e più che vacanziera di viaggio.
0: Ma Sharm el Sheikh, abbiamo... giusto Gwenda?
2: Sì, sì, sì. Sì, assolutamente. Sì, sì, sì, sì. Al Sharm el Sheikh.
1: Ma vi siete insomma, trovati lì? Cioè, come se posso chiedere chiaramente, cioè, questa scintilla è nata.
2: Sì, ci siamo nati lì, ci siamo trovati lì, sia io che lui. Eravamo legati a questo posto magico che è l'Egitto, e poi insomma è scattata subito, devo dire, una scintilla, e poi è scattata anche subito la convivenza, la storia d'amore, e insomma adesso sono un po' di anni.
1: Eh sì, poi un matrimonio, un figlio che è nato, quindi insomma ormai le vacanze sono rodate. Non è sicuramente, cioè è stata la prima, quella Sharm, dove vi siete incontrati e innamorati, ma non l'ultima.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: E senti,
2: poche vacanze quest'anno, perché io sono in giro con camper Osteria Italia, e anche lui lavora, per cui insomma sono vacanze a spizzichi e bocconi quest'anno.
0: Magari qualche weekend lungo, qualcosina, riuscite a ritagliarvelo?
2: Ci proviamo, ci proviamo.
0: Senti, ma sentivo il piccolo Noah sotto, tu da dove sei collegata? Sì. In questo momento sei in Sicilia?
2: Io sono in questo momento in Sicilia, a casa nostra in Sicilia, Mirko è non so dove in Sicilia, per cui insomma io stavo cercando di addormentare il piccolino, sembrava che andasse tutto bene, ma in realtà è un piccolino di 2 anni che tutto vuole fuorché dormire, adesso ha in mano una carriola e non so bene dove voglia andare.
0: E a proposito di bimbi, no, perché noi sappiamo, giusto, intanto grazie per esserti collegata, cara Gwenda, immagino che comunque con un bimbo non sia facilissimo, ma come cambiano le vacanze quando in una coppia arriva una meravigliosa sorpresa come un figlio, che però ha le sue esigenze ovviamente?
2: E beh, cambiano completamente, perché sono a misura di bambino, ovviamente cambiano le mete, cambiano gli orari, cambia l'organizzazione, ovviamente penso un po' tutti gli italiani che hanno la possibilità di appoggiarsi anche un pochino ai nonni, che sono benefici, sacrosanti, benedetti, si ricorre anche un po' al loro aiuto, e chiaramente insomma io penso che poi anche le nostre generazioni che magari fanno dei figli un pochino più tardi, quindi anche un pochino più consapevolmente cerchino poi di adattare i viaggi.

0: e le vacanze alla misura dei bambini, e penso che questo sia assolutamente giusto.
1: Continuate a scriverci alle vacanze fanno ovviamente al numero della diretta, che è 335-699-2949, e rispondete alla domanda del giorno, che è appunto: le vacanze fanno bene alle coppie. Gwenda, resta con noi, perché ora c'è Delta V, Un'estate fa.

0: un'estate fa, anche se parecchie estati fa che si sono conosciute, la nostra Gwenda Goria con il suo compagno e marito Mirko Cancitano. Gwenda è ancora con noi in collegamento qui all'Estate in Onda, ma nel frattempo
1: in questa estate qua praticamente.
0: In questa estate qua, sì, sicuramente. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi dei nostri ascoltatori che hanno risposto alla domanda del giorno, ovvero: allora, ma queste vacanze fanno bene alle coppie o le fanno scoppiare?
1: Ci ha scritto Doris e ci dice: ci sono tre tipi di vacanze, le vacanze dal lavoro, poi uno, due, le vacanze dalla famiglia e dai legami vari, tre, le vacanze senza la uno e senza la due, giustissimo.
0: In solitaria, con lo zaino sulle spalle, vabbè, come dargli torto.
1: E poi nel frattempo ci è arrivato anche, ci sono arrivati tanti messaggi audio, ne ascoltiamo uno.
2: Allora, Sergio da Frosinone, il tema in vacanza la coppia va bene o non va bene? Dipende, io penso che se una coppia è innamorata, fiatata, la vacanza ancora fa essere ancora più innamorati. Se la coppia è in crisi, sia pericolo che veramente peggiori la situazione, quindi è proporzionale il discorso. Buona estate.
1: Buona estate anche a te, ma non ci hai detto se tu invece la passerai in coppia o no, caro ascoltatore da Frosinone. Poi ci scrivono da tutta Italia, quindi ringraziamo e salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori. Ci sono anche arrivati dei messaggi per Gwenda Goria e Mirko Cancitano, e c'è Gwenda in collegamento con noi, quindi parto con la domanda, Gwenda.
3: Sì, eccomi.
1: Allora, tra di voi chi è che vince il premio di valigia più pesante?
3: Ma naturalmente io.
0: Beh, che mi sembra se insomma...
3: Sì, anche se da quando sono diventata mamma la mia valigia trova il posto per le cose di Noah, quindi insomma, è comunque la più pesante.

0: tante, ma diciamo che vale doppio però.
1: Senti, Gwenda, Monica da Lecce invece è molto curiosa perché ci chiede, anzi vi chiede in questo caso solo a te, ma le vacanze da fidanzati erano diverse rispetto a quelle di oggi che siete marito e moglie?
2: Questa è una bella domanda.
0: Molto, sì, assolutamente, erano molto più on the road, erano molto più estemporanee, improvvisate. Che facciamo domani? Prendiamo e andiamo. Oggi devo dire, avendo il bimbo piccolo che è abituato a viaggiare, per cui prende aerei con una grande facilità, però chiaramente cerco di non spostarmi magari ogni sera in un posto diverso, ecco, mi fa più piacere tornare a casa dove ho le mie comodità, oppure se ci sono dei trasferimenti cerco di ottimizzarli almeno con un po' di notti fuori.
2: E la valigia di Noah la preparate tutti e due insieme, la prepari più tu?
0: No, la mamma.
2: Vabbè, la mamma. Che domande, cioè, giustamente.
0: No, il papà porta delle sue, nella sua valigia ci mette anche lui delle cose di Noah, però okay. La valigia, insomma, del bimbo, ma io poi porto tutto, qualsiasi cosa per Noah, per cui sono tutte le medicine per qualsiasi evenienza. È veramente pesantissima la valigia, 20 kg di imbarco erano, diciamo, 18 di Noah e 2 miei alla fine.
1: Immagino, perché poi quando si diventa genitori chiaramente le priorità cambiano. Senti Gwenda, tu adesso hai detto che sei impegnata con le riprese del nuovo programma Camper Osteria Italia, giusto? Ma sì. C'è un viaggio, qualcosa, un sogno nel cassetto che avete tu e Mirko, qualche meta che un giorno sognate di visitare?
0: Mirko piacerebbe molto andare in Giappone.
1: Ah, siamo in due allora, perché
2: anche io
1: tre.
0: A me piacerebbe la Patagonia.
1: Ah, allora magari li farete entrambi.
0: Chi lo sa, sì, sarebbe bello, sono due viaggi lunghi, distanti, però penso che si potrà fare, ecco, sicuramente troveremo il modo di farli, visto che poi alla fine la dimensione del viaggio è sicuramente la dimensione che piace a tutte e due. Io per ora viaggio in Italia e devo dire, stanotte parto per Pordenone, settimana prossima vado nelle Marche, per cui io ogni settimana tocco una regione italiana diversa, sono partita dalla Liguria, conosco ogni volta delle eccellenze italiane, racconto i prodotti, che siano caseari, che siano agricoli, i salumi, oggi è andato in onda un bellissimo pezzo sui salumi, e quindi le eccellenze proprio gastronomiche italiane, quindi oltre a mangiare molto bene, mettere qualche chilo in estate, ho la possibilità di vedere le nostre regioni, i nostri anche paesini, che sono veramente bellissime. L'Italia è una terra sempre da scoprire e da approfondire. Io l'ho girata tanto, ma ogni volta che ho l'opportunità anche col lavoro di vedere un nuovo borgo, una nuova cittadina, mi rendo conto di che ricchezza storica, gastronomica, artistica che abbiamo.
2: Bisogna visitarla, bisogna cercare di scoprirla tutta. Non è facile, perché poi dici vabbè, resto in Italia e visito, ma quante cose che ci sono da vedere. Senti Gwenda, io ho una domanda invece per diciamo le coppie che sono magari all'ascolto, ma qual è, cioè ci vuoi dare qualche consiglio per non litigare in vacanza, quindi per portare avanti la relazione anche dopo?
0: Ma secondo me bisogna innanzitutto apprezzare quello che si ha, che sono anche dei piccoli momenti insieme, e poi far sì che ognuno abbia i propri spazi e coltivi le proprie passioni. Non è detto che tutti abbiamo desiderio di fare le stesse cose, c'è chi ha voglia di andare a farsi un bel massaggio e magari prendersi del tempo per sé, per cui ama un certo tipo di attività, e c'è chi magari ama lo sport, e non è detto che tutti dobbiamo fare sport o tutti dobbiamo fare le stesse cose, per cui ci sta che uno va a farsi il massaggio e l'altro va a farsi delle lezioni o dei giri in bicicletta, ecco.
2: Trovare un compromesso.
0: Ma sì, e poi anche il rispetto per quello che è l'identità individuale, e ognuno si deve anche divertire un pochino per sé, non è detto che tutto vada condiviso.
1: Giusto,
0: me.
1: Condivido, il rispetto reciproco secondo me è alla base di ogni rapporto umano. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo Gwenda per essere stata con noi, grazie a Gwenda Goria, un saluto al tuo bellissimo figlio e a Mirko.
2: E poi gli mandiamo...
0: Perché lo troveremo prima o poi. Lo troveremo.
1: Chissà dov'è Mirko, ma è disperso per la Sicilia.
0: È disperso perché poi...

0: da buon siciliano, capito? Secondo me o è in qualche lezione di surf,
1: ma sarà andata a mangiare qualche arancino o arancina, che dirsi voglia,
2: non voleva litigare con te sul tema del giorno, e questa è la verità.
0: Ha preso sul serio il tema dell'intervista, la vacanza.
1: Esatto. Senti, visto che oggi è anche la giornata mondiale del bacio, noi ti mandiamo un bel bacio, Gwenda.
0: Ah, bacione a voi.
2: Grazie a Gwenda Goria.
1: Ciao.
2: E ora Summer, Calvin Harris e poi Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa di un'ora in ingresso in Italia. In Liguria in A10, Genova Ventimiglia, tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia si registrano 3 km di coda. Andiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna tra Parma e Fidenza verso Milano il traffico è rallentato per i flussi intensi. Rimaniamo in Autosole sul tratto Firenze-Roma tra Fabro e Orvieto in direzione Roma presenti 2 km di coda per un incidente. Ancora in A1 tratto Roma-Napoli in Campania tra Capo e Caianello sempre in direzione della capitale si segnala 1 km di coda ancora per un incidente. In A16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli attenzione invece per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro in ingresso in città sono segnalate code a tratti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, sono le 15.32, io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è sempre...
3: Marzia Valetutti Carbone, meno male che non siamo scoppiate io e te perché l'argomento
2: noi mai,
3: di oggi
2: noi mai,
3: non... sono le coppie che scoppiano in vacanza o che restano.

0: sono più coppie di prima.
1: Certo, perché comunque la vacanza è sempre un banco di prova. Tra l'altro vi ricordo che c'è la nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale tra poco, quindi al 335-699-2949 potete mandarci le vostre storie, il nostro confessionale di fiducia a fine della nostra ora, e quindi se volete noi siamo qui per darvi dei consigli.
0: Assolutamente, quindi approfittatene, il numero è quello della diretta, ragazzi, cari ascoltatori, noi vi aspettiamo, chiedeteci qualsiasi cosa voi vogliate, noi vi ascolteremo. E a proposito di coppie che scoppiano in vacanza, Vale,
1: o che restano insieme,
0: o che restano insieme, perché dobbiamo
1: spera,
0: essere sempre,
1: sempre
0: positivi, noi oggi avremo qualcuno che potrà raccontarci ancora meglio, in maniera ancora più approfondita, del perché alcune coppie in vacanza non reggono.
1: E lo faremo con una psicologa e love coach che ci darà insomma delle regole d'oro, quindi tra pochissimo, perché ora c'è Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: che il nostro regista Ludovico Suppa fosse un romantico, noi già lo sapevamo, ma oggi ne abbiamo avuto
1: scoperto
0: conferma
1: ancora, di più.
0: Ancora una volta, perché questa Canto d'amore lui se l'è ballata veramente in modo sfrenato. E allora ben ritrovati qui all'Estate in Onda su Radio 1, la tematica del giorno, una tematica bollente, coppie che rimangono tali in vacanza o che scoppiano, cara Vale.
1: Eh sì, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, insomma una domanda sicuramente importante, è una domanda che divide, quella appunto delle vacanze fatte insieme al proprio partner.
0: Beh sì, perché in vacanza si scoprono le cose belle, ma stando tanto vicini si vedono anche meglio i difetti, e quindi alcune coppie proprio non ce la fanno a superare la vacanza. L'abbiamo chiesto anche alla nostra Gwenda Goria prima, che invece ci ha dato uno spaccato positivo, quindi noi
1: sì, si è conosciuta in vacanza ed è rimasta insieme, e di vacanze insomma in questi anni ne ha fatte parecchio, con il suo Mirko e ora anche con il piccolo Noah.
0: Assolutamente. Però ragazzi, per dirimere ogni dubbio, per far andare bene la vacanza, noi abbiamo pensato di invitare una psicologa, psicoterapeuta e affermata love coach, quindi insomma direi di dare il benvenuto
1: a Monica Ricci. Dottoressa,
0: dottoressa,
2: sì.
0: Ci sente?
2: Eccoci, sì, ci sono, grazie per l'invito.
1: Possiamo darti del tu?
2: Certo, assolutamente.

0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Sono specifica, sono psicoterapeuta. Per completezza sono psicologa e love coach.
1: Perfetto. Grazie per la ritualizzazione giustissima. Allora, noi insomma chiediamo a te, Monica, che quale migliore esperta del settore, quali sono forse i motivi, no, di discussione più frequenti durante una vacanza di coppia? Quali potrebbero essere?
0: Allora, possono essere appunto diversi, come dici in apertura. Io dico un po' una lente di ingrandimento, ci fa vedere meglio un po' come funziona la coppia. Allora, un motivo di discussione possono essere ad esempio le aspettative rispetto alla vacanza. Magari ci si trova con l'idea che uno, non so, vuole una vacanza molto rilassante e l'altro invece piena di attività. E quindi qui entra un po' in gioco la capacità di comunicazione della coppia, se c'è una buona comunicazione e anche una buona capacità di trovare un compromesso e ci si prepara al meglio, appunto, per evitare poi di discutere durante la vacanza. E un altro motivo, sì, che può essere insomma di attrito, a volte il carico mentale legato all'organizzazione non è ben bilanciato. Magari è uno dei due che si occupa un po' di tutto, l'altro va un po', come dire, si appoggia, e quindi poi si arriva anche insomma nella vacanza con anche tanta fatica, perché è vero, è bello insomma stare in vacanza, ma insomma c'è anche una parte di insomma organizzativa che richiede energie insomma e tempo. E poi anche proprio, ripeto come prima, durante la vacanza un po' la capacità di scegliere insieme, quindi
1: di trovare un compromesso.
0: Esatto, di trovare un compromesso.
2: Anche nel rispetto reciproco, Monica, perché poi alla fine il problema nasce quando non si vede l'altro, no? Immagino. E allora volevo farti una domanda. Noi viviamo un po' in un'epoca caratterizzata dall'onnipresenza dei social, no? Allora, sì, ci domandavamo io e Vale, anche un nostro ascoltatore che ci ha dato lo spunto per la domanda, e lo salutiamo anche. Oltretutto è una tua omonima, perché si chiama anche lei Monica, da Verona, e ci chiede quanto i social possano influire una vacanza di coppia. Negativamente in questo caso, o positivamente?
0: Sì. Allora, anche in questo caso ci sono alcuni aspetti positivi e negativi, dipende sempre dall'affiatamento della coppia. Allora, negativo diventa nel momento in cui magari uno dei due tende più che a avere la vacanza, ma come dire, a cercare lo scatto perfetto, a cercare di raccontare la vacanza, e quindi quello poi toglie spazio al vivere anche proprio con il partner, a condividere certe situazioni, e sicuramente è qualcosa, insomma, io direi che la vacanza, magari qualche scatto è bene condividerlo, però davvero dedicarla alla relazione, perché può essere un momento anche raro, molto spesso insomma si vive molto di corsa, no? E quindi se possibile lasciare un po' da parte.
1: Magari viviamo di più questa vacanza piuttosto che viverla attraverso uno schermo, questo potrebbe essere, no, un messaggio, un appello che possiamo fare. Monica, ho una domanda su come trasformare la vacanza in un'opportunità, nel senso, dobbiamo comunque, è un modo per rafforzare la relazione, però può essere anche uno scivolone. Come facciamo? Come possono fare le coppie?
0: Allora, intanto, come un pochino accennavo prima, la grande opportunità può essere proprio quella di condividere del tempo di qualità, perché insomma spesso, soprattutto coppie che lavorano molto, che magari hanno figli piccoli, hanno davvero rari momenti in cui riescono a dedicarsi, quindi in questo caso lasciare da parte i telefoni e vivere al meglio quello che guardare, proprio vivere con vista lo fatto, con il tatto, perché questo sia possibile. È importante quello che un pochino stavate prima.
2: Ecco, penso che ti abbiamo persa, non so se stai in un posto dove non prende bene.
1: Comunque il discorso
2: è arrivato, chiaro, perché ti abbiamo persa quando ormai il concetto era stato detto.

0: Ok, perché io vi sento bene.
1: Fantastico. Monica, allora noi ti ringraziamo, ringraziamo Monica Ricci di essere stata con noi, ricordiamo appunto psicologa e affermata love coach, e grazie anche per i preziosissimi consigli che ci hai fornito.
0: Grazie a voi per le mie vacanze.
1: E buona estate!
2: Buona estate, ora Sunny!
0: Sunny!

0: in diretta sempre qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ci stavamo interrogando insieme ai nostri ascoltatori sulla domanda del giorno, quindi se è bene fare in estate o non, perché poi le vacanze si fanno anche d'inverno, le vacanze in coppia, Marzia?
1: Sì, perché i nostri ascoltatori sono un po' divisi, abbiamo avuto insomma chi era assolutamente favorevole, chi invece si lamentava perché dice che le vacanze troppo vicini poi fanno emergere i difetti dell'uno o dell'altro. Ma vale, io credo dipenda un po' dalla vacanza,
0: e
1: no?
0: Dipende anche sicuramente dalle persone,
1: dalle persone e dalla vacanza, perché un conto è fare un bel weekend lungo e rigenerante, un altro conto magari è fare un viaggio all'avventura dove c'è più stress, c'è più carico emotivo.
0: Sì, tu con tuo marito come fate?
1: Questo è un tasto dolente, nel senso che lui mi ha insegnato a viaggiare, okay. Io ero una tipa più da
0: divano?
1: No,
0: più sedentario, no.
1: No, però da mete vicine, facili, okay. non era un viaggio vero.
0: Invece lui è temerario di viaggio?
1: Lui è temerario e mi ha insegnato a viaggiare, per questo lo ringrazio, perché nella vita poi vedere il mondo è un po' una fortuna, no? E quindi
0: sì,
1: è una bellissima cosa, però inizialmente
0: se si ha la possibilità a scoprire il mondo, viverlo appieno, è sicuramente un qualcosa che ti rigenera, che ti ricarica, che ti arricchisce.
1: Assolutamente. In merito a questo, cara Vale, noi abbiamo adesso in collegamento una coppia che in questo momento preciso si trova a Zanzibar e quindi in vacanza si stanno godendo un po' questo sole. Allora io direi di dare subito

0: il benvenuto telefonico, perché sono in collegamento chiaramente, noi qui siamo a Roma, a Saxa Rubra, a Gabriele Abis e Stella Falchi, che sono attori di solida formazione teatrale e attualmente stanno diciamo svolgendo un progetto social, Casa Abis, che ha quasi 1 milione di seguaci. Quindi benvenuti.
1: Ciao,
2: buonasera. Ciao,
3: grazie.
0: Un buonasera. Ciao corale.
1: Ha fatto bene ad anticiparlo, perché noi siamo a Zanzibar, quindi qualsiasi cosa per quanto riguarda la linea ci scusiamo anticipatamente. Magari può saltare.
0: Siete perdonati però, perché state a Zanzibar, mandateci una cartolina.
4: Ma dove siete in questo momento? Sì. In stanza per far prendere il cellulare oppure siete
3: in spiaggia?
1: Guarda, in realtà dove poteva prendere il cellulare, cioè un modem.
4: Siete su una palma?
1: Appoggiato su un muro. Sì.
3: Pensavo, sotto una palma, sì, esatto.
4: Pensavo dove arrampicati modem, con quindi una noce di cocco, così un po' anche a sfregio, sì, perché noi siamo qui in quel di Roma.
1: Dove fa più caldo che a Zanzibar.
3: Sì, sì, è vero. Qua ancora il caldo non è arrivato, da loro arriva ad agosto-settembre. Noi viaggiamo sui 25-28 gradi, quindi
4: temperatura top.
0: Temperatura ottima. Allora, ragazzi, una domanda per entrambi. Sì. Partiamo da Stella, no? Per chi dei nostri ascoltatori non vi conoscesse, voi fate dei video sui social, sui vostri profili, dove un po' riproducete in modo in chiave ironica quelle che sono le dinamiche relazionali, e lo fate in un modo oltretutto meraviglioso, con un'ironia veramente delicata. Ma nella realtà, grazie, io vorrei sapere chi è il vero dittatore della pianificazione della vacanza. In poche parole, Zanzibar, chi la scelta è pianificata? Stella, vai prima tu.
3: Qua escono fuori gli altarini, perché in verità il pignolo ossessivo organizzatore per quanto riguarda le vacanze è proprio Gabriele.
0: Okay.
3: Io mi lascio andare nel tempo libero, magari sono un po' più organizzatrice quando si tratta di cose di lavoro, quando si tratta di vacanza lascio fare a lui.
4: Beh, non ha scelto male però, se posso dirti.
3: No,
4: Stella,
3: no, sì.
4: È stato bravo
1: anche
4: Gabriele,
1: perché comunque abbiamo attaccato Zanzibar a 7 giorni di safari che abbiamo fatto in Tanzania.
4: Vabbè.
1: E abbiamo avuto modo,
4: fantastico,
1: di scoprire che anche nel mondo animale la leonessa si fa un culo così e il leone aspetta.
3: Cioè, abbiamo proprio visto scene di leoni adagiati a dormire e invece leonesse sull'attenti, insomma, a cacciare. Quindi sono loro che portano il cibo a casa.
4: E come state facendo? Come gestite la questione rito social media? Quindi le foto e piuttosto che i video, chi li pubblica? È un motivo di scontro
3: in qualche modo, oppure andate d'accordo? Allora, prima di partire ci eravamo organizzati con un po' di video insomma lavorati prima per essere sicuri con alcune programmazioni, perché qui non sapevamo, per esempio nei giorni di safari noi non avevamo proprio internet, quindi per insomma dare una continuità.
0: Vi siete portati avanti, giustamente.
3: Sì, comunque ci eravamo programmati delle cose. Invece qui, che comunque c'è una sorta di wifi nel resort sulla spiaggia, no, ci siamo anche magari lasciando improvvisare qualcosina se ci viene in mente, però ecco, diciamo che ci siamo proprio presi questi 12 giorni per staccare un po' la spina, quindi.
1: Però in generale diciamo che i ruoli sono abbastanza divisi, cioè diciamo che io mi occupo prettamente della scrittura e Stella si occupa prettamente del montaggio, quindi, diciamo
4: quindi
1: che
4: fate una cosa equa. Equilibrati, dai.
3: Sì. No, per forza, ci siamo comunque sempre organizzati a smezzarci il lavoro, perché siamo in due, quindi
0: come diceva, esatto, come diceva la psicologa prima, bisogna trovare la psicologa è stata in collegamento prima, il
4: Monica
0: segreto
4: Ricci
0: è trovare un compromesso. Allora Gabriele, io ho una curiosità, ma qual è la gaffe di coppia più divertente che vi è successa durante un viaggio? In poche parole, qualcosa che ti viene in mente così, o se non viene in mente a te, a Stella?
1: La gaffe di coppia?
0: Più divertente,
1: di
0: sì.
1: Coppia.
0: Qualcosa che però non avete raccontato,
4: se l'avete fatta allora, insieme, diciamo, se no anche uno dei due va bene lo stesso.
1: No, ce ne sono diverse, sto scegliendo, diciamo che una breve che ricorre spesso è che molto spesso noi scegliamo delle località che sono equatoriali e come ben sapete ci sono un sacco di insetti. Stella è insettofobica e quindi noi ci ritroviamo spesso in spiaggia o comunque durante i tour a vedere Stella che scappa in mezzo alle persone urlando, quindi questa è proprio una cosa continua, una cosa che succede.
3: Durante il safari dicevo che preferivo andare in pasto ai leoni che
1: alle mosche zezè, perché Tanzania è piena di mosche zezè, non so se avete presente, ma sono queste mosche che sembrano mosche

0: tedesche, ma in realtà si posano e succhiano il sangue e sono anche abbastanza pericolose.
1: Beh, non proprio piacevoli.
0: Potrebbero attaccare. Sì, no, potrebbero attaccare la malattia del sonno.
2: Dove stai? Stai, prendi e ti addormenti.
0: No, non è proprio così. Però in generale, quindi, la fobia degli insetti rincorre Stella. Voi state sentendo probabilmente dei corvi in sottofondo, non so chi state sentendo.
1: No, però...
0: Perché qui a Zanzibar è pieno di corvi, pieno, pienissimo.
3: Non l'avrei mai detto, però vedi quante cose si scoprono.
1: Io non me li ricordavo sti corvi a Zanzibar.
0: Io non sono mai fa.
1: Però ecco,
0: c'è anche il pipistrello volpe, non so se avete presente.
1: Certo, ma scusa, però non siete anche corvofobici? Anzi, non è.
2: No, anzi, Stella. Io sono una bird watching. Cioè,
1: ah,
2: mi
1: ti
2: piace
1: osservare... guardarli?
2: Sì, adoro gli uccelli. Sì.
1: Carino, sì, carino.
2: No, per dire adoro gli uccelli, però.
3: Quindi, va bene, ma no, abbiamo gli animali in generale. Infatti avete fatto il safari, sì, che insomma, tanti bellissimi animali.
1: Sì, vabbè, comunque voi sì, siete...
2: abbiamo imparato tantissimo dalla natura.
1: A voi comunque piace fare le vacanze insieme, si è capito? Cioè, ok, quindi l'accendiamo.
2: No, per noi si può fare.
3: Per voi si può fare. Bene, allora vi mettiamo nel team di quelli che sono pro vacanze insieme di coppia.
1: E allora ringraziamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Ringraziamo Gabriele e Stella di Casa Abis per essere stati con noi in diretta e in collegamento dalla Zanzibar.
2: Grazie a voi.
3: Potete
2: grazie
3: scendere dalla Palma ora, dato che stavate cercando linee a tutti i costi. Vai, godetevi la vacanza anche per noi.
1: Ciao, e ora Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Grazie ai Coldplay andiamo ad introdurre la nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale di oggi, cara Marzia, perché parliamo d'amore ma proprio
1: a livelli
0: cosmici. Perché devi sapere, mi ricollego insomma al concerto di ultimo sabato, sono stata al concerto qui a Tor Vergata a Roma e a un certo punto sono fioccate le proposte di matrimonio e gira che ti rigira, girandomi a sinistra, una proposta è stata fatta proprio lì accanto
1: a me. A te, che poi la proposta, se non erro, che è diventata virale sui social e che fortuna vale in mezzo a 250.000 persone proprio vicino a te.
0: Sì, perché io li ho visti, era un momento che era impossibile non immortalare, quindi ho fatto il video, però poi nella folla, nella concitazione del finale, non sono riuscita a consegnarglielo e quindi l'ho messo sui miei canali social, che tra l'altro è esploso questo video, è diventato virale. Sono riuscita a trovare la sposa che è ora in collegamento con noi. Ciao Ilaria!
2: Ciao,
1: come stai innanzitutto? Benvenuta.
2: Grazie. No, tutto bene, molto emozionata.

0: Emozionatissima, immagino, una proposta del genere, insomma, non succede tutti i giorni. Com'è andata? Raccontaci un po', perché io vi ho visto, però i nostri ascoltatori no.
1: Eravamo come tanti altri in mezzo alla folla e a un certo punto mi ha abbracciato da dietro e ho visto l'anello che teneva in mano.
0: Fantastico.
1: E poi mi ha chiesto se lo volevo sposare.
0: E la risposta è stata?
2: No, ti immagini?
1: Sì.
2: Scherzo, ovviamente. Senti, ma te lo aspettavi un po'? Avevi, non so, immaginato qualcosa oppure è stata una sorpresa totale?
1: Ah, un po' di indizi li aveva lasciati.
2: Ah, un po' di indizi. Ce ne vuoi dire uno così?
0: Come la, perché questo è il sesto senso femminile, Ilaria.
1: Allora, non è grande fan di Ultimo, diciamo che viene più che altro perché piace a me. Qualche okay. canzone l'ha imparata e allora continuava a chiedermi, ma cos'è che canta la canzone che ti ho dedicato? Quando è che, avendo paura che non la cantasse, allora è partito a metà concerto, perché l'ha fatto a metà concerto.
0: Fantastico.
1: E quindi continuava a chiedere. Dopo lì un po' avevo
0: sbasato. Come si chiama il tuo futuro marito, quindi? Ricordaci.
1: Marian.
0: Ci sta ascoltando,
1: esatto.
0: Anche?
1: Sì, ci sta ascoltando.
0: Marian, bravissimo! Bravissimo!
2: Così si fa.
0: Cioè, hai preso in mano la situazione, sei stato fantastico.
1: Ah, è stato adorabile.
2: Senti, ma che commenti hai avuto? Dopo che il video è diventato virale.
1: Hanno pianto per ore, credo.
2: Bene, bene. Allora noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
0: Fantastico. Ilaria, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi e grazie per avermi preso.
0: Viva l'amore,
1: momento.
0: Viva l'amore. Ciao. Allora, noi ci diamo l'appuntamento per domani. Ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Paola Anania e Miriam Fecchi.
2: Grazie,
0: a domani.
2: Ciao.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. In Medio Oriente, malgrado la tregua formalmente in vigore, continuano i raid israeliani sul Libano, 4 i morti nel sud del paese dei Cedri, e a Gaza, dove Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che amministra la striscia da quasi 20 anni.
4: È una potenziale svolta nella politica palestinese. Hamas, al potere nella striscia dal 2007, dichiara che si è dimesso il capo del governo locale e che quest'ultimo è stato sciolto, passo fondamentale per la transizione prevista dagli accordi stilati dal presidente degli Stati Uniti Trump. Ora il potere dovrebbe passare a un comitato tecnocratico composto da palestinesi, che si è detto pronto ad assumere questa responsabilità, anche se i suoi componenti non hanno ancora messo piede nella striscia. A monitorare il processo il Board of Peace, anch'esso voluto da Trump, board che chiede che il nuovo organismo prenda il controllo di tutte le armi sul territorio. Ma Hamas non ha ancora consentito a disarmarsi se Israele non si ritirerà e punta il dito contro Tel Aviv e lo stesso Board of Peace, denunciando nuovi attacchi israeliani che solo oggi hanno ucciso 6 persone. Ed è stallo, perché lo Stato ebraico ribadisce nessun ritiro fino alla completa smilitarizzazione della striscia e un funzionario del Ministero degli Esteri definisce solo simbolico l'annuncio di Hamas. Davide Maggiore, GR1.
3: Sono almeno 20 le persone uccise nei massicci attacchi russi sull'Ucraina a poche ore dal via del vertice NATO. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, a ben 2500 km dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. E alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti posta sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica.

0: da parte di Palazzo Chigi, ma a reagire sono i partiti.
1: Un attacco incomprensibile quello di Trump per Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aggiunge la sua solidarietà a quella di tanti esponenti di maggioranza. Al di là della vicinanza a Meloni, la linea del governo è però quella di evitare reazioni. Più importante, spiegano Antonio Tajani e Guido Crosetto, preservare le relazioni transatlantiche. Condanna per l'ennesima offesa del tycoon anche dalle opposizioni. Ma se Calenda definisce Trump bullo da quattro soldi, PD 5 Stelle e AVS Italia Viva vedono nell'accaduto la conseguenza del l'appiattimento sugli USA di Meloni, scontro ancor più duro sull'economia. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
2: Occupazione record, disoccupazione e minimi storici. I dati smentiscono la narrazione della sinistra che dipinge un'Italia ferma e senza futuro.
1: L'unica cosa di cui si occupa la maggioranza, replica il PD, è la legge elettorale per conservare il potere. Marina Sereni.
3: Noi ci occupiamo dei 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, di salute mentale, di non autosufficienza, di case della comunità.
1: Quando vinceremo le elezioni, promette Elly Schlein, porteremo la spesa sanitaria alla media europea. Lucio Bondi, GR1.
0: Giornata calma per i mercati finanziari, bene il comparto della difesa, cala ancora il petrolio. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
4: Buon pomeriggio, un avvio contrastato quello di Wall Street dopo la pausa festiva. Il Dow Jones perde lo 0,27%, invece vola il Nasdaq più 0,90%. In Europa la seduta prosegue mista, piatta, Francoforte, Londra e Parigi perdono circa lo 0,4%. Milano in questo momento guadagna lo 0,25%. Sotto i riflettori il settore della difesa, la vigilia del vertice NATO a Piazza Affari, in evidenza Fincantieri che vola del 10,3%. Dopo alcune acquisizioni, bene anche Leonardo, più 4,3%, mentre Prysmian maglia nera cede il 2%. Stabile il greggio che continua sotto i $72 al barile, lieve calo anche per il gas, mentre l'euro sul dollaro si indebolisce a 1,14,12. Linea allo studio.
0: Il problema del sovraffollamento carcerario in Toscana innesca forti polemiche dopo la disposizione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di sistemare brande o materassi a terra per far fronte all'elevato numero di ingressi. Una direttiva surreale per il segretario regionale della UIL Polizia Penitenziaria Eleuterio Greco, che invoca il rispetto della dignità umana e della salute dei detenuti. Cronaca: stanno emergendo in queste ore nuovi interessanti elementi del passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro a Milano.
5: È stata una lite con il padre, secondo gli investigatori, a spingere la Minsa di Ghi a lasciare Conegliano il 23 giugno e raggiungere Milano, dove per circa una settimana avrebbe alloggiato in vari alberghi della periferia ovest, pagando regolarmente e senza creare problemi. Poi altri 4 giorni trascorsi vagando in città, forse dormendo in strada, fino all'aggressione di sabato scorso fuori dal bar in zona San Siro. Il 22enne è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio del 55enne colpito con una ventina di coltellate. Intanto l'inchiesta guarda anche al passato del giovane. Attraverso il canale Interpol sono arrivate le prime conferme che sarebbe proprio lui, il Lamin Sedighi, fermato a Leeds in Inghilterra nel 2023 per un'aggressione con coltello durante un tentativo di rapina. Stesse generalità, stessa età compatibile, gli investigatori vogliono fugare ogni dubbio che non si tratti di un caso di omonimia e chiarire anche per quanto tempo sia stato eventualmente detenuto nel Regno Unito e quando sia rientrato in Veneto. E stamattina il ragazzo non ha risposto alle domande del giudice e alla sua legale ha detto di non ricordare nulla dell'aggressione. L'avvocata Simona Brambilla.
6: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
5: Claudio Vigolo, GR1.
0: È tutto, linea Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
7: Le strade del Tour.
8: Terza tappa del Tour de France, partenza dalla Spagna, Granollers, arrivo in Francia, Les Anglais, si passa per la regione dei Pirenei orientali, con però gli ultimi 40 km che saranno senza pubblico a causa degli incendi che sono stati con fatica domati nella zona non particolarmente vicino, ma comunque a una settantina di chilometri da Les Anglais, sede d'arrivo, il primo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Gialla. E dunque il prefetto del Dipartimento dei Pirenei Orientali ha deciso di far correre comunque la gara, ma evitare la presenza di pubblico e ridurre al minimo anche i mezzi interessati, per cui non è passata nemmeno la carovana pubblicitaria, quella che caratterizza ovviamente la tappa per quanto riguarda il Tour de France prima dell'arrivo dei protagonisti della corsa. Intanto però da diversi chilometri sono davanti Bodin della Education First, Bennett del della NSN, Garcia della Movistar, Prodom della Decathlon.

0: Verschè della Total Energy e Van Mechelen della Bahrain Victorious, che facevano parte di una fuga iniziale a 18 elementi, ma con un minuto e mezzo soltanto di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard. Sarebbe in questo momento maglia virtuale Baudin, francese della Education First, ma è evidente che il gruppo dei migliori sta lasciando sostanzialmente andare lì davanti con controllo i battistrada. Si sta per salire sul Col de Calvar, GPM di terza categoria, già all'interno del territorio francese. Sarà la terza delle quattro salite previste quest'oggi, con preso l'arrivo alle Zangle, previsto intorno alle 17.15. Le Zangle 1800 metri, con una salita però abbastanza breve di 1,8 km, con una pendenza media del 6,5%. Davanti sono in 6, con un minuto e mezzo di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Noi ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Tour. La linea può andare ai colleghi dell'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta. Buon pomeriggio, sono le 16:08, 30 secondi. Paola Nania, Miriam Fecchi,
2: Paola
1: con
2: Nania,
1: voi.
2: Paola Nania, Miriam Fecchi. Beh, in effetti per me è una novità collaborare e lavorare con te al microfono. Per la prima volta ho avuto già il piacere di ascoltarti, anche perché è una delle giornaliste sicuramente più conosciute e più popolari all'interno di Rai Radio 1. E perciò sono onorata, cara la nostra Paoletta.
1: onore mio, Miriam. Insieme staremo fino alle 19, abbiamo dalle 17 alle 18 la linea va alle strade del Tour de France per ascoltare la terza tappa, però prima e dopo
2: tante cose da raccontarvi, anche perché questo appuntamento proprio da questa settimana avete sentito nuovi conduttori, nuovi che vi accompagneranno per l'intera settimana. Come Paoletta rimarrà soltanto una settimana,
1: ti mandiamo ma poi torno
2: va bene. Allora, se permettete, facciamo intanto, andiamo a salutare la squadra dall'altra parte del vetro, perché sono veramente tantissime e questo ci fa molto piacere. E allora, Morena Mantini e là, anche perché poi dopo ci porterà un principe
1: azzurro, forse, esatto, non lo sappiamo,
2: azzurro. Va bene, non anticipiamo nulla, perché poi dice ma come, le sorprese. E poi ancora Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, Francesco Galluzzo, che è lì in piena forma con la nostra grande musica. E poi per la parte tecnica andiamo a salutare Francesco Paradisi. Vogliamo anticipare un po' quello che accadrà in questo pomeriggio fino alle 19?
1: Tra pochissimo. È un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché è un tema economico, in genere mi occupo di economia qui, esatto, a Radio 1. Riguarda le vacanze, gli stabilimenti balneari, il caro ombrelloni, così viene definito. Vediamo un po' con il presidente di Asso Balneari quanto ci sia o non ci sia questo caro ombrelloni. Parliamo anche di abitudini turistiche italiane, tra pochissimo vediamo di approfondire nella nostra apertura queste tematiche.
2: Assolutamente. Poi lo spazio musicale, attenzione, per quanto riguarda la musica, due grandi ospiti, beh, soprattutto uno che ha fatto la storia della musica italiana, stiamo parlando di Mario Lavezzi. Poi a seguire, vi ricordate quella canzone, dammi tre parole?
1: Sole, cuore, amore.
2: E allora stiamo parlando di Valeria Rossi, ma non solo, si prosegue, come ha già detto Paola, ha anticipato, il Tour de France è protagonista. Devo dire che, insomma, ragazzi, l'Italia in questo periodo lo sport, adesso
1: si è appassionata.
2: Ma ricordiamo la vittoria di Sinner ieri, Formula 1 ci speravamo, però insomma è andato benissimo lo stesso, e insomma siamo felici, grandi azzurri. Ma proseguiamo, abbiamo detto appunto ospite un principe, non vi anticipiamo nulla, e poi impariamo a conoscere cosa?
1: Allora, l'economia, preparati, anzi preparatevi delle parole dell'economia da chiedere al nostro ospite Davide Biocchi, che ha seguito le trasmissioni economiche di Radio 1, quest'anno ci ha raccontato le parole dell'economia, quelle più complesse, quelle più semplici, per entrare in una materia che sembra difficile, invece è più facile di quello che immaginiamo.
2: Dice,
1: Lo scoprirai con Davide Biocchi.
2: Ah, io faccio proprio l'ABC, sono a questi
1: livelli. Vale tutto,
2: va bene. Allora, volevo anche coinvolgere, se voi permettete, vorremmo coinvolgere voi che siete dall'altra parte. State viaggiando, siete a casa, siete al lavoro, dite la verità con un

una cuffietta, state sotto sotto ascoltando anche Rai Radio 1 con Paola Nania e Miriam Fecchi. Allora attenzione, perché abbiamo un numero a vostra disposizione. Lì, qui a questo numero possiamo ricevere sms, se volete whatsapp, e allora segnate 335 699 2949, lo ripeto, 335 699 2949. Per quale motivo? Perché oggi è la giornata internazionale del bacio. Ne

0: dare questo luogo. Ma insomma, qual è stato il luogo più romantico dove vi siete baciati? Ve lo ricordate? Provate un attimo a tornare indietro del
1: sarà
0: tempo.
1: Un tramonto, oppure un tramonto,
0: un classicone. Dice, lui mi ha baciato in un posto meno romantico. Va bene, basta con le parole. Siamo in ritardissimo anche perché è il momento della musica. Iniziamo subito alla grande, se voi permettete. Musica italiana, ed eccolo qui, è protagonista in questo periodo alla grande, questo ci fa molto piacere. Possiamo già sentire le prime note, stiamo parlando di Francesco Gabbani, polistrumentista, lo possiamo ben dire, Summer Funk.

0: Ben trovato Fabrizio Licordari, presidente Assobalneari. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori. Mi scuso se la linea magari sarà disturbata, visto che sto arrivando in treno nella capitale.
0: È in viaggio, a proposito di vacanze e di spostamenti. Licordari, noi l'abbiamo cercata intanto per fare il punto su quello che viene definito il caro ombrellone e caro ombrelloni. Come sta andando questo inizio di stagione? Che dati ci potete dare dal vostro osservatorio, Licordari?
1: Ma guardi, intanto per quel che riguarda il discorso del caro ombrellone, delle tariffe che lei mi chiede, noi come associazione di categoria abbiamo dato indicazioni a tutti i nostri associati di non praticare aumenti, ma di limitarsi eventualmente a degli adeguamenti che possano essere comunque il minimo indispensabile affinché i nostri clienti, gli utenti delle spiagge, quelli che scelgono di partecipare alla vita di spiaggia in uno stabilimento balneare, possano comunque sopportare nel miglior modo possibile. Noi ci rendiamo conto che ci sono difficoltà di natura economica, il carrello della spesa è sempre più caro e c'è sempre meno roba dentro. E proprio per questo motivo abbiamo dato questo tipo di indicazione. Chi fa le tariffe nel nostro lavoro cerca sempre di fare le tariffe migliori possibili per essere comunque competitivo e poter essere apprezzato.
0: Parliamo comunque di prezzi non proprio economici, può costare

0: fino a 90-100 euro una giornata in spiaggia, se parliamo di una famiglia, di più ombrelloni o di più lettini. Ricordare, c'è poi un altro tema che è particolarmente interessante in questo momento, che riguarda gli stabilimenti balneari, i bandi in alcuni casi già aperti o già chiusi per appunto avere nuovi gestori degli stabilimenti balneari. A che punto siamo?
1: Guardi, noi stiamo attendendo la convocazione da parte del Ministero delle Infrastrutture per ragionare su un bando tipo, che però noi vediamo soltanto come un elemento di natura amministrativa, cioè un aiuto a quelli che sono i comuni che devono poi effettuare, se ci saranno i presupposti, le gare di evidenza pubblica. Dico questo perché la direttiva parla in modo chiaro ed esplicito, cioè le gare si fanno se ci sono i presupposti, cioè la risorsa, la scarsità della risorsa.
0: Ovviamente su questo punto, ricordare, ci sono posizioni diverse. C'è chi sostiene che la scarsità di risorsa, cioè di costa, sia nei fatti, e quindi che i bandi vadano fatti. Ovviamente per voi è una questione imprenditoriale, perché si tratta di imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari, che rischiano di perdere ovviamente un'attività che portano avanti da anni.
1: Questa è la posizione. Che noi riteniamo assolutamente errata da parte del Consiglio di Stato, che dice che a prescindere la scarsità, che la risorsa sia scarsa, a prescindere. Non è assolutamente così, altrimenti non ci sarebbe l'articolo 12 della direttiva, che dice qualora ci sia la scarsità della risorsa. Se a prescindere la scarsità è così, non esisterebbe questo articolo. E questa posizione è stata anche da poco tempo affermata anche dal Consiglio di Stato francese, che dice le gare vanno fatte ma nel momento in cui c'è la scarsità della risorsa. Perciò lo strumento per stabilire la scarsità della risorsa è la mappatura. La mappatura delle coste è già stata iniziata dal governo italiano e poi sospesa, ma ha già significato che il 63% delle coste italiane sono ancora libere da concessioni. Lo spirito della direttiva Bolkestein non è quello di sostituire un'impresa con un'altra, bensì al contrario quello di creare ricchezza, nuovi posti di lavoro e perciò nuove concessioni. Allora, nel momento in cui ci sono gli spazi per nuove concessioni, si possono dare a chi vuole fare investimenti, a chi crede in questo settore.
0: Voi spingete giustamente in questa direzione per produrre più imprese e non sostituire in alcuni casi quelle già operative. Ci ha raggiunto intanto, il nostro Marziano Melotti, sociologo del turismo, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio, ben trovato.
0: Paola Nania, Miran Fecchi.
2: Allora, approfittiamo subito, stiamo parlando dei rincari per quanto riguarda le spiagge, ma ora torniamo a che cosa? Il trend degli italiani, chiediamo a lei, Marziano Melotti.
0: Dove andiamo e perché soprattutto?
3: Ma diciamo che sono stati anni difficili, ma il turismo risponde sorprendentemente bene. Se voi pensate, cioè, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto le ondate di terrorismo, il Covid, la guerra, l'aumento del petrolio, tutto il dibattito, la realtà collegata al cambiamento climatico, adesso tutti i problemi con gli Stati Uniti, con il visto, le difficoltà ad entrare. Cioè, in una situazione così uno potrebbe pensare, ma come si fa a fare turismo? Dove andiamo? Cosa facciamo?
0: E invece?
3: Invece funziona, resta un bisogno fondamentale. Gli italiani, forse proprio per causa di tutte queste difficoltà, di queste paure, di questo cambiamento continuo su tutti i fronti, hanno bisogno di divertirsi, di viaggiare, di riposarsi, di spendere anche banalmente. Si parla tanto di turismo culturale, che è giusto, è importante, è una risorsa chiave per l'Italia, ma non demonizziamo il turismo come momento proprio di piacere della spesa, cioè proprio come status symbol, come momento di distensione in cui ritroviamo una nostra identità falsa, reale, quello che vogliamo attraverso la spesa. Però bisogna fare i conti con la realtà. L'Italia è cara e quindi le vacanze degli italiani in Italia sono cambiate, sono meno lunghe, però comunque.
0: Quindi facciamo periodi più brevi, Melotti, più brevi,
3: periodi
0: spendendo
3: brevi distribuiti nell'anno, cercando di

0: spendere meglio, con più attenzione. Il che non significa che l'italiano non sia disposto a spendere molto, anzi l'italiano spesso spende tanto, però è attento, ecco, su questo. E in compenso si va meno all'estero, però si cercano destinazioni all'estero che funzionano, ecco, che dove, per dire, il Giappone sorprendentemente è diventato una destinazione importante per gli italiani perché non è così caro, è un
1: Come
0: paese
1: noi avremmo
0: interessante,
1: immaginato noi.
0: esattamente, e poi ha tutti anche nel bene e nel male, quegli stereotipi turistici che noi cerchiamo, la diversità, l'esotismo, il piacere di confrontarsi, no, con una cultura diversa. Comunque è una situazione di assoluta sicurezza.
2: Però, dottor Marziano
0: Prendo.
2: Melotti, noi ci ponevamo questa domanda, ma per quale motivo non possiamo girare l'Italia in un modo più tranquillo, cercando di spendere un po' meno, e
0: Parlavate
2: poi
0: prima di
2: ci
0: spiagge,
2: ritroviamo invece a
0: questa è
2: fare
0: una
2: dei
0: vergogna
2: viaggi
0: assoluta. Ma
2: brevi?
0: quanto costa andare in spiaggia adesso? Cioè,
2: Esatto.
0: dire, la cosa più banale, più semplice delle
2: Un
0: nostre vacanze,
2: ombrellone, un lettino,
0: un
2: una
0: ombrellone, un
2: sdraio.
0: lettino e una bibita. Non puoi spendere 50 euro, 60 euro per passare qualche ora. Eppure questo è quello che
2: È quello che
0: accade.
2: succede,
0: Cioè,
2: certo.
0: sì, però comunque detto questo, forse anche a causa di queste follie sulle nostre spiagge, gli italiani hanno scoperto l'interno. Ecco, ci sono regioni come l'Abruzzo, come il Molise,
1: L'alternativa
0: che
1: alla
0: parte.
1: costa, Melotti, l'alternativa alla costa.
0: L'alternativa alla costa c'è, senza quella retorica che avevamo negli anni del Covid, il subito il post-Covid, il bisogno della natura, di stare lontani. No, perché l'Italia dell'interno è bella, perché l'Italia dell'interno è interessante, perché ci sono questi paesini, castelli, piccoli musei che meritano di essere visitati. E poi proprio l'elemento forte dell'offerta turistica italiana, che ovviamente noi italiani apprezziamo, il cibo e il vino.
1: Ah,
0: Cioè in Italia
1: quello
0: si
1: è un
0: mangia, si
1: ottimo
0: beve
1: viaggio.
0: e alla fine il food è, insomma, la parola chiave di tutto. Ripeto, nel bene e nel male, perché questa follia collettiva verso il cibo, vabbè, di cui anche io sono corresponsabile, non è un discorso astratto. In qualche modo anche un effetto negativo, ecco, sui territori, la cosiddetta foodification, cioè la trasformazione di interi quartieri, di città turistiche in quartieri pieni soltanto di bar, ristoranti, di luoghi d'aperitivo. Si vede a Palermo, si vede in aree di Milano, dove alla fine l'idea, sì, riscoprire l'autenticità, l'esperienza, il
1: Melotti,
0: divertimento. Ci sta
1: un'ultimissima
2: facendo
1: domanda,
2: sognare,
1: ci
2: è
1: sta
2: la
1: facendo
2: verità.
1: sognare, un'ultimissima domanda. Ricordare l'inizio di stagione come sta andando, bene o male?
0: Ma tutto sommato bene, certo, abbiamo avuto 3 settimane di super caldo, questo è un problema e ci dice anche qualcosa sul nostro futuro. Cioè, questo è qualcosa che è destinato a cambiare il modo di fare le vacanze
1: Certo.
0: e le destinazioni. Quindi il mare certo è importante, la collina è importante, però, come dire, è un cambiamento grosso. Ecco, quello che
1: Con cui
0: si
1: fare i
0: sta
1: conti.
0: indebolendo è il turismo urbano, il turismo culturale urbano, andare a Firenze a vedere i musei, ma non
1: Con
0: puoi.
1: 42 gradi è
0: Sotto con 40
1: difficile,
0: gradi,
1: purtroppo sì.
2: e non sempre l'aria condizionata funziona
1: Tra
2: all'interno
1: l'altro,
2: dei musei.
1: purtroppo,
2: Allora,
1: caro.
2: noi vi volevamo ancora una volta vi ringraziamo della vostra presenza, dei suggerimenti, anche se comunque l'italiano fatica ancora una volta per quanto riguarda le vacanze. Allora, ringraziamo il presidente Asso Balneari, Fabrizio Licordari e Marziano Melotti, sociologo del turismo. Ma torneremo a parlarne.
1: Adesso abbiamo le previsioni del tempo, poi, come avevamo anticipato, sulle strade del tour con Cristiano Piccinelli, poi torniamo Paola Nania, Miriam Fecchi.
2: A
1: Tra
2: tra
1: poco.
2: poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì. nel nostro rapporto con le bollette

0: dell'energia. Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Radio. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sulle strade del Tour.
5: 30 km alla conclusione della terza frazione del Tour de France che dalla Spagna riporta la carovana in Francia, si arriva sui Pirenei orientali, primo arrivo in salita, primo arrivo in quota, 1800 metri circa, Les Angles, con davanti due francesi, Alex Baudin della Education First e Prodam della Decathlon, un vantaggio di 32 secondi sui primi inseguitori che poi in realtà sono anche gli ex compagni di fuga, 1 minuto e 10 sul gruppo della maglia gialla. Questo farebbe ancora di Baudin la virtuale maglia gialla, perché ha uno svantaggio di 1 minuto e 0,7 rispetto a Jonas Vingegaard in classifica generale, ma dietro si muove molto e ormai da diversi chilometri la UAE di Tadej Pogacar, che è secondo in classifica a 6 secondi dal leader della generale, che sta facendo lavorare praticamente tutta la sua squadra, tant'è vero che poco fa si è staccato dal gruppo dei migliori Tim Wellens, il belga, uno dei gregari a disposizione del campione sloveno, in una tappa che vede distanziato il gruppo dei velocisti che se la sono presa comoda, sono molto indietro a circa una mezz'ora abbondante rispetto al duo di testa che sta conducendo la corsa. Siamo sul Col du Calvar, la terza delle quattro salite previste dal tracciato odierno, quota 1836 km, salita abbastanza lunga, 11,5 km, ma con pendenze che sono abbastanza lievi, 4,1% di pendenza media, dunque non particolare difficoltà per i protagonisti di questa terza frazione del Tour de France. C'è però chiaro ed evidente il segnale dato dalla UE già ieri con la vittoria di Isaac del Toro di essere di nuovo protagonista e soprattutto di comandare la corsa, di guidare la corsa, nonostante di fatto Tadej Pogacar non sia il proprietario del simbolo del primato ma sia soltanto secondo in classifica. Ma come abbiamo visto ieri, al momento in queste prime due frazioni del Tour de France su strada dopo la crono della prima tappa, è evidente al momento il diciamo così livello più alto di preparazione della UAE. Ieri, quando di fatto ha lasciato vincere del Toro, Pogacar ha fatto uno sprint guardandosi indietro perché voleva capire il distacco inflitto a Jonas Vingegaard, pochi metri, un paio di secondi nemmeno, ma è evidente insomma è stata anche la capacità di Tadej Pogacar

0: di essere comunque veloce nonostante stesse guardando indietro. E noi invece guardiamo avanti, ci risentiamo alle 17.04 sulle strade del Tour, la linea può tornare all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: te stai, traduzione di questo titolo. E allora ancora una volta buon pomeriggio, ben trovati, sono le 16:36, l'Italia in diretta, una coppia nuova, Paolo e Nania, io sono Miriam Fecchi, vi accompagneremo fino alle 19. Quanti messaggi?
1: Posso ricordare il numero? Prego. L'ho imparato a memoria. 335-699-2949.
0: E allora, tra i tanti messaggi abbiamo fatto una domanda così per rimanere in tema della giornata internazionale che è dedicata al bacio, e vi abbiamo chiesto il luogo più romantico dove vi siete baciati, però automaticamente gli argomenti vi invogliano anche a rispondere ad altre domande, come si parlava di caro prezzi per quanto riguarda i lettini, le spiagge. Qualcuno si lamenta, dice: in prima fila 40 euro un ombrellone,
1: poteva andare peggio, possiamo dire,
0: poteva andare peggio. E poi purtroppo qualcuno invece risponde alla domanda di questo pomeriggio, insomma, del bacio sotto questo roseto, dove ricorda la nostra, se non sbaglio, ascoltatrice. Va bene, ma ora attenzione, cosa possiamo dire di lui? È già pronto al telefono. E dunque, compositore, cantautore, produttore discografico,
1: scopritore,
0: autore
1: di talenti. Anche.
0: Poi autore di storia della musica, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Marcella Bella, Loretta Goggi. Questa è la parte femminile, Patti Bravo ce n'è ancora. Oppure ancora Eros Ramazzotti, Raffa, Gianni Morandi, Dalla, Laura Pausini. Mi fermo, poi grande amicizia con Mogol,

0: signore e signori, Mario Lavezzi.
1: Ben trovato.
2: Ciao a tutti, che bella presentazione, grazie mille.
0: Il minimo, noi ci inchiniamo quando la musica, insomma, la grande, cioè in questo caso una grande firma come te, Mario. Allora, per oggi non vogliamo parlare delle tue produzioni che sono numerose, che non ti fermi mai, anche ultimamente con Mogol abbiamo assaporato. Ma vogliamo parlare di questa iniziativa anche perché siamo alla nona edizione del concorso nazionale musicale di Campus Band Musica
2: Campus Band.
0: E Matematica. Adesso sì. Giustamente Paola dice: ma
1: io sto
0: matematica,
1: studiando, ho studiato e sto studiando.
0: Ecco, questa matematica che è rimasta un attimo impresso, perché?
1: Perché?
2: No, perché comunque è un concorso dedicato agli studenti appassionati di musica. Sì. Per quello l'abbiamo chiamata così. No, perché è dedicata agli studenti appassionati di musica.
0: Ma la matematica, perché hai voluto aggiungere anche Campus Band Musica e matematica?
2: Perché già so che ai tempi aveva trovato questa connessione tra la musica e la matematica. Del resto la musica è tutta in quarti, ottavi, no? Cioè, voglio dire, no, è così, capito? Per cui io, dato che sono nato con un gruppo di studenti, 16 anni, no? Ho voluto proprio sostenere questo insieme alla SIA, ovviamente, che dà i contributi per poter fare questo contest, no? Dedicarlo agli studenti passionati di musica. Sono iscritti in tanti, c'è adesso però termine ultimo è il 15 di luglio.
1: E quindi, lo posso sottolineare, iscrizione aperta fino al 15 luglio per chi fosse interessato.
0: E ricordiamo anche che l'età dei cantautori e interpreti non deve superare i 30 anni.
2: I 30 anni, sì, insomma, sarebbero fuori corso. No?
0: Eppure no, ci sono comunque, ogni tanto delle scoperte.
2: Certo, però in ogni caso www.campusband.eu si iscrive, ovviamente caricando un inedito e una cover. Poi ci sarà la finale il 26 di luglio, proprio qui al cortile d'onore di Palazzo Sormani. Un bellissimo spazio dove faremo la finale, e in una di queste finali ho trovato un ragazzo che ha 18 anni, si chiama Stefano Pitasi, no? Che è veramente un talento, già ha fatto 4 singoli, proprio perché al vincitore si dà come premio la realizzazione del master compreso il singolo, scusami, compreso il video, no? Quindi già il primo singolo
0: tutta
2: che
0: la produzione, esatto,
2: c'è tutta la produzione. No? E poi sono due borse di studio, uno per il CPM di Mussida, il Centro Professione Musica, e l'altro al CET, il Centro Europeo di Scolano di Mogol.
0: Meraviglioso,
2: sono
0: diciamolo.
2: Due borse di studio. Quindi si dà varie possibilità a questi ragazzi, tutto gratuito ovviamente, anzi, dato che c'è questo contributo dato alla SIAE, ospitiamo anche chi viene da fuori Milano, allora, ovviamente.
1: Posso chiedere una curiosità, ascoltandovi chiacchierare, è la nona edizione, se ricordo bene. Mario Lavezzi, hai notato delle caratteristiche particolari in questi giovani cantautori rispetto alla vecchia guardia? Hanno delle caratteristiche, un approccio diverso al mondo e alla musica, da tuo punto di vista?
2: Sì, io devo dire che ci sono dei giovani che sicuramente ce l'hanno, voglio dire, sono originali quantomeno, non sono omologati con la musica che gira intorno, come diceva Fossati. Ed è quello che è importante, essere prima di tutto preparati. Ci vuole una preparazione, no? E molti se lo sono, capito? E poi bisogna essere originali, cercare di trovare qualcosa di diverso, avere fantasia, no? A proporre le cose. No. Ci sono per esempio delle cover che vengono reinterpretate mettendo questa fantasia di cui sto parlando, allora lì apprezzi. Tra le altre cose te faccio presente che c'è, oltre una giuria di esperti, ci sono 10 persone scelte dal pubblico presente che votano con le palette, e quello è il pubblico, è quello che ha ragione sempre.
0: Vedi. E allora vorrei anche aggiungere, no, vorrei farti invece, perché non è facile delle volte capire e comprendere, sai che ormai l'intelligenza artificiale viene usata anche per quanto riguarda la musica, no? Sia per i testi che per le composizioni.
2: Non ci sono dubbi.

0: Ecco,
1: oltre all'interpretazione personale, la voce dell'artista, del cantautore o comunque dell'interprete che in quel momento si presenterà, come riuscire a capire se in effetti ha usato l'intelligenza artificiale?
2: Si può capire,
0: ma
2: soprattutto
0: guarda, si può capire se la cosa sta nell'omologazione, no? In quello che già è stato fatto, no? È difficile fare qualcosa che sia originale, quindi che un qualche algoritmo che non è stato caricato nell'intelligenza artificiale, quindi non te lo può restituire. E lì fa parte della personalità di ognuno, di quello che viene ottenuto proprio attraverso una caratteristica anche di suono vocale. Oggi la maggior parte, molta parte degli artisti usano l'autotune. L'autotune ha un suo suono che mette sulla tua voce e quindi tutte le voci sembrano uguali con l'autotune.
1: Io lo vorrei eliminare definitivamente, ma non è possibile. Anche perché devo dire, uno dei primi è stato anche Giovanotti, che lui lo ha detto più volte, insomma, che l'ha aiutato molto all'inizio.
0: Sì, però in ogni caso devo dire che quando Giovanotti adesso canta riconosci la sua voce,
1: certo,
0: la riconosci,
1: certo.
0: No? È quello che conta. Loredana Bertè, avete fatto prima gli esempi, no? Loredana Bertè apre la bocca e riconosci subito che è Loredana Bertè perché ha una sua personalità vocale. Loredana Vanoni non parla di Mone neanche. Fiorella Mannoia, Anna Oxa, infatti bravo, no? Cioè
2: e anche quell'imperfezione nella voce, possiamo
0: certo,
2: dire così.
1: Assolutamente.
0: È che c'è la capacità interpretativa. Ornella, tra l'altro, non è che sapeva interpretare, ma sapeva anche, dato che aveva fatto recitazione e teatro con Giorgio Strehler, lei recitava e interpretando la canzone. Aggiungeva la recitazione all'interpretazione, ma anche quando registravamo in studio. E questo è fondamentale, io lo dico per questi ragazzi che magari ci stanno ascoltando. Trovate un modo che la vostra voce sia particolare, abbia un suono particolare.
1: È quello che Mario Lavezzi sta cercando, è chiaro che con i suoi soci, ma altro che soci, qui stiamo parlando di Mogol, di nomi importanti. Allora, per chiudere, noi ti ringraziamo ancora una volta, Mario. Adesso approfittiamo per ascoltare proprio una canzone da te firmata e cantata insieme a Gianni Morandi, che si intitola Succede, che ci riporta un po' indietro nel tempo. È il minimo, dove insomma non c'è soltanto la tua firma ma anche quella di Mogol. Allora ricordiamo Campus Band, non edizione, Campus Band Musica e Matematica, forza, iscrizioni aperte fino al 15 luglio per gli studenti musicisti, mi raccomando, entro i 30 anni, e poi www.campusband.eu, forza, gratuito.
0: Grazie,
1: il tutto,
0: ragazzi,
1: giusto?
0: Grazie,
2: Mario Lavezzi.
1: E adesso la grande musica di Mario Lavezzi.
0: L'ascolto.
1: Oh, mi raccomando, rimani il libro che e anche voi ascoltatori intanto continuate anche a scrivere. Questi sono pezzi che appartengono alla storia, alla nostra storia, cara Paola. E allora Gianni Morandi e Mario Lavezzi, parole di Mogol.

0: Mario Lavezzi insieme a Gianni Morandi succede con la firma anche di Mogol.
1: Mi colpiva di Mario Lavezzi la freschezza nel guardare alle generazioni più giovani. È interessante che un mostro sacro della musica abbia questo sguardo. Bello, bello, mi ha colpito molto.
0: Dobbiamo dare spazio ai giovani, ne hanno bisogno. Certo. È vero che insomma anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale molti possono veramente realizzare di tutto e di più, però la musica è importante. Imparate uno strumento, imparate a cantare, non usate soltanto l'intelligenza artificiale, non usate poi altri insomma marchingegni che insomma conosciamo molto bene, che basta vabbè, non voglio continuare anche perché rimaniamo tema musicale per i nostri ospiti. Dammi tre parole.
1: Sole, cuore, amore.
0: E allora?
1: Lo sanno tutti.
0: Oh, Valeria Rossi, buon pomeriggio.
1: Ciao Valeria. Oh,
2: ciao Valeria. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Valeria, intanto è uscito anche un libro, no? Intitolato così, o sbaglio?
2: Mio, dici, sì, era tre parole dopo.
0: Tre parole dopo. Le famose tre parole.
1: Anche perché può capitare, Valeria Rossi, che si rimanga un po' bloccati in un grande tormentone che ancora a distanza di più di 20 anni è nelle orecchie.
2: Ma guarda, non è che rimani bloccato nel tormentone, rimani bloccato in una, come si può dire, in una proiezione, un'immagine. Il rischio è quella di andare ad abitare quella proiezione, quelle immagini, certo, e dimenticarsi di vivere.
1: Questo per spinta dal pubblico o è un meccanismo che secondo te succede all'artista? Può succedere?
2: È un'interazione. Infatti io sono tornata all'interazione con le persone, diciamo che è diventata la mia priorità. L'interazione con se stessi, l'interazione con l'altro. Ne ho fatto una professione, nel senso sono diventata una terapeuta. Proprio perché è centrale e soprattutto è un po', diciamo, il vero dietro del successo, nel senso della qualità della vita, e soprattutto come dicevi te, evita di rimanere bloccati in una proiezione che comunque non è una cosa solo proprio dell'artista, diciamo che è un po' comune.
0: Certo, ci sono i famosi, ci sono delle canzoni che rimangono nella storia, che possono appunto diventare i tormentoni, e il tuo è stato e poi l'abbiamo usata anche nel nostro vocabolario, no, di tutti i giorni. Appena diciamo dammi tre parole ti viene spontaneo ricordare la canzone.
2: Sì, guarda, però, insomma, è incredibile, mi è fatto venire in mente che addirittura c'è stato forse un articolo su Focus che parlava dei meme, di come alcune cose si inseriscono proprio nel DNA collettivo.
1: E tu magari l'hai scritta per gioco, immagino, o no?
2: No, per niente, io sono comunque
0: sei impegnata che non
1: no, nel senso come ritornello, era un ritornello pensato per gioco o qui c'era una riflessione?
2: Io ho scritto tutto il resto della canzone.
0: C'era Liliana e Francesco, giusto? Insieme
2: a te. Esatto, tranne quelle 5.

0: parole che ha scritto Francesco, perché siamo lì che ci stavamo chiedendo, siccome il discografico ha detto rispetto al mio stile di scrittura, che è un pochino più
1: Certo.
0: introspettivo, è molto diverso. Questa è anche molto bella la collaborazione, perché integra laddove non arrivi
1: La
0: tu,
1: diversità, certo.
0: integra con un apporto che nel tuo, l'insieme crea, diciamo, la complessità, ma anche la completezza.
2: Certo, allora superiamo le tre parole, anche perché di tempo ormai è passato dall'uscita di questa canzone. Torniamo ai nostri giorni. Allora, tra pochi giorni, a proposito, tu dovrai ricevere un premio importante, esattamente l'8 luglio, presso il MOSE di Milano, perché ci sarà la finale nazionale della quinta edizione dei I Visionatici Music Festival, che è un altro contest dedicato sempre ai giovani, per artisti emergenti. Io ho avuto il piacere di far parte di questo contest, ma non ho partecipato come cantante, ma facevo parte della giuria. E Valeria Rossi cosa riceverà? Questo premio, il premio Donne in Musica, riconoscimento
1: Bello.
2: conferito per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione della canzone Tre Parole. Però torniamo oltre a questo premio, anche ai nostri giorni. Venerdì, io l'ho visto e l'ho ascoltato su Spotify, è uscita
0: Che
2: una
0: ne
2: novità.
0: pensi, Miriam? Che ne dici?
2: Sono
0: Che è
2: più
0: piaciuta?
2: veloce della luce, anche perché io lavoro sulla musica e quindi dovevo subito ascoltare questa novità. Raccontaci un po'.
0: Beh, intanto la peculiarità è che non sono sola, che cosa è che, come ho detto, come ho già premesso prima, è una cosa a cui tengo moltissimo, perché ho sempre fatto tutto da sola, ma non perché non ero abituata a, diciamo, a gruppo, all'interazione, a un'idea di famiglia anche elettiva. Non ero abituata, non avevo questa cosa, ahimè, però l'ho conquistata e sono molto fiera e me la tengo molto stretta. Infatti siamo in tre.
2: Chi sono gli altri due? Scusa, ce li racconti in
0: Sono
2: breve perché abbiamo pochissimi minuti.
0: brevissimo. Allora, uno è SSD, che sarebbe Salvo Saverio D'Angelo, che è un po' il produttore, colui che ha voluto fare questa operazione. Ci sono altri brani, e tutti con diciamo, presenze diverse. E questo siamo io, lui e Vima, che è un giovane cantautore, molto bravo con le parole, come piace a me, perché infatti è anche uno psicologo, per cui ci troviamo, abbiamo un'intesa da psicologi, diciamo. No, vabbè, diciamo, da studiosi, ecco, da ricercatori, da appassionati di psiche, per cui sono molto contenta di aver fatto questa operazione, che per me è un po' la ciliegina, la festa, il modo per celebrare questi 25 anni, che non sono un ritorno per me, ma sono un passo avanti.
1: Certo.
2: Deve essere un passo avanti, ci mancherebbe altro. Allora, a questo punto, noi siamo curiosi, ed è curioso anche il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, di sentire questa novità che ti appartiene, perché c'è Valeria Rossi, ma c'è SSD Project, poi Vima. Insomma, ormai sono tanti gli artisti che partono e vanno avanti con collaborazioni, o comunque più persone accanto e più artisti. Rivedendo te, dunque, questo è il titolo della canzone. Dato che sta per partire, vuoi dire qualcosa?
0: È una canzone della festa, la festa, da ballare.
2: Da ballare, allora balliamo.
1: Balliamo, noi balliamo.
2: Paola, sei pronta?
1: Prontissima, grazie
2: Allora,
1: Valeria Rossi.
2: Valeria
0: Grazie,
2: Rossi, grazie, e mi
0: ciao,
2: raccomando,
0: ciao, grazie.
2: salutaci anche i Visionatici per questo festival dove riceverai questo premio così importante. Grazie ancora di
0: Ah,
2: cuore. Ed eccola qui la
0: grazie,
2: canzone, la novità per Valeria Rossi. Dopo la conquista di Tre Parole, questa sarà sicuramente un'altra hit.

0: Sapri l'Italia in diretta con Paola Nania, Miriam Fecchi e la voce di Valeria Rossi con il suo nuovo singolo che è uscito proprio venerdì scorso.
1: Io
0: fresco,
1: sto ballando.
0: Presto. Stiamo ballando, questa è la verità. Però Paola, dobbiamo ricordare i nostri ascoltatori che tra pochissimo
1: GR1, poi sulle strade del tour live e poi ritorniamo intorno alle 18.
0: Intorno alle 18 preparatevi perché ci sarà un principe. Wow, non vediamo l'ora, ma non possiamo svelare il nome, niente, neanche qualche curiosità.
1: Segreto, tra un'oretta.
0: Segreto. Vabbè, perciò rimanete con noi bloccati sulla giusta frequenza, quella di Rai Radio 1. Un pomeriggio intenso.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, l'ha detto Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca. Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO, ha aggiunto. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. E il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino dopo il cartellino rosso nei confronti di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, al quale è stato sospeso il turno di squalifica e che sarà regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio stanotte alle 2 ora italiana. Non era fallo, ho chiesto solo un riesame della decisione, ha detto Trump. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche altri 3 imputati, a denunciare 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha riferito di essere stata stuprata a luglio del 2022. Slitta alle 20 la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Organizzati bus e treni speciali per attenuare i disagi dei viaggiatori che sono stati dirottati verso altri scali dell'isola. Disagi anche per chi viaggia in treno. Oltre alla prevista deviazione sulla tratta Roma-Milano per lavori sul nodo dell'alta velocità a Firenze, ritardi e cancellazioni anche per un guasto alla stazione del capoluogo lombardo. E in chiusura il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone sta investendo l'Italia, con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco è previsto a partire da mercoledì. E per ora con l'informazione è tutto, la linea va a Sulle strade del Tour.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio.

0: calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Sulle strade del Tour de France.
6: 17 e 3 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi alla console un saluto a e da Emanuele Rinaudo. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp o SMS. Subito il tennis però in apertura, colpo doppio per gli italiani a Wimbledon. Prima Flavio Cobolli, una mezz'oretta fa, ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3, il punteggio con cui ha sconfitto l'australiano. Per Cobolli ora o il bulgaro Dimitrov oppure il britannico Ferry in campo, uno di fronte all'altro tra poco. E avanti, notizia di appena qualche minuto fa, anche Jasmine Paolini in campo femminile, che contro la filippina Alexandra Yala ha portato a casa il match in 3-7, 6-4, 4-6, 6-3, il risultato finale. Ora per lei l'ostacolo Kostyuk, l'ucraina, che è la numero 12 del seeding, una posizione in più rispetto proprio alla lucchese. Per il ciclismo intanto Lorenzo Finn concede il bis, il 19enne ligure, maglia rosa, lo ricorderete, al Giro Next Gen, ha conquistato anche oggi il successo. Secondo consecutivo, tra l'altro, tra i professionisti al Sibiu Tour in Romania, sul secondo arrivo in salita di fila Balea Lac Finn ha preceduto di 13 secondi il veterano olandese Wout Poels, il sudafricano Mountain sesto, Walter Calzoni a 1.22 in classifica generale. Ricordiamo che la corsa rumena si conclude domani. Finn guida con 55 secondi di margine su Manton e 1.46 su Donovan. Tutto questo mentre il Tour de France lascia la Catalogna, proprio là dove Antonio Tiberi ha invece lasciato le speranze di ben figurare in classifica generale. E allora salutiamo Cristiano Piccinelli, aggiornamento sulla corsa francese.
7: 6 chilometri giusti giusti al traguardo, gli ultimi 1.500 saranno di salita verso Les Angles, primo arrivo in quota circa 1.800 metri, Pirenei orientali con poco pubblico. Perché? Perché a una settantina di chilometri dall'arrivo di oggi ci sono state una serie di incendi che hanno insomma reso la vita difficile a pompieri e non solo, non era possibile garantire la sicurezza per gli appassionati. Allora coloro che erano già presenti sulla zona o che sono residenti sulla zona ovviamente possono partecipare, ma si tratta ovviamente di poche unità, allora sarà una sfilata sostanzialmente in silenzio per il gruppo che è compatto, è tornato ad essere compatto a circa 12 km dalla conclusione quando si è esaurita la fuga di giornata con Alex Boudin della Education First, che è stato anche virtuale maglia gialla per qualche chilometro, che è stato l'ultimo ad essere ripreso dal gruppo. E dunque adesso gruppo compatto con davanti soprattutto a lavorare, e lo fa da diversi chilometri come ieri, la UAE di Tadej Pogačar, di Isaac Del Toro, che ha vinto la tappa di Barcellona, Tarragona-Barcellona, e ovviamente la Visma Lise Bike della maglia gialla Jonas Vingegaard a ruota dello sloveno e della sua formazione. A te Giovanni.
6: Grazie, noi salutiamo, lo facciamo veramente con piacere, chi la maglia gialla l'ha indossata tra l'altro per 8 tappe consecutive al Tour de France del 2009, parliamo di Rinaldo Nocentini. Buon pomeriggio Rinaldo.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Naturalmente, dato il chilometraggio, ti lascio, ormai ridotto, siamo nelle vicinanze dell'arrivo, ti lascio al commento delle fasi finali della terza tappa della Grand Boucle insieme a Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci sentiamo dopo l'arrivo. Prego Cristiano.
7: E allora 4 km 8 al traguardo, gruppo abbastanza ridotto lì davanti, dei migliori anche perché le distanze con gli altri sono notevoli, prossimità dei 26 minuti per il gruppo della maglia Poix, addirittura 40 minuti Arnaud Delis, che rischia anche insomma di dover abbandonare

0: causa fuori tempo massimo. 4,6 km. Rinaldo, ti saluto. Anche oggi UAE piglia tutto? Domanda.
1: Ma innanzitutto ciao, e vedendo come sta andando la gara, sì, vedendo anche la gara di ieri, l'arrivo di Del Toro e di Pogacar, ho visto anche un Vingegaard un po' sofferente, penso che oggi sarà la stessa cosa di ieri.
0: Anche perché la salita ovviamente non è clamorosamente difficile, si tratta di un GPM di terza categoria, una pendenza media del 6,5, abbastanza corto, 1,8, e su un arrivo del genere chiaramente Vingegaard, che è più regolarista, paga, no? Rispetto a uno come Pogacar che è anche veloce.
1: Sì, sì, abbiamo visto l'arrivo di ieri, era anche meno impegnativo di questo di oggi, una salita non lunga. E ho visto, ripeto, un po' Pogacar del Toro veramente in forma ieri, e penso che oggi possano fare veramente bene, e forse secondo me oggi Vingegaard potrebbe perdere anche qualche secondo.
0: 6 secondi di margine del danese in classifica generale rispetto a Tadej Pogacar, poi ovviamente c'è Van Poel a 15 secondi, a 16 c'è Del Toro, questo per dire ovviamente di quanto sia inevitabilmente ancora molto corta la classifica generale, da cui però è uscito subito sostanzialmente Antonio Di Berry, che già oltre 6 minuti e mezzo ha detto, insomma, ho sofferto il caldo, però insomma è al debutto, sì Antonio, però forse la condizione non è quella giusta per affrontare il Tour de France.
1: Ma sicuramente, come ha detto Antonio, il Tour de France fa veramente caldo, ho visto delle giornate veramente torride, però se la condizione è al 100%, ecco, non puoi già alla terza giornata avere questi minuti di svantaggio, e penso che oggi insomma ne perderà ancora altrettanti.
0: E allora adesso però davanti c'è la Visma Lisa Bike, 3 km e 3 al traguardo, la strada comincia leggermente a salire con McNulty, che si fa sopravanzare però da Jorgensen, uno dei gregari della maglia gialla, Jonas Vingegaard, fase un po' tortuosa perché si entra dentro un centro abitato con sempre le due formazioni, quella della UAE e quella della Visma Lisa Bike a fare l'andatura. Dietro a Vingegaard adesso c'è la maglia arcobaleno del campione del mondo di Tadej Pogacar, c'è anche Quinn Simmons, il campione americano spalla per Juan Ayuso, anche lui tra i pretendenti al successo di oggi. 2,9 km al traguardo, insomma sempre UAE, sempre Visma Lisa Bike, ma vedi possibili inserimenti anche nella lotta alla classifica generale?
1: Ma io penso di no, secondo me se la lotteranno Pogacar, Del Toro e Vingegaard. Sì, Ayuso sta andando bene, le prime giornate è andato forte, però non lo so, non lo vedo pretendente per la vittoria finale.
0: 2,4 km intanto al traguardo, ricordiamo che gli ultimi 1800 metri saranno di salita, davanti Jorgensen menare le danze, risale anche la Decathlon con Paul Sixas, che in queste prime due tappe bene e male, non benissimo, non malissimo, però insomma ragazzo giovane, il più giovane presente al Tour de France, la grande speranza francese, sembra che regga questa pressione sulle sue spalle, o no Rinaldo? Tu che conosci anche molto bene la Francia.
1: Ma sì, secondo me Sixas sta correndo tranquillo, non ha niente da perdere, ha 19 anni. E beh, oggi secondo me già vedremo qualcosa, se è in grado di poter reggere il ritmo dei migliori o no. Però ecco, lui fa bene a correre così, anche se finisse fuori dal podio o fosse un tour deludente, però ha sempre 19 anni e è giusto che sia lì a già capire come correrlo, e poi lo ritroveremo sicuramente negli anni successivi.
0: Capire soprattutto come si gestiscono le forze in una gara di 3 settimane. Intanto comincia la salita di Les Angles, 1700 metri con davanti la Red Bull con Lipovic, per Renko Van Poel con l'avanzata anche da parte di Van Gils, che prova a seguire ovviamente il compagno di squadra. Si mette davanti adesso Isaac Del Toro, maglia verde per il messicano che ha riportato il suo paese a vincere il Tour dopo 36 anni di attesa. Ruota sempre di Isaac, c'è Tadej Pogacar, prova a salire anche sulla sinistra del gruppo Sepp Kuss, fase di salita, fase in cui si assottiglia ancora il gruppo, sono rimasti una ventina. Allora aveva ragione il nostro Rinaldo Locentini.

0: Una salita che, seppur breve, seppur non complicata, però corsa a questa velocità può far male.
1: Ma sì, sì, farà sicuramente, fa male. Non so, adesso vedendo così, non so, ci sarà grossi distacchi. Comunque, secondo me, rimango che del

0: intanto il nostro Antonio Tiberi, ultimi 1000 metri con Del Toro che imposta la curva a destra, stringendo un po' gli avversari. A ruota del messicano c'è Tadej Pogacar, a ruota di quest'ultimo la maglia gialla di Jonas Vingegaard. Ultimi 1000 metri, il triangolo rosso che segnala la fine della corsa, con Del Toro sempre davanti come ieri a fare l'andatura, e con Tadej Pogacar ancora con il suo fido gregario a gestire la corsa. Vingegaard sembra essere rimasto solo, sia così dietro Vingegaard c'è Sixas e poi Renko Evenepoel. L'abbiamo detto, si è staccato il nostro Antonio Tiberi, ultimi 760 metri. Rinaldo in un flash, mi sembra che hai colto bene quello che sta succedendo, in molto anticipo.
1: Ma sì, sicuramente oggi Pogacar vorrà vincere, Del Toro gli vuole regalare quello che lui ha regalato ieri a lui, e sta facendo un gran ritmo, vediamo come va a finire. Comunque rimango del mio parere.
0: Del Toro davanti a Pogacar, poi Vingegaard, poi Sixas, poi Renko Evenepoel, praticamente il meglio di questo Tour de France a giocarsi la vittoria di tappa con gli ultimi 500 metri, con Isaac Del Toro che si alza sui pedali per aumentare ancora l'andatura. Si va oltre i 30 km orari con pendenze medie del 6-7% e con Pogacar che, a differenza del compagno, rimane seduto in sella dietro a ruota del fenomeno sloveno. C'è Jonas Vingegaard, i due si sono contesi e divisi gli ultimi 5 Tour de France, viene però da due fermazioni consecutive. L'attuale campione del mondo, che quest'anno è anche riuscito a vincere la Milano Sanremo, fatica un po' adesso Paul Sixas a reggere il ritmo. 2-2, lancia la volata ai 200 metri, Isaac Del Toro a Tadej Pogacar che fa subito il vuoto, guadagna metri rispetto a Jonas Vingegaard, incapace di reagire. Allora potrebbe esserci anche il cambio al vertice della generale, perché con i 10 secondi da buona è già certo della maglia gialla Tadej Pogacar. Va lui a vincere sul traguardo di Les Angles davanti a Jonas Vingegaard, quarta posizione per Paul Sixas. E allora tutto come era previsto, preventivabile, e che dimostra cosa, Rinaldo? Più forte Pogacar solo per il tipo d'arrivo, o più forte anche come condizione?
1: No, io lo vedo più forte anche come condizione, più forte a tutti. Lo vediamo pedalare, che anche adesso lo sto guardando, è veramente fresco in viso, e penso sia molto più forte quest'anno di Vingegaard come condizione. Poi vediamo più avanti se Vingegaard riuscirà a salire di condizione.
0: E allora, però, c'è una curiosità da raccontare, perché Pogacar prende 10 secondi di abbuono, ne guadagna altri 2 su Vingegaard, ne aveva 6, quindi ne guadagna 12 e andrebbe avanti di 6 secondi, ma Vingegaard ne prende 6 di abbuono essendo arrivato secondo. Allora ex aequo, e allora in questo caso, se non ricordo male, il regolamento prevede che si contino le tappe vinte al livello di vittorie, ovviamente su 3 ne hanno vinte una a testa. Da capire come andrà adesso a organizzarsi la tappa per quanto riguarda anche la classifica generale, con Tadej Pogacar che però sfila la maglia a Jonas Vingegaard, che è dunque il nuovo leader della classifica generale. Stavo guardando la classifica del ranking per quanto riguarda la tappa, non è stata tolta ancora, aspettiamo, perché dobbiamo capire quali saranno le indicazioni, perché l'abbiamo detto, una tappa a testa, stesso tempo, davvero difficile da calcolare questa situazione, ma evidenzia Rinaldo Nocentini, nostro ospite, come ci sia questo equilibrio tra questi due e poi tutti gli altri, o no?
1: Ma io torno a ripetere, Vingegaard è stato bravo nella cronasquadre, però comunque sia sappiamo che è una squadra fortissima per quegli arrivi lì. Però il problema è che ieri e oggi ho visto un Pogacar molto più forte di Vingegaard, secondo me.
0: E allora abbiamo un ex aequo per quanto riguarda la classifica generale, Mata dei Pogacar è la nuova maglia gialla, stesso tempo però di Jonas Vingegaard, 8 ore 46 minuti e 55 secondi per entrambi, che dunque sono virtualmente a pari merito nella classifica generale. Ma domani nella quarta tappa partirà con il simbolo del primato Tadej Pogacar, con Renko Evenepoel che è terzo a 23 secondi. Vittoria di Pogacar davanti a Vingegaard e a Ricerca Rapaz. Bravo il corridore dell'Ecuador in questo frangente, con il cambio per quanto riguarda la classifica.

0: Generale con Tadej Pogacar, che è il nuovo leader, ma con lo stesso tempo di Jonas Vingegaard. Cose che succedono alla Tour de France quando ci sono questi due fenomeni. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
1: Foto finish anche in classifica generale, mettiamola così, Rinaldo. Ma prima di salutarti, e per Rinaldo intendo ovviamente Nocentini, una curiosità ce la devi levare: dove conservi ancora la prima maglia gialla del Tour de France, quella che hai conquistato stato al termine di una lunga fuga sui tornanti di Andorra?
2: È inquadrata in casa, la prima maglia è inquadrata in casa con il leoncino, e poi le altre tante sono state date via e più cari, però ecco, qualche altra maglia ce l'ho ancora.
1: Rinaldo, è sempre un piacere, e al di là ovviamente dei commenti relativamente al Tour de France, la stagione è ancora lunga, ci farebbe piacere averti ancora ai nostri microfoni. È stato con noi Rinaldo Nocentini, grazie ancora. Noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sulle strade del Tour.
1: Una trasmissione che è affidata alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica, quindi alla console c'è Emanuele Rinaudo. Ricordo il colpo doppio per gli italiani a Wimbledon: prima Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto appunto l'australiano. E adesso in campo Dimitrov, il bulgaro, contro il britannico Ferry. Dal loro scontro uscirà il nome dell'avversario del tennista italiano. In campo femminile, avanti anche Jasmine Paolini contro la filippina Alexandra Yala. Qui ci sono voluti 3-7, ricordiamo che in campo femminile si gioca al meglio delle tre partite, 6-4 il primo parziale a favore della lucchese, 4-6, 6-3. Ora per lei l'ostacolo, che già si conosce, sarà rappresentato da l'ucraina Kostyuk. Insomma, ci sono tutte le modalità per assistere a un grande torneo, sia in campo maschile sia in campo femminile sull'erba londinese. Ma a proposito di ciclismo, e questa, apriamo una parentesi, lo faccio insieme proprio a Cristiano, insomma, Lorenzo Finn intanto ha conquistato ieri la prima vittoria da professionista. Arrivo in salita, Cristiano, oggi salita con pendenze e lunghezza ancora maggiore rispetto a ieri, se n'è andato a pochi chilometri dalla conclusione e ha staccato tutti. Sai, l'unico pericolo da che cosa è stato rappresentato è che il cucciolo di un orso gli ha attraversato la strada, proprio così, a pochi chilometri dalla conclusione. Però insomma, una strada diversa da quella di Sixas, però visto che il Tour Sibiu si conclude domani, ebbene, possiamo dire, Cristiano, che anche il percorso, no, che sta compiendo il Ligure mi sembra da seguire, e perlomeno gli asterischi Next Gen, il giro degli Under 23 come si chiamava una volta, diciamo che ci siamo anche da questo punto, eh.
0: Ma direi di sì. Poi ci sono comunque anche i titoli mondiali conquistati da Lorenzo Finn, che ha anche questa caratteristica di andare bene, sia un po' come Pogacar, ovviamente prendendo le dovute precauzioni di quello che sto dicendo, ma è un corridore che va bene anche nelle, diciamo così, corse da un giorno, nelle corse stile classica, ma che sa gestirsi nelle anche gare a tappe, lo sta dimostrando. Però ovviamente sta ancora crescendo, gli possiamo concedere anche delle giornate degli errori, delle giornate nuove degli errori, però insomma la crescita mi sembra costante e soprattutto evidente a tutti gli appassionati. E dunque mi aspetto, e spero ci sia breve anche, magari al Giro d'Italia del prossimo anno, chi lo sa, tra due anni, non lo so, un bel duello tra questa Novelburg di campioni, tra Paul Sexas e Lorenzo Finn, che sostanzialmente sono più o meno coetanei e che dunque potrebbero anche segnare il mondo del ciclismo per quanto riguarda i prossimi anni, anche perché Pogacar va verso i 30, Vingegaard ne ha già 30, e quindi hanno anche loro ancora margine, per carità, però insomma sono nella fase ovviamente in cui vedono più vicino l'addio che altro, ecco. Con Pogacar che diventa la nuova maglia gialla, vince

0: La sua 22esima tappa, attenzione perché il record di Cavendish di 35 non mi sembra così inattaccabile, perché manca ancora molto, però insomma facciamo 5 tappe al tour per altri 3, 4, 5 anni potrebbe anche superarlo. Vedremo, tanto Pogacar ormai non mi sembra avere limiti nel suo voler raggiungere l'Olimpo dei più grandi. Pogacar, dicevamo, allo stesso tempo di Vingegaard tra buoni guadagnati dall'uno e dall'altro, ma migliori piazzamenti in queste prime tre tappe, e allora per questa ragione è lui ad essere il nuovo leader della generale, ha vinto davanti proprio a Vingegaard e a Carapaz. Terza posizione generale per Evenepoel, che ha 23 secondi dai due, quarto Del Toro a 24, Ayuso a 27 secondi, Sexas sesto a 48 secondi, Florian Lipovic a 53 secondi, Martinez della Victorious Bahrain a 1:09, Johannessen è a 1:11, chiude la top 10 Van Wilder a 1:17. Anche oggi ha perso qualcosa Antonio Tiberi, ma di fatto era uscito dalla questione classifica già ieri, perché era scivolato in 40esima posizione con oltre 6 minuti e mezzo di ritardo dalla vetta della classifica. Vittoria netta come ieri di Del Toro per la UAE, che ha controllato la corsa e che in queste prime tre tappe, considerando che comunque è arrivata terza nella prova a cronometro, insomma mi sembra la squadra assolutamente dominante al Tour de France edizione 2026. Giovanni.
1: Sì, e noi parliamo di Tour de France con Gianni Moscon. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
2: Pronto?
1: Sì, ciao, buon pomeriggio. Scherzando ma non troppo, abbiamo detto che anche in classifica generale bisogna mettere ormai il photo finish, perché appunto stanno andando ruota a ruota, però se la salita ha detto qualcosa, Pogacar, insomma, adesso il numero lo mostra a Vingegaard, il dorsale, sia a Vingegaard sia a tutti gli altri, e oggi ha vinto a braccia alzate con un margine di 2 secondi rispetto al gruppetto degli inseguitori, tra cui appunto Vingegaard. Gianni.
2: Sì, diciamo, photo finish forse nelle prime tappe, perché poi abbiamo visto che negli ultimi anni i divari in classifica sono veramente enormi. Dopo Pogacar e Vingegaard c'era un vuoto. Queste prime tappe, insomma, relativamente facili, non troppo, dove magari non riescono a fare troppa differenza un Pogacar, un Vingegaard ancora sono tutti là, però quando arriveranno le salite i distacchi saranno molto, molto ampi, come siamo abituati a vedere. Pogacar in ottima condizione, ieri ha regalato la vittoria a un bravissimo Del Toro che dopo Pogacar era nettamente il secondo più forte, e oggi si è andato a prendere la tappa, quindi penso fino ad ora il tutto come da pronostico.
1: E insomma, da notare, e coinvolgo ovviamente nella discussione Cristiano Piccinelli, il fatto che dopo aver tirato per il suo capitano, Isaac Del Toro non si è staccato negli ultimi metri, anzi è riuscito a arrivare proprio nel gruppettino degli inseguitori. Gianni Moscon è ovviamente a disposizione di Cristiano, che ci ha raccontato l'esito di questa terza tappa. Che considerazioni, Cristiano, si possono fare?
0: E allora, direi che concordo con quello che ha detto il nostro ospite Gianni Moscon, che saluto, perché sì, forse quanto successo in queste prime tre tappe rispecchia quello che era anche preventivabile. Ha sorpreso secondo me di più la vittoria nella crono di Vingegaard, perché è vero, non era una crono per specialisti puri, perché c'era questo finale un po' all'insù, però battere Ganna nella cronometro, insomma, per Vingegaard è stato davvero un qualcosa in più di quello che poteva sperare. Poi oggi si è sostanzialmente difeso, perché sull'arrivo con uno sprint, seppure in leggera salita, seppure con il gruppo non particolarmente nutrito, ma non in un duello a due, paga sempre dazio Vingegaard, e lo è stato così per tutte le sfide che si sono verificate nel corso di questi anni al Tour de France. Però con Gianni vorrei analizzare invece il tour della tua squadra e del tuo capitano, di Evenepoel, che mi sembra arrivato bello pimpante, io lo vedo insomma anche voglioso, forse a volte esagera anche, come un po' il suo carattere.

0: però è lì, terzo, sempre presente, sempre attento. Certo, l'esame di maturità, per così dire, saranno le montagne, però l'approccio mi sembra quello giusto, non so se vi siete anche sentiti.
1: Sì, devo dire che anche a me Remco è piaciuto molto in queste prime tappe, e lo vedo molto in forma, bello magro, si è allenato bene. Secondo me la scelta di non correre prima del Tour è stata una buona scelta, perché è riuscito a fare la preparazione in maniera ottimale e arrivare all'appuntamento fresco e al contempo preparato. Chiaro, al momento non ci sorprende vederlo lì terzo, perché è un corridore, diciamo, dopo Pogacar e Vingegaard è il numero 3 al mondo, possiamo dire, sulle gare su strada. E l'unica incognita sarà la famosa giornata no, che negli ultimi anni capita spesso che abbia una giornata di crisi e che faccia sparire completamente le speranze di classifica per lui, però è un corridore che quando sta bene è lì, è il terzo al suo posto. Sarà interessante capire sicuramente nella terza settimana, e magari anche prima, ma la terza settimana, se riuscirà ad evitare quella giornata critica che nelle ultime edizioni gli ha sempre compromesso, a parte quando è riuscito a salire sul podio, che ha fatto un Tour esemplare, secondo me è il corridore candidato per il podio. Sono contento di vederlo lì, anche la cronometro squadre, diciamo, nonostante con la squadra che avevamo abbiamo fatto un'ottima performance, un quinto posto che secondo me rispecchia i valori in campo, e quindi niente, è tutto da giocare, insomma il Tour non è ancora iniziato, possiamo dire, per la classifica.
0: Ecco, però questo Tour un po' particolare, che affronta subito i Pirenei, era inevitabile passando da Spagna a Francia, già la sesta c'è, per così dire, il Tourmalet. I Pirenei non hanno mai fatto una grandissima selezione, perché comunque sia, magari sono salite lunghe ma non particolarmente impegnative, fanno selezione nella fatica più che nella difficoltà di gestire la salita. Però questo un po' cambio rispetto al consueto, e certo, io immagino che ci sia stata una preparazione ad hoc, però con il caldo e può far saltare il banco, nel senso, qualcuno magari, lo vedi possibile, magari possa andare un po' fuori giri, ecco, come è successo ad esempio a Tiberi.
1: Ma sicuramente qualche vittima ci sarà, non penso che sarà tra il Vingegaard e il Pogacar di turno o del Toro, perché sono talmente superiori che è imbarazzante, però tra gli altri, tra le posizioni per giocarsi il podio, il terzo posto, insomma, sicuramente ci saranno delle crisi. Infatti il bilancio si tirerà il primo giorno di riposo per capire un po' veramente chi sono i veri contendenti. Il Tourmalet è la bestia nera di Remco, che sì, è stata la sua è successo nella Vuelta, è successo nel Tour l'anno scorso, e quindi vediamo se questa volta riesce a domare questa salita mitica. E sicuramente anche mentalmente per lui, se dovesse riuscire a portare a casa la tappa sul Tourmalet con successo, con una prestazione positiva, secondo me mentalmente gli darebbe tanta forza e fiducia, perché mentalmente è molto forte, lo sappiamo, però anche lui c'ha le sue ombre, le sue paure. Secondo me quella potrebbe essere una tappa che teme.
0: Sì, vediamo, perché insomma sì, lì ha già pagato dazio, però io insomma, come giustamente ricordavi, la sua forza mentale mi impone di considerarlo ancora non il terzo incomodo, ma non alla pari, perché forse non lo è, ma non lontanissimo dai due grandissimi, dai due che non a caso hanno lo stesso tempo quest'oggi, ovvero Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con Pogacar che è maglia gialla, la sfilata proprio a Vingegaard. Con te Gianni però vorrei parlare un po' dei fatti di casa nostra. Tiberi staccato anche quest'oggi, alla terza tappa è già fuori classifica, è al debutto al Tour de France, bisogna ricordarlo, però lui ha detto ha un po' pagato il caldo. Io credo che ci sia qualcosa di più, perché

0: Insomma, salite sono state fatte sì, ma insomma non erano salite clamorosamente impegnative. Caldo c'era sì, ma non c'erano 40 gradi, 32, 35. Insomma, ecco, è una cosa che rientra nella normalità di un Tour de France. Secondo te c'è qualcosa di più, magari una condizione non ottimale?
1: Ma sicuramente quando ti stacchi una volta il caldo, una volta il freddo, una volta il vento, sono tutte componenti che fanno parte del ciclismo, no? Ovviamente quando è caldo e ti stacchi e vai, senti che ti sei staccato perché avevi molto caldo, ma la sensazione è dovuta a una condizione, hai fatto un fuorigiri, una giornata no. Fare classifica è molto difficile, soprattutto al giorno d'oggi dove i valori sono veramente alti, cioè i valori di oggi sono valori che non perdonano, perché siamo superiori a quelli che venivano espressi nei primi anni 2000, Armstrong, Pantani e company. Quindi è una minima crisi, se sei al limite tutto il giorno ti fa naufragare. Fare classifica in un grande giro è molto molto impegnativo. Se sei un po' Pogacar, un Vingegaard, una giornata di crisi la porti a casa magari sopravvivendo, non vincendo la tappa, non giocandoti la vittoria. Ma se sei un corridore normale, una crisi si traduce in mezz'ora di distacco. Quindi non penso ci sia niente di particolare, semplicemente una condizione che magari non è all'altezza del Tour de France, magari data semplicemente da un periodo. Abbiamo visto che Tiberi è partito molto forte inizio anno vincendo l'UAE con dei numeri stratosferici, e poi durante la stagione magari non è più riuscito a trovare quella condizione che ha avuto a inizio stagione. Dopo un grande giro, il caldo e il freddo sono parte di un grande giro. Un Pogacar non ha mai avuto crisi per il caldo, non ha mai avuto crisi per il freddo, e quando si stacca è perché quando è successo qualche anno fa che ha perso il Tour, perché è stato messo alle corde da una squadra molto forte e non aveva la condizione di oggi. Quindi comunque non imputerei al caldo la perdita di oggi.
0: Sì, direi che forse insomma è una questione sicuramente più ampia. E con il nostro Gianni Moscon, che però insomma è uno dei senatori, lo possiamo dire, non me ne volere, ma insomma per l'esperienza che hai, vorrei capire se questa però nuova leva che sta crescendo e che coinvolge il nostro Finn, lontano ovviamente al momento della Tour de France, ma se Xas intravedi in lui anche, come per così dire, le caratteristiche di Pogacar. Certo, alla sua età Pogacar mi sembrava già molto più forte, anche perché poco dopo vinse il suo primo Tour de France, però questo ragazzo è lì, comunque al suo primo Tour, presente, quarta posizione in classifica, il battesimo delle montagne sarà quello più chiarificatore. Però insomma quest'anno ha vinto comunque la Freccia Vallone, è arrivato secondo alla Liegi, secondo alle Strade Bianche, ecco, qualcosina ha fatto vedere.
1: No, assolutamente, Sixtas è già d'obbligo nell'Olimpo dei big del ciclismo attuale. Una gara di 3 settimane come il Tour de France sarà un po' un salto nel buio, ma fino a un certo punto, perché comunque i valori li ha dimostrato di averli. È un corridore che anche nelle brevi gare a tappe è sempre stato solido ogni giorno, e quindi quando sei così forte hai anche margine per le famose crisi che parlavamo prima, che ha avuto Tiberi oggi, succedono quando sei al limite tutti i giorni, sei lì sul filo del rasoio. Ma quando hai quei valori come un 6-6 di turno, vai a tutta l'ultima salita, negli ultimi 5 km prima sei comunque sei facile, relativamente facile in gruppo, non sei mai al limite, quindi anche una crisi può succedere, ma è meno probabile quando sei così forte in termini assoluti. Secondo me un candidato al podio, è uno dei candidati al podio sicuramente tra i favoriti, dopo Vingegaard e, diciamo, Vingegaard e Pogacar per la prima e seconda posizione, se non dovesse succedere niente di straordinario. E il podio, Sixas, Remco, Lipovic, sono corridori che se lo vanno a giocare. Del Toro un altro candidato al podio, quindi io lo vedo molto molto forte. Un Lorenzo Fina attualmente non mi sento di paragonare.

0: giallo a questi corridori perché non ha mai corso al livello di Sage Sass nel World Tour, insomma, quindi è difficile fare paragoni e non trovo neanche giusto farlo, perché ognuno matura al momento, ognuno matura in momenti diversi. Sage Sass è già lì a battagliare, Finn battaglia, sicuramente un grande corridore nelle categorie inferiori, ha vinto anche tra i professionisti proprio ieri, quindi ha dimostrato di essere forte, ma da lì al livello di Sage Sass passa c'è molta differenza, quindi magari non diventerà neanche mai come Sage Sass oggi, non raggiungerà mai quel livello. Restasse anche come è ora, è un gran corridore, è un buon corridore, però diciamo che è prematuro per capire quello che potrà fare. Potrebbe anche aver raggiunto il suo livello massimo già ora e andare solo in calando per il resto della sua carriera, chi lo sa. Al giorno d'oggi i corridori iniziano a fare professionisti già a 15-16 anni, poi a 19-20 anni sono freschi, hanno il fisico giovane, magari riescono a raggiungere i livelli massimi, e poi un imprevisto, un infortunio, una malattia, anche mentalmente poi è difficile uscirne, si innesca un circolo vizioso che ti può anche, non dico compromettere la carriera, ma comunque non raggiungere i livelli che tutti si aspettavano. Oggi aspettiamo un grazie a un campione e si ragiona tanto sulla prospettiva, sul potenziale, però è un discorso che non funziona più, perché bisogna vivere veramente la giornata, accontentarci di quello che si raccoglie oggi, perché abbiamo avuto tanti esempi in cui la prospettiva non è stata rispettata, soprattutto tra i giovani, e poi dalle squadre anche c'è molta pressione, vanno a pescare i giovani con la speranza di trovare il nuovo Pogacar, magari strapagandoli, e poi invece si rivela essere un corridore non come si sperava. Però è normale, non dobbiamo mettergli pressioni, lasciarlo crescere, non avere troppe aspettative. Sicuramente già ogni corridore si mette abbastanza pressione da solo, perché ognuno vuol dare il massimo, ottenere il massimo, quindi dagli il tempo di fare e la strada parlerà.
1: E vedremo, insomma, cosa ci dirà questa strada. Intanto ricordando la vittoria numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla, torno da Giovanni Scaramuzzino.
2: Sì, e in effetti, no, io stavo ascoltando la risposta proprio di Gianni, che ha una maturità ovviamente che le corse e la vita agonistica gli ha insegnato. Ricordiamo che anche tu, Gianni, nel momento in cui sei passato al professionismo c'erano molte attese, poi con caratteristiche diverse rispetto a Lorenzo Fim, a Paul Sage Sass, per carità, però no, ti ricorderai quando a Castelfranco ovviamente si parlava dei tuoi successi con la maglia della Zalf Fior, no? Insomma, tutti avrebbero messo la mano sul fuoco che avresti fatto una grande carriera. Ora la domanda è questa: questi ragazzi, Fim, Sage Sass, sono passati a 19 anni, ok? Tu mi pare ne avevi 22, vero? Perché tu sei del 94, mi pare che la Sky ti prese che avevi comunque più di 22, sbaglio? Stavi per
0: compiere. Sì, è corretto, 22 anni.
2: Ecco, ti chiedo semplicemente, prima di salutarti, era l'età giusta secondo te, la tua? Cioè, sei passato nel momento ideale? Oppure tornando indietro, puntini puntini?
0: No, io credo di essere passato nel momento ideale, assolutamente, perché insomma, innanzitutto fino a 19 anni ho avuto la scuola e non ho mai spinto troppo sull'acceleratore in termini di allenamenti e vita da corridore. La priorità è sempre stata la scuola, poi una volta fatta la maturità mi sono concentrato e ho fatto il corridore, l'atleta, e nei due anni, diciamo, di dilettantismo successivi, nel secondo e terzo anno, poi sono diventato sono diventato il corridore che poi è passato nel 2016 al Team Sky. Sicuramente le aspettative erano tante, infatti parlo anche in base alla mia esperienza, diciamo, il potenziale che avevo da giovane, avrei dovuto vincere una Roubaix, un Fiandre, Lombardia, ci sono anche andato vicino nella mia carriera. Certo, il tempo che si faceva alla Roubaix quando arrivavo nei primi 5 io, adesso è più lento.

0: del tempo massimo per renderci conto. Quindi ho vissuto un cambio generazionale che mi ha penalizzato dal punto di vista là. Io non sono rimasto con i miei valori che avevo nel 2018, 17, 19, 20, 21, e però si traducono anche nel gruppo, sei tra gli ultimi, non dico tra gli ultimi, ma a metà. Di conseguenza i risultati non arrivano. Potrebbe succedere la stessa roba per un fin di turno, chi lo sa, come si sta evolvendo il ciclismo è difficile capirci qualcosa, perché da un anno all'altro il livello si alza sempre di più, quindi se tu resti al livello che hai adesso puoi solo retrocedere in classifica. E secondo me io sono passato nel momento giusto e sono contento della mia scelta. C'è stato questo cambio generazionale a cavallo del 2020 che ha penalizzato un po' tutti quelli della mia generazione. Vedo i miei coetanei, tanti hanno smesso, tanti andavano forte prima del 2020, adesso chi non ha smesso è corridore, diciamo, ha dovuto riciclarsi in lavori da gregario come me, come altri. Invece chi ha fatto il salto di qualità è lì a battagliare, ma corridori che quando io ero dilettante o i primi anni da professionista erano inferiori. Quindi è più difficile prevedere cosa succederà. Per questo non mi sento di sbilanciarmi per un Lorenzo Fin. Siamo compagni di squadra, l'ho visto, alla testa, si allena molto, però è così imprevedibile la situazione attuale che veramente non si può mai dire. Quindi niente, deve godersi il momento attuale, raccogliere il massimo che può e dare sempre il massimo, e allenarsi, fare la vita e i risultati saranno una conseguenza. Quello che viene, viene, quello che non viene vuol dire che non era destino.
1: Eh sì, insomma, ma ti ascoltiamo con piacere, Gianni, ogni qualvolta gli impegni ovviamente hanno la priorità, sei nostro ospite, riusciamo come oggi a fare un'analisi che non è mai banale. Grazie davvero a Gianni Moscon, incrociamo le dita, buona estate e mi raccomando, la prossima volta ci sentiamo dopo un gran bel successo di Gianni Moscon. Buon pomeriggio.
0: Grazie mille.
1: Allora, grazie Gianni. Allora, io adesso ritornerei, Cristiano, a beneficio di coloro i quali magari stanno uscendo dall'ufficio, tutto quello che sappiamo, no, in occasione delle grandi corse a tappe come Giro d'Italia e Tour de France, per riepilogare in un minuto, se ce la fai, quello che è avvenuto nella prima tappa pirenaica. Da quello che si è capito, da quello che hai raccontato, le pendenze non erano micidiali, insomma, però qualcosa si è visto.
2: No, assolutamente, non erano pendenze micidiali, si arrivava comunque a 1800 metri, questo va sottolineato. C'è stata soprattutto ovviamente una frazione, quella diciamo così, una salita, quella del GPM di prima categoria del Colle de Tossès, che era ancora in territorio spagnolo, che era forse la più impegnativa di giornata, anche perché era poco sotto i 10 chilometri, ma che arrivava insomma a 127 chilometri dalla partenza, quando mancavano quindi ancora una sessantina di chilometri al traguardo. C'è stata questa fuga all'inizio abbastanza corposa a 18 elementi, ma non ha mai preso il largo, complice il controllo che veniva dato sia dalla UAE sia dalla Vismalese Bike, perché davanti c'era Bodin della Education First, che era virtualmente maglia gialla, essendo soltanto a 1:07 di distacco da Vingegaard, e così questo ha un po' pregiudicato tutto il lavoro degli altri. Si è arrivati praticamente a ridosso dell'ultima salita, quella di Les Angles, a 12 km dal traguardo, con il gruppo che è tornato ad essere compatto, e lì il lavoro come ieri della UAE per portare in carrozza.
1: Ti interrompo perché intanto io do il benvenuto in trasmissione a Vittorio Algeri, direttore sportivo di Lungo Corso, perché qua Vittorio, adesso ti lascio ovviamente a Cristiano Piccinelli. Ciao anzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Io parto da una considerazione, che è questa, no? Terza tappa, tre tappe, quindi una cronosquadre, no? Una semiclassica, quella di ieri, appunto, con ovviamente un percorso che favoriva scatti contro scatti, una tappa come quella di oggi, sentivamo proprio Cristiano, di media montagna, comunque con arrivo posto a 1800 metri. Fatto sta che Pogačar, che pure è in giallo, e Vingegaard

0: sono appaiati con lo stesso tempo. Sarà anche una coincidenza, però.
1: Ma è una partenza di esigente di questo tour. I corridori si sono dovuti preparare al massimo per partire bene, perché vediamo queste tappe già dure, poi si va già nei Pirenei presto. E mettere già, obbligare già gli stessi Pogacar e Vingegaard e tutti i migliori a esporsi, a essere già protagonisti alle prime tappe, è veramente micidiale per loro. Dover già da subito essere protagonisti è bello per lo spettacolo, per noi, per il pubblico sicuramente, però pensando a loro stessi che devono fare 21 tappe a questi livelli è veramente dura. Eravamo abituati magari nei vecchi giri, le tappe dei velocisti che si scambiavano la maglia per le prime 8-10 tappe e poi entravano in gioco gli uomini di classifica. Certo, per lo spettacolo è bello. Adesso oltretutto andiamo, come dicevo, verso i Pirenei e sarà durissimo per tutti, considerando il grande caldo che si vede e tutto quello che ne consegue.
0: Insomma, gocce di saggezza, Cristiano, da parte ovviamente di Vittorio Algeri. Lo lascio alle tue domande, oltre naturalmente il riepilogo per ciò che è appena accaduto sulle strade pirenaiche. Siamo entrati in Francia appunto oggi con questa tappa partita comunque dalla Catalogna.
2: E allora, ovviamente saluto Algeri, ricordo la vittoria, la numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar davanti a Vingegaard e a Carapaz. Pogacar e Vingegaard, come ricordavi, hanno lo stesso tempo per il gioco anche della buoni, ma nel calcolo rientrano anche i piazzamenti. Allora, per questa ragione, Pogacar è davanti in generale a Jonas Vingegaard. Terzo sul traguardo oggi è arrivato Carapaz, in classifica generale invece terzo è Remco Evenepoel a 23 secondi, Del Toro a 24, Ayuso a 27, Sexas per arrivare fino a lui a 48 secondi. Ecco, io con Algeri, insomma, grande conoscitore di questo ambiente, vorrei capire se, perché insomma in Francia ne parlano, perché non potrebbe essere altrimenti, se Sexas lo vedi già pronto per essere protagonista a questo tour o se averlo portato rappresenta un azzardo. È una discussione che facciamo noi, ma che fanno anche in Francia, perché su questo ragazzo ci sono grandi speranze. Ricordiamo che è dal 1985 che con Hinault la Francia non vince il Tour de France. Che ne pensi?
1: Ma è proprio pensando a Hinault, che era già era già un campione anche lui da giovane, non gli hanno mai permesso di correre il Tour fino a non mi ricordo che anno, ma l'hanno tenuto frenato i primi anni di carriera e dopo sappiamo quello che ha fatto. Per me personalmente mi sembra un po' azzardato, anche se il ciclismo di adesso non c'è più da stupirsi di niente. Sexas sicuramente è un campione, è un grande corridore, però io personalmente non l'avrei messo già a disputare il Giro di Francia a quest'età. Non lo so, forse mi sbaglio, i francesi sicuramente non aspettano altro che di trovare un altro Hinault, ma con Pogacar e Vingegaard potrà lottare al massimo per il terzo posto, sicuramente non da vincerlo.
2: Ecco, quello che abbiamo visto fino a questo momento, una vittoria a testa per Vingegaard e per Pogacar, e sostanzialmente Pogacar poteva già essere a due vittorie, perché ieri mi è sembrato chiaro, insomma, che le abbia lasciata a Del Toro, lo stesso messicano lo ha confermato, ma quello che abbiamo visto ci dimostra che anche quest'anno, solito discorso, o vince uno o vince l'altro?
1: Ma sicuramente, se non è, io non in tanti grandi giri può succedere sempre qualcosa, però non voglio neanche pensare a qualche caduta o altro. Potrebbe capitare, come diceva Moscon, qualche giorno di crisi, che può capitare sia a uno che all'altro, però sulla carta sono due gradini soprattutto. Abbiamo visto già dal Giro d'Italia Vingegaard cosa ha fatto, non stupiamoci se può vincere anche il Tour, perché l'ha fatto lo stesso.

0: su Pogacar recentemente, perciò sicuramente sono ancora loro due fino alla fine che se la giocano.
1: E poi mi sembra di poter dire, non so se sei d'accordo, che insomma dietro a questi due ci sono anche due squadre non male, ecco, perché se pensiamo che Pogacar ha come gregario uno che si chiama Del Toro, è chiaro insomma che si capisce come questa squadra, l'UAE, sia stata costruita per vincere sostanzialmente tutto. E allo stesso modo si può dire della Vismalese Bike. Certo, attendiamo le montagne per capire anche se Piganzotti conferma la forma vista al Giro d'Italia. Ecco, conta anche la squadra però al Tour? Conta chi è la squadra più forte o conta soltanto il campione?
0: No, sicuramente conta la squadra. Vediamo che chi ha la maglia è obbligato moralmente a tenere la corsa, devono tirare dal primo all'ultimo chilometro. Se non sono uomini forti che devono tirare tutto il giorno, non si riesce a tenere la corsa. La UAE ha costruito una squadra intorno a Pogacar, così come la Visma per Vingegaard e anche la squadra di Evenepoel. Sono tutte squadre strutturate per tenere la corsa dall'inizio alla fine. I due sono già fortissimi, hanno anche due squadre molto forti. Ecco, una cosa che dispiace per noi italiani, il nostro Piganzoli che deve lavorare, che è già stato bravissimo al Giro d'Italia, a vederlo lavorare anche al Tour, giustamente, perché è nella squadra con Vingegaard. Potrebbe essere potenzialmente il capitano di una squadra, tra parentesi, italiana, che potrebbe giocare le sue carte. Questo da italiano dispiace un po'.
1: E invece da italiano sono 12 gli italiani presenti. Ci dobbiamo forse attendere solo una possibile vittoria di Ganna alla crono? O vedi magari un Tiberi che può cercare il riscatto in montagna, tanto è già fuori classifica?
0: Sì, possiamo sperare sicuramente con Ganna al cronometro, però poi quando arriveranno anche le fughe, perché non si può tutti i giorni aspettare che arrivino a giocarsela Pogacar e Vingegaard, tappe di fuga, lo stesso Tiberi, perché no, Velasco, Ballerini, Trentin, inseriti in una fuga che può arrivare fino alla fine. Dobbiamo essere fiduciosi e sperare che uno di loro possa vincere uno o più tappe, questo ce lo speriamo.
1: È una tappa, insomma, da fuga potrebbe essere quella di domani, la Carcassonne-Foix, la prima interamente in territorio francese, 182 chilometri con 4 salite, però si tratta di GPM di quarta, terza e seconda categoria, quindi non particolarmente complicata, vallonata, percorso da fuga, ecco, da coraggiosi che vorranno provare a andare via al gruppo. E credo che il gruppo, con i due che si sono già duellati in queste prime tre tappe, potrebbe lasciar fare il condizionale d'obbligo, visto che siamo al Tour de France e che fino a questo momento di strada alla fuga è stata concessa poco. Ha vinto Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla. Torno da te, Giovanni.
2: Grazie, io ringrazio te, Cristiano. Poi c'è una domanda e prima concedo Vittorio Algeri. Grazie, Vittorio.
0: Grazie a voi
2: e alla prossima. Davvero piacere. Cristiano, c'è chi ci scrive, lo hanno fatto Enzo e Francesco, uno dalla provincia di Modena, l'altro dall'Alto Adige. Dice: Piganzoli oggi cosa ha fatto? Credo sia arrivato oltre i due minuti, si sia staccato un po' prima, lo confermi? Sì.
1: E allora lo andiamo a controllare, perché ovviamente bisogna andare a prendere il ranking della tappa.
2: Guarda, ci sono arrivato io, è arrivato quindicesimo, ecco. A 2:15, vedi, così i nostri due radioascoltatori sono stati anche informati sul divario. La sigla. Grazie Cristiano, ci sentiamo ovviamente domani con la quarta tappa della Grand Boucle. Siamo ai saluti, ricordo anzitutto che dopo di noi andrà in onda il GR1 Flash delle ore 18, seguito poi da L'Italia in diretta, quindi restate sulle nostre frequenze. Siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, che ovviamente come al solito ha collaborato con noi, Emanuele Rinaudo invece alla console, quindi alla parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie e restate naturalmente su Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri,
5: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini, mancano ormai poche ore al vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia e nel frattempo da Trump arriva una nuova stoccata contro Giorgia Meloni. Con me in studio Claudia Stamerra.
3: La fine del conflitto più vicina di quanto si creda, Putin vuole mettere fine alla guerra, così il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si preannuncia articolato. Di Ucraina discuteremo in Turchia, ha già affermato il leader della Casa Bianca, penso che questo conflitto possa essere risolto, ha detto ancora Trump, che riguardo all'Iran ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato ai giornalisti nello studio ovale. E intanto dal presidente americano arriva anche un nuovo attacco alla premier Meloni. Trump ha postato sul suo social una foto di Giorgia Meloni che lo guarda ammirata con la didascalia. Serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo le lamentele del presidente americano che ha accusato più volte gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre è sul tavolo il cruciale dossier dell'aumento delle spese per la difesa per i paesi NATO.
2: E sempre Trump ha ammesso di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino sul caso Balogun, attaccante della nazionale degli Stati Uniti. Balogun è stato espulso nella gara contro la Bosnia-Erzegovina, ma grazie alla sospensione del turno di squalifica sarà regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio questa notte alle 2 ora italiana. Non era rosso e l'arbitro un po' sospetto, ha detto Trump. Scandaloso il commento invece della UEFA, che aggiunge: oltrepassati i limiti. La cronaca, 5 anni e 4 mesi di carcere, questa la pena inflitta a Trapani per violenza sessuale di gruppo ad Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi. Condannati anche gli altri tre imputati, tutti di Agrigento, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. A denunciare fu una 27enne turista finlandese per fatti del luglio 2022. Torino, niente arresti domiciliari per il tifoso accusato del lancio di un lacrimogeno contro. Scusate, niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno contro un sostenitore della Juve in occasione del derby della Mole dello scorso maggio. Lo ha stabilito il GIP, che ha disposto invece per l'agente la sospensione dal servizio per 12 mesi. Era stata la procura a chiedere i domiciliari per il poliziotto. L'accoltellamento di sabato scorso a Milano, interrogato l'uomo accusato del tentato omicidio, la decisione del giudice è attesa per domani mattina.
4: Nessuna parola durante l'interrogatorio in carcere a San Vittore. Lamin Saidili, 22 anni, italiano, origini gambiane, non ricorda nulla. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza, davanti a diversi testimoni, sabato scorso ha aggredito alle spalle con un coltello, senza neppure conoscerlo, Gerardo, 55 anni, era davanti al Bar Giada in zona San Siro. 20 fendenti, la vittima operata in rianimazione al Niguarda, ma non più in pericolo di vita. Il 22enne non ricorda neppure di aver pronunciato la frase shock dopo l'arresto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Nessuna conferma anche di una precedente aggressione in Inghilterra. Il ragazzo aveva litigato coi familiari, il padre operaio e sindacalista con Eliano Veneto, la madre residente a Londra. Una settimana fa era arrivato a Milano per cercare se stesso, avrebbe detto alla Lega.

0: Il 22enne risponde di tentato omicidio aggravato. Per il PM quella mattina sarebbe uscito con l'intento di uccidere qualcuno a caso. Non avrebbe assunto droghe, alcol o farmaci. La difesa non ha chiesto misure alternative. Per il GR1, Elena Scarrone.
1: A Catania continua lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia le partenze sia gli arrivi, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. Disagi anche nel trasporto ferroviario per i lavori al nodo di Firenze.
2: Collegamenti alta velocità a destra.
3: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
4: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
3: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
5: Siamo saliti su quattro pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
3: Si è allungato un po' il viaggio.
6: Sì, di un paio d'ore.
3: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte.
7: Per GR1, Tommaso Giuntella.
1: Tennis Wimbledon, Jasmine Paolini batte la filippina Ayala per 6-4, 4-6, 6-3 e approda ai quarti di finale. Supera gli ottavi anche Flavio Cobolli, a cui bastano 3 set per regolare l'australiano De Minaur. Così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
8: L'Italia in diretta.

0: Oh, 18 e 8 minuti in questo momento, e ancora una volta buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Questa è l'Italia in diretta, devo dire, gruppo numeroso che ci segue dall'altra parte del vetro, perciò se permettete vado subito a salutare, oltre alla mia compagna di viaggio, grande compagna e importante perché lei è la leader, sto parlando di Paola Nania. Poi vado in redazione, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, il nostro Francesco Galluzzo, e poi parte tecnica. Si sono alternati finora, perché ce ne sarà sicuramente un terzo, Francesco Paradisi e Federico Foroni. Io sono Miriam Fecchi, ma attenzione, la canzone che abbiamo ascoltato, che è uscita da pochissimo, è un terzo featuring per quanto riguarda Fabri Fibra, questa volta con Emma. Tutti impauriti perché si intitola Antidroga, ma in effetti è una bellissima canzone d'amore. Pensa un po',
1: una bellissima
0: questo titolo
1: canzone.
0: E poi si parla d'amore, antidroga. Ti vorrei dire una cosa d'amore, però ti dico antidroga. Okay. Lo so, è un po' strano, ci porta un po' fuori da, però.
1: Dal seminato. Moreno Amantini, il nostro autore, ben trovato Moreno.
2: Buon pomeriggio a voi, felice di essere con voi adesso.
1: Esperto di gossip, di
2: costume. Non è quello da bagno,
1: esatto, costume,
0: ci vorrebbe,
2: esatto.
1: E ci guida a conoscere personaggi strepitosi,
2: esatto. Però prima di introdurre l'ospite che sarà con noi questo pomeriggio, voglio farvi una domanda, visto che siete due splendide donne: ma voi alle favole ci credete?
0: Io sì,
1: mediamente.
0: Io ci provo.
2: E allora ci oggi, oggi come farò ricredere la Nania, perché vi ho portato un vero principe
1: azzurro.
2: Non lo so, questo glielo chiediamo a lui, se sarà un principe azzurro. È un personaggio molto amato dal pubblico italiano, un personaggio che discende da una famiglia storica del nostro paese, che veramente ha segnato la storia dell'Italia. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Emanuele Filiberto di Savoia.
1: Ben
2: buon
1: trovato.
2: Pomeriggio.
3: Ehi là. Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
1: Principe,
3: buonasera.
1: Ben trovato.
0: Mi inchino davanti a lei.
3: Allora, io non ci credo alle favole.
2: Ecco,
1: ma come?
2: Ecco,
1: partiamo
2: allora,
1: da là.
2: Emanuele, possiamo darci del tu?
3: E ve lo dico da insider. Non credete alle favole. Se uno arriva e si presenta in quanto principe, non crederci.
1: Ok.
2: Se lo dice il principe, dobbiamo crederci. Emanuele, possiamo darci del tu?
3: Ma sicuro che ci diamo del tu.
2: Bene, bene, questo mi fa molto piacere. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, tu hai da pochissimo pubblicato un libro, La regina di maggio, gli ultimi giorni della corona, i ricordi di mia nonna sul finire della monarchia. E la prima domanda che voglio farti è proprio questa: cioè, se tu chiudi gli occhi, la prima immagine che ti viene in mente di tua nonna Maria José, questo personaggio importantissimo, qual è?
3: Beh, la vedo seduta su un bel sofà con una sigaretta tra le mani. Aveva delle mani bellissime, molto lunghe, una sigaretta tra le mani, e sta fumando in una penombra con un piccolo bicchiere di whisky accanto. Questa è mia nonna.
2: Wow, una bella immagine,
1: una bella immagine. Principe, partiamo da là. I ragazzi più giovani usano soprattutto i social per informarsi. Come convinceresti un adolescente di oggi a leggere questo libro e quindi a entrare anche nella storia del nostro paese?
3: Ma perché è un libro, non è un libro di storia, è un libro... È un racconto di un nipote con sua nonna, e la fortuna di questo nipote è che sua nonna non era un libro di storia, era la storia, è una donna che ha vissuto la storia in prima persona, e sono tutti questi racconti che mia nonna mi raccontava quando andavo a trovarla la domenica, che vanno dalla sua infanzia a quando ha incontrato mio nonno, al suo fidanzamento, al matrimonio, e anche alla storia, diciamo, più recente dell'Italia, che è la Seconda Guerra Mondiale, l'ascesa del fascismo e tutto questo, fino al referendum del 46 e poi anche un po' di esilio. È una bellissima storia perché mia nonna era una donna strepitosa, una donna molto liberale, molto diversa da Casa Savoia. Casa Savoia erano soprattutto dei militari. Lei arriva dal Belgio.
2: Era un po' ribelle, se vogliamo, uno spirito libero.

0: Era
1: però.
0: totalmente ribelle, era uno spirito libero, arriva dal Belgio perché era la figlia del re del Belgio e si ritrova in un'Italia che sta aprendo, diciamo, le porte al fascismo. Lei si rende conto immediatamente che questa non è la

0: Italia ha fatto tutto il possibile anche per dopo liberare anche di questo fascismo.
1: Sì, assolutamente. Sono Miriam Fecchi, principe in Chino. Buon pomeriggio. Allora, mettiamo un attimo da parte il libro. Secondo te il nostro paese ha fatto pace con la storia monarchica o c'è ancora qualcosa da superare?
0: Purtroppo no. Purtroppo non penso, io penso e lo vedo ancora adesso, io spero che questi 80 anni della Repubblica siano gli 80 anni della maturità per far pace, ma mi rendo conto che ancora mettono la monarchia un po' in un angolo e la mia, diciamo, la richiesta anche di portare le salme dei miei nonni in Italia al Pantheon è una dimostrazione di questo. È molto strano, diciamo, il rapporto che c'è tra l'Italia e la monarchia, o tra questa repubblica e la monarchia.
2: Perché... Ecco, guarda, scusa Manuele, ti interrompo proprio su questo, perché la domanda mi lego a questo che stai dicendo. Serve secondo te la monarchia ancora oggi o è qualcosa di obsoleto?
0: Ma io mi rendo conto una cosa, che quando l'Italia entra, ci sono dei momenti di crisi, tutto d'un tratto si riparla di tutti i temi, di tutti i valori che erano quelli della monarchia, dell'unità, della patria, di essere insieme. A mio avviso la monarchia, adesso io non voglio parlare dell'Italia, l'Italia è una repubblica,
2: certo.
0: Non entriamo lì dentro, ma la monarchia è un'istituzione al di sopra delle parti, è un'istituzione che malgrado tutto quello che può succedere in un paese o malgrado le tue credenze, tu hai qualcosa al di sopra che è la corona con cui ti senti unito, ti senti vicino. Questa, certo, è la monarchia.
3: È un simbolo in qualche maniera.
0: È
2: un collante
0: totale.
2: Forse, qualcosa che può unire, insomma.
0: Ma no, non dimentichiamo una cosa, che il ruolo del Presidente della Repubblica oggi,
3: sì, ci assomiglia.
0: Esattamente, certo. No, è esattamente lo stesso ruolo che aveva, certo, mio nonno Umberto. L'unica differenza è che il Presidente della Repubblica è comunque un'espressione politica
2: certo,
0: delle Camere.
3: Principe, da giovane tu hai vissuto l'esilio, hai detto ovviamente raccontato di aver vissuto con difficoltà questo momento, di aver anche trasgredito, che dalla Corsica ogni tanto ti sei fatto un giro in Sardegna. Che ricordi? Soprattutto, ti hanno mai scoperto?
0: Ma sì, mi scoprivano, ma anche la polizia, ma anche i carabinieri mi scoprivano e mi salutavano. Era così assurdo questo esilio, era così assurdo che sì, che mi scoprivano, anzi mi facevano passare e mi offrivano un caffè. però erano momenti sempre molto, molto belli, perché io scoprivo l'Italia, ma adesso non ho trasgredito molto, perché comunque
3: perché ti scoprivano.
2: Ragazzi, un giretto in barca bisogna
0: rispettare le leggi.
2: Le regole, esatto.
3: Bravo.
0: Questa norma, che era una norma transitoria, era assurda. Dunque qualche volta ci passavo, ma altrimenti la bellezza è poter scoprire il più bel paese del mondo quando hai 30 anni. L'ho scoperto con una maturità incredibile e tuttora viaggio l'Italia con gli occhi di un bambino che guarda il più bel paese del mondo e ne sono fierissimo.
1: E allora, proprio su questo, terminato l'esilio, qual è stata la prima cosa che hai fatto in Italia? Te la ricordi?
0: Allora, il mio primo viaggio in Italia...
1: A parte le fuitine che facevi in Sardegna.
0: No. Noi siamo potuti tornare in Italia in dicembre del 2002.
1: Sì.
0: E il 28 dicembre, credo che era il 28, siamo andati a Roma e al Vaticano per rendere omaggio, sì, al Papa. Ed era il Papa Giovanni Paolo II. E devo dire che poter incontrare quest'uomo incredibile, questo santo, è stato un momento è stato un momento molto molto molto incredibile. Perché anche questo? Perché non dimentichiamo che mio nonno ha regalato al Vaticano la Sacra Sindone. La Sacra Sindone era di proprietà di Casa Savoia e lui l'ha lasciata per volontà testamentaria al Papa e al Vaticano.
2: Dunque, sì.
0: E dunque siamo andati lì per, diciamo, rendere omaggio al Papa e abbiamo parlato per mezz'ora di sci.
2: Sì, perché lui è vero, perché lui Papa Giovanni era un grande sciatore, vero?
0: È incredibile, vai, incontri il Papa e parli di sci.

0: voleva sapere com'erano le nuove tecnologie, il curving, il carbonio, come si sciava, eccetera, dove sciavo, ecco, di sci. Se ne fregava di tutto il resto, voleva parlare di sci con noi.
1: Meraviglioso. Senti, Emanuele, tu sei stato, o meglio, sei un personaggio anche televisivo, insomma, hai frequentato tanti salotti televisivi, hai fatto tante cose in TV. Sei anche un dirigente sportivo, un imprenditore nel campo della ristorazione e poi promuovi anche eventi storici e culturali legati proprio a Casa Savoia. Sì. Racchiudiamo. Chi è Emanuele Filiberto di Savoia?
2: Il principe.
1: Il principe.
0: Ma lo sai che non l'ho capito neanche io adesso ancora.
1: non ci credo, non ci credo.
0: Guarda, è un uomo che ha una gran voglia di fare tante cose. La prima gran voglia che ha è quella di scoprire l'Italia e attraverso gli ordini dinastici di provare a far del bene in tutte le regioni d'Italia. Noi abbiamo la fortuna di avere delle delegazioni in tutte le regioni d'Italia. Seguiamo approssimativamente 60 associazioni italiane, certo, italiane, e proviamo a far del bene. Poi c'è, come dici, un tifoso sportivo, un proprietario di una bellissima squadra che si chiama Savoia
1: Calcio, esatto,
0: annunziata, che ha vinto il campionato questa stagione, e entriamo adesso nelle professioni, andiamo in Serie C. E poi è una persona che comunque, perché il calcio te li fa spendere, che comunque deve poter guadagnare dei soldi, dunque ha aperto questo imprenditore nella ristorazione e anche nei giochi elettronici.
1: Elettronici, sì.
0: Che si occupa di giochi elettronici, che è quotata nella borsa americana.
2: Emanuele Filiberto è anche però papà di due adolescenti.
1: Già.
0: Ma questo è il lavoro più bello.
1: Più bello,
2: forse più faticoso.
1: Forse quello più impegnativo.
0: Allora, devo dire una cosa. Adesso le mie figlie hanno 22 e 20 anni. Dunque non è più affatto faticoso. Ti chiamano una volta ogni 3 giorni, ti raccontano le cose, ti chiamano anche per chiederti dei soldi,
1: esatto,
2: una buona mediazione,
0: glieli dai con gran piacere se sono state brave, se hanno fatto delle cose. E no, ma entrambi, la piccola studia giurisprudenza in Francia e la grande ama molto l'arte e il cinema. Del resto è protagonista di una serie, di un film di Amazon che uscirà a settembre.
1: Bene, bene. Allora, Emanuele, se potessi, sì, riavvolgere il nastro della tua vita ad oggi, sì, cosa rifaresti e cosa proprio non rifaresti, cancelleresti subito?
0: Ma guarda, io rifarei tutto. Io no, veramente.
1: Ma questo mi piace come risposta, perché, sì, vuol dire che non c'è pentimento.
0: Non mi sono pentito.
1: Beato.
0: Ho fatto molte cazzate, ho fatto molte trasmissioni anche ridicole.
2: Ha violato l'esilio, d'altronde.
0: Ma questo lo rifarei.
1: Quello lo rifarei.
0: Violare l'esilio per vedere il più bel paese del mondo, questo
1: ci
0: lo
1: sta,
0: rifarei.
1: Certo.
0: Anzi, io ero pronto a farmi arrestare anche.
1: E allora ti provoco, ti voglio provocare. Sanremo, vai, lo rifaresti con Pupo e il tenore?
0: Ma allora, non si ritorna mai sul luogo del delitto.
1: Questa ci piace. Questa ci piace.
0: E l'ho fatto, mi sono divertito. Sanremo è una bella tanto era diventato poco a poco una trasmissione televisiva, non era più quella gara canonica,
1: vero, che era.
0: E l'ho fatto, mi sono divertito, sono arrivato secondo e diciamo che forse è il momento più trash della storia di Sanremo, però sono felice di averlo fatto.
1: Hai lasciato un tassello anche là e ci sta tutto.
0: Ma Emanuele, quello che è incredibile è che ad ogni Sanremo, su Twitter, su
1: cose, ogni tanto riesce fuori.
0: Sempre esce fuori.
1: Emanuele, il tempo purtroppo qui è tiranno, corre velocemente. Ti ringraziamo per essere stato.
0: Grazie a voi,
1: davvero.
0: E mi raccomando, La regina di maggio, un
1: bellissimo libro
0: storico, leggere sotto l'ombrellone.
1: Grazie. Emanuele Filiberto,
3: grazie. Insomma, abbiamo parlato di Sanremo e qui adesso andiamo ad ascoltare una canzone che ci riporta al 2024. Arrivò però in quell'occasione sesto, però ne avventi ben due. Sto parlando di Mahmood e la canzone accompagnato da una giusta coreografia, ve la ricordate? Tutta gold.
1: Ah.
3: E allora andiamo ad ascoltare la musica e Sanremo, come ci ha raccontato anche il nostro

0: Beach così, tutta gold. Abbiamo ricordato questa canzone che ha partecipato a Sanremo 2024, non si è classificata al primo posto ma ne ha vinti già due. Paola,
1: adesso i giornali regionali, poi torniamo sempre qui, l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Fecchi.
2: Quando mi chiamavi fra
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dal traforo del Monte Bianco. 1:30 al Piazzale Italiano, l'attesa in direzione di Chamonix con tanto di coda. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Savina in direzione di Firenze, il traffico è bloccato a causa di un incidente. Torniamo al traforo del Monte Bianco, questa volta in direzione Courmayeur. A Piazzale Francese c'è la coda e l'attesa qua è di 15 minuti. Ancora A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, coda per un veicolo in fiamme in direzione di Firenze, 2 km in aumento. E ancora dalla 1 Milano-Napoli, notizia di coda a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta, il BV1 variante di Valico in direzione di Bologna, con tempi di attesa stimati in 2 ore. Sempre sulla 1, 4 km di coda in aumento per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Sulla 14, coda a tratti per il traffico intenso verso Ancona tra bivio A14, raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro. E con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
8: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario.

0: Mondare è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Duplice femminicidio di Villa Pamphilj è ripreso dopo la pausa del processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso la compagna e la figlioletta. Assente l'imputato, parla una testimone che avrebbe subito le avance dell'uomo dopo il delitto. Violenza sessuale nel giorno di Natale, condannato a 7 anni e 7 mesi un 32enne che aveva attirato una donna con la scusa di consegnarle un panettone, picchiata con pugni e schiaffi, poi segregata e costretta a subire ripetute aggressioni sessuali. Tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur e attende come avversario il vincitore del match tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura lo abbiamo sentito, il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphilj, che è ricominciato oggi dopo la pausa dovuta alla necessità di valutare le condizioni psichiche dell'imputato Francis Kaufman. In aula non c'era lui, hanno deposto alcuni testimoni.
2: Ha cominciato a dirmi che lui conosceva tutta Hollywood, poteva raccomandarmi, mi ha pure detto di essere single quando non gli è stato chiesto.
3: Chiede di mantenere l'anonimato. In aula un'aspirante giovane attrice racconta il suo incontro con Francis Kaufman. Con lei si presenta come Rex Alford, le dice di fare il regista, le parla del suo prossimo film Food Fight e le fa delle avance. La compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi Andromeda sono già morte, i loro corpi trovati dalla polizia la sera del 7 giugno di un anno fa tra gli oleandri di Villa Pamphilj. Arturo Salerni, avvocato della mamma di Anastasia Trofimova.
4: Cercare di avere qualche atteggiamento anche da playboy mi sembra che insomma sia la dimostrazione di un cinismo assoluto, insomma di una assoluta indifferenza nei confronti delle vittime.
3: Dopo la sospensione per un disturbo psicotico transitorio, il processo a carico di Kaufman è ripreso, ma senza di lui. Il californiano ha preferito disertare l'udienza. La bimba aveva le braccia penzoloni, per noi era morta, hanno raccontato in aula due minorenni. Incrociarono Kaufman in piena notte il 7 giugno con in braccio Andromeda e turbati chiamarono la polizia. Testimonianze discordanti, ribatte la difesa. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il Tribunale di Roma ha condannato a 7 anni e 7 mesi di reclusione un 32enne romano accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 8 anni e 8 mesi, ma il collegio giudicante ha escluso una delle aggravanti contestate. I fatti risalgono al pomeriggio di Natale. L'imputato avrebbe invitato la ragazza conosciuta alcuni mesi prima con il pretesto di consegnarle un panettone. Gli inquirenti sostengono che poi l'uomo avrebbe costretto la vittima a salire con la forza sulla propria automobile, colpendola con pugni e schiaffi e trascinandola per i capelli. La ragazza avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Successivamente l'uomo avrebbe assunto cocaina per poi dirigersi nella villa di famiglia nella zona del Quartaccio. E proprio nell'abitazione che, secondo l'accusa, la giovane sarebbe stata segregata in una stanza e costretta a subire ripetute violenze. Lo sport, il tennis, al torneo di Wimbledon, vittoria in 3-7 agli ottavi di finale per Flavio Cobolli, che ha sconfitto l'australiano Alex de Minaur, sesto giocatore al mondo nella classifica ATP e testa di serie numero 5 del torneo. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio a favore del tennista romano, che nei due precedenti contro il suo avversario era sempre uscito battuto. Cobolli, testa di serie numero 9, riesce così nell'impresa di qualificarsi per il secondo anno consecutivo per i quarti di finale del torneo londinese, dove l'anno scorso si era inchinato a Novak Djokovic. Il suo avversario questa volta uscirà fuori dal confronto in corso ora sul centrale di Wimbledon tra il bulgaro Dimitrov, che al terzo turno ha eliminato Matteo Berrettini, e il britannico Ferri. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale.

0: l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
1: Questa sera abbiamo forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, in Via Boccea, Via della Pinetta Sacchetti e Via del Foritalico, in Viale del Muro Torto, su alcuni brevi tratti di Via Nomentana e in Via Prenestina. E sul raccordo anulare tra lo svincolo autostradale per Napoli e Via Laurentina e tra Via Nomentana e Via Collatina. Dall'Agenzia per la Mobilità per ora è tutto. Isidoro Piterà.
0: E sono le 18:34 minuti e 31 secondi, è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Massimo Chiadroni. Prima di salutarvi vi ricordo che l'informazione regionale torna alle 19:35 su Rai 3. Da Pasquale Notargiacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: L'Italia in diretta.

0: 18:39 in questo momento. Paola Anania, Miriam Fecchi,
1: ben trovati,
0: buon pomeriggio. Ormai possiamo cominciare a dire buonasera, no?
1: Buon aperitivo.
0: Anche perché finalmente le giornate sono un pochino più lunghe, anche se dopo il 21 di giugno cominciano a cambiare, si accorciano piano piano.
1: E l'ora giusta per l'aperitivo.
0: Sei pronta? Hai qualcosa da offrirmi?
1: Assolutamente sì, le parole dell'economia.
0: Ah,
1: vedi che le aspettavi.
0: Allora,
1: l'hai preparato?
0: Attenzione, non solo ho preparato, perché qui c'è tutto da imparare. Io veramente,
1: ma aspetta, ABC. Perché presento il nostro Davide Biocchi, che è analista finanziario, voce di Radio 1, collaboratore della redazione economica per cui io lavoro e per il programma Sportello Italia. Ciao Davide!
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, buon pomeriggio. Scusami Davide, vorrei anche aggiungere.
1: Perché ha studiato,
0: scusa,
1: Miriam?
0: Ho studiato. Formatore e divulgatore con oltre 25 anni di esperienza sui mercati dal 1998. Nominato due volte miglior Fininfluencer italiano 2024-2025. È stato 12 volte campione nazionale e internazionale di trading. Ultima vittoria a Parigi marzo 2025.
1: Ecco, così, è collaboratore di Radio 1, non a caso. Ecco.
0: Non a caso.
2: Ma manca una cosa, che come fanno i grandi sportivi, quello che si chiama il triplete, in realtà anche nel 2026 ho vinto il miglior Fininfluencer, quindi per 3 anni di seguito.
1: Mitico Davide
2: Posso
1: Biocchi.
2: Ridere,
0: io devo allora, investire con lui assolutamente.
1: Poi queste sono cose private di Miriam Fecchi e Davide Biocchi. E Davide ci ha aiutato tutto questo anno con la redazione economica a raccontare le parole dell'economia. L'economia che viene percepita come una materia complessa, in parte lo è, ma a volte sciogliendo il senso delle parole è più facile addentrarsi. Tra l'altro in Italia c'è un problema di educazione finanziaria, di conoscenza della materia, e Davide è la persona giusta per raccontarci queste parole. E anche per l'estate, visto che di parole economiche un po' conosciute e sentite, un po' nuove ce ne sono, qualche parola ce la spiega in questa occasione. Davide, la scegli tu la prima e poi Miriam ti fa qualche domanda, perché ha studiato. Ha molte domande.
2: Allora io dico una cosa che credo sia facile per tutti. A me piace usare le metafore perché aiutano a capire. In realtà poi la borsa, che sembra tanto lontana, complicata, a volte soprattutto quando richiama i grandi titoli, racconta soprattutto di miliardi bruciati, di cose che fanno un po' impressione, un po' paura.
1: Noi vediamo questi falò di dollari.
2: Esattamente. La borsa in realtà però è fatta di persone che sono come noi e che, ahimè, quando sono insieme sui mercati, rappresentano un po' la massa degli investitori, e se per estensione di concetto massa diventa gruppo e magari diventa branco, si può capire che le emozioni che i mercati finanziari vivono, quindi gli eccessi, sono un po' più grandi di quelli che potrebbe vivere un singolo, no? E questo sia nel bene, allora c'è un po' di euforia e a volte i prezzi salgono in maniera anche un po' immotivata, ma perché ci si trascina uno con l'altro nell'entusiasmo, e a volte c'è un po' il panico, dove la paura fa 90, come si diceva, no?
1: Quindi,
2: e si vende e va down.
1: Quindi comprendiamo che c'è un elemento emotivo che forse non ci aspettiamo quando parliamo di borsa, Miriam, invece l'emotività conta anche in questioni finanziarie.
2: Assolutamente sì, tantissimo.
1: Domanda di Miriam, tra le tante.
0: Guarda, ho preso un vocabolario intero per quanto riguarda le parole e sono rimasta così un attimo.

0: attimo stravolta.
1: Oddio.
0: E ho cercato di capire, ma purtroppo ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, vabbè, PIL, inflazione, spread, tasso di interesse, però mi fermo con bolla speculativa.
1: Bolla speculativa, cos'è?
0: Cos'è? Fenomeno in cui il prezzo di un bene, eccetera, eccetera, però voglio sentire le sue parole.
2: Ora, supponiamo che tutti vogliano una cosa, ok? E che l'obiettivo non sia tanto se il prezzo che costa è equo, ma a prendere il sopravvento è il desiderio di averla, no? Io credo che noi questa cosa la conosciamo bene. Se usciamo dalla borsa entriamo in un altro contesto. Per esempio, conosciamo benissimo che non è sempre detto che il valore di un bene voluttuario, come può essere un capo di abbigliamento, magari firmato, non è esclusivamente legato al valore della materia prima con cui viene fatto.
1: Ma l'aspettativa anche, che abbiamo su quell'elemento.
2: E poi quello che rappresenta, no? Quindi due prodotti magari di stessa qualità, se uno è griffato vale di più a prescindere, e noi questo lo accettiamo perché comunque c'è un qualcosa, un fattore di esclusività. Ecco, a volte in borsa succede questo e succede quindi che si crea un effetto rarità. Quella roba lì, quel prodotto lì, quello strumento finanziario, quel titolo quotato sul mercato non è per tutti e io voglio averlo perché può essere quasi uno status symbol.
1: E per esempio ultimamente l'intelligenza artificiale si muove in quell'area lì. Davide, noi ci riaggiorniamo presto, anticipiamo una piccola cosa, stiamo lavorando a un podcast con Davide Biocchi proprio per raccontare le parole. Miriam, poi ci ritorniamo. Intanto Davide, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per aver anticipato anche questa volta il tuo lavoro, e a presto.
0: Grazie Davide. E poi comunque ti chiamerò in privato.
2: Speriamo che la bolla non scoppi, perché
1: speriamo
2: se scoppia
1: non è
0: sono
1: bello.
0: Guai, sono guai. Esatto. Grazie.
1: Ciao Davide.
2: Allora, grazie,
0: approfittiamo per ascoltare un po' di musica e poi altro argomento, faremo un salto nel passato molto piacevole. Abbiamo scelto per voi cosa? Un brano che ci riporta nel passato di tempo, ve la ricordate questa canzone? È proprio
1: indimenticabile.
0: Lei. Madonna, 1987, Who's That Girl? La canzone che abbiamo scelto per voi. A proposito di passato, rimanete bloccati su Rai Radio 1 perché sarà una bella storia.

0: Abbiamo fatto questo salto nel passato per ricordare la voce di Madonna che ci ha riportata per l'appunto indietro, anche se parlavo con Paola ultimamente è stata un po' trattata non proprio bene con l'ultima uscita del suo lavoro, soprattutto perché ha partecipato a questo Gay Pride a New York, insomma.
1: Ma è sempre Madonna, attenzione.
0: Ma è la numero uno, è la numero uno. Queste critiche, Rai Radio 1, Paola Nania, Miriam Fecchia, attenzione.

0: un'estate fa cosa succedeva? Dipende ovviamente dagli anni. E abbiamo scelto due date molto interessanti che vogliamo commentare con il nostro ospite Marco Spagnoli, critico cinematografico. Ben trovato.
1: Salve, buonasera.
0: Buonasera,
2: buon pomeriggio,
0: Marco.
2: Buonasera.
0: Prima data, 6 luglio 1964.

0: down to you. E Hard Day's Night è una delle canzoni importanti Beatles, prima cinematografica del film omonimo, il primo film dei Beatles. Quanto è stata importante questa data nella storia della musica, nella storia dei Beatles e anche forse dell'evoluzione dei video musicali? Poi magari Miriam mi dirà di più, però curiosità, Marco Spagnoli.
1: Beh, certamente arriva nel momento in cui i Beatles sono, cioè sono, siamo nel pieno della Beatlesmania, e poi viene scelto da Richard Lester uno stile che non è propriamente quello atteso, è uno stile semidocumentaristico, uno stile 36 ore appunto della vita dei Beatles, quindi si vedono un po' loro, al tempo stesso però c'è un po' di finzione, quindi insomma è anche una cosa innovativa per quegli anni.
2: Che poi in bianco e nero, una giornata intera passata con i Beatles, però ragazzi i fan devo dire che sono letteralmente impazziti nel famoso 6 luglio 1964.
0: Una specie
1: erano 12.000 persone ad aspettarli, quindi non erano proprio due.
0: Esatto.
1: È evidente che nel centro di Londra, Piccadilly Circus, c'è questa prima insomma dei Beatles e si ferma la città, tenendo presente che non era mai successo prima, cioè noi stiamo parlando di un archetipo della storia che in qualche maniera una città intera si ferma per un gruppo di ragazzi che cambiano veramente come diciamo la storia della musica, ma anche quella del cinema in qualche maniera, perché fanno qualcosa di totalmente inedito.
0: Quanta vicinanza c'è tra l'esperimento dei Beatles e quelli che sono i musicarelli, no? Quei film che insomma univano la musica,
2: certo.
0: Quanto sono uniti?
1: Beh, assolutamente sono in diretta correlazione, ma la stessa generazione, cioè nel senso che i musicarelli arrivano immediatamente dopo. Basti pensare che i Beatles arriveranno a Roma un anno dopo, nel 65, mm-hmm. E questo in qualche maniera cambierà poi quei concerti, parteciperà chiunque, da Carla Verdone, che era un bambino, ad Anna Magnani, insomma, cioè quello è stato un impatto fortissimo nella cultura pop mondiale, perché non era successo prima, cioè non è che c'erano stati dei gruppi che avessero avuto questa eco globale e avessero avuto un impatto sulle giovani generazioni in maniera così forte, quindi certamente è un cambio di passo.
2: Assolutamente. Adesso però 1984, facciamo un altro salto nel passato e qui attenzione, musica.
0: Ma che dobbiamo dire di questo?

0: parlando di C'era una volta in America, 1984, grande Sergio Leone. Quindi, torniamo a te, Marco.
1: È grande Ennio Morricone.
0: Tra l'altro ne hanno parlato anche questa mattina, anche perché tour in questo periodo proprio per ricordare Ennio Morricone.
1: Sì, un film epico che tra l'altro viene girato in Italia, Cinecittà, viene tutto ricostruita, l'America di Sergio Leone che torna a fare questo film dopo un certo periodo, quasi una decada, più di una decade di assenza, e arriva e presenta questa storia che poi è il suo ultimo film purtroppo per noi, e quindi è una storia epica, straordinaria, tra l'altro un film che non... insomma, per quanto noi lo consideriamo un capolavoro, un classico, mentre la versione che abbiamo visto noi o che continuiamo a vedere noi dura quasi quattro ore.

0: No, quasi 4 ore, quasi 4 ore. È quella americana che dura, fu tagliata di 100 minuti, e questo fu un grande dolore.
1: Questo non portò molto bene, nel senso che è un film che adesso consideriamo un pilastro, poi anche a livello di critica cinematografica è considerato un pilastro, nei cinema americani e statunitensi non ebbe questo grandissimo successo.
0: Beh, sono cose che succedono, insomma, nella storia del cinema purtroppo sono accadute molte volte che dei titoli che si pensava o che i titoli che consideriamo dei classici fossero in qualche maniera così non capiti, non apprezzati. Purtroppo questo fa parte delle regole del gioco, cioè ecco la fortuna in questo caso che il tempo è stato galantuomo, cioè nel senso che anche in America si sono accorti che la versione internazionale era non dico migliore, ma era più profonda, era quella che rappresentava lo spirito del regista. Ma abbiamo anche un altro caso, che è quello di Nuovo Cinema Paradiso, che fu tagliato dopo varie insomma anteprime e così via, e Giuseppe Tornatore ancora oggi considera la sua versione quella integrale. Devo dire che non è valida l'idea che se una cosa è più lunga può funzionare di meno. In realtà se un autore ha pensato la storia in una certa maniera, quella deve essere così. Poi forse le volte cosa si può tagliare, ecco,
1: cioè,
0: così,
1: però. Tra l'altro però il cinema contemporaneo sta virando e ha virato verso film abbastanza epici come durata, no? Spesso assistiamo a film di oltre 2 ore. È una tendenza? Secondo te?
2: Soprattutto
0: sì,
2: ultimamente
0: è una tendenza anche perché molti registi di ora, tipo Nolan o così via, comunque sono cresciuti con quei film là, e quindi in qualche maniera è a quel cinema lì, cioè quello cinema di una certa durata. Per me va detto che ci sono dei film che quando hanno una certa durata forse sarebbero meglio come serie televisive, ecco, perché
1: c'è un po' una commissione tra la serie, che ovviamente si dilata, e il cinema, quindi un po' si rincorrono quasi, no?
0: Dipende dalla narrazione, sono scritture, va detto che sono scritture generalmente diverse, però alle volte il tempo richiede, cioè insomma, sedersi a vedere un film che dura 3 ore richiede una narrazione di un certo tipo, quindi magari invece a casa uno può spezzettare questa visione, non dico del film, dal punto di vista seriale, e apprezzarla forse in maniera più approfondita.
1: Grazie
2: ancora una volta al nostro critico cinematografico, stiamo parlando di Marco Spagnoli. Grazie Marco,
0: a presto. Arrivederci, buonasera. Ciao, grazie.
2: È vero
0: grazie
2: che sta cambiando il cinema ultimamente, sono andata a vedere quello di Spielberg,
1: non ce 2 ore 10:15,
2: anche perché insomma sono rimasta.
1: Invece le nostre ore sono terminate, però torniamo domani alle 16, il tempo di ringraziare Miriam Fecchi,
2: Paola
1: primo
2: Anania.
1: Giorno insieme, domani torniamo con l'Italia in diretta, in redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, la regia
2: di Francesco Galluzzo, e poi ancora per la parte tecnica Francesco Paradisi, Federico Foroni, però vedo Boninsegna dall'altra parte
1: che ci ha raggiunto,
2: c'è stato il cambio. E allora appuntamento a domani alle
1: adesso,
2: 16, tanti ospiti, tanti amici. Adesso Paola,
1: giornale radio, e una buona serata da tutti noi, e a domani, ciao
2: ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Kerys Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
8: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
7: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
8: Certo, ho creato Kerys Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruire

0: aggiungersi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
1: Quindi un po' per volta.
0: Esatto. Inoltre, chi si affida a Caris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
1: Scopri di più su carisgold.it. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, Trump ha tutto campo su Iran ed Ucraina e annuncia Putin vuole la fine della guerra. Altri missili russi su Kiev, almeno 20 morti. Dopo l'ultima bordata del presidente degli Stati Uniti, serve un ordine restrittivo. La maggioranza fa quadrato sulla premier Meloni. Solidarietà dall'opposizione, no comment da Palazzo Chigi. Mondiali, bufera per la squalifica cancellata Balogun. Trump conferma: ho parlato io con Infantino, il fallo non c'era. Ira della UEFA, insorge il mondo del calcio. Violenza sessuale, l'ex bronzo olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista a Trapani. Frida Mania, il volto della celebre pittrice, è considerato uno dei più commercializzati al mondo. Riconoscibilità, colori e valori dell'artista l'hanno resa un'icona. Dopo il live dei record a Tor Vergata, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. 11 concerti al via il 10 giugno. Ultima tappa a Olbia. Mondiali stasera alle 21 Spagna-Portogallo, duello generazionale tra Yamal e Ronaldo. Tennis, Wimbledon sempre più azzurro. Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini ai quarti di finale. In studio Nicola Tedeschini, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare la premier Meloni con un post. Poi dalla Casa Bianca interviene su Ucraina e Iran. Il corrispondente.
4: Ne parleremo al vertice della NATO. Così Trump annuncia che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara in Turchia, paese alla volta del quale il presidente statunitense partirà in serata. Putin vuole mettere fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica: vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti energetici. Ieri in serata un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Trump sui social pubblica una foto della premier italiana che guarda il presidente americano con una scritta in evidenza dove si legge: è necessario un ordine restrittivo. Lo scatto è dell'ultimo G7 in Francia a giugno, dopo il quale Trump disse che Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lui, circostanza negata dalla premier che aveva risposto a tono. In queste ore il quotidiano americano Wall Street Journal pubblica una lunga inchiesta sui rapporti tesi dei capi di governo europei con l'inquilino della Casa Bianca che, proprio negli scorsi giorni, ha sferzato i leader del nostro continente per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario alla NATO. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Sull'ultimo post di Trump nessun commento da Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni al lavoro sui dossier di cui si discuterà ad Ankara nei prossimi giorni.
5: Investimenti in sicurezza e sostegno all'Ucraina, ma anche gestione dell'immigrazione, approvvigionamenti e rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Sono i dossier principali sui quali lavora in queste ore la Presidente del Consiglio in vista del vertice NATO in Turchia. Giorgia Meloni arriverà ad Ankara domani sera per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo e poi al summit il giorno dopo, dove ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. La premier confermerà il sostegno a Kiev, alla quale Europa e Canada vorrebbero destinare 140 miliardi di aiuti nei prossimi due anni, e porterà avanti l'idea di unità fra alleati per rafforzare, questo è il suo auspicio, il pilastro europeo all'interno della NATO, un principio discusso dalla Presidente del Consiglio già a Berlino con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, proprio in

0: vista dell'incontro in Turchia. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, ha spiegato Giorgia Meloni, esortando ad una maggiore incisività nell'attuale contesto geopolitico definito da guerre e conflitti internazionali. Carla Macrellino, GR1.
1: Al post del capo della Casa Bianca rispondono invece con decisione il presidente del Senato e le forze della maggioranza. Alla premier Meloni solidarietà anche dal centro-sinistra.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per il ministro della difesa Guido Crosetto le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
3: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
2: Solidarietà anche dal centro-sinistra. Il PD con la segretaria Elly Schlein commenta attacchi inaccettabili, ma con 5 Stelle, AVS Italia Viva aggiunge: Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda, azione su Trump è netto.
4: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
2: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine, dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette, poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Sono in malafede, occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
1: Torniamo al summit della NATO in Turchia. Alla vigilia Zelensky ha invitato i partner europei a prendere decisioni forti nel sostegno a Kiev. I russi continuano a colpire la capitale, il numero di vittime dell'attacco della scorsa notte è salito ad almeno 22, una cinquantina i feriti. L'inviata.
5: Palazzi sventrati a Kiev, negli squarci aperti tra una colonna di appartamenti e l'altra si affacciano pezzi di cielo. Continuano a cercare sotto le macerie le squadre cinofile e man mano che procedono aggiornano la triste conta delle vittime che via via cresce verso la quota dei morti di giovedì. Nell'altra massiccia raffica di droni e missili russi sulla capitale. L'Ucraina sollecita una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Il ministro della difesa Fedorov accusa Mosca di intensificare deliberatamente i lanci su una scala mai vista, sfruttando, dice, la grave carenza di intercettori. Il presidente Zelensky chiede ai partner della NATO di prendere decisioni forti. Finché i Patriot rimarranno nelle scorte degli alleati, la Russia si sentirà incoraggiata a continuare a distruggere edifici residenziali. Già Stati Uniti e Europa hanno la forza per porre fine a questo terrore, scrive Zelensky su X. Intanto le forze ucraine rivendicano attacchi su infrastrutture in Crimea, cruciali per l'approvvigionamento energetico della penisola, e su 3 raffinerie in Russia, una delle quali a quasi 2500 chilometri dal confine ucraino. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Novità anche da Gaza, dove si registra un passo importante verso la costituzione del nuovo governo sotto l'egida del Bodo Peace voluto da Trump. La corrispondente da Gerusalemme.
6: L'annuncio di Hamas è arrivato in piena mattinata. Sciogliamo il consiglio di emergenza, siamo pronti a passare tutta la responsabilità amministrativa alla commissione di tecnocrati nominata dal Board of Peace. Chiediamo però ai negoziatori di fare pressioni su Israele per aprire i valichi e far passare più aiuti. Dopo quasi 20 anni, dopo che nel 2007 Hamas prese il controllo della striscia estromettendo Fatah e così anche l'autorità nazionale palestinese, vuole fare un passo indietro. Ma quanto annunciato per Israele, come anche per il Board of Peace, non è sufficiente, perché il percorso tracciato dal piano di pace prevede che Hamas debba anzitutto deporre le armi e passare non solo il controllo amministrativo, ma anche quello della sicurezza. Secondo quanto deciso non solo dall'accordo del cessate il fuoco, ma anche da una risoluzione delle Nazioni Unite, il Comitato deve infatti esercitare il proprio mandato in modo indipendente su tutti i fronti. Per Israele sciogliere il governo di Hamas non è la soluzione, copia solo il modello di Hezbollah. Intanto nella striscia anche oggi a sud un drone ha colpito un'auto uccidendo 4 palestinesi, altri 16 sono rimasti feriti. Per l'esercito israeliano l'auto si stava avvicinando a una zona vietata. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Teheran, terzo giorno di celebrazioni per il commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Ricompare in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. Ora un corteo con la bara ha ormai raggiunto la città santa di Qom, poi dopo un percorso a tappe che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei. E ancora Donald Trump, nelle scorse ore è diventato protagonista sul fronte mondiali. Tutto il mondo del calcio è insorto dopo il suo intervento per far eliminare la squalifica a un attaccante della nazionale degli Stati Uniti.

0: Il caso Balogun complica la posizione del presidente della FIFA Gianni Infantino. Donald Trump non gli ha fatto certo un favore ammettendo di essere stato lui a chiamarlo per far togliere la squalifica dell'attaccante statunitense. Non era fallo, ha detto Trump. L'organo collegiale della FIFA ha fatto la cosa giusta. Il presidente americano ignora, o finge di farlo, che un intervento politico su un organo sportivo è severamente vietato e passibile di sanzioni durissime. Alcune federazioni nel mondo sono state sospese per questo. Il mondiale, lo dice l'UEFA, ha perso di credibilità. Il neopresidente della Federcalcio italiana Giovanni Malagò, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
1: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
0: Alle 2 di notte italiana, Stati Uniti, Belgio, la federazione belga denuncia una mancata risposta della FIFA alla lettera di chiarimenti, ma pochi minuti fa è intervenuto lo stesso Infantino. Ho parlato con Trump, ma la giustizia FIFA è indipendente. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. La stessa pena è stata inflitta a 3 suoi amici con i quali per l'accusa avrebbe abusato di una turista finlandese.
3: I fatti risalgono alla notte del 22 luglio di 4 anni fa. Antonino Pizzolato, sollevatore pesi 29enne in forza alle Fiamme Oro, bronzo in due diverse categorie ai Giochi Olimpici di Tokyo e di Parigi, era fuori con 3 suoi amici a Trapani, poi condannati anche loro a 5 anni e 4 mesi. La comitiva incontra in un locale 3 amiche con le quali la serata prosegue fino a quando 2 ragazze preferiscono tornare in albergo. La terza, 27enne finlandese, segue i 4 in una casa vacanza dove poi testimonierà, è vittima della violenza di gruppo. La giovane denuncia poi lo stupro la mattina dopo. È una decisione che accogliamo con rispetto e soddisfazione perché restituisce centralità alla voce della persona offesa, al suo dolore, alla sua dignità e al suo coraggio, ha dichiarato Nicola Pellegrino, legale della ragazza. Pizzolato in passato era stato squalificato per 10 mesi perché avrebbe costretto alcuni suoi compagni di squadra minorenni a guardare alcuni suoi video intimi. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Milano, emergono nuovi elementi sul passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro. Il giovane non ha risposto al giudice.
4: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
5: Così Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi, rimasto in silenzio davanti al giudice nel carcere di Milano, dove è detenuto con l'accusa di tentato omicidio. La decisione del magistrato sulla convalida dell'arresto è attesa per domattina. Il 22enne, che ha inferto una ventina di coltellate ad uno sconosciuto di 55 anni nel quartiere San Siro, sostiene di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Intanto arrivano le prime conferme di un episodio analogo nel 2023 dall'Inghilterra, lì dove Lamin si era trasferito con la famiglia di origine gambiana. Pare sia stato in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina. Un litigio col padre, per chi indaga, a spingere il giovane a lasciare la casa di Conegliano Veneto 10 giorni fa.
4: Si tratta di un percorso di ricerca di sé, così mi è stato detto da lui.
5: Durante la perquisizione domiciliare trovate alcune ricette per psicofarmaci e fogliette con messaggi motivazionali in inglese. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
2: Drammatica testimonianza a Roma al processo sull'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, uccisa a Villa Panfili a giugno dell'anno scorso. 2 testimoni minorenni hanno raccontato che videro Francis Kaufman, imputato per l'omicidio, compagno e padre delle vittime, stringere in braccio la bimba che aveva la testa piegata e le braccia abbandonate. Sembrava morta, hanno detto i 2 giovani che pochi minuti dopo chiamarono il 112. La nostra telefonata non ebbe seguito, hanno aggiunto, fummo ricontattati solo dopo la scoperta dei corpi. A Catania, prolungato lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di domani a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro nei primi 5 mesi del 2026 sono in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I casi mortali sono invece in diminuzione del 4,1%, essendo passati da 386 a 370. Papa Leone XIV è nella residenza di Castel Gandolfo per un periodo di riposo.

0: vi soggiornerà fino al 27 luglio.
1: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate. Una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come

0: lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Recensione online dall'antitrust, arrivano nuove linee guida per garantirne la veridicità.
2: Secondo alcune stime, oggi il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Fondamentale dunque garantire la veridicità del giudizio su ristoranti o alberghi oppure su un acquisto online. Le nuove linee guida emanate dall'antitrust prevedono che ci sia una prova concreta come lo scontrino oppure la ricevuta, insomma uno strumento che serva a rendere tracciabile l'autore della recensione. Un passaggio questo cui però si deve aggiungere da parte dei professionisti che sollecitano valutazioni sulla propria attività o da parte degli intermediari che offrono questo servizio, meccanismi automatizzati per individuare attività fasulle o peggio fraudolente. In più, alle grandi piattaforme l'autorità garante del mercato chiede di impiegare anche mezzi più sofisticati, come per esempio l'intelligenza artificiale. Di vario segno i commenti arrivati dalle associazioni dei consumatori. A chi parla di segnale importante si contrappone chi invece è poco convinto e lamenta raccomandazioni non vincolanti. Fabio Comini, GR1.
1: 99 anni fa nasce la pittrice Frida Kahlo, il cui volto è diventato un'icona pop. Una mostra alla Tate Modern di Londra racconta questo fenomeno.
3: Frida Kahlo dipingeva i fiori per non farli morire. Lo stesso fece con il suo volto, il più riprodotto della storia dell'arte dal merchandising. Magliette, tazze e borse con la pittrice messicana, la più replicata dal design di qualunque protagonista femminile mai ritratta, compresa la Gioconda di Leonardo e Marilyn Monroe di Andy Warhol. Sopracciglia irsute, ferite. Frida, 18enne, vedeva quel volto deturpato destinato a diventare icona riflesso nello specchio che i genitori le avevano montato sul baldacchino quando un incidente la costrinse per mesi a letto lasciandola storpia. Così, inferma, poteva ritrarsi con le sue cicatrici che, diceva, sono aperture attraverso le quali uno può entrare nella solitudine dell'altro. Oggi quei ritratti e le reinterpretazioni sono un fenomeno commerciale più che culturale. La Frida mania, con Frida trasformata in Barbie, bigiotteria, Frida sulle felpe della nazionale di calcio femminile tedesca, un giro d'affari da decine di milioni di dollari gestito dalla Frida Kahlo Corporation, contro la quale gridano al sacrilegio i familiari della pittrice comunista che si batteva per i poveri. Frida Kahlo, dicono, è un artista e non un brand. Francesca Fornario, GR1.
1: 6 anni fa la scomparsa di Ennio Morricone. Stasera il compositore sarà ricordato con l'evento 5 città per Morricone.
4: Mio marito era una persona molto riservata, ma con la musica ci ha mandato un dialogo enorme.
5: È la voce di Maria Morricone, amatissima moglie del maestro al quale davamo l'addio proprio 6 anni fa. E la fondazione che porta il nome di Ennio Morricone ha deciso di celebrarlo con 5 concerti in contemporanea questa sera. A Palermo, ad Ancona, dove a dirigere sarà Alessandro Benigni.
6: Dell'Orchestra Accademia Dorica, il soprano Valeria Esposito. In questo viaggio emozionante attraverso i capolavori che hanno segnato la storia del cinema italiano.
5: A Torino sarà di scena l'Orchestra Sinfonica della RAI, al Teatro Petruzzelli di Bari, sul podio Roberta Peroni.
7: Verrà proiettato il film Nuovo Cinema Paradiso e l'orchestra ne eseguirà dal vivo la colonna sonora.
5: Infine a Roma, la città di Morricone, sulla piazza del Campidoglio, e la musica è diretta dall'amico Nicola Piovani.
8: Io dirigerò l'orchestra che per anni ha suonato con lui le sue musiche, le sue partiture, per aiutarci a ricordarlo come avrebbe voluto lui, anche con un po' di allegria.
5: Miriam Mauti, GR1.
1: Venezia in corona George Clooney, sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Venezia, il mio festival preferito, e questo è un onore immenso, ma forse significa che invecchio, le parole dell'attore che ha un lungo rapporto con la città lagunare dove si è sposato nel 2014, la prima delle sue 11 partecipazioni alla mostra del cinema nel 1998. Al suo debutto alla regia di Good Night and Good Luck ebbe 2 premi. Per la musica, dopo il live dei Record a Tor Vergata, ultimo annunciato oggi pomeriggio via social, il nuovo tour 2027.
9: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io.
1: Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra, ha detto l'artista. Il tour negli stadi 2027 inizierà il 10 giugno da Lignano.

0: Sabbia d'Oro per proseguire poi con altri 10 concerti, tra cui il 20 giugno a Milano, il 24 al Maradona di Napoli e poi si chiuderà il 24 luglio 2027 a Olbia. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco il GR1 Sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli, come anticipato nella prima parte del giornale, tiene banco la squalifica sospesa all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Sarà in campo stanotte nell'ottavo di finale contro il Belgio. La FIFA ha appena respinto il ricorso belga, ritenuto inammissibile. Tra poco torneremo a parlare di mondiali, ma prima a Wimbledon, perché è stata un'altra giornata da ricordare per il tennis azzurro. Ci racconta tutto Emilio Mancuso. Emilio.
5: Buonasera dal campo centrale di Wimbledon. Kimi Antonelli, ospite del Royal Box insieme a Roger Federer, il fuoriclasse del volante ha incrociato il fuoriclasse della racchetta, ovvero Jannik Sinner. Il sito di Wimbledon parla di eccellenze italiane e a proposito di Italia si conferma caldissimo Flavio Cobolli. Nella fornace del campo numero uno ha domato un gladiatore come lui, come Alex De Minaur, battuto 7-5, 7-6, 6-3, quarti come l'anno scorso con Djokovic, ora per Flavio. Uno tra Dimitrov e l'inglese, mezzo francese Ferri, un set pari e un break per il bulgaro avanti nel terzo set. Colpaccio anche per Jasmine Paolini, anche lei ai quarti, 6-4, 4-6, 6-3 su Alexandra Iala. Di nuovo tra le migliori 8 a Church Road, l'Italia sogna davvero ad occhi aperti. In linea allo studio.
4: Grazie al nostro inviato Emilio Mancuso. Torniamo ai mondiali, prosegue il programma degli ottavi di finale alle 2 della notte italiana, Stati Uniti-Belgio, come detto nel segno delle polemiche per il caso Balogun, ma si parte stasera alle 21 con il derby iberico Spagna-Portogallo e la sfida generazionale tra Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, uno dei nostri inviati.
6: Quando Cristiano Ronaldo segnava il suo primo gol in un mondiale, 2006, Portogallo-Iran 2-0 sul rigore, Lamine Yamal non era ancora nato, non era CR7, quel numero era di Luis Figo, lui aveva il 17, 5 palloni d'oro dopo, 5 Champions, titoli sparsi, un'avventura italiana, gli ultimi anni arabi, è ancora qui e non vuole andarsene.
7: Terminerei.
8: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo, non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
6: 41 anni e mezzo il portoghese, quasi 19 lo spagnolo. La ricerca ossessiva del gol di Ronaldo, il piacere della bellezza delle giocate di Yamal, idolo dei più piccoli nei tempi di video da vedere e rivedere sul telefono, purché siano brevi però. Nessuno osi dare al Ronaldo dell'analogico. Il suo non è un tramonto malinconico, Yamal è il futuro, lui è ancora il presente. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
4: Partita che seguiremo in diretta su questa rete su Radio 1 Sport a partire dalle 20:30, prepartita con tutto il mondiale minuto per minuto. E ora il Tour de France, terza tappa, la prima con arrivo in territorio francese, sui Pirenei non si è fatta attendere il primo squillo di Tadej Pogačar.
9: E sono 22, Tadej Pogačar aumenta il numero di successi di tappa alla Tour de France, sfilando per primo sotto il traguardo di Les Angles, dopo aver lasciato la vittoria a Del Toro ieri. Oggi lo sloveno si fa guidare proprio dal messicano nell'ultima ascesa di giornata e a 200 metri dalla fine sprinta, lasciando sul posto Vingegaard e tutti gli altri. Tappa che porta il gruppo dalla Spagna alla Francia, destinazione Pirenei Orientali, ma senza pubblico nel finale a causa degli incendi che hanno colpito la regione. Non è stato consentito ai tifosi di raggiungere la zona d'arrivo e così in pochi si sono potuti godere l'ennesimo assolo di Pogačar, che grazie agli abbuoni e ai migliori piazzamenti si prende anche la maglia gialla. Vingegaard secondo sul traguardo della terza tappa, in generale infatti lo stesso tempo della sua grande

0: L'avversario, terzo in classifica, Remco Evenepoel a 23 secondi, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: In chiusura la MotoGP, il mercato piloti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez in KTM, ufficiale la nuova coppia a partire dalla prossima stagione. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: I giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: 19:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove i tempi di percorrenza sono stimati in un'ora tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e il nodo di Pero in direzione di Torino, dove ci sono code attratte a causa del traffico intenso. Traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 30 minuti e il piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A14 Bologna-Taranto, 1:10, tempi di percorrenza stimati. Tra Faenza e il Bivio A14-A1 in direzione della Milano-Napoli, di nuovo code attratte e traffico intenso. E ancora A1 Milano-Napoli. Tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato, ci sono 5 km di coda, c'è un camion in fiamme al chilometro 511. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Valvibrata e Grottammare in direzione di Ancona, 2 km di coda per un incidente. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso Firenze, coda a tratti per la viabilità esterna che non riceve. E sulla A3 Milano-Napoli un incidente tra Porto di Napoli e via Marina Centro in direzione di Salerno. Per questa ragione la coda in direzione di Salerno. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
12: In collaborazione con il CIS.
13: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
14: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
15: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
16: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
17: Il premier mette a punto in queste ore.
18: The president did what he always went.
19: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
19: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Anche oggi una puntata un po' più breve perché ci aspetta poi il mondiale, tutto il mondiale minuto.

minuto per minuto gli ottavi di finale Messico-Inghilterra. Ma vi dico subito di che cosa parleremo e gli ospiti che saranno con noi questa sera. Ne avrete sentito parlare molto, ormai il vertice NATO ad Ankara comincia domani, sarà il 7 e l'8 luglio nella capitale turca, è un vertice molto atteso. Non fosse altro perché l'ospite, presidente Erdogan, è considerato uno dei pochi leader della NATO che sa parlare a Trump. È un uomo forte, un autocrate, Draghi disse, lo ricordate, un dittatore. Insomma, è un uomo che entra in sintonia con Trump per tanti versi e i leader europei, canadesi, inglesi, sperano che il carisma di Erdogan serva a tenere Trump nella partita della NATO, a non farlo stranire, come si potrebbe dire, insomma, a farlo restare nell'ambito NATO, assicurare sostegno all'Ucraina se sarà necessario, insomma, anche perché Erdogan stesso, diciamo, non avrebbe molto interesse a restare in una NATO indebolita e umiliata dall'addio degli Stati Uniti. Quindi ci si conta molto. Certo, Trump però insomma non lascia molte speranze, poi ne parleremo, insomma, il meme che ha scagliato contro il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni non lascia ben sperare sul suo atteggiamento nei confronti degli alleati, anche la lunga telefonata a Putin che lui stesso, Trump, ha cercato, verrebbe da dire, per farsi fare gli auguri sul 250esimo anniversario degli Stati Uniti, lascia qualche dubbio, qualche perplessità. Trump ha detto: Putin vuole la pace, ne parlerò a Ankara. Bene, di tutto questo e di altro parleremo con Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Poi parleremo dei giganteschi oceanici funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, che venne ucciso da un raid israeliano proprio all'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, di cui ancora si parla perché i negoziati vanno ancora avanti. Il regime ha voluto fare cosa? Una prova di forza? Una prova di unità, portando milioni, si dice, c'è chi dice 15, c'è chi dice 7 milioni di iraniani in lacrime, in lutto attorno alla tomba, alla bara della guida suprema che ha governato per 37 anni quel paese e, verrebbe da dire, lo ha ridotto nelle condizioni in cui è. E è stata una grande messa in scena, c'è stato invece un vero slancio di lutto e di commiato sincero da parte della popolazione iraniana? Lo chiederemo a Pierluigi Petrillo, che insegna diritto comparato all'Università Luis Guido Carli, ha scritto un libro, L'Iran degli Ayatollah, al Mulino l'anno scorso. E poi parleremo anche un po' meglio di questo ennesimo attacco a freddo di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, lo ha pubblicato sul suo personale social, si chiama Truth, Verità, e ha messo una foto in cui si vede lui stesso di spalle, Giorgia Meloni che guarda verso l'alto, essendo ella più bassa di Trump ovviamente, guarda verso l'alto con un'aria adorante e sopra la scritta che Trump ha messo è Restraining Order Needed, serve un provvedimento ristrettivo, un ordine ristrettivo, un modo per dire tenetemela lontana, ecco, questo forse è il senso che si può dare a quella battuta. Ovviamente un attacco che è stato notato un po' in tutte le cancellerie e che Palazzo Chigi ha deciso per ora di non commentare. Noi lo commenteremo con Daniele Capezzone, che è il direttore del quotidiano Il Tempo, con cui parleremo anche di molte altre cose. Chiuderemo con un successo ormai dimostrato dai numeri, che si vede, diciamo, che è palese davanti alla sua progressione, il successo del teatro greco a Siracusa, del festival del teatro greco a Siracusa, che è arrivato alla sua 63esima edizione e ogni anno macina record. E a curarlo, a lanciarlo, ad occuparsene è Marina Valenzise, è stata spesso nostra ospite, una giornalista, scrittrice ed è consigliere della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, e a chiusura della stagione del 2020

0: 2026 faremo un po' di bilancio per capire come è tornato questo grande amore, questa passione per, diciamo, le tragedie greche, per Sofocle, Eschilo, Euripide, ma insomma per tutto quel mondo su cui poi Marina Valenzisa ha scritto anche un libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, appena uscito per Neri Pozza. Bene, questo è il nostro programma di oggi, la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Meloni non replica l'ennesimo attacco di Trump su Truth, un meme con la scritta serve ordine restrittivo, il ministro Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, opposizioni, attacchi inaccettabili ma dal governo atteggiamento succube. Missili russi su Kiev alla vigilia del vertice di Ankara sul rafforzamento della NATO, rotte ai paesi dell'alleanza, presentate piani credibili, gli USA, Putin vuole la fine della guerra. Il tycoon interviene anche sulla decisione della FIFA di cancellare la squalifica dell'americano Balagun. Sì, ho parlato con Infantino, che replica, non decido io, la UEFA, compromessa la credibilità dei mondiali. Treni, Italia divisa in due per lavori sull'alta velocità a Firenze, i consumatori, tempi più lunghi ma prezzi uguali, disagi a Catania, eruzione dell'Etna, aeroporto chiuso. Carceri sovraffollate in Toscana, direttiva del DAP in via provvisoria, materassi a terra. Le associazioni denunciano soluzione grottesca. Nordio, 11.000 posti in più entro il prossimo anno. Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti di finale. Il tennista romano supera l'australiano Alex De Minore. Scherza, sono felice, ma ora devo trovare una casa. Per Jasmine, vittoria non facile contro la Filippina e Ala.
0: 19:36 minuti, buonasera a tutti, do subito il benvenuto a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alessandro Marrone, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, diciamo, ci si avvicina, domani inizia il molto atteso, molto annunciato, alcuni dicono cruciale, vertice NATO ad Ankara. E, insomma, non mi pare che comincia sotto i migliori auspici. Trump arriva ad Ankara anche sulla scorta di un ennesimo sgarbo, di un ennesimo insulto nei confronti di un paese alleato, l'Italia di Giorgio Meloni, e comunque su un percorso di dileggio, di offesa, di straniamento dalla NATO stessa. Che come ci si arriva? È possibile, come dicono in molti, che Erdogan possa fare la magia e riportare Trump nell'ambito dell'alleanza con un po' più di convinzione?
2: Allora, la NATO ci arriva in condizioni difficili per le polemiche di Trump contro tanti leader europei, Starmer, Merz, Meloni, soprattutto perché gli europei giustamente non hanno appoggiato la guerra americana contro l'Iran, che è finita malissimo per gli Stati Uniti e anche per il resto del mondo. Tuttavia la NATO ha dimostrato una certa resilienza come alleanza, tanto che alcuni mesi fa era in dubbio se Trump avesse partecipasse al vertice di Ankara. Il fatto che invece andrà è già un elemento positivo di per sé. Il fatto che il comunicato finale è stato già in gran parte concordato a livello di Sherpa e poi ministeriale è un altro elemento positivo.
0: Mi dicono che sia un po' striminzito, mi sbaglio?
2: Questo è il grande cambiamento rispetto ai comunicati pre-Trump, in cui in un'ottica di consenso e di pluralismo i comunicati NATO parlavano di tutto, di sicurezza energetica, di cambiamento climatico, di contrasto al traffico di migranti, eccetera, eccetera. Dall'AIA, dal vertice l'anno scorso, una pagina, 5 bullet point, l'essenziale su cui gli alleati sono d'accordo, cioè deterrenza e difesa rispetto alla Russia, supporto all'Ucraina e aumento delle spese militari per avere più capacità militari europee per questa deterrenza e difesa.
0: Oltre questo non si va, diciamo.
2: No, diciamo, la Turchia ha cercato di riportare un po' l'attenzione sul fianco sud e sul Medio Oriente e anche l'Italia, ma oltre questo non si va, anche perché, diciamo, il ruolo di Erdogan c'è come ospite, ma ricordiamo che la Turchia è in frizione con gli Stati Uniti su tanti fronti. Per esempio la Turchia è stata cacciata dal programma guida americano F-35 per il velivolo di quinta generazione, mentre l'Italia non solo è partner, ma assemble i suoi velivoli a Cameri e integrerà le sue armi sugli F-35. Quindi bisogna un po' distinguere tra le polemiche personali e la cooperazione poi militare e industriale.
0: Perché molti dicevano in questa vigilia, beh, Trump e Erdogan sono due personaggi che si sanno capire, che si intendono, sono due uomini forti, che accentrano il potere nelle loro mani. Probabilmente Erdogan, più di altri leader europei, che vengono ormai considerati degli imbelli da Trump, potrebbe avere ascolto.
2: Questo in parte è vero, però è anche vero che la Turchia non ha permesso l'uso delle proprie basi per attaccare l'Iran, come hanno fatto altri paesi europei.

0: E è anche vero che a Trump interessa che gli europei e il Canada investano di più nella difesa anche per comprare equipaggiamenti americani e diciamo investimenti europei e canadesi sommati sono di gran lunga superiori a quelli turchi. Quindi sì, Erdogan gioca un ruolo, ma anche i dati nudi e crudi delle capacità militari e di bilancio di difesa, pensiamo alla Germania, alla Polonia, che insomma spendono una quota significativa del proprio PIL nella difesa, quelli anche contano.
1: Ecco, veniamo proprio a questo, perché questo vertice si tiene ad un anno dal famoso vertice dell'Aia, dove Trump fu capace di ottenere dagli altri membri della NATO il famoso impegno di portare il loro PIL per la difesa al 5% nel 2035. Molti dicono che questo vertice servirà a Trump per dare pagelle ai vari paesi. E quindi volevo chiederti questo, che pagelle darà chi è promosso e chi è bocciato?
0: Allora, l'impegno del 5% è stato venduto agli Stati Uniti a Trump come 5% perché è una cifra tonda molto alta, ma in realtà è stato anche questo esplicitato nei comunicati dei
1: Certo,
0: vertici NATO,
1: 3, 5 più 1 è 5, sì.
0: esatto, in cui 3,5% è la difesa, 1,5% è la sicurezza, in cui ogni paese può far rientrare cosa vuole. L'Italia ci può far rientrare i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Protezione Civile, il controllo delle frontiere, eccetera, le infrastrutture critiche, perché è quell'1,5% che, diciamo, certifica che anche le spese per la sicurezza, in un senso più ampio, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza energetica, cibernetica, fanno parte del quadro complessivo. Il punto cruciale sarà sul 3,5%, perché quelli sono, diciamo, investimenti per le forze armate in senso stretto. Allora, lì la Polonia è già al 4,2%, quindi già superato questo obiettivo. La Germania si è data l'obiettivo di arrivarci non entro il 2035, ma già entro il 2030, quindi è su quella traiettoria. Mediamente, tutti i paesi europei e il Canada hanno aumentato le spese militari, chi molto poco, come la Spagna o l'Italia, chi molto, appunto Polonia, Germania, i paesi dell'Est Europa, la Scandinavia, ma la media, il trend è positivo. Cioè, nel 2025 i stati europei e il Canada hanno speso in difesa il 20% in più che nel 24, e nel 26 questo trend continua. Ora bisognerà vedere le cifre poi definitive a fine anno, però non c'è un grosso problema su questo fronte, perché gran parte dei paesi europei sente sia la minaccia russa vicina, sia la pressione americana, e che si sta concretizzando in un parziale ritiro delle truppe americane dall'Europa, che vanno
1: Certo.
0: compensate con truppe europee.
1: E leggevo che l'Italia porterà come compito a casa l'impegno di arrivare al 2,8%, mi pare nel 2027, di spese per la difesa. Sarà una cosa che Trump guarderà con benevolenza?
0: Allora, questo 2,8% è fatto da 0,7 abbondante, che sono spese nella sicurezza, che non sono spese aggiuntive, ma è un conteggio di spese già esistenti. Quindi quelle voci che dicevo prima su sicurezza del territorio, controllo delle frontiere, infrastrutture critiche, eccetera. Le spese per la difesa in senso stretto sono ferme a poco più del 2%, cioè quanto il 2025 sostanzialmente. Quindi è un punto interrogativo. Se, diciamo, sul bicchiere mezzo pieno si vede il totale, che è un totale significativo, sul bicchiere mezzo vuoto si vede che in realtà, come, diciamo, è ben noto in Italia, non c'è stato uno spostamento di risorse aggiuntive sul bilancio della difesa, anche che l'Italia ha fatto marcia indietro sui prestiti SAFE da parte dell'Unione Europea. E
1: E anche sulla clausola di salvaguardia per le questioni
0: anche
1: della
0: sulla
1: difesa.
0: salvaguardia, sulla possibilità a lungo chiesta dall'Italia
1: Sì, no, ma
0: di non
1: entrambe le cose, questo
0: considerare.
1: infatti è interessante notarlo. L'Italia si è fatta un vanto di aver ottenuto dall'Europa, nonostante molte difficoltà, di aver ottenuto quello che chiedeva, cioè lo scorporo delle spese sulla difesa dal computo del rapporto deficit-PIL e la possibilità di avere una clausola di salvaguardia sull'energia pari a quella sulla difesa. Ma entrambi questi meccanismi poi ha deciso di non attivarli, pur vantandosi di aver, come dire, imposto questa strada a un'Europa recalcitrante.
0: Allora, le scelte di fondo erano giuste, nel senso che in una situazione di emergenza, che è quella di una Russia che da 4 anni invade l'Ucraina, che manda droni sui cieli europei, che sabota le infrastrutture subacquee piuttosto che compie attacchi cibernetici, il programma di riarmo dell'Unione Europea con i prestiti SAFE è giusto ed era quello chiesto dall'Italia. Così come, diciamo, è opportuno in termini sia di consenso elettorale, ma anche di andare incontro alle legittime richieste di una democrazia dei cittadini, di equiparare la crisi energetica al contesto.

0: di sicurezza regionale e lascia effettivamente stupiti questa marcia indietro, anche perché l'anno scorso l'Italia aveva presentato piani concreti per avere 14,9 miliardi e questi piani sono stati approvati dalla Commissione europea. Quindi sia le forze armate italiane sia le industrie italiane avevano fatto una pianificazione di progetti e di contratti contando su questi quasi 15 miliardi. Quindi ora è un punto interrogativo quanti effettivamente l'Italia ne riscuoterà dall'Europa e in che tempistica.
1: E da qui poi si capisce anche un po', come dire, la delusione, la frustrazione del ministro Crosetto, che la manifesta, seppure diciamo con molto tatto, ogni volta che può.
0: Allora, sicuramente come in altri paesi europei, guardiamo quello che è successo in Gran Bretagna, c'è una tensione tra il tesoro nelle sue varie denominazioni, quindi che deve guardare all'equilibrio di bilancio complessivo, e la difesa che chiede più risorse, le chiede più risorse per i compiti affidati alla difesa, perché Forze Armate Italiane, oltre alle missioni in corso, in Kosovo, in Libano, piuttosto che nel Sahel o nel Mar Rosso, dovranno fare di più in Europa per compensare il graduale e parziale ritiro americano. Quindi alla difesa è chiesto di fare di più, ma a risorse invariate, e questo è un problema per la difesa. Quindi è comprensibile, diciamo, la preoccupazione sia dei vertici militari sia del ministro competente.
1: D'altro canto, diciamo, il ministro della difesa inglese si è dimesso, Haley si è dimesso proprio per un motivo di questo genere, compromettendo la permanenza a Downing Street del premier Starmer.
0: Sì, questo è successo ed è stato un esempio anche di, diciamo, di onestà politica e intellettuale nel mettere il problema sul tavolo. Alla fine il governo britannico perlomeno ha, diciamo, onorato gli impegni presi nel cofinanziare il progetto per un caccia di nuova generazione, il Global Combat Air Program, tra Italia, Regno Unito e Giappone. L'ha fatto all'ultimo minuto. Qui in realtà l'Italia era stata più credibile e più efficace nel mantenere gli impegni presi già nei mesi scorsi, così come il Giappone. Però sì, è un esempio delle difficoltà che oggettivamente ci si trovano nel conciliare varie priorità di politica interna e di politica estera.
1: Veniamo all'Ucraina, che come dicevi è uno dei temi, il sostegno all'Ucraina è uno dei temi, spero solo, non solo retorico, su cui si sono trovati d'accordo tutti i capi di Stato e di Governo della NATO. Anche qui, diciamo, l'attesa, la vigilia non si annuncia particolarmente incoraggiante. Penso per esempio soltanto alla lunga telefonata che Trump ha fatto a Putin. Non viceversa, Trump l'ha fatta a Putin alla vigilia proprio del vertice di Ankara, è durata un'ora e mezzo e alla fine, ovviamente, diciamo, il Cremlino ha rilanciato questo incontro, lo ha giocato su tutti i tavoli diplomatici possibili e immaginabili come un grande successo della propria azione diplomatica e Trump alla fine ha detto che Putin gli ha assicurato di volere la fine della guerra. E di questo parlerà alla NATO. In realtà Putin sappiamo che ha respinto ogni proposta di tregua, anche quelle che gli ha avanzato lo stesso Trump, mentre Zelensky ha proposto lui vari forme di tregue che Putin ha sempre respinto. Quindi anche qui non mi pare che si cominci molto col piede giusto.
0: Allora, Trump in quest'anno e mezzo ha fatto tutte le aperture politiche possibili alla Russia, quindi negoziati diretti senza come precondizione il cessate il fuoco, esclusione a priori e non come oggetto di negoziato di una futura adesione dell'Ucraina alla NATO, il vertice di Anchorage l'estate scorsa con un grande, diciamo, benvenuto simbolico a Putin, e in cambio non ha ottenuto nulla perché la Russia ha mantenuto esattamente la stessa rigida posizione di un anno e mezzo fa, cioè volere tutto il possibile. E questo è inaccettabile per l'Ucraina. Quello che è cambiato, diciamo, in un certo senso nella dinamica NATO è che i paesi europei continuano a, diciamo, investire per sostenere l'Ucraina, investire con soldi nazionali, ma anche con 90 miliardi di prestiti a bilancio dell'Unione Europea, che non sono pochi in 2 anni per mantenere, diciamo, le istituzioni ucraine in grado di operare. Gli Stati Uniti hanno smesso di donare da un anno e mezzo equipaggiamenti militari all'Ucraina, però li vendono agli europei che li donano all'Ucraina. E quindi in qualche modo il sostegno è continuato e poche settimane fa gli
1: Anche
0: Stati
1: se
0: Uniti hanno
1: vedo che
0: anche.
1: spesso le consegne non sono puntuali, siccome gli Stati Uniti
0: È tutto molto.
1: hanno un problema di arsenale con l'Iran, anche le cose che compra l'Europa con i fondi PURL non vengono poi consegnate all'Europa che a sua volta le dovrebbe dare all'Ucraina.
0: Questo è assolutamente vero perché la guerra in Iran ha

0: ha, diciamo, svuotato buona parte di quegli arsenali anche per una cattiva pianificazione americana sulla guerra stessa. E quindi c'è sicuramente un'incertezza sul lato americano da questo punto di vista. Però di fatto gli Stati Uniti hanno già diminuito il sostegno all'Ucraina e comunque l'Ucraina continua a resistere. Difficilmente l'abbandoneranno del tutto, anche perché, diciamo, non sarebbe una vittoria politica diplomatica per Trump cedere completamente alle richieste russe senza diciamo, ottenere un minimo di garanzia da parte di Mosca. Quindi se ne parlerà al vertice di Ankara. Onestamente non mi aspetto risultati né positivi né negativi, nel senso che gli europei continueranno a sostenere fortemente l'Ucraina. L'Ucraina riesce sempre di più
1: Chi
0: a
1: più, chi
0: difendersi da
1: meno
0: sola,
1: anche
0: anche come
1: qui,
0: attacchi
1: no?
0: di droni.
1: Anche qui, chi più, chi meno.
0: Sì, qui chi più, chi meno, anche qui per motivi di capacità militari, nel senso che per esempio l'Italia ha dato fondo a quello che poteva donare come artiglieria, sistemi di difesa antimissilistici, mezzi pesanti e anche volendo veramente in difficoltà nel donare mezzi
1: Però, per
0: militari, per
1: esempio,
0: questo punta di più su altro.
1: ha deciso di non partecipare al PURL, se non sbaglio, cioè a questo programma di acquisti dall'America da girare all'Ucraina.
0: Sì, ha deciso di non partecipare al PURL come altri paesi che, diciamo, stanno investendo di più su una capacità produttiva industriale nazionale o europea. E anche perché, insomma, il passaggio da una logica in cui tutti donano, compresi gli americani, a una logica in cui alcuni vendono, gli americani, e gli altri donano, insomma, può anche lasciare un po' perplessi da questo
1: Certo.
0: lato dell'Atlantico. Quindi sicuramente il sostegno militare all'Ucraina è meno forte, è meno certo di quanto fosse l'amministrazione Biden, però non si è neanche interrotto.
1: No, poi mi colpiva il fatto che Trump dicesse che Putin gli ha detto voglio la fine della guerra, e mentre durante quella stessa ora e mezza di telefonata, insomma, la Russia stava bombardando pesantemente Kiev, che era, diciamo, lasciata allo sbando, senza intercettori, senza nessun tipo di difesa aerea, quindi palazzi, civili, ancora 12 civili morti. Ecco, Putin bombardava la città di Kiev, mentre diceva a Trump al telefono, io voglio la fine della guerra.
0: E questo dimostra appunto ancora una volta che non ci sono buone intenzioni, ma è una tattica diplomatica e di disinformazione, cioè di farsi vedere pronti al negoziato, appunto telefonando per un'ora e mezza al Presidente degli Stati Uniti, facendo aperture, ma sono aperture che non hanno sostanza perché non si dice e quindi discutiamo della linea del fronte o del riconoscimento o non riconoscimento del Donbass o di altri aspetti. Si dice sono pronto alla pace, ma poi le mie richieste sono le stesse di un anno e mezzo fa.
1: E così, ci fermiamo qui. Grazie Alessandro Marrone dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Prego, buon lavoro.
1: Allora, sono le 19:52 minuti. Abbiamo appena salutato Alessandro Marrone. Cambiamo quadrante, andiamo in Iran, dove ieri domenica si sono svolti questi oceanici funerali della guida suprema Ali Khamenei, che ricorderete è stato ucciso in un bombardamento all'inizio della guerra, 28 febbraio, in quei giorni in cui Stati Uniti e Israele cominciarono a bombardare pesantemente Teheran, e la guida suprema, che governava il paese da 37 anni, è stata una delle prime vittime. Alla fine della guerra, insomma, alla fine dei bombardamenti, nel momento in cui si comincia a lavorare, a quanto pare seriamente, per un negoziato e una tregua, l'Iran manda al mondo e a se stesso un messaggio di forza, di partecipazione, di unità, con milioni, a quanto pare, di persone in piazza a piangere la guida suprema uccisa in questa guerra. Noi ne parliamo con Pierluigi Petrillo, che insegna all'Università, anche la Luis Guido Carli, all'Università Sapienza, e ha scritto un libro proprio sull'Iran degli Ayatollah. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, Teheran è stata attraversata per un'intera giornata da milioni di persone. Il funerale nel suo complesso durerà 6 giorni, nemmeno quello di Khomeini è durato così tanto. Segno, mi sembra di capire, che il regime vuole mandarci un messaggio, vuole mandarlo a noi occidentali, all'America, e vuole mandarlo anche a se stesso, ai suoi cittadini. Come lo possiamo interpretare questo gigantesco funerale?
2: Sì, esattamente come dice lei, il senso di un funerale così lungo in termini di giorni, ma anche diffuso sul territorio, non solo a Teheran, ma anche nelle altre città iraniane, è chiaramente un messaggio, il messaggio della vittoria. Il messaggio che l'Iran vuole dare al mondo è: pensavate di distruggerci, pensavate di applicare con noi

0: Metodo Venezuela, invece siamo ancora qui, siamo forti, 20, 15 o 20 milioni di iraniani scenderanno in tutto il paese a manifestare il dolore per la morte del grande Ayatollah e vi dimostriamo in questo modo che non solo non ci avete sconfitto, ma che siamo più forti di prima.
1: Ecco, e questo messaggio in Occidente è recepito, cioè immagino in questo momento in cui i negoziati sono ancora in corso, anzi andranno avanti chissà per quanto, hanno una coda da almeno 60 giorni, forse anche di più, e mentre da parte americana si dice appunto che il paese era stato annichilito, distrutto, portato alle macerie, che la loro economia è praticamente tenuta in vita con il respiratore artificiale, che niente più. L'Iran non è in grado di fare più niente, contemporaneamente l'Iran, come lei diceva, manda invece un segnale di forza. Siamo ancora qui e abbiamo sostegno della nostra popolazione.
0: Sì, questo intanto è il messaggio che si dà all'esterno, ma c'è anche tutta una partita interna che forse percepiamo meno. Il regime chiaramente è stato colpito dalla guerra statunitense-israeliana e dunque ha bisogno di dare un messaggio anche all'interno del paese. Non pensate che la situazione sia cambiata, non pensate che la morsa sia stata allentata, il potere è ancora saldo nelle mani della famiglia del grande Ayatollah e soprattutto dei Pasdaran. Quindi il messaggio è certamente verso l'Occidente, verso l'esterno, ma è anche un messaggio verso l'interno. Non è un caso che nei giorni del funerale di Khamenei il governo ha deciso di offrire pranzi e cene a tutti coloro che parteciperanno al funerale per dimostrare anche che il paese non sta avvertendo la crisi economica.
1: Che immagino che l'operazione sia molto molto costosa. Cioè,
0: È un'operazione costosissima, soprattutto perché effettivamente l'impatto economico c'è stato e come della guerra, però il paese vuole dare anche all'interno una chiave di lettura completamente diversa rispetto a quella che noi potevamo immaginare.
1: ma la domanda è questa, anche questa grande partecipazione di pubblico, di folla, questo grande sentimento di lutto, e come dice per esempio oggi su Repubblica uno studioso che è uno storico dell'Iran, Abbas Milani, ha detto è stato un fallimento, è stata una grande messa in scena, un evento completamente orchestrato, oppure rivela che insomma, ci sono momenti in cui il popolo iraniano, come invece scrivono altri, nella dinamica del lutto, della memoria, del tempo immemorabile del loro passato, ritrovano qualche forma di unità e di identità nazionale.
0: Ma gli elementi secondo me sono due. Da un lato c'è certamente chi
1: L'eroe e
0: partecipa
1: il
0: con.
1: martire, no? Sono figure
0: Ecco,
1: tipiche
0: sì, esatto.
1: dell'epopea iraniana, dell'epopea persiana, direi.
0: Sì, appunto, da una parte c'è chi davvero partecipa con convinzione a questo funerale perché si sente colpito, perché ha perso delle persone. Il funerale è stato rappresentato non solo come il funerale di Khamenei, ma come il funerale di tutti coloro che sono morti durante questa guerra, a partire dalle centinaia di bambine uccise in quel tragico errore, così è stato chiamato, nei primi giorni di guerra. Quindi non è solo il funerale della guida suprema, è il funerale di tutti coloro che hanno perso qualcuno in questa guerra e nelle guerre precedenti dal 79 ad oggi. Però c'è anche un secondo elemento che sembra emergere, cioè in piazza non ci sono soltanto coloro che piangono la morte di Khamenei e la morte degli altri martiri, come giustamente ricordava lei, cioè gli altri che sono morti durante la guerra, ma c'è anche una componente di persone che fino a qualche mese fa era all'opposizione e che scende in piazza convintamente per contestare questa operazione militare. Cioè non siamo in presenza di seguaci del regime che vogliono mantenere in piedi il regime così com'è, ma siamo in presenza di una manifestazione anche di opposizione al regime, che però è prima di tutto opposizione a questo tentativo maldestro di Trump di fare il cambio di regime che poi è finito come è finito.
1: Perché Trump lo ha detto, no? Io non ho mai voluto veramente fare un cambio di regime, però poi in realtà un cambio di regime c'è stato. Ecco, in che senso c'è stato?
0: Sì, nel senso che noi ormai da diverso tempo avvertivamo

0: come il regime degli ayatollah, cioè del clero, si fosse indebolito a favore di una presenza molto più massiccia dei Pasdaran, che non sono semplicemente una forza paramilitare, ma sono una forza economica nel paese. L'operazione di Trump e di Netanyahu ha di fatto consegnato quasi la totalità del potere ai Pasdaran. Oggi gli ayatollah sono ai margini del potere, la guida suprema attuale è invisibile, anche ai funerali del padre non si è visto, non si sente neanche in
1: Non si
0: voce.
1: sa nemmeno se sia vivo, probabilmente.
0: Non si sa se è vivo, le voci sembra che sia vivo, ma non particolare, che sia vivo, che sia anche cosciente, ma che non sia in grado di presentarsi in pubblico. Quello che è certo è che qualcuno lo gestisce e questo qualcuno sono appunto i Pasdaran. Quindi un cambio di regime, anche se non formalizzato, di fatto c'è stato. Più che un cambio, la guerra ha prodotto l'effetto di rafforzare il potere dei militari e questo certamente non è un bene per chi aspirava all'avanzata dei diritti o al miglioramento delle condizioni delle donne, dei giovani e dei cittadini.
1: Ma anche abbiamo imparato a capire che il potere si è spostato dal clero all'apparato militare. Mi chiedo se anche all'interno dei Pasdaran, dei Guardiani della Rivoluzione, se questi siano un blocco compatto o se ci siano fratture, se si registrino, se si intuiscano fratture anche lì dentro.
0: Sì, assolutamente sì. Il fazionismo, cioè la divisione in fazioni, in gruppi, è una cifra del sistema politico persiano, quindi non solo della Repubblica Islamica, ma della Persia. Sono 3.000 anni che chiunque ha il potere sa che in realtà quel potere è un potere a pezzetti, perché si creano dei gruppi anche di potere, dei gruppi di pressione contrapposti tra di loro. Questo stesso discorso vale anche per i Pasdaran, dove l'attuale comandante, che per la prima volta è uscito allo scoperto in occasione di questi funerali, rappresenta l'ala ancora più estremista all'interno dei Pasdaran, che sono la maggioranza, ma è oggetto di contestazione, anche perché l'attuale capo dei Pasdaran è stato accusato di aver utilizzato una serie di fondi a disposizione dei Pasdaran per finalità private. Non ci dimentichiamo che l'80% delle industrie del paese sono di proprietà dei Pasdaran adesso. Quindi non c'è un tema solo di forza militare, ma c'è un tema molto significativo di forza economica. I Pasdaran foraggiano la quasi totalità della popolazione. Un iraniano su due è un dipendente dei Pasdaran attraverso il sistema delle imprese di proprietà dei Pasdaran.
1: Un'ultima domanda. Ieri, oggi, nei prossimi giorni, gli iraniani piangeranno la morte di Khamenei, ma in questi 37 anni di potere, di governo, qual è il bilancio del suo governo? Che cosa ha portato al suo paese? Che cosa ha fatto? Ha fatto qualcosa di buono, mi chiedo, per portare
0: Guardi,
1: in piazza così tante persone, poi.
0: qui
1: Che guida suprema è
0: diciamo
1: stata? Ecco, questo.
0: è stata molto ambigua nella gestione del suo potere, nel senso che se da un lato da subito, anzi, ha cercato di non seguire le tracce del suo predecessore, quindi di Khomeini, anzi se ne è distanziato quasi subito, specialmente nelle interpretazioni di alcuni precetti coranici in materia di donne, di eredità, perfino di fecondazione assistita, dall'altro è stato un presidente che ha cercato una guida suprema che ha cercato di assecondare in maniera molto netta una visione non pragmatica, non riformista, ma assolutamente conservatrice, contestando e utilizzando il proprio potere per impedire a quei presidenti più riformisti come Khatami, come Rouhani, come anche l'attuale presidente, di avviare una serie di riforme anche minori, ma che potevano migliorare la condizione dei cittadini. Tutte le volte che i presidenti della Repubblica di orientamento riformista hanno provato ad aprire, diciamo, l'Iran all'Occidente, a migliorare le condizioni dei cittadini, è intervenuta la guida suprema o direttamente o tramite i propri sodali, ad esempio il Consiglio dei Guardiani, nel bloccare queste riforme. Quindi il bilancio che possiamo fare è di un uomo che non aveva

0: perdendo l'autorevolezza del predecessore, cioè di Khomeini, non aveva neanche il suo grado religioso, ha provato ad utilizzare la forza del potere per cercare di avere una qualche credibilità, che a mio avviso in realtà non ha avuto. Però questa è una mia, come dire, personale interpretazione. Quello che emerge però in questi anni, e che forse gli Stati Uniti non hanno colto, è che gli iraniani sono da secoli, in quanto persiani, esperti nel gioco degli scacchi. Mentre gli Stati Uniti pensavano di giocare in questa guerra a poker, e le caratteristiche del poker sono appunto l'azzardo, no? La scommessa, il bluff, gli iraniani hanno continuato a giocare a scacchi, consapevoli di poter sacrificare delle pedine apparentemente indispensabili, lo stesso Khamenei, per salvare in realtà il re o la regina, in questo caso il regime. Ecco, questa è la cifra che emerge. Sono ormai dal 79, non dal 79, ma sono 3.000 anni che lì si gioca a scacchi. Se noi non comprendiamo questo fatto, è chiaro che ogni tentativo, diciamo, di cambiare la situazione è destinato a perdere.
1: Ci fermiamo qui. Grazie, grazie professore, grazie per Luigi Petrillo per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Sono le 20:06, ringraziamo ancora Pierluigi Petrillo il suo contributo alla nostra discussione sull'Iran e quello che sta succedendo in questi giorni per i funerali di Ali Khamenei. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteo Radio. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Bentornati a Zapping, sono le 20:08. Prima di andare avanti, tra poco avremo ai nostri microfoni Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. Vi faccio sentire tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
4: Bufera ai mondiali, Trump chiama Infantino e la squalifica del bomber americano viene cancellata. La notizia fa il giro del mondo, ira della UEFA, Malagò al TG1, inimmaginabile. Nuovo attacco del capo della Casa Bianca Giorgia Meloni, ci vorrebbe un ordine restrittivo, scrive domani ad Ankara il vertice NATO. Palazzo Chigi sceglie di non rispondere, maggioranza parole che si commentano da sole, opposizioni, attacchi inaccettabili, ma Premier ha responsabilità. L'ex pesista olimpico Antonino Pizzolato, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Foggia, ancora un assalto ad un portavalori, il procuratore antimafia dietro, c'è la regia dei clan del Gargano, ma ora i pentiti collaborano. Treni Italia divisa in due fino all'alba di venerdì per i lavori a un ponte di Firenze, Etna in eruzione, l'aeroporto di Catania chiuso fino a domattina. Gli Oasis a Roma, il prossimo anno la conferma di Liam Gallagher ad una fan che chiedeva più date, due scrive sono più che sufficienti. Fenomeno Haaland, con la sua doppietta la Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti e conquista per la prima volta i quarti di finale. Grande attesa per la sfida di stasera tra Spagna e Portogallo, Yamal contro Cristiano Ronaldo alle 21, la diretta.

0: dopo il nostro TG.
1: Sono le 20:09 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto a Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. Buonasera e bentornato a Zapping.
2: Buonasera, bentrovato.
1: Allora, da che cosa vogliamo cominciare? Io vorrei cominciare da questo meme di cui parlano tutti i giornali su il social privato personale di Trump, Truth, in cui Trump mette una sua foto con una Meloni che lo guarda adorante e dice restraining order needed, cioè serve un ordine restrittivo, un modo per dire insomma, tenetemela lontano, tenetemela alla larga, non la voglio nei dintorni. Ecco, vedo che il governo, c'è stato credo proprio un ordine di scuderia molto, molto severo, molto immediato, non se ne parla, non si commenta, non si dice nulla, tutti i ministri hanno detto più o meno la stessa cosa, non commentiamo queste parole. Proviamo a commentarle qui, lei che ne pensa?
2: Ma tante volte, ma anche a questi microfoni, e lo rivendico, io ho cercato di interpretare le buone ragioni di Trump, di comprendere anche il suo punto di vista, lui stesso ha su una serie di dossier alcune ragioni, però quando fa queste cose si resta francamente a bocca aperta, cioè se le fa un ragazzino di 8 anni ancora, ma alla vigilia di un vertice che peraltro è delicatissimo, aggredire in modo così rozzo e insensato una partecipante al vertice che peraltro per 3 anni e mezzo è stata tra i suoi migliori interlocutori è una cosa che non ha né capo né coda.
1: Ecco, ma facendo uno sforzo, so che è difficile, perché è un po' di tempo che Trump ha messo nel mirino proprio Giorgia Meloni. Sì, ogni tanto dà una stoccata a Macron, dice che la moglie lo tratta male, un'altra volta colpisce Starmer e dice che ha fatto male, che si merita di doversi dimettere. Insomma, un po' distribuisce, però su Giorgia Meloni pare che abbia deciso di insistere, l'ha messa appunto nel mirino. C'è un motivo possibile, plausibile, poi non sarà quello vero, ma se facciamo uno sforzo di immaginazione, che cosa potremmo capire?
2: Ma non lo so, provando a fare lo sforzo di entrare nella logica di Trump, mi aspettavo di più da lei, era la mia amica e dunque sono più feroce. Ho capito, ma questo è a maggior ragione insensato perché è stata la tua migliore interlocutrice e può ancora esserlo. Secondo tentativo di applicare un elemento di razionalità. Parliamoci chiaro, se Trump va a questo vertice con l'obiettivo di stimolare gli europei a fare di più sul versante della difesa, questo è comprensibile. Vorrei dire, questo scandalizzerà qualcuno, ma è vero che se uno prende qualunque politico americano, repubblicano o democratico, ma anche qualunque elettore americano, repubblicano o democratico, sono tutti, sia a sinistra che a destra, molto stanchi di finanziare la difesa degli altri paesi occidentali. Vi ricordate quando l'America rivendicava di sostenere la difesa della Germania rispetto alla Russia e però la Germania faceva il gasdotto con la Russia e questo era obiettivamente irritante. Quindi Obama alla fine del suo mandato, lo ricorderete tutti, fece un'intervista a una rivista di Atlantic usando un'espressione quasi trumpiana, spiacevole, no? Free riders, scrocconi, gli europei scrocconi.
1: Però si può anche dire che le cose sono cambiate. Adesso prima avevamo un esperto dell'Istituto di Affari Internazionali che diceva solo tra il 2024 e il 2025 tutti i bilanci della difesa dei paesi NATO, esclusi gli Stati Uniti, sono aumentati del 20%. Quindi la traiettoria, appunto, in qualche modo, la NATO non americana sta cercando di metterla in piedi.
2: Mettiamola così, sempre facendo, no? Siamo partiti dal tentativo di dare un percorso razionale alle invettive di Trump, anche quando lo sono un po' meno. Se la logica è quella di indurre gli europei a fare ancora di più, a tenere fede al vertice dell'anno scorso, a andare appresso alle spinte di Rutte, questo è anche comprensibile. Se però è invece questo litigare già dal giorno prima prelude a una chiassata domani, faccio la scena, lui arriva e dice: ah, qui c'è un grande leader Erdogan e invece voi no, eccetera, e allora questa diventerebbe una prospettiva di sfascio della NATO per la quale festeggerebbero soltanto a Pechino, a Mosca e a Teheran.
1: E tutto questo succede in un momento in cui il governo dice, non so se basti dire questo, me lo dica lei direttore, il governo dice Trump c'è, poi non ci sarà più, insomma i presidenti passano.

L'America resta, i rapporti tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti sono solidissimi, sono meravigliosi, sono stati decantati in tutti i toni possibili e immaginabili l'altro giorno a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore. Quindi la cosa si liquida un po' così, sì vabbè Trump prima o poi se ne andrà, dopo però averci fatto degli investimenti politici non indifferenti come centrodestra, come insomma, adesso si dice no, tanto quello che conta sono i rapporti con l'America. Basta dire questo per risolvere la situazione?

0: governo, anche in questa fase in cui i rapporti con Trump sono ai minimi e non per responsabilità dell'Italia, io comunque rimprovererei alla sinistra di avere dei torti. Cioè, non è che ora il fatto che Trump abbia torto dia ragione alla linea di Bonelli, Fratoianni, Conte e di tutti gli altri che sono filo Cina, filo Russia e filo Teheran, per capirci. Quindi questo lo rimarcherei, tanto per non farsi togliere la narrazione e i principi. Poi invece sul piano NATO, però, occhio, gli europei devono sapere che a Hormuz devono collaborare per davvero, eh. Cioè io dovessi dire la NATO si salva, se la vogliamo salvare, io spero proprio di sì, con un impegno europeo forte su Hormuz.
1: Senta, questo disallineamento tra Trump, chiamiamolo così con questo eufemismo, tra Trump e Giorgia Meloni, secondo lei richiede da parte di Giorgia Meloni, del governo, della coalizione, della maggioranza, anche un riallineamento di qualche tipo o si può andare avanti come niente fosse?
0: Io penserei questo, io francamente non cederei alla spinta meccanica ci vuole più Europa, ci vuole più Europa, perché questa Europa non sta funzionando. Parliamoci chiaro, non è colpa di Trump se l'Europa si è data il Green Deal, non è colpa di Trump se l'Europa si è data il patto di stabilità, non è colpa di Trump se l'Europa rischia di dipendere dalla Cina come scelse di dipendere sciaguratamente dalla Russia, non è colpa di Trump se l'Europa non ha protezione dei suoi cieli, non è colpa di Trump se l'Europa ha espulso il Big Tech, non è colpa di Trump se siamo solo bravi a fare regole europee. Quindi, invece, secondo me, va aumentato l'impegno di tutti i paesi europei, Italia inclusa, sotto l'ombrello della NATO. Io sono un grande atlantista, un grande pro-Occidente e insomma la NATO è una grande conquista del secolo passato, non ce la dobbiamo perdere in questo secolo.
1: Un'ultima domanda, prima parlavo di mettere nel mirino Giorgia Meloni, lei è direttore di un giornale che insieme ad altri giornali più o meno dello stesso orientamento, se penso a mettere nel mirino, avete tutti un po' quasi di comune accordo, mi pare, messo nel mirino Giuseppe Conte, l'ex premier Giuseppe Conte, per questioni legate alle mascherine, Covid, vaccini, contratti, qualsiasi cosa. Perché? Perché tutto questo?
0: No, io rivendico che il tempo fa questa campagna per primo e con forza e continueremo a farlo. Conte ha questa
1: Beh,
0: narrazione
1: libero ha uno
0: dell'accerchiamento.
1: scoop sul Covid, un
0: Sì.
1: giorno sì e uno no, da 3 anni,
0: Sì, no, sì,
1: per
0: ma
1: dire. Per dire.
0: il tema è che Conte fa abbastanza sorridere quando frigna e piagnucola. Oggi abbiamo pubblicato l'elenco di tutti i paesi occidentali dove si sono fatte commissioni di inchieste, attività di indagine parlamentare e non, nessuno frigna, tutti gli ex primi ministri vanno a rispondere senza problemi. L'ultimo è stato 10 giorni fa a Rutte in Olanda. Conte si è nascosto, questa è la realtà. Adesso dice: sono pronto a farmi sentire. Se fosse stato pronto si sarebbe dimesso da quella commissione in cui invece si è infilato. Non solo, personalmente io da liberale sto chiedendo da anni inutilmente quella che altri chiamerebbero total disclosure, trasparenza totale. Tirino fuori tutti i contratti stipulati dalla struttura commissariale in quella fase, tutte le mascherine acquistate, tutti i camici, da quali società, con quali mediazioni, con quali commissioni. Lei pensi, lei è un giornalista super esperto, lei immagini cosa sarebbe accaduto se fosse stato un governo di centrodestra a mettere su una struttura commissariale senza controlli della Corte dei Conti,
1: Beh,
0: senza
1: diciamo, il
0: controlli
1: momento era abbastanza
0: dell'anticorruzione?
1: speciale, non è che se
0: Certo,
1: ne
0: il momento era
1: capitano
0: abbastanza
1: tanti.
0: speciale. No, no, no, attenzione, ma come dire, la centrale acquisti ordinaria dello Stato, cioè la Consip, la stazione appaltante, aveva cominciato tranquillamente a fare acquisti e invece è stata bloccata, si è voluto mettere su il baraccone commissariale, si sono tolti i
1: Guardi, Carlo,
0: controlli
1: noi
0: della
1: abbiamo
0: Corte dei
1: fatto cose
0: Conti.
1: commissariali per qualsiasi cosa, la
0: Ma
1: ricostruzione del ponte di
0: attenzione,
1: Genova. Cioè, ogni volta che c'è una crisi si pensa
0: momento,
1: subito al
0: con, no, no, no,
1: commissario.
0: momento con una bella differenza. Per altre strutture commissariali, penso a Milano Expo, penso al sisma dell'Italia centrale, non sono mica stati sospesi i controlli anticorruzione. E no, a questo giro è stato fatto, scusi, l'appalto più grande della storia della Repubblica, 1.250.000.000 per la Cina, mascherine farlocche comprate a 4 volte il prezzo di mercato, con mediazioni da 200 milioni, e non vogliono nemmeno rispondere a qualche domanda. E dai, andiamo.
1: Beh, insomma, le mascherine a 4 volte il prezzo di mercato, quando tutto il mondo cercava mascherine, forse economicamente ci sta pure, però.
0: E quando le imprese italiane erano pronte a fare

0: farle, e invece si disse no alle imprese italiane perché era meglio fare i contratti con la Cina, e su via.
1: Speriamo che arrivi questa total disclosure. Grazie direttore, grazie,
0: buon
1: buonasera
0: lavoro,
1: e buon lavoro, grazie ancora. 20 e 20 minuti, chiudiamo lasciando queste tristi vicende, guerre, bombe e liti e quant'altro, per invece festeggiare una buona notizia per la cultura, per l'Italia, per la nostra tradizione, e cioè il successo ormai certificato del Festival del Teatro Greco che si tiene ogni anno a Siracusa sotto l'insegna dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, l'India, e per mano, per testa di Marina Valenzise, che è stata anche in altre occasioni nostra ospite, oggi è qui con noi di nuovo. Marina Valenzise, buonasera, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, si è chiusa la 63esima, mi pare, stagione dell'Inda 2026, con numeri che ti hanno fatto definire la signora del dramma antico, mi pare.
2: Sì, si è conclusa la stagione, la 61esima
1: 61.
2: stagione del 2027, che è andata in scena dall'8 maggio fino al 28 giugno, e abbiamo registrato un record storico perché quest'anno abbiamo venduto più di 200.000 biglietti, e quindi 30.000 in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo messo in scena quattro produzioni, di cui una replica, di cui una nuova produzione con Le Metamorfosi di Ovidio di Giuliano Peparini, in coproduzione con il Parco della Neapolis, il Parco Archeologico di Siracusa, e abbiamo registrato una grande affluenza e soprattutto un grande incremento nel valore di produzione dell'Inda, che ha oltrepassato i 9 milioni di euro, e questo per noi è un segno di grande soddisfazione, per il quale siamo grati al nostro pubblico, ma siamo grati anche alle centinaia di lavoratori, alle maestranze che ogni anno rendono possibile questo miracolo, e siamo grati soprattutto ai grandi artisti che abbiamo coinvolto in questa stagione come nelle precedenti.
1: La stagione del Teatro Greco a Siracusa è cresciuta, diciamo, di anno in anno, diciamo dal dopo Covid in poi, con numeri incredibili. A che cosa lo attribuisce? A che cosa si deve questo ritorno al dramma antico, al mondo greco? È legato a qualcosa o siete stati soltanto voi bravi a fare meglio di prima?
2: Noi abbiamo lavorato molto bene con il consiglio di amministrazione uscente perché abbiamo trovato un'unanimità nel restituire a questo istituto tutto il suo potenziale, nel valorizzare il suo potenziale e farlo crescere. Per fare questa operazione ci siamo rivolti a dei grandi registi di fama internazionale, da Robert Carsen, Alex Ohier, da Paul Curran, allo stesso Davide Livermore, senza dimenticare Federico Tiezzi, Leo Muscat e tanti altri grandi registi, come da ultimo Filippo Dini, che ha coprodotto col Teatro Stabile del Veneto l'Alcesti, che andrà in tournée in tutta Italia, o anche Jacopo Gassman, che ha fatto una bellissima edizione dell'Ifigenia in
1: Tra l'altro, voi
2: Tauride,
1: fate
2: o anche.
1: sempre nuove traduzioni anche per adattare sempre di più il testo alle esigenze di noi moderni, diciamo.
2: Sì, perché le traduzioni hanno una scadenza, hanno una data di scadenza, come lo yogurt. Ci sono delle traduzioni che sono molto, molto belle, molto significative, ma che sono improponibili dopo appena 10 anni che sono state tradotte, che sono state fatte, realizzate. Perché? Perché l'italiano è una lingua dall'evoluzione molto rapida, con un tasso di obsolescenza molto alto, e quindi ci sono delle traduzioni, per quanto encomiabili, che non sono più dicibili, non sono più rappresentabili. Per questo noi ogni anno ci rivolgiamo a un grecista, perché l'Inda è un istituto di ricerca prima di essere un teatro, un istituto di studi, di ricerca, con una sua rivista, Dioniso, con una sua identità culturale molto forte, perché ogni anno riuniamo un convegno internazionale a Siracusa e abbiamo dei rapporti molto vivi con tutte le università italiane, e quindi ogni anno noi affidiamo la traduzione, la nuova traduzione dei testi che mettiamo in scena, a un grecista accreditato che deve fornirci una traduzione soprattutto dicibile, recitabile.

0: e naturalmente deve accettare delle piccole modifiche drammaturgiche che sono richieste dal regista per
1: E
0: rendere il
1: questo
0: testo
1: poi
0: più contemporaneo.
1: ogni anno riempie, fa il tutto esaurito di ogni rappresentazione. Questo siete riusciti
0: Eh
1: a fare.
0: sì, in buona sostanza è questo, è il fatto che noi godiamo di un'infrastruttura unica al mondo,
1: Certo.
0: come il Teatro Greco di Siracusa, che è uno
1: Che
0: dei teatri
1: anche
0: più
1: se
0: grandi
1: non ci fosse
0: d'Europa.
1: niente da vedere, è sempre un sogno solo sedercisi dentro, insomma.
0: Sì, anche se per sedersi dentro in 5.000 persone devi avere qualcosa
1: No,
0: di molto
1: certo,
0: bello
1: però
0: da
1: anche stare
0: vedere.
1: da soli su una di quelle pietre è
0: Ah,
1: già un
0: sì,
1: grande. State
0: certo.
1: preparando la prossima stagione?
0: Sì, stiamo preparando la prossima stagione e la prossima stagione, come quelle precedenti, è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione con 2 o 3 anni di anticipo e quindi possiamo già annunciare che la prossima stagione inizierà il 7 maggio del 2027 con una commedia, Gli uccelli di Aristofane, che sarà diretta da Davide Livermore, poi si seguirà in alternanza una tragedia di Euripide, Le Troiane, che vedrà il debutto del
1: Dobbiamo chiudere,
0: regista
1: Marina, quindi
0: Teodoro
1: digli gli
0: Terzopolis.
1: ultimi titoli.
0: E infine l'ultimo titolo è Il Filottete di Sofocle con la regia e l'interpretazione di Luca Micheletti in alternanza con L'ultima odissea di Giuliano Peparini.
1: Grazie a Marina Valenzise,
0: Grazie a
1: davvero
0: voi.
1: buon lavoro e prenotatevi i biglietti per tempo, se no non trovate posto. Grazie a tutti, finisce qui
0: Grazie a
1: questa
0: tutti.
1: puntata di Zapping. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale, minuto per minuto, gli ottavi di finale, Messico-Inghilterra. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
4: Francesco non è un reperto da museo, né un'icona ingessata. È voce viva, inquietudine e luce. La sua vita è stata narrata da compagni e biografi, ma forse il modo migliore per incontrarlo e lasciargli la parola, come se oggi potessimo sederci accanto a lui sotto un ulivo di Assisi e parlare con lui, ascoltare la sua voce, sentirne la modernità. Francesco così vicino, così vivo, così umano da essere santo. E allora, Francesco, ho una domanda un po' impertinente. È vero che da giovane sei stato quello che oggi chiameremmo un playboy? Non posso negarlo, ci risponderebbe il santo di Assisi. Da ragazzo amavo i canti, le feste, gli amici. Mi piaceva essere al centro dell'attenzione, spendere senza misura, correre di notte per le strade di Assisi e ridere a squarciagola. Ero spensierato e vanitoso, sempre in cerca di applausi. Mi chiamavano re delle feste e io ne andavo fiero. Cercavo onori, gloria, successo. Dentro di me però cominciava a farsi sentire un'inquietudine che nessuna risata riusciva a zittire. E allora, in quel momento, ho compreso che qualcuno mi chiamava per nome e mi disse: va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina. Eccola la risposta di Francesco. È stato chiamato ad essere un riparatore. E allora anche noi, oggi, vogliamo addormentarci pensando che la nostra vita ha tanta energia, ha tanta forza, ha tanto talento da poter essere coloro che mettono mano a riparare la famiglia, la società e, perché no, la Chiesa.

0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Derby iberico nella città dei Latinos per eccellenza. Ebbene sì, propone anche questo la sceneggiatura mondiale, che di colpi di scena ne ha offerti anche parecchi nelle ultime ore, ovviamente a partire dal Brasile pentacampeão ormai a casa. Sarà l'Inghilterra allora a sfidare la Norvegia, mettiamoci anche una bella Francia-Marocco, ma il quadro dei quarti di finale è completo soltanto a metà. Intanto qui a Dallas è sbarcata la Spagna, campione d'Europa in carica, contro una squadra che il suo europeo l'aveva vinto, sì, 10 anni fa, e c'era già allora in campo, non giocò tutta la finale per un infortunio, ovviamente Cristiano Ronaldo. In quel 2016 invece Lamine Yamal di anni ne aveva praticamente 9. Sfida allora anche generazionale, oltre che di talenti, di tecnica, di scuole a confronto. Siamo qui per raccontarvela. Buonasera da Guidardone, bentrovati su Rai Radio 1 20:32 con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi texani. Mandiamo anche a Roma a salutare Federico Foroni, Carlo Boninsegna, c'è Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Si gioca tra ormai meno di 30 minuti e a meno di 30 chilometri dai nostri studi. È uno degli ottavi più affascinanti, forse il più affascinante, decisamente incerto. E allora per questo Portogallo-Spagna, ricordandovi che ascolterete il commento tecnico di Massimo Orlando che saluteremo tra poco, andiamo subito dal nostro inviato allo stadio di Arlington per la presentazione, le formazioni ufficiali. Ci siamo, Daniele Fortuna, buonasera, anche se da noi è ora di pranzo.
3: Sì, buonasera, buonasera a te. Da noi in effetti è giorno pieno, 13:32, fa anche molto caldo fuori, ma come sempre, lo ricordo magari per chi non avesse seguito le altre radiocronache delle partite da Dallas, qui lo stadio è al coperto, tetto chiuso, aria condizionata, quindi insomma temperatura più che accettabile fuori, assolutamente. No, dicevi di questo confronto ideale tra Cristiano Ronaldo, 41 anni e mezzo, perché per esempio Messi ne ha appena compiuti 39 e Lamine Yamal, che di anni ne compirà 19 il prossimo 13 luglio, cioè tra pochissimo, cioè tra una settimana. Ebbene, quando ha cominciato a giocare il suo primo mondiale, quando ha segnato la prima volta alla mondiale 20 anni fa, 2006, Cristiano Ronaldo, Yamal non era ancora nato, perché lui è una classe 2007. Ronaldo segnò all'Iran in Germania, quella partita lì che il Portogallo vinse per 2-0, Deco del Portogallo segnò il primo gol a Cristiano Ronaldo con il 17 sulla maglia, perché il 7 era di Luis Figo, andò sul dischetto a segnare il calcio di rigore del 2-0, il primo gol per lui, la prima rete con la maglia del Portogallo in un mondiale. Poi si è confermato, si è ripetuto, e Ronaldo naturalmente è in campo dal primo minuto. Non ci sono particolari sorprese nelle formazioni, addirittura il commissario tecnico della Spagna Della Fuente conferma in blocco i giocatori che hanno battuto l'Austria agli ottavi di finale. Dall'altra parte soltanto un cambio nel Portogallo, c'è João Félix e non Leao nel terzetto a supporto di Cristiano Ronaldo, il Portogallo con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, la coppia di registi mediani del Paris Saint-Germain, Neto, Bruno Fernandes, João Félix dietro a Cristiano Ronaldo, con Gonzalo Ramos che parte dalla panchina. La Spagna, Unai Simón, poi Porro.
2: Allora, abbiamo un evidente problema di collegamento con il nostro Daniele Fortuna, che come da prassi stava declinando le formazioni, in questo caso della Spagna, già completo l'11 titolare del Portogallo. Daniele Fortuna in postazione per noi allo stadio di Arlington, dove tra 25 minuti ormai comincerà questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Naturalmente la nostra squadra tecnica è già al lavoro per ripristinare il collegamento. Io credo che nel frattempo i tempi siano maturi per andare a salutare Massimo Orlando. Massimo, buonasera, bentrovato.
4: Buonasera Guido, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
2: Allora, date le circostanze, mi permetto una

0: rituale anticipazione. Vi dico che poi la formazione ce la dirà Daniele Fortuna, anche quella della Spagna, però De La Fuente praticamente non andrà a spostare un filo d'erba rispetto alla squadra che ha battuto in maniera anche convincente l'Austria. Ha già detto Daniele dell'unico ballottaggio che un po' ha accompagnato la storia di questo mondiale per il Portogallo, tra Rafa Leão e João Félix, preferito invece titolare dal primo minuto. Aggiungo, Massimo, e ti do la parola in previsione di una sfida che però davvero è impronosticabile. La Spagna comunque tra le big ai sedicesimi, ovvero nel precedente turno eliminatorio, è quella che ha offerto la prova più solida contro l'Austria, si è concessa solo quella prima mini falsa partenza contro Capoverde. Il Portogallo invece è andato davvero a singhiozzo e poi è uscito da quella partita con la Croazia, credo la più incredibile, la più rocambolesca per ora delle tantissime, credo che siamo a 92-93 giocate in questo mondiale.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. E la Spagna dimostra la sua solidità, e è la squadra che ha vinto l'Europeo giocando un calcio meraviglioso. Gli mancano alcuni giocatori, Nico Williams, che comunque in quel frangente fece la differenza, e gli sta mancando la Mal, che in questo momento non ha espresso tutto il suo talento, però è una squadra organizzata, ben messa in campo, veramente difficilissima da incontrare. Dall'altra parte però secondo me il gap si è un po' ridotto, perché negli ultimi anni il Portogallo è cresciuto dal mio punto di vista, proprio per qualità, e c'è Ronaldo che ha tutte le polemiche, però se arriva un pallone dentro l'area di rigore, Guido, Ronaldo è ancora uno dei giocatori migliori al mondo. Mi stupisce un po' il fatto che non giochi Leao, perché nell'ultima partita
0: con la Croazia,
1: secondo me,
0: non dico che l'abbia decisa lui, ma è stato fondamentale.
1: Esatto. Credo che abbia scelto João Félix proprio per avere un po' di protezione in più in fase di non possesso, visto che da quella parte c'è comunque la Mal, che allora Félix gli verrà chiesto anche un aiuto in fase di non possesso. Esatto. Sì.
0: Poi d'altra parte su Rafa Leão, ma è storia anche della passata stagione col Milan, travagliata, per carità, il talento, la tecnica, poi quella discontinuità che magari, mi permetto di osservare col dovuto rispetto, magari ti può rendere meno affidabile, al di là del fatto tattico che ha appena osservato Massimo Orlando con grande precisione. Massimo, resta con noi, vi dico che ovviamente torneremo appena possibile dal nostro Daniele Fortuna ad Arlington, così completiamo le formazioni e poi si andrà in campo per il primo tempo, ma continuiamo a proiettarci su questo Portogallo-Spagna, lo facciamo con un tecnico italiano che proprio in Portogallo nella Primeira Liga ha vissuto l'ultima, devo dire, tribolata stagione, come può capitare nella carriera di ogni allenatore, si è chiusa comunque bene con la salvezza dell'Estrema Amadora, e andiamo a salutare il mister Cristiano Bacci. Buonasera e bentrovato su Radio 1.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, reduci da questa esperienza nel campionato portoghese, poi capiremo insomma che cosa ha in serbo per il suo futuro. Lui ha girato tante panchine, non disdegna le esperienze all'estero, ovviamente si gioca tra pochissimo, mister, è un po' come dicevamo con Massimo Orlando, è chiaro che adesso abbiamo visto tutte alla prova del primo e del secondo turno eliminazione diretta, al di là delle sorprese, la Francia anche non ha avuto vita facile, l'Argentina ha sofferto da morire, ci sono le vittime illustri, la Spagna è quella che, escluso il pari con Capoverde, ha dato più continuità. Portogallo un po' sulle montagne russe, l'emblema di questo mondiale della formazione di Bobo Martinez è la gara con la Croazia, mi ripeto, ma credo che sia così. Cristiano Bacci.
2: Sì, è vero anche che la Spagna ha sofferto con Capoverde, che è stata un po' una delle rivelazioni, no, di questo campionato, quindi è un campionato del mondo molto, molto aperto. Io penso che anche la scelta di non partire con Leao possa essere tattica, ma non solo per un discorso difensivo. Io credo che abbiamo visto che soprattutto nei secondi tempi, negli ultimi minuti si sono sbloccate tante partite. Io credo che possa essere anche in questo senso la scelta, perché Leao insomma è stato determinante l'ultima partita, a meno che non abbia dei problemi fisici, se no ecco, io credo che sia un po' più su quella falsa riga lì, su un discorso di avere più forza magari nella seconda parte, perché vedo una partita abbastanza bloccata, nel senso che penso che il Portogallo non aspetti la Spagna, non credo che presserà alto, credo che secondo me la seconda parte sia decisiva, ecco.
0: Ci vorrà l'episodio, l'elemento che andrà a stappare la partita, come si dice in questi casi. Mister, ovviamente resti con noi ancora per qualche minuto, però noi siamo debitori, per così dire, nei confronti dei nostri ascoltatori e della seconda parte delle formazioni, ovvero l'11 titolare della Spagna, perché intanto abbiamo

0: Abbiamo ripristinato il collegamento con lo stadio di Arlington, quindi restituisco il microfono al nostro inviato Daniele Fortuna. Daniele, a te.
1: Eccoci allora, soltanto per la formazione del Spagna, come dicevi tu da studio non cambia nulla, della Fuente rispetto alla formazione titolare che si è vista con l'Austria, una Spagna in fase di decollo con Unesimon in porta, poi Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Pedri a centrocampo, davanti Lamin, Yamal, Oyarzabal, arrivato a 4 gol, non dimentichiamolo perché non celebrato, gli altri cannonieri e poi Alex Baena dell'Atletico Madrid. L'arbitro sarà un inglese, sarà Taylor. Linea a te.
0: Benissimo, grazie ancora Daniele Fortuna. Tra poco torno dal mister Cristiano Bacci, resta sempre con noi Massimo Orlando. Chiudendo sul Portogallo, mister, poi andremo anche oltre perché di cose ne sono accadute nelle ultime ore. E ancora rispetto alla rocambolesca sfida con la Croazia, torno anche prima alle gare di un girone a singhiozzo. Alla fine, a questo ottavo di finale, il Portogallo ci è arrivato. Non so se lei crede a queste cose, all'allineamento degli astri nel pallone, come si dice, può essere l'anno loro, perché insomma la dea è opalla, avrebbe detto qualcuno molto più autorevolmente di me, sorride, non so, può essere una possibilità, perché quando passi in quel modo lì, al di là del microchip del pallone, il fuorigioco, non lo so, è un segnale, chi lo sa.
2: Sì, spesso nel calcio siamo abituati a situazioni non pianificate. Il Portogallo secondo me non è una fra le favorite, ma quando succedono queste cose come appena detto possa essere un segnale. Credo che ci siano formazioni più forti, ma è importante, l'abbiamo visto ieri sera con la Norvegia, anche il discorso gruppo, il discorso amalgama fa la differenza in un campionato del mondo, quindi è tutto aperto. Chiaramente secondo me la Spagna resta la favorita.
0: E d'altra parte, assieme alla Francia e sin dalla vigilia di questo mondiale che più o meno cerchiamo di stendere questo copione, vedremo se poi verrà realizzato in concreto. Mister, una curiosità, perché il Cabral di Capoverde, visto che parlavamo proprio di Capoverde, lei lo ha allenato seppur per poche settimane all'Estrela, poi insomma questa è l'ulteriore dimostrazione del doppio filo che lega questa realtà. Poi uno dice insomma una storia bella, simpatica, romantica, alla fine c'era molto di concreto nella squadra di Bubista, cioè insomma tanto che arriva proprio dalla scuola portoghese, anche per motivi storici, geografici, insomma, quindi non è il semplice miracolo sportivo, ma anche il segno dei tempi di un calcio che cambia. Ora, per quanto scontato possa apparire, è una tendenza che misuriamo già da un po', no?
2: No, certamente il Capoverde ha molti giocatori che giocano nei maggiori campionati. Cabral è un giocatore importante, ha giocato anche in Italia nello Sporting, ha giocato in Italia nella Lazio, ha giocato in Italia nella Salernitana. Ma ce n'è altri con esperienza internazionale. Il Portogallo è pieno di giocatori che vengono dalle loro colonie, no? Quindi per me non era una sorpresa. Ora che facesse così bene non me l'aspettavo, però sapevo che era una squadra, poteva essere una squadra ostica, senza dubbio.
0: E in effetti ha fatto trascorrere una serata da incubo, una notte in Italia, in quel di Miami, proprio all'Argentina di Leo Messi. Mister, tra un po' farò la stessa domanda anche a lei, però vorrei tornare a coinvolgere anche il nostro Massimo Orlando che è in collegamento. Massimo, io faccio il passo indietro perché ieri è arrivato un boato calcistico. Per quanto la Norvegia di Haaland, e non soltanto Haaland, ieri Nyland, il portiere, ha fatto una partita eccezionale, rigore a parte, per quanto sia una realtà, però il Brasile a casa ancora una volta per la terza di fila, alla seconda gara eliminata diretta dai quarti delle ultime due edizioni agli ottavi di quest'anno, questa è una notizia. Ancelotti in conferenza stampa ha detto, non l'ha detto espressamente, ma ha fatto capire che vuole continuare. La Federcalcio ha ribadito insomma il sostegno. Falcao ha detto è un ciclo che si deve ancora aprire. Ancelotti, carriera memorabile, ci togliamo non uno ma 10 cappelli davanti a lui. Poi la parola fallimento, forse purtroppo lo diciamo a malincuore, non è così ingenerosa, credo che sia più o meno adeguata.
3: Assolutamente, perché di Carlo Ancelotti possiamo solamente elogiare la carriera, prima da calciatore e poi da allenatore. È vero anche che ha sempre allenato delle grandi squadre. Secondo me ieri, Guido, il Brasile non è il Brasile che eravamo abituati a vedere, cioè pieno di talento. È un Brasile che è in difficoltà proprio di talenti in questo momento generazionale, della sua storia calcistica. Però se te concedi 70 minuti

0: alla Norvegia di fare la partita e te stai solo nella fase difensiva e aspetti di trovare la soluzione con un contropiede, se ti chiami Brasile, secondo me è un fallimento.
1: Non è il nome che per ti porta avanti, io, banalmente. Certo, mister Cristiano Bacci, rispetto a quello che ha detto Massimo Orlando, sì, d'accordo, è anche magari la partita storta, nel senso che poi le occasioni ci sono state, lo ripeto, Nyland è stato insuperabile, Haaland si è acceso 2-3 volte, 2 soprattutto, ed è stato implacabile, oppure il problema è più profondo, come sottolineava Massimo.
2: No, sono d'accordo con Massimo. L'unica cosa che posso dire è che, non giocando benissimo, il Brasile ha avuto tante occasioni per vincere la partita. Quindi poi il calcio è bello anche per quello. Se fai gol, se faceva gol su rigore o se faceva gol in una delle situazioni che aveva avuto, magari parlavamo di un'altra storia. Però il calcio è questo. Pur riconoscendo che, secondo me, a livello di gioco la Norvegia è stata superiore, senza dubbio.
1: Mister, ci arrivo proprio a bruciapelo, abbiamo ancora un minuto in a disposizione. Il calcio è questo, le ha detto. Prego. Il calcio è anche quello in cui un giocatore espulso, squalificato, viene poi graziato, c'è una sospensione al di là dei tecnici, dei termini giuridici. Lei sa bene, lo dico a chi ci ascolta, che mi riferisco al caso Balogun. Infantino è intervenuto, ha detto: io parlo con tutti, non è una decisione mia, non c'è nulla di strano, l'UEFA è insorta, il Belgio è furioso, ci sarà con ogni probabilità, perché poi la vincente di Portogallo-Spagna andrà a incrociare proprio la vincente di Stati Uniti-Belgio, con Balogun nelle fila della squadra di Pochettino. Si giocherà questa notte alle 2 ora italiana. Il suo parere in 30 secondi, mister.
2: Il mio parere è che è una cosa molto strana, il problema è che il rosso è stato esagerato, quindi secondo me si crea un precedente non positivo.
1: Però è stato anche omologato
2: positivo.
1: Poi, quindi cosa fatta, sì, capo?
2: Sì,
1: io poi sono d'accordo,
2: si
1: insomma. Non era un intervento,
2: io penso,
1: violento,
2: che sia,
1: diciamo.
2: No, sia però un precedente che crea dei problemi in futuro. Penso che sia stata una decisione errata, questo è il mio parere, pur riconoscendo che era un rosso esagerato.
1: Però insomma, quello faceva parte del campo, è chiaro, certo. No, ma sono due riflessioni allo stesso modo valide, mister. Questo va riconosciuto. Allora, Cristiano Bacci, in bocca al lupo per il suo futuro. Noi abbiamo avuto pochissimi minuti, quindi ci risentiremo anche per parlare della sua carriera, che sia in Portogallo o altrove. Grazie per essere stato con noi. Un saluto.
2: Arrivederci, grazie a voi.
1: Si va in campo dopo aver salutato il mister Cristiano Bacci. Portogallo-Spagna è l'ottavo di finale numero 5 a questo punto della serie, il cerchio si stringe. Daniele Fortuna allo stadio di Arlington per la Radio Cronaca, accompagnato al commento tecnico di Massimo Orlando. A voi buon ascolto intanto del primo tempo dallo studio centrale di Dallas, vicino ad Arlington. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita su Radio 1, a più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: limiti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: La partita.
4: Portogallo-Spagna è diventata ormai una classica del calcio internazionale, del calcio europeo e non solo. Cristiano Ronaldo aspetta il momento di entrare in campo con i suoi compagni di squadra per Portogallo-Spagna, il quinto ottavo di finale di questi mondiali americani. La radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando, l'assistenza tecnica di Francesco Pio ieri, l'arbitro Taylor pronto a guidare le due squadre all'ingresso in campo. I 26, la rosa completa come usa in questo mondiale intorno alla cerchio centrale per l'esecuzione degli inni nazionali. Il Portogallo giocherà con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, Neto, Bruno Fernandes e João Félix dietro a Cristiano Ronaldo. La Spagna con Unai Simón tra i pali, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella, la difesa a quattro, De La Fuente, Dani Olmo, Rodri, Pedri. A centrocampo Lamine Yamal, Hoyer, Zabal e Baena. In attacco la Spagna, non soltanto gioco, anche difesa, Unai Simón da record, 519 minuti senza subire e gol, compreso anche però l'ultimo mondiale, l'unica squadra a non aver incassato reti. Il boato, i fischi, gli applausi, l'ammirazione, la critica nei confronti di Cristiano Ronaldo che appare adesso nel maxi schermo veramente gigantesco, a mezza altezza, sospeso sul campo da gioco. Schiera il Portogallo a sinistra, le bandiere a coprire praticamente tutta la metà campo, quella del Portogallo a sinistra, quella della Spagna a destra. Si comincia con gli inni nazionali, sono tutti lì in campo e si dovrebbe cominciare con l'inno nazionale del Portogallo. Ancora lui che fissa le telecamere al centro del maxi schermo, l'inno nazionale del Portogallo.

Diogo Jota al centro dello schermo in bianco e nero, numero 21. Cellino nazionale della Spagna adesso.

0: Roberto Martinez, commissario tecnico spagnolo, catalano del Portogallo, però ha cantato prima l'inno portoghese, qualche gioco pirotecnico. Si salutano i calciatori della Spagna, quelli del Portogallo, e tra poco si comincerà qui a Dallas, a Arlington in particolare. Però per adesso pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: nuovo collegati con lo stadio di Arlington, Dallas. Ancora i saluti anche con l'arbitro Taylor, gli assistenti sono inglesi, Beswick, Nunn, il quarto ufficiale tedesco Svayer, e poi al VAR Dunkert, Germania, Garcia, Uruguay. C'è anche al supporto VAR il nostro Marco Di Bello. Sono tutti adesso i giocatori verso le panchine. È difficile in effetti capire quale sia la maggioranza dei tifosi in uno stadio che questa volta praticamente al completo, a differenza dell'altra partita, della partita dei sedicesimi di finale tra Australia ed Egitto. Di qualche posto vuoto c'era qui naturalmente, no? Biglietti sono stati venduti anche a $4,000, probabilmente anche a cifre più alte. La sfida è attesissima, forse l'ottavo di finale più tecnico. Si è parlato anche di una finale anticipata, magari no, ve lo chiedo subito a Massimo Orlando, però comunque partita di livello alto, dovrebbe essere così, lo speriamo.
1: Sì, ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Sì, se andiamo ad analizzare i 22 in campo, onestamente c'è tanta qualità, veramente ci si aspetta magari dei ritmi non altissimi, però palla a terra e tanta qualità. E sappiamo che la Spagna è una squadra leggermente più organizzata, 0 gol subiti in questo mondiale, una certezza ormai dagli europei che è arrivata fino a questo mondiale. Dunque la Spagna, che secondo me ha qualcosa in più da questo punto di vista, però poi se andiamo a vedere gli esterni, sia i terzini, Cancelo e Mendes, che spingono tantissimo, Neto e João Félix, sono giocatori comunque di qualità, di corsa, che potrebbero mettere in difficoltà. Dall'altra parte la Spagna la conosciamo, insomma ci aspettiamo, ripeto, almeno io, non un ritmo altissimo ma tantissima qualità nelle giocate, e da queste giocate chiaramente può venire fuori. E la cosa, e chiudo, che fa un po' impressione è che la Spagna in tutto questo ancora non ha avuto il miglior Yamal, perché bisogna dire che in questo mondiale fino ad ora il talento del Barcellona è stato poco protagonista, e non è una buona notizia per il Portogallo.
0: No, ma bisognerà anche vedere se riuscirà ad averlo la Spagna, il migliore Yamal.
1: Certo.
0: Potrebbe anche non servire per come gioca questa nazionale, perché comunque si parla poco di Oyarzabal. Real Sociedad ha segnato tanto in campionato nella Liga, 16 reti, già segnato 4 gol, cioè dietro ai titani, a Messi, a Mbappé, a Haaland, c'è Oyarzabal. Insomma, ogni tanto bisognerebbe ricordare questi giocatori, perché comunque sono misconosciuti. Parliamo tutti quanti di Lamine Yamal, poi del centrocampo meraviglioso anche della Spagna, di Dani Olmo, di Rodri, di Pedri, e anche di un difensore come Cubarsí. A proposito di giovanissimi, a proposito di Lamine Yamal, però grazie a questo giocatore, grazie al basco Oyarzabal, la Spagna è lì davanti, ha fatto una gran partita per lui, 4 gol e un assist in completo bianco. La Spagna in rosso con numeri bianchi, il Portogallo, il calcio d'inizio appena battuto dalla Spagna, che rispetto alla postazione della quale vi sto parlando nella tribuna dello stadio di Dallas Arlington, attaccherà da sinistra a destra ancora il possesso palla della Spagna, con il portiere Unai Simón coinvolto subito nel palleggio. Ecco, a proposito

0: scudetto. Nazionale spagnola non ha subito nemmeno un gol e ha concesso in generale poco in questo mondiale, partita così anche tra qualche perplessità dopo lo 0-0 con il Capoverde. Ecco Massimo, poi un pareggio da rivalutare alla luce di quello che poi si è visto, di quello che ha fatto Capoverde con l'Argentina.
1: Sì, sai, è chiaro che all'inizio, no, prima partita Capoverde, pareggio e piovono critiche, però poi dopo Capoverde non perde con nessuno, mette in difficoltà l'Argentina, allora tu capisci che queste squadre che magari sono sconosciute a grandi livelli, però sono arrivate così ben preparate che possono mettere in difficoltà anche una squadra come la Spagna. E infatti la Spagna comunque non ha preso gol, ha fatto la sua partita onesta, poi le altre le ha gestite da grande squadra qual è, soprattutto quella con l'Austria che non era facilissima ma che l'ha vinta veramente giocando un grande calcio.
0: La vita bene per 3-0, in crescita la Spagna, in crescita anche il Portogallo, non si può dire diversamente dopo la vittoria magari discussa per alcuni versi, per quel fuorigioco sul gol che sarebbe valso il pareggio alla Croazia con Gvardiol. Si è parlato tanto della tecnologia mentre la Spagna ruba un pallone al secondo minuto, 0-0 tra Portogallo e Spagna, con l'azione che si sviluppa sulla destra con Pedri che tocca all'indietro, poi ancora a centrocampo, cambio di gioco perfetto, Lamin Yamal controlla male il pallone, finisce oltre la linea laterale, la rimessa, e si diceva Massimo di Lamin Yamal potrebbe sì, anche non trovarlo mai, perché comunque lui ha avuto un infortunio pesante alla fine di aprile, infortunio muscolare, insomma si temeva anche di non, temevano anche di non averlo,
1: ci sta che il
0: ruba il pallone, ti chiedo scusa alla Spagna, conclusione centrale, blocca Diogo Costa su Oyarzabal, è andato lui con il sinistro, il break da parte della Spagna è la prima conclusione in porta. Adesso però la Yamal ruba un pallone sulla fascia, poi va via, pallone giocato in mezzo, riesce a salvarsi il Portogallo con molto affanno, con Vitinha che ruba il pallone lì in mezzo, ma poi deve mandare lontano, lo deve allontanare, andare in fallo laterale, ancora Spagna mentre il Portogallo tenta di ripartire, non ci riesce, un pressing soffocante fa sì che la Spagna recuperi il pallone e che lo giochi nella propria metà campo con Cubarsi, adesso cerchio di centrocampo, poi viene incontro proprio Lamin Yamal, si scambiano di posizione, va a cercare il passaggio per Pedro Porro e ha sbagliato anche in questo caso Lamin Yamal. Sì, le questioni che riguardano le condizioni fisiche di un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, però è stato un infortunio di una certa gravità, quella lesione alla bicipite femorale della coscia sinistra. Vediamo se il Portogallo riesce a rispondere. Al quarto minuto del primo tempo, Portogallo 0, Spagna 0. Sembra un po' intimorita però la nazionale allenata dal catalano Roberto Martinez. Anche questa è la tua impressione, Massimo?
1: Sì, sì, assolutamente, e più in difficoltà rispetto, anche se poi dopo hanno queste giocate, perché ripeto, hanno i terzini bassi, gli esterni difensivi, Mendes e Cancelo, che hanno qualità nella corsa e negli inserimenti. Qui sbaglia un stop abbastanza facile per un giocatore a questi livelli, però hai visto la Spagna come è brava con Rodri, Pedri ad andare subito ad aggredire alto il Portogallo, che vorrebbe uscire con la palla a terra e con il gioco appunto a terra, però la Spagna ha questa qualità, soprattutto quando Rodri chiama il pressing alto, riconquistano palle e poi dopo sono bravissimi con le verticalizzazioni a trovare i giocatori. Hai fatto bene prima della partita a nominare Oyarzabal, perché davvero delle volte certi giocatori sono sminuiti, ma sono assolutamente di grandissima qualità,
0: preziosi, utilissimi. Proprio lui che adesso tocca di testa per una possibile azione, possibile partenza in velocità della Spagna, anche se il Portogallo si è sistemato. Dani Olmo nel cerchio di centrocampo, la Lamin Yamal si fa vedere, prima viene incontro, poi cerca di scattare, voleva sorprendere la difesa alta.

0: del Portogallo, all'indietro la Spagna, sempre Dani Olmo, poi Rodri, ancora lo scambio, arriva Cubarsí, sempre il numero 16 della Spagna, Rodri, e ancora Cubarsí, che ora in posta nel cerchio di centrocampo, vengono incontro in due, non serve né l'uno né l'altro, né Oyarzabal né a Pedri. Sempre Cubarsí, da regista arretrato, poi Dani Olmo lascia scorrere, sbaglia il passaggio, intendeva servire largo Lamine Yamal, ma qui Nuno Mendes ha capito tutto, ha rubato il pallone il giocatore del Paris Saint Germain, poi Renato Veiga al Villarreal, ma visto con la Juventus, alla quale ha segnato anche in Champions League in Spagna, gol decisivo, gol del pareggio all'inizio della stagione di Champions League. C'era ancora Tudor in panchina, Nuno Mendes per il Portogallo, il cambio di gioco dall'altra parte, la corsa di Cancelo, caratteristica, si avvicina all'area di rigore, conclusione l'alta di poco, i terzini, Nuno Mendes da una parte, Cancelo dall'altra, giocatori sempre molto belli a vedersi, gran corsa e grande tecnica, prima occasione per il Portogallo, settimo minuto 0-0.
1: Eh sì, quello che avevamo detto, no? I terzini sono fondamentali, è vero che poi a volte puoi lasciare degli spazi qualora tu perdi la palla, però quando avanzano sono assolutamente pericolosi. Qui cambio di campo di Mendes stupendo su Cancelo, che ha guardato nel mezzo se ci fosse stato qualche compagno, che non avevano accompagnato, scusa il gioco di parole, l'azione, e da quella posizione ha provato il grande tiro, chiaramente difficile trovare il gol, però ha calciato molto bene, forte, la palla è uscita di poco sopra la traversa, buona questa azione, soprattutto il cambio di gioco che ha sorpreso un po' la Spagna, che non era piazzata benissimo.
0: Spagna che adesso deve difendersi ma recupera il pallone immediatamente a centrocampo, prima Rodri, poi la porta in verticale, in velocità Tudor, prima benissimo Dani Olmo, area di rigore, Oyarzabal fuori, solo davanti alla portiera Diogo Costa, pazzesco errore di Oyarzabal, l'abbiamo celebrato troppo, l'ho celebrato troppo forse, ma era anche in posizione regolare, grande azione, tutta in verticale, due passaggi di prima Dani Olmo e in area di rigore con il sinistro non riesce a trovare la porta il numero 21 della Spagna, l'occasione più semplice per passare, all'ottavo minuto si copre gli occhi, non sa nemmeno lui come è riuscito a sbagliare il tiro più facile, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, lui è uno che da quella posizione difficilmente sbaglia, però l'azione, i due tocchi di prima, soprattutto quello di Olmo a smarcare Oyarzabal, è una perla assolutamente da guardare e riguardare, poi chiaramente l'attaccante Real Sociedad da lì difficilmente sbaglia, succede, ha aperto un po' troppo questo tiro consentendo alla palla di uscire. Però l'azione, Daniele, è stata di una bellezza unica, tutto di prima, tutto in verticale.
0: Una meraviglia, come dicevi, l'ultimo passaggio di Dani Olmo per Oyarzabal, che era partito in posizione regolare, dunque azione perfettamente valida. Dall'altra parte però il Portogallo subito risponde, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, battere Bruno Fernandes dalla bandierina di sinistra, mentre il Portogallo porta nell'area di rigore della Spagna, meno 6 giocatori, 5 in mezzo, Taylor però fissa tutti quanti che non tollererà contatti particolarmente stretti, robusti, Cristiano Ronaldo, attenzione particolare su di lui sul secondo palo.
2: Allora purtroppo ancora problemi di collegamento con la voce di Daniele Fortuna, che si è fatta un po' più metallica per così dire negli ultimi secondi, ovviamente con noi Massimo Orlando, e vi ricordo che stiamo seguendo il primo tempo di Portogallo-Spagna, ottavo di finale di questo mondiale, siamo ancora sullo 0-0. Massimo, avete ampiamente spiegato in diretta che Oyarzabal, miglior realizzatore per la sua Spagna fino a questo momento, prima ha sprecato l'impossibile non andando a coronare quella che tu hai ben celebrato come un'azione in grande velocità, veramente alla maniera della squadra di Luis de la Fuente.
1: No, fantastica, fantastica, perché Buena è bravissimo ad accentrarsi e vedere il movimento di Olmo, che tra le linee è uno dei giocatori più bravi in questo movimento, no? A smarcarsi e a dare punto di riferimento, poi la palla di prima per Oyarzabal, che da lì è di solito un mancino quando incrocia e il tiro difficilmente non fa gol, invece la palla è uscita anche di un metro,
2: sì, anche
1: grande
2: non
1: occasione
2: di poco, l'ha angolata troppo, decisamente
1: esatto, aveva

0: tante soluzioni, però chiaramente da qui è sempre molto facile. La sensazione è che la Spagna sia più squadra e che abbia più soluzioni. Invece il Portogallo,
1: rispetto al Portogallo, quella conclusione di Cancelo comunque era stato un mezzo squillo. La sensazione anche, sì, Massimo, che abbiamo ritrovato Daniele, sì, Fortuna, non l'abbiamo mai perso, abbiamo perfezionato il collegamento. Vai Daniele da Arlington.
2: Undicesimo, grazie Guido Ardone, undicesimo, lo stadio di Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna, però la partita è in equilibrio, il ritmo anche piuttosto elevato, cercano di non sbagliare le due squadre fino a questo momento, visti poco Cristiano Ronaldo che riceve in questo momento palla nell'area di rigore della Spagna, può rientrare l'arco sulla destra, movimento, conclusione Unai Simón con il pallone che finisce in calcio d'angolo, il doppio passo classico di Cristiano Ronaldo con il pallone che però resta lì, conclusione e posizione però impossibile lì per fare gol anche per un giocatore come Cristiano Ronaldo. Unai Simón protegge alla perfezione il primo palo. Massimo.
0: Sì, beh, Pedro che perde un bruttissimo pallone, non è da lui, un giocatore fantastico, non sbaglia mai, sbaglia, Fernandez recupera e vede subito Ronaldo che attacca a profondità, ha provato il doppio passo, il tiro è risultato topo centrale, comunque incrociarla da quella posizione era quasi impossibile.
2: Nuno Mendes dalla bandierina di destra con il mancino, via il pallone dall'area di rigore della Spagna con Dani Olmo che Pedri lo insegue, il pallone che resta in campo, può attaccare il Portogallo, Massolino Mendes scivola, perde il pallone a centrocampo, si rotta, lo recupera lui, lo sa per recuperare Vitinha, ma poi arriva a pulire, a ripulire una situazione pericolosissima per la Spagna. Rodri consegna il pallone sulla destra, poi se lo fa ridare, va bene qui da Pedri nel cerchio di centrocampo, si è fatto vedere Lamine Yamal a spalle alla porta, subito a stringere su di lui però Nuno Mendes, ancora Spagna che controlla il pallone, va a smistarlo a sinistra, Cucurella, poi pallone all'indietro, ancora Rodri che il fallo della Spagna lì dietro a centrocampo, si fa consegnare il pallone il numero 16, il giocatore del Manchester City, adesso apertura, anzi lancio in profondità della Spagna che riperde il pallone, lo riconquista il Portogallo, in mezzo Joao Felix troppo solo, parte subito il pallone Dani Olmo, vediamo se la Spagna riesce ad approfittarne sulla sinistra con il giocatore della Barcellona, e ancora Spagna con Pedri, il cross, poi la conclusione altissima però è molto fuori, anzi era Alex Baena che si è sistemato bene lì sulla sinistra, ha preso il pallone, ha tentato di rientrare, conclusione larghissima e fuori misura, ancora la Spagna però lì in avanti, qualcosa in più rispetto al Portogallo, la partita è bella, la partita è equilibrata, al 14° minuto 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, lancio sulla testa però di Pedro Porro, poi il pallone dall'altra parte, Cucurella deve chiudere sull'arrivo di Neto sulla destra, va in anticipo però sull'ex giocatore della Lazio, mentre la Spagna ancora con Rodri a riportare il pallone in avanti, sempre Cucurella, Alex Baena un po' più avanti, però gioca cortissimo il Portogallo, mentre la Spagna scambia il pallone questa volta in orizzontale prima di accendersi, di partire a centrocampo a Cubarsí in mezzo nel cerchio centrale, va adesso a giocare Pedri, poi largo sulla sinistra, ancora Rodri a venire incontro e Baena, sempre Rodri in mezzo, il palleggio impeccabile anche se in orizzontale, elegante da parte della Spagna con il Portogallo che in questo caso aspetta, poi c'è l'apertura sulla destra, pallone a metà tra Pedro Porro e Cubarsí, retropassaggio, adesso la Spagna ricomincia da Unai Simón in completo celeste, anzi il pallone non arriva nemmeno al portiere della Spagna dell'Athletic di Bilbao perché lo gioca Cubarsí e poi ancora sulla destra Pedro Porro, lo ha perso la Spagna, prova Bruno Fernandes, Joao Felix si sposta, cerca la sua posizione, gioca anche lui all'indietro però in questo momento una fase di studio anche se siamo al 15°, Nuno Mendes prova ad andare via in mezzo, poi ancora lancio per lui, che grande qui è l'Inter.

Intervento di Unai Simon in uscita, evitare danni peggiori da Miyamal. Dall'altra parte per la Spagna, in mezzo con il sinistro Diogo Costa, il portiere del Portogallo. Altra conclusione Diogo Costa, miracoloso.

0: per la Spagna.
1: Che bella partita, Daniele, ma ce l'aspettavamo, tanta qualità. Mendes che va in fase offensiva, attacca la profondità e quasi arriva a toccare questo pallone, ma chiaramente lascia scoperta la sua zona e subito verticalizzano e vanno a trovare Lamal, che non riesce a girare come siamo abituati a vedere. E poi Baena invece calcia molto meglio, bravo due volte Costa, che comunque nega il gol alla Spagna.
0: Il calcio d'angolo che sarà battuto dal destra, pallone allontanato da Portogallo, ma ancora lì Cucurella. Dall'altra parte il cross è troppo largo, Dani Olmo però raccoglie il pallone, poi lo gioca indietro per Yamal, cross in mezzo, si salva ancora il Portogallo, il colpo di testa, la chiusura di Rubén Dias sul secondo palo. Chiarimento, parole tra Rubén Dias e Renato Vega sulla posizione magari da tenere. Grandissimi due interventi nella stessa azione di Diogo Costa, il secondo in particolare con braccio di richiamo a schiaffeggiare il pallone, a mandarlo in calcio d'angolo. Ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i suoi compagni di squadra il portiere del Portogallo, 18esimo. Qui un problema con la maglia di Nuno Mendes, se non ho visto male, sarà cambiata, adesso è pronto a rientrare in campo, anzi è pronto a battere una rimessa laterale per il Portogallo quando siamo arrivati al 18esimo del primo tempo. 0-0 tra Portogallo e Spagna, ancora pallone a centrocampo, un colpo di testa, poi un altro, Nuno Mendes, e alla fine intervento pulito all'indietro di Joao Neves a far ripartire il Portogallo dai piedi del portiere. A destra Cancelo, anticipato Cucurella per la Spagna, e poi Rodri, cerco di centrocampo a testa alta sulla sinistra a trovare Baena, sovrapposizione di Cucurella, vista e premiata, poi il cross da parte del nuovo giocatore del Real Madrid, il pallone però recuperato da João Neves che poi finisce anche a terra. Si ricomincerà comunque con un calcio di punizione per il Portogallo. Portogallo 0, Spagna 0, 19esimo. Per ora le occasioni migliori per la Spagna in una sfida comunque molto molto equilibrata. Il Portogallo sembra voler ripartire, giocare di rimessa, partire in contropiede, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, è questa la sensazione, ma perché la Spagna ha un modo di giocare che non ti permette di fare altro, nel senso che appena il Portogallo inizia con il gioco a terra vengono pressati veramente dai giocatori della Spagna con grande qualità, e appena riescono a vincere il duello subito partono i vari giocatori a attaccare la profondità, e lì sappiamo che è un attimo prendere un'imbucata. Dunque in questo momento il Portogallo deve subire il gioco della Spagna e vivere di giocate più che altro individuali, che non mancano, perché ci sono giocatori tipo Mendes e Cancelo che sono importanti, ma sul piano del gioco del collettivo la Spagna sembra avere qualcosa in più.
0: Adesso però il Portogallo a manovrare a centrocampo, passaggi in orizzontale, poi arriva Cristiano Ronaldo, appoggia sulla sinistra per João Neves, si è spostato da quella parte il centrocampista del Paris Saint Germain, ancora dietro per il compagno di squadra anche nel club Nuno Mendes, poi il pallone viene giocato da Bruno Fernandes, Rubén Dias ad aprire sulla destra per Cancelo che prova ad andare via, ancora Cancelo, poi sulla destra Bruno Fernandes, molto bello, conclusione alta nello scambio, nella triangolazione precisa, perfetta tra Bruno Fernandes e Cancelo, probabilmente anche provata, arriva la conclusione di Cancelo, pallone altissimo sulla traversa, però buona combinazione questa del Portogallo sulla fascia, 0-0 quando siamo arrivati al 21esimo.
1: Che bravo Bruno Fernandes, perché lui è uno dei giocatori bravissimi in queste situazioni, no? Attaccare la profondità, Ronaldo si stacca, lui va a ad attaccare appunto la profondità, ma di prima senza vedere, senza
0: guardare,
1: sapendo che sarebbe arrivato il compagno, ha messo una palla con i giri contati. Poi non so, mi sembra

0: sia stato fischiato il fuorigioco, ma la giocata da un punto di vista tecnica è stata fantastica, veramente.
1: Adesso Alex Baena per la Spagna sulla tre quarti in orizzontale, c'è l'apertura ancora Rodri e poi Pedri largo sulla destra, viene in mezzo al campo sulla fascia, questa volta può andare via la Spagna con la porta, finisce a terra Baena, vediamo se c'è fallo, sì, questa sembrerebbe l'indicazione dell'arbitro. Intanto il pallone è uscito e terminato oltre la linea di fondo, ci sono le proteste da parte di Cucurella. Si ripartirà comunque con la Spagna in attacco, non con un calcio di punizione, sì, con il pallone che viene preso. Questa potrebbe essere un'occasione interessante, Massimo, no? Dalla sinistra questo calcio di punizione per un cross in mezzo, pallone spostato quasi vicino alla linea laterale con Baena, può andare lui con il destro, dall'altra parte quasi all'altezza del secondo palo vanno a schierarsi in linea i giocatori della Spagna con quelli del Portogallo, Lamin Yamal e poi anche Cubarsí ancora in cerca del primo gol con la maglia della nazionale, Oyarzabal, Dani Olmo, lo stesso Cucurella a disturbare e poi naturalmente la porta, colpo di testa però di Bruno Fernandes, poi arriva una conclusione da lontanissimo di Pedro Porro, non c'è stata deviazione, c'è il pallone che è terminato oltre la linea di fondo, però rischio dell'arbitro, la musica che si alza, c'è la pausa a Dallas al 23esimo del primo tempo, Portogallo e Spagna sono sullo 0-0, pubblicità per noi.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Dallas Stadium Darlington, l'ottavo di finale europeo tra Portogallo e Spagna, 0-0 al 24esimo. Racconto con il commento di Massimo Orlando, che chiamo subito in causa. Le azioni migliori con l'offensiva della Spagna, Oyarzabal avrebbe potuto portare subito in vantaggio la nazionale di De La Fuente, ha sbagliato lì solo davanti alla porta, poi ci ha pensato Diogo Costa, il portiere del Portogallo, a salvare su Yamal e su Baena. Dall'altra parte una conclusione di Cristiano Ronaldo, qualche combinazione interessante, buon Portogallo, la Spagna per ora è superiore.
0: Sì, assolutamente superiore, c'è un Rodri, diciamo il centrocampo della Spagna è superiore, sta dettando la partita, quando c'è da pressare rubano subito il pallone e fanno girare palla a terra con grande bravura, trovano poi quando, senza forzare mai la giocata, però quando c'è il tempo, il modo giusto, trovano i vari trequartisti che si muovono lì davanti, insomma sembra veramente avere qualcosa in più sul piano del gioco, della qualità, e il gol sbagliato da Oyarzabal pesa tanto perché la partita sarebbe cambiata. Bravissimo Costa sul tiro soprattutto di Baena, perché abbiamo rivisto proprio adesso nel replay, è andato quasi all'incrocio dei pali a levare con la mano di richiamo un tiro veramente ben posizionato, dall'altra parte sì, il tiro di Cristiano Ronaldo e qualche discesa di Mendes, ma niente di più. È un Portogallo che per il momento deve fare questo tipo di partita, perché secondo me se accenna un pressing o di allungare un po' la squadra contro questa Spagna, rischi di venire punito anche abbastanza.

0: velocemente.
1: E si ricomincia con Diogo Costa, portiere protagonista per ora con quei due interventi di cui parlava Massimo Orlando, soprattutto il secondo su Baema nella stessa azione, il primo su Yamal. Cucurella all'indietro, si ha qualche cosa, poi comunque riesce a passare per il portiere per Unai Simon che controlla con il destro, porta i palloni in avanti, limite dell'area di rigore, a giocare, palla a terra con Cubarsilla, sbaglia, adesso è andato via Pedro Porro, poi si ferma la Minimala, chiama il pallone, servito male perché il pallone esce troppo largo, rimessa laterale, ma c'è stata deviazione, però allora si ricomincia con un fallo laterale a favore della Spagna, gioca il pallone all'indietro sempre per Cubarsí, poi viene incontro Rodri, a proposito di sfide tra il centrocampo della Spagna, quello del Portogallo, insomma si parla tanto del centrocampo favoloso del Portogallo, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, per non parlare poi Bernardo Silva che è in panchina, e Rodri ha detto beh no, il nostro centrocampo è più forte, ieri nell'allenamento poi aperto alla stampa qui alla Cotton Bowl, il vecchio stadio di Dallas nel quale si sono giocate le partite dei mondiali del 1994, quindi insomma ci tiene e lo sta facendo vedere in realtà Rodri a centrocampo. Adesso però è il momento del Portogallo che gioca questo pallone, centrocampisti, Vitinha, apertura immediata dall'altra parte, sulla destra può partire Cancelo, scambio, la triangolazione per il Portogallo che viene in avanti, gioca il pallone sulla destra, poi lo gioca ancora all'indietro Ruben Dias, avanza lui sempre per Vitinha nel cerchio di centrocampo, il 23 del Portogallo cerca il passaggio largo sulla sinistra, all'indietro Nuno Mendes, questa volta non da terzino ma più all'interno del campo, come dicevi tu non rischia nulla il Portogallo nel controllo del pallone, non avanza con molta calma, non dico con lentezza, però cerca assolutamente di non perdere il pallone in questo momento, lo fa perché poi fa paura la Spagna quando si chiude il centrocampo e poi può partire con Dani Olmo, ancora per la Lamine Yamal, grande intervento in chiusura in scivolata di Renato Veiga, perché Dani Olmo, come era successo proprio all'inizio, stava per mandare in porta con un passaggio in verticale la Lamine Yamal, menzione speciale qui per l'intervento in chiusura salvifico da parte di Renato Veiga che adesso lancia dall'altra parte, sulla destra gioca questo pallone per Neto che finisce a terra, sono le proteste da parte del giocatore del Chelsea, strabuzza gli occhi verso l'arbitro perché comunque non è stato premiato con un fallo e dunque la Spagna può ripartire dai piedi dei suoi difensori, ancora una volta Massimo Dani Olmo stava mandando un compagno di squadra, la Yamal in questo caso, riparte la Spagna, aspetta, prima di commentare sempre con Dani Olmo poi con la Lamine Yamal, la sovrapposizione largo sulla destra, Pedro Porro, il cross Nuno Mendes e chiude quando riesce a correre, ad andare via la Spagna, è veramente un piacere da vedere con le idee giuste, anche con la tecnica, con questi palloni in verticale, il calcio d'angolo da destra, ora con Alex Baena sul pallone, si avvicina Dani Olmo in mezzo nell'area piccola, quattro giocatori della Spagna, movimenti, anche qualche contatto, pallone che viene giocato però fuori, palla a terra, Lamine Yamal, magari un altro schema, c'è Pedro Porro largo dall'altra parte sulla sinistra all'altezza del lato corto a Cucurella, poi lancio ancora Diogo Costa, Dani Olmo colpo di testa fuori in tuffo sul lancio di Pedri, se non ho visto male, deve intervenire con i piedi in spaccata Diogo Costa, gran protagonista, forse c'era Dani Olmo in fuorigioco, va in anticipo comunque su Cubarsí Diogo Costa, poi Dani Olmo tuffo di testa e pallone largo rispetto alla porta della difesa Diogo Costa, ancora Spagna pericolosa Massimo.
0: Sì, e che palla che aveva messo Pedri, Daniele, perché non era un cross messo a caso, lo ha fatto veramente con i giri contati sull'inserimento di Cubarsí, poi chiaramente Dani Olmo, come hai detto te, era in fuorigioco, però davvero ogni volta che la Spagna prova la giocata è sempre per

0: pericolosa. Prima la verticalizzazione di Holm è stata fantastica con i giri contati, e solo una grande intuizione di Renato Veiga non ha consentito a Yamal di andare verso la porta. Insomma, la Spagna sta intensificando il gioco e la qualità sta aumentando, e diciamo che se dovesse andare in vantaggio sarebbe anche meritato per quello che abbiamo visto.
1: Tocca l'indietro di Nuno Mendes, il Portogallo riesce a non perdere questo pallone grazie a Bruno Fernandes, che poi rilancia dall'altra parte con una pochissima precisione. Unai Simón fuori dall'area di rigore della Spagna, poi riesce a controllare il pallone sull'arrivo di João Neves, ha fatto ripartire poi la Spagna con Pedri, cerchio di centrocampo, viene sale anche Cubarsì, prova il lancio per Dani Olmo, tutto in verticale, appena hanno la possibilità i giocatori della Spagna, testa alta, si cerca il compagno più avanti, Dani Olmo o anche Oyarzabal. Diogo Costa, il migliore del Portogallo per i suoi interventi, per la sicurezza, il giocatore del Porto, si sapeva. Renato Veiga lancia, poi può approfittarne il Portogallo, invece no, perché Pedro Porro riconquista il pallone, poi Rodri, supremazia abbastanza chiara, direi anche egemonia da parte del centrocampo spagnolo rispetto a quello portoghese, per lo sconforto di Bruno Fernandes. Ancora Dani Olmo, poi in mezzo Oyarzabal, chiama il pallone da mezzala, Baena larghissimo, invece c'è Cucurella, poi in mezzo al campo sulla sinistra, ancora in mezzo per Pedri dall'altra parte, Pedro Porro, il palleggio, lo scambio va via, Lamine Yamal, Mendes, poi trova Dani Olmo, cross in mezzo, si salva il Portogallo con la chiusura perfetta di Ruben Dias, ma ancora le geometrie giuste da parte della Spagna, Lamine Yamal, poi il movimento di Dani Olmo, la sovrapposizione, il cross in mezzo, ancora Spagna con il pallone tra i piedi al 34esimo, 0-0, c'è Rodri, c'è il movimento per smarcarsi tra i difensori del Portogallo di Oyarzabal, pallone che viene giocato, viene smistato sulla sinistra, Cucurella, e poi ancora Pedri, Baena che prova a rientrare, cross in mezzo, Renato Veiga, colpo di testa a liberare, la Spagna però resta sempre lì, adesso sta schiacciando il Portogallo, la nazionale spagnola, Oyarzabal fuori dall'area di rigore, 20 metri, spalle alla porta, grande eleganza di Rodri in dribbling, ancora Lamine Yamal, il possesso palla ripetuto da parte della Spagna, Lamine Yamal, la tocca dell'area di rigore, prova un dribbling, Nuno Mendes non glielo concede, poi proprio Lamine Yamal forse ad aver commesso fallo su João Félix che tentava di andare via, ci sarà calcio di punizione per il Portogallo. Beh, abbiamo visto comunque un palleggio di un certo livello negli ultimi due minuti.
0: Davvero Daniele, complimenti a questa Spagna, già la conoscevamo, non avevamo bisogno della partita di stasera, ma in una partita delicata col Portogallo, che è una squadra solida, non facile da incontrare, davvero sta ancora una volta dimostrando tutta la bravura sia tecnico che tattica, è una squadra assolutamente quasi impossibile da incontrare e da fronteggiare, soprattutto lì in questa zona dove stanno manovrando ora a metà campo. Ieri Rodri ha detto siamo più forti noi al centrocampo, aveva ragione, perché hanno veramente anche un'alchimia tra giocatori, una chimica che altre squadre non hanno.
1: Questo primo tempo lo dimostra, siamo arrivati alla 36esimo, Portogallo 0, Spagna 0, ancora il Portogallo, limite dell'area di rigore, non vuole ricorrere al lancio lungo, Diogo Costa il portiere, gioca a destra, ancora una volta però l'anticipo di Cucurella, anticipa anche Cancelo, ma tocca il pallone in fallo laterale da sinistra, riparte la Spagna, Cristiano Ronaldo abbandonato lì davanti, molto molto isolato, il numero 7, la Spagna che prova ad andare via, c'è spazio adesso per Cubarsì a tre quarti, poi si ferma il 22, va a giocare in mezzo, Pedri trova dall'altra parte Baena che all'ultimo momento si fa anticipare da Cancelo, qui lavoro opportuno da parte del giocatore, dell'ex

0: giocatore di Inter e Juventus che adesso rilancia e lo fa ancora una volta bene per Vitinha. Cristiano Ronaldo ad accorciare nella metà campo del Portogallo, poi chiama il pallone, ancora Cristiano Ronaldo, gioca il pallone a sinistra, lo richiama, lo rivuole, va via Vitinha per il Portogallo. Qui c'è spazio, ci sarebbe la possibilità di colpire, di attaccare João Neves, e poi sulla destra ancora Bruno Fernandes. Cancelo si ferma, c'è anche Pedro Neto, Cancelo si ferma poi da Pedro Neto, largo sulla destra, il cross in mezzo sul secondo palo, João Félix, e poi Unai Simón su Cristiano Ronaldo, blocca il pallone, rischiato qui la Spagna alla fine con questo possesso palla che confonde del Portogallo. Arriva il cross veloce da destra, cerca di fare da sponda João Félix, tocca Cristiano Ronaldo, però fuori equilibrio Unai Simón, senza difficoltà, difficoltà invece in questo caso per la difesa della Spagna.
1: Eh sì, perché

0: Joao Felix sul secondo palo.
1: Allora, altro problema di collegamento con Daniele Fortuna con lo stadio di Arlington, ma abbiamo con noi Massimo Orlando. Intanto vi ricordo che siamo ormai sul finire del primo tempo nel corso del 38esimo minuto e ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna. Massimo, la partita si è accesa e come? È chiaro che la Spagna ha avuto le occasioni più nitide e anche quella che ha manovrato di più è stata meglio in mezzo al campo, però parlavate proprio pochi istanti fa con Daniele del fraseggio portoghese che tende a confondere la roca ed è arrivato un altro squillo acrobatico. Cristiano Ronaldo, attentissimo, Unai Emery.
0: Sì, qui è stata bella l'azione perché hanno fatto girare finalmente palla come sanno fare, perché i portoghesi sono forti da un punto di vista tecnico e che dall'altra parte oggi hanno una squadra assolutamente forte nel pressing e dunque faticano, ma in questa occasione hanno fatto girare la palla, il cross di Neto perfetto sul secondo palo, l'inserimento di João Félix e qui è stato bravo Simon, poi Ronaldo ha provato una cosa quasi impossibile, però almeno abbiamo visto il Portogallo avvicinarsi all'area di porta della Spagna, visto che comunque in questo primo tempo Guido la Spagna ha dominato, dà l'impressione veramente non solo col gioco ma con l'invenzione di Olmo, Yamal che non è in grande serata, che però ogni volta che attacca la profondità o gli danno il pallone comunque è sempre un pericolo, la sensazione che ci sia più possibilità, poi il calcio ci sorprende sempre, ma che ci siano più possibilità da parte della Spagna che non da parte del Portogallo
1: di riuscire a sbloccarla. In tutto questo, sì, in questi minuti non si è giocato sostanzialmente, perché proprio in conseguenza di quell'occasione per il Portogallo che hanno raccontato in diretta Daniele Fortuna, che ritroveremo tra poco, e Massimo Orlando, João Félix si era andato a scontrare in maniera piuttosto violenta con i tabelloni pubblicitari, Neto era rimasto senza una scarpa, quindi gioco assolutamente fermo, ormai 5 minuti alla 45esimo, poi ci sarà il recupero del primo tempo e io ricordo che la vincente di questa sfida che è in corso allo stadio di Arlington qui a Dallas andrà invece ad affrontare la gara preceduta da una lunga coda, anzi da una lunga scia di veleni e polemiche tra Stati Uniti e Belgio. Nella notte italiana alle ore 2 si gioca a Seattle il caso Balogun, l'attaccante della squadra di Pochettino, espulso poi riabilitato, insomma l'intervento presunto sembra proprio effettivo, è rivendicato dal presidente Trump nei confronti di Gianni Infantino, insomma un caso anche politico che ha scosso il mondiale. Portogallo in proiezione offensiva in questo momento, Neto finalmente riesce a risistemare lo scarpino che era stato perduto e adesso siamo anche pronti per tornare da Daniele Fortuna sempre con Massimo Orlando. Daniele, collegamento che ci sta dando qualche problema ma si va avanti ovviamente, a te il microfono.
2: 41esimo, 0-0, grazie. 0-0 tra Portogallo e Spagna, forse lo scarpino anche rotto. Pedro Neto continua a trafficare con lo scarpino rosa, ormai conosciutissimi e celeberrimi in questa edizione del mondiale. Eh sì, si è proprio rotto all'altezza del tallone, però ora non può cambiarlo, poi lo cambierà tra il primo e il secondo tempo, potrebbe cambiarlo anche adesso, sono sempre questioni interessanti laterali, ma fino a un certo punto il calcio d'angolo battuto dal Portogallo a scambiare João Félix, poi la conclusione e la traversa, Nuno Mendes, un sinistro terrificante con deviazione, il pallone che finisce sulla traversa.

0: Qui ha Unai Simon battuto, rimessa laterale per il Portogallo. Bisogna sempre prestare attenzione, lo deve fare la Spagna. Qui lasciato da solo il terzino sinistro, qui il colpo di testa un po' avventato all'indietro, voleva deviare il pallone, chiaramente sì. voleva mandarlo fuori in calcio d'angolo la porta, e qui stava per combinare un pasticcio, stava per usare una sorta di autorete per il vantaggio del Portogallo. Si resta invece sullo 0-0 tra Portogallo e Spagna al 42esimo del primo tempo.
1: Sì, qui si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo, perché João Félix sembrava che crossasse, dunque sono posizionati non benissimo, poi è arrivato il pallone a Mendes che ha tirato veramente una sassata e è stato bravo a mettere la testa a Porro, però la traversa poi ha dato una mano alla Spagna che negli ultimi minuti qualcosina sta soffrendo, anche se adesso riparte.
0: Con Yamal che però scivola a centrocampo, riesce comunque ad andare dall'altra parte, da Baena sulla sinistra, sulla tre quarti, va tutto da solo, in scivolata il Portogallo sui piedi di Cucurella, poi ancora Yamal, posizione centrale all'ultimo momento, tocco preziosissimo in difesa, all'indietro è pulito ad anticipare Lamine Yamal di João Félix, interviene in anticipo con una furbizia del numero 11 della Portogallo, però un intervento che ha un significato vitale per il Portogallo, con Yamal che era lanciato verso l'area di rigore. È vero, c'era la difesa del Portogallo, ma poteva essere una situazione veramente scomodissima per la nazionale di Martinez. Diogo Costa, ora il portiere, con i piedi per questo Portogallo che riparte, palla a terra con Vitinha, poi il pallone sulla sinistra con Bruno Fernandes, lo alza per il movimento in profondità ancora di João Neves, recuperato il pallone Cristiano Ronaldo sulla tre quarti, un dribbling, poi un altro pallone che viene giocato all'indietro per Renato Veiga, decide di andare dall'altro difensore, João Neves, da Ruben Dias, poi può partire Cancelo, largo c'è Neto che poi rientra con il sinistro, una finta ancora Cancelo in campo a destra, in mezzo e all'indietro ancora per Ruben Dias, ferma il pallone il difensore del Manchester City, Renato Veiga con il sinistro, apre in orizzontale per Bruno Fernandes, ancora Renato Veiga parte, vuole andare con una percussione centrale, invece poi alla fine va a sinistra da Nuno Mendes, lotta ancora il giocatore portoghese, poi il pallone viene controllato all'altezza della linea laterale sulla sinistra da Renato Veiga, fermato sempre Nuno Mendes, cross sul secondo palo, troppo su Unai Simon, va in anticipo su Cristiano Ronaldo, un minuto qualcosa in meno al 45esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Certo, il centrocampo superiore, una superiorità quasi egemonica nel primo tempo da parte della Spagna sulla Portogallo, però sui terzini forse la situazione si capovolge, Cancelo e soprattutto Nuno Mendes.
1: Assolutamente, Mendes sta facendo una grande partita, perché comunque deve anche pensare alla marcatura di Lamal, dunque non è una cosa semplice, ma si propone sempre con i tempi giusti, ha una grande corsa, tempi inserimento e un piede meraviglioso. Qui ha provato il cross, Cristiano Ronaldo ha chiesto il pallone, chiaramente facile per Simon questa parata, però
0: Oyarzabal in area di rigore è fermato, poi a Rodri, conclusione altissima direttamente in curva tra i tifosi della Spagna, ha voluto provare della distanza, una situazione abbastanza inconsueta per la Spagna che cerca di arrivare all'area di rigore con questi passaggi in verticali, taglienti molto profondi. Il recupero qui a Dallas Stadium, Darlington, 6 minuti, lottano Cucurella e Neto, da quella parte lì ha fatto bene a destra con Cancelo, si sono alternati. All'altra parte, a sinistra, un soliloquio quasi di Nuno Mendes, uno dei terzini sinistri più forti del mondo, forse il più forte.
1: Veramente. Sì, assolutamente, un grande giocatore e che devo dirti anche João Félix ha fatto una buona partita, perché dobbiamo.
0: Molto intelligente.
1: Non solamente. Esatto, è andato spesso in fase difensiva ad aiutare anche.

0: quel pallone, no, toccato a Yamal quando era in procinto di o scaricare o di calciare in porta, ha fatto una partita tatticamente di grande sacrificio, e non sarei sorpreso che se nel secondo tempo appunto pensasse a un altro giocatore, perché davvero ha speso tante energie, ma è servito moltissimo in fase tattica e difensiva soprattutto alla sua squadra.
1: Pochi fronzoli, efficacia Yamal in area di rigore, anticipato proprio da Nuno Mendes, l'ultimo a toccare è stato proprio Yamal, disturbato però dal ritorno impetuoso del terzino sinistro della nazionale portoghese. Yamal si è fatto vedere bene qui sul lancio, sa che posizione di fuorigioco, si riparte sì. Comunque con Vitinha sulla destra, Cancelo, ancora Vitinha in mezzo, poi Neto sbaglia quel passaggio, ne può approfittare la Spagna, vuole farlo subito in verticale, pallone recuperato a centrocampo, poi giocato da Dani Olmo di prima, Oyarzabal, chiudono però i giocatori del Portogallo, fallosamente, non Cancelo, l'intervento precedente, qui c'è calcio di punizione per la Spagna da 35-40 metri, però quindi impossibile battere a rete Dani Olmo. Sul pallone Oyarzabal, Baena, anche lo stesso Pedri, tutti sul pallone, poi resta soltanto Baena con questo calcio di punizione, i giocatori del Portogallo in linea, maglia rossa in completo bianco invece quelli della Spagna tutti in linea all'altezza del limite dell'area di rigore, con Yamal, ex Baena sul pallone, tutto pronto per questo calcio di punizione nel secondo dei 6 minuti di recupero ad Arlington, 0-0 tra Portogallo e Spagna, questo ottavo di finale. Teneva Baena sul secondo palo con Rodri lasciato solo, l'arbitro fischia e ci sarà, si riprenderà con un calcio di punizione credo per il Portogallo. Qui c'è stato fallo in attacco, va Diogo Costa a battere il calcio di punizione, siamo nel 49esimo minuto, meno di a 3 minuti ancora da giocare nei 6 di recupero concessi dall'arbitro, dall'inglese Taylor. Diogo Costa sta per battere il primo tempo che però deve finire, quindi insomma forse anche un po' prematuro Massimo commentare, abbiamo detto la Spagna ha avuto le occasioni migliori, però poi è uscito sì. Anche il Portogallo che ha colpito la traversa con
0: sì, il Portogallo
1: è stato Nuno Mendes, quindi
0: esatto, è stato bravo e anche un po' fortunato a non andare sotto, chiaramente il gol condiziona sempre e piano piano sta uscendo, chiaramente la Spagna non può giocare con quell'intensità anche nel pressing, soprattutto a centrocampo, nel andare a recuperare il pallone hanno mollato un po' l'intensità ed è venuto fuori il Portogallo, che in quanto a gioco, a qualità, a palla a terra non è secondo certo a nessuno in questo fondamentale.
1: Questa volta però sbaglia João Félix, alza gli occhi al cielo su un'azione di João Neves, è andato di prima João Félix, ha sbagliato completamente la misura del lancio sulla sinistra per Nuno Mendes, va Rodri ora per la Spagna, il centrocampo spagnolo con Pedri che parte, va via sulla sinistra quasi da mezzala, Olmo si va a vedere davanti, Cucurella servito da terzino larghissimo all'altezza della linea laterale, pallone giocato ancora all'indietro, qui in comprensione con Laporte che passa male, il passaggio di ritorno finisce in fallo laterale, ultimo minuto di recupero, il sesto su 6 minuti di recupero, 0-0 in Portogallo con un lancio lungo proprio per João Félix quasi in area di rigore, qui forse però è andato a spingere senza forse la spinta sulla porta di João Félix, anzi su Pedro Porro che andava a chiudere dall'altra parte, da quella parte lì su João Félix, sulla sinistra Unai Simón che va a battere il calcio di punizione, vediamo se c'è tempo per un'altra azione d'attacco della Spagna, e dovrebbe esserci perché ci sono ancora 30 secondi da giocare in questo recupero, 0-0 tra Portogallo e Spagna nel primo tempo del quinto, ottavo di finale mondiali americani. Unai Simón che guarda schermo su di lui anche per consultare il tempo, come un po' si fa, come si fa nel basket, e tempo c'è per attaccare anche

0: ancora con Baena che va a sinistra, cross, rimessa laterale in zona d'attacco, qui il recupero sarebbe scaduto, vediamo se c'è ancora un secondo per battere il fallo laterale, non c'è effettivamente. Allora Portogallo e Spagna vanno negli spogliatoi alla fine del primo tempo sul punteggio di 0-0 la partita, l'occasione migliori per la Spagna, ma nella finale di tempo una traversa colpita dal Portogallo con il sinistro di Nuno Mendes, il migliore dei suoi, con il portiere Diogo Costa. Secondo tempo tutto da vivere e chissà se basterà. Per ora però torniamo da Guido Cardone nei nostri studi di Dallas.
1: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
2: Non è un segreto.
3: San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Sempre pronti da Dallas a Dallas, peraltro, perché ad Arlington è in corso questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Sono mancati i gol, di certo non le emozioni, le occasioni, la più nitida, quella del basco Oyarzabal, che dopo le quattro reti fin qui realizzate ha sprecato malamente, quasi a tu per tu, con il portiere portoghese Diogo Costa, che poi si è esaltato su un paio di conclusioni ravvicinate nell'arco della stessa azione, la miglia male Alex Baena. Anche il Portogallo ha spaventato però la formazione campione d'Europa in carica, un paio di conclusioni di Cristiano Ronaldo, trema ancora la traversa colpita da Mendes, anche un tiro sporcato da una deviazione. È stata la Spagna comunque a comandare per larga parte il gioco, e allora gara apertissima, lo dicevano Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco per il secondo tempo di Portogallo-Spagna su Radio 1.
6: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: R1. In studio Francesca Giannini, buonasera. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, Trump conferma di aver chiamato Infantino. Non era fallo, ha detto Trump, che poi solleva sospetti sull'arbitro. Ira della UEFA, scandaloso e in serata. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio. Balogun sarà dunque in campo per gli ottavi di finale dei mondiali. E sempre il presidente Trump è stato protagonista di un nuovo attacco social contro la premier Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Sul tavolo la guerra in Ucraina e la difesa europea.
16: Putin vuole che la guerra termini, anche Zelensky. La fine del conflitto è più vicina di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si prospetta complesso. E riguardo all'Iran, ha negato che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran o siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornali.

0: giornalisti a Washington. Intanto da Trump arriva anche un nuovo affondo contro la presidente del Consiglio Meloni. Sul suo social il leader della Casa Bianca ha postato una fotografia della premier italiana che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia che recita: serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo le lamentele di Trump, che più di una volta ha accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre l'aumento delle spese per la difesa per i governi dei paesi NATO sarà uno dei dossier cruciali del vertice. Claudia Stamerra, GR1.
1: Da Palazzo Chigi nessuna replica al nuovo affondo di Trump. Giorgia Meloni è al lavoro sui dossier per il vertice di Ankara. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da soli, ha detto, le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso. Indagato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC, sul movente è ancora in corso l'indagine. Condannato il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, è accusato di violenza sessuale di gruppo.
2: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022, la turista vacanza a Trapani con due amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e il mattino successivo denunciò quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Per la procura nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
3: Da Palermo, Domenico Gangemi.
1: Archiviazione per Lapo e Ginevra il Can per difetto dell'elemento psicologico. È così che per decisione della Procura di Torino i due sono usciti dal procedimento sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Musica in chiusura con un salto indietro nel tempo. Domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma torneranno gli Europe. Sono passati esattamente 40 anni, era il 1986, dall'uscita di The Final Countdown, il brano più famoso degli Europe, primo in classifica in 25 paesi. Ancora oggi la band, guidata dalla voce di Joy Tempest, rimane uno dei gruppi preferiti dai fan affezionati al rock anni 80. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto su Radio 1.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz.

0: Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 2 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo di Portogallo-Spagna, l'ottavo di finale numero 5 di questo mondiale 2026, dopo la prima parte di gara, ancora 0-0 nella gara che si gioca proprio qui a Dallas, allo stadio di Arlington, nella città che ospita gli studi di Radio Rai. Non sono mancate le occasioni, come ci hanno raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco, prevalentemente ma non esclusivamente di marca spagnola, con i portieri che si sono esaltati. Da una parte Diogo Costa, molto abile su Yamal Subaena, ma Oyarzabal ancora prima aveva sprecato malamente una ghiotta occasione. Poi si è fatto vedere Ronaldo, molto reattivo lì Unai Emery, e a ricordarci che la gara è molto aperta ci ha pensato Mendes con una gran conclusione dalla distanza, sporcata da una deviazione che ha fatto vibrare appunto il montante alto della porta difesa da Unai Simon. Tra poco si ricomincia, rapida ancorché necessaria operazione di riepilogo in questa fase del torneo, perché la vincente di questa sfida andrà a trovare, come ribadisco, la squadra che uscirà invece dall'incrocio previsto però nel cuore della notte italiana, le due a Seattle, Stati Uniti, Belgio. E abbiamo più volte ricordato come questa partita sia stata preceduta e lo sia tuttora dalle forti polemiche per il caso legato alla riammissione in gara di Flo Balogan, l'attaccante degli Stati Uniti, espulso contro la Bosnia quando ai sedicesimi aveva segnato poi il suo terzo gol nella competizione, la sospensione della squalifica da parte della FIFA, l'intervento dalla l'alto della politica statunitense, le dichiarazioni, l'UEFA sconcertata, ancor peggio il Belgio. Tra l'altro il ricorso d'urgenza, come era stato, come era facilmente prevedibile, è stato respinto, quindi ci sarà Balogun e con ogni probabilità Pochettino lo schiererà a questo punto regolarmente. Ma al di là di questo, siamo nella parte del tabellone, per provare a raffigurarvelo anche graficamente, in cui è già designato il quarto di finale tra Marocco e Francia. Sarà il primo quarto di finale in ordine cronologico, giovedì alle ore 22. Andiamo dalla parte opposta, dove invece l'abbinamento già previsto è quello tra Norvegia e Inghilterra, sabato 11, e l'ulteriore quarto di finale uscirà dalla doppia sfida in programma domani. Noi domani seguiremo entrambe le partite, che sono Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Le due vincenti si sfideranno. Vi ricordo anche che domani partiremo in previsione del calcio d'inizio alle 18, attorno alle 17:40, orario ballerino. Perché? Perché naturalmente su Radio 1 potrete seguire anche il Tour de France, c'è la quarta tappa della Grand Boucle domani, martedì 7 luglio, e dunque o al termine della tappa o a cavallo con la conclusione della stessa, noi comunque seguiremo entrambe le cose, ci sarà il passaggio di consegne tra il ciclismo e il nostro mondiale. Non passo ancora le consegne, ma almeno spendo qualche istante in compagnia di Daniele Fortuna e Massimo Orlando prima di cedere loro definitivamente il microfono. Daniele, come avete raccontato, sì, la gara è all'altezza delle aspettative, tutto sommato, anche se ancora inchiodata sullo 0-0, per imprecisione Oyarzabal, per bravura dei portieri, entrambi devo dire il risultato non è cambiato. Poi Mendes, anche se la Spagna comunque ha fatto di più la partita, ha voluto ricordare a tutti che insomma tutto può ancora succedere, con quello squillo sulla traversa abbastanza evidente.
5: Ha ricordato anche che probabilmente è il terzino sinistro più forte del mondo, decisamente un giocatore di un altro livello. Comunque ha fatto bene anche tutto il resto del Portogallo con le idee giuste, secondo me la strategia è stata corretta, magari cercare di non concedere troppo campo alla Spagna, di non perdere il pallone sulle uscite, è riuscita a farlo il Portogallo. L'errore di Oyarzabal pesa indubbiamente, così come pesano le due grandi parate di Diogo Costa, insomma fenomenale il portiere del Porto e del Portogallo. I giocatori più attesi, Cristiano Ronaldo, quella girata acrobatica, sì, così, ma insomma era molto molto difficile. Però Cristiano Ronaldo, ricordiamo sempre, 41 anni e mezzo, è al centro del gioco, cioè non è un giocatore che aspetta lì e segue il gioco, ancora il senso

0: senso dell'attacco, poi magari la velocità non è più la stessa.
1: E ancora problemi di collegamento.
2: Ti fermo, Daniele, speriamo di ripristinarli in tempo utile per il calcio d'inizio del secondo tempo che ormai incombe, però ero proprio in procinto di rivolgermi a Massimo Orlando, perché Massimo, fino a questo momento, sì, insomma, Oyarzabal è stato il principale realizzatore di gran lunga della Spagna, che tra l'altro continua ad avere la porta imbattuta. Poi bisogna capire se il Basco, questo errore comunque abbastanza clamoroso, perché poi col monitor di servizio ho anche rivisto l'azione che voi avete commentato, era praticamente a tu per tu con Joao Costa. Bisogna capire se se lo porta un po' dietro questo errore. La tua visione, e poi torniamo da Daniele Fortuna che è ancora presente.
3: Beh, sì, un po' risenti l'attaccante quando si trova davanti al portiere un'occasione, una partita così importante, ha incrociato un po' troppo il tiro, è un giocatore assolutamente di grande fiducia, però ecco, diciamo che a parte i primi 30 minuti dove la Spagna è stata brava, aggressiva, e nelle ripartenze soprattutto con gli inserimenti di Olmo era pericolosa, poi dopo ha preso le misure, il Portogallo è diventata una partita più equilibrata.
2: Allora, visto che sono certo di avere anche Daniele Fortuna pronto dagli studi di Dallas allo stadio di Arlington, mini spot e poi si riparte, secondo tempo di Portogallo-Spagna, Daniele Fortuna, Massimo Orlando su Radio 1.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli.
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: La partita.
7: Si gioca il secondo tempo da 20 secondi, 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, il quinto ottavo di finale dei mondiali del 2026. La Spagna e il Portogallo si sono ripresentati in campo con gli stessi 22 giocatori che hanno cominciato la partita. Va via adesso netto per il Portogallo in completo rosso, in bianco invece la Spagna, e il Portogallo ad attaccare da sinistra a destra nel secondo tempo. Errore di Cucurella in fase di disimpegno, lascia passare il pallone, calcio di punizione però per, anzi non ha toccato il pallone, dunque rimessa dal fondo per la Spagna, ricomincia, nessun cambio, va a giocare a destra, bravissimo ancora una volta Nuno Mendes, terzino sinistro del Portogallo, gira il pallone all'indietro per Diogo Costa, completo giallo fosforescente per lui, difensori centrali da Rubén Dias, Renato Veiga, poi il pallone giocato a centrocampo da Joao Felix con Cristiano Ronaldo che, Massimo, forse è troppo isolato lì davanti.
3: Sì, è un po' troppo
7: senza
3: isolato
7: forse.
3: Poi Cristiano Ronaldo ha 41 anni e mezzo, come abbiamo detto, può venire incontro, dar mano da questo punto di vista, ma non attacca più la profondità, è normale che sia così, dunque o lo servono subito o devono essere bravi e capire che Cristiano Ronaldo va servito con i cross che arrivano dalla linea del fondo, è lì che secondo me può fare la differenza Cristiano Ronaldo, così al Portogallo per me serve poco. Poi la sua partita onestamente la sta facendo, anche perché come dicevi te è lì da solo, non è facile, però ecco, andrebbe servito un po' di più, penso che i 20 minuti e poi dopo gli esterni, come fa spesso Martinez, potrebbero cambiare, quelli offensivi ovviamente.
7: Distratto adesso, distratta la Spagna nel palleggio a centrocampo, perde il pallone, poi Dani Olmo commettere fallo proprio su Cristiano Ronaldo mentre il Portogallo cercava di salire, cercava di attaccare, calcio di punizione adesso da molto lontano, pallone sulla destra 40 metri rispetto alla porta difesa, ebbene da Unai Simon cresce anzi il suo periodo di imbattibilità, adesso l'ha portato dopo il primo tempo l'inizio di questo secondo tempo quasi a 580 minuti. Dobbiamo considerare anche l'ultima partita del mondiale in Qatar, lo 0-0 con il Marocco agli ottavi di finale, vale quello perché poi comunque la Spagna ha perso ai rigori in maniera piuttosto sorprendente per 3-0 con la nazionale del Marocco. Spagna che allora era guidata da Luis Enrique, calcio di punizione battuto, Unai Simón.

0: senza paura e con grande sicurezza va a bloccare il pallone, ma un buon momento per il Portogallo che recupera subito con Vitinha, poi in mezzo Bruno Fernandes, raso terra, Cancelo morbido sul secondo palo, però nessuno asseconda le sue intenzioni, che erano buone, eh? Dall'altra parte sul secondo palo ci sono gli applausi di João Félix, che non è andato a stringere, questo doveva fare, per questo alza il pollice. Javier Bardem sullo schermo gigantesco, attore statunitense, attore che vive negli Stati Uniti, spagnolo e tifosissimo della Spagna, era già a Los Angeles per la partita contro l'Austria, qui è un po' più difficile, però insomma è venuto lo stesso, uno delle celebrità presenti allo stadio di Arlington, anche ex giocatori, Puyol per la Spagna, Pepe per il Portogallo. La Spagna che parte ora con Pedri, va via 20 metri poi ad allargare per Lamine Yamal che punta Nuno Mendes, ma ancora più bravo di lui, riesce a proteggere il pallone a terra, a subire il fallo di Lamine Yamal. Ecco, partita di Yamal è da decifrare, no. Ha cercato di fare qualche cosa, per ora però non ci è riuscito.
1: No, non ci è riuscito, ha di fronte un giocatore fantastico, come lo hai definito te, uno dei terzini o forse il migliore in questo momento al mondo, che ha anche grande velocità nello stretto, dunque non è facile che un giocatore lo salti, però Yamal almeno 5-6 volte ha avuto la possibilità o con il passaggio o con l'azione personale di incidere. Non è lo Yamal che conosciamo, poi chiaramente ci smentirà con una grande giocata, però è veramente molto lontano dal giocatore di qualche mese fa.
0: Meglio il Portogallo adesso che riparte, sbaglia Neto il cross sul secondo palo, troppo potente, sembra più combattivo, aggressivo il Portogallo in questo inizio di ripresa, ripresa che è cominciata da poco meno di 6 minuti, soprattutto grazie ai centrocampisti, al senso dell'anticipo di Vitinha, di João Neves. Qui ancora una volta è stato bravo Neto fino alla cross, troppo potente, troppo largo per Cristiano Ronaldo. Questa è un'occasione direi sprecata dal Portogallo.
1: Abbastanza, Daniele, perché comunque la Spagna era in uscita, no? Con i terzini Cucurella e Porro che erano andati in fase offensiva, bravi a riconquistare questo pallone, subito a trovare Neto che con il piede destro, che non è il suo piede preferito, ha provato a mettere questa palla forte e tesa, sai, può essere sempre una carambola, un tocco insidioso che può ingannare la difesa. Invece Cristiano Ronaldo aveva fatto un movimento a liberarsi sul secondo palo, ma quando usi il piede destro che non è il tuo, trovare la delicatezza per mettere la palla sul secondo palo non è facile.
0: Cucurella proprio in anticipo su Cristiano Ronaldo mentre scendeva forte, ancora con Vitinha a centrocampo il Portogallo, tra gli spettatori anche Cristian Vieri. Adesso Yamal prova a sfuggire, area di rigore, Nuno Mendes, dall'altra parte non c'è nessuno, chiusura perfetta di Cancelo che stringe, qui Lamine Yamal però era andato via in velocità, Nuno Mendes è finito a terra, si ricomincerà con una rimessa laterale in zona d'attacco per la Spagna, questa volta è riuscito a bruciarlo lì sulla fascia, poi però non c'era nessuno
1: e non è facile,
0: di rigore,
1: Daniele,
0: della Portogallo. No, per niente, stiamo vedendo veramente
1: non è facile.
0: Colosso Nuno Mendes lì sulla fascia, però non ha sbagliato nulla, la traversa alla fine del primo tempo, l'occasione migliore della partita per il Portogallo. La Spagna che adesso è meno veloce, meno incisiva, Dani Olmo, poi Oyarzabal, Rodri sulla sinistra, Cucurella, poi Baena ancora in mezzo per Rodri, ferma il pallone, si fermano anche i giocatori della Spagna, ancora in impostazione Cubarsia, scende ai 30 metri, poi largo per Pedro Porro sulla destra, il terzino prova a scambiare con Lamine Yamal, il passaggio di ritorno però imperfetto, può andare via il Portogallo, può ripartire in velocità con Cristiano Ronaldo che adesso tocca il pallone dopo il movimento di Bruno Fernandes, prova ad andare via, fa tutto da solo Cristiano Ronaldo, alla fine arriva però la scivolata di Pedro Porro in chiusura sul pallone, Cristiano Ronaldo resta a terra, qui ha preteso forse un po' troppo questo
1: scatto, sì, perché
0: di
1: non ce la fa e

ma non è un'offesa a un giocatore straordinario, è venuto incontro al pallone per dare un riferimento ai compagni, poi dopo però non c'era più nessuno, e secondo me questo è un errore che commette il Portogallo, perché quando recupera palla dovrebbe riattaccare con molti più giocatori. Se speri nella velocità di Ronaldo, qualche anno fa ti avrei detto sì, adesso se prova ad andare via in

0: partita, il senso del dramma per i tifosi portoghesi, perché Nuno Mendes è stato il migliore con il portiere, con Diogo Costa del Portogallo fino a questo momento. Su quell'azione lì di prima che abbiamo raccontato, Massimo, sullo scatto, sulla fascia di Lamin Yamal, è andato in scivolata. Nuno Mendes evidentemente ha sentito qualche cosa, perché si è rialzato con un dolore muscolare. Adesso va fuori
1: dall'estensione della gamba, ci sta. I flessori delle volte, sai, soffrono questo tipo di situazione. Speriamo che Mendes rientri, perché è assolutamente protagonista in questa partita. E se penso da tifoso del Portogallo, mi vedo uscire, però d'altronde si sta scaldando, sembra che proprio non ce la faccia, e questo è un grosso dispiacere, perché davvero aveva disputato una grandissima partita, soprattutto limitando, a parte l'ultima azione, Yamal per tutto il primo tempo.
0: No, senza dare punti di riferimento, ha giocato in mezzo, quasi da mezzala, è andato a spinto, è andato a ricevere lanci, invece va fuori Nuno Mendes, sì. scuote la testa, dentro Semedo, non è la stessa cosa naturalmente. È un'ovvietà, vediamo però come si sistema il Portogallo, che comunque sta giocando meglio, è più veloce, sì, sì. Più geometrico, va a cercare più la profondità in questo inizio di ripresa. L'undicesimo minuto, siamo arrivati 0-0 tra Portogallo e Spagna. La Spagna riparte, ma non c'è più Nuno Mendes in campo, un problema muscolare per lui. Dentro Semedo, ha cambiato Martinez, Joao Felix nella propria metà campo, viene indietro, poi ritorna, accelera, tocca un po' troppe volte il pallone, lo gira alla fine per Renato Veiga, ancora Diogo Costa, il portiere del Portogallo, con il rilancio sulla sinistra. Qui c'è l'anticipo da parte di Pedro Porro, ci sarà una rimessa laterale per il Portogallo, viene consolato i suoi compagni di squadra. Nuno Mendes mentre torna verso la panchina, scuote la testa, non vuole ascoltare nessuno, certamente è un momento di dispiacere per lui, sì. Fortemente contrariato, per un eufemismo, ma insomma non tradisce particolari sentimenti. Rientrando verso la panchina, il giocatore della Paris Saint-Germain va con una rimessa laterale adesso proprio con Semedo da quella parte, il giocatore che ha sostituito Nuno Mendes, che adesso sta parlando con i collaboratori tecnici di Martinez sulla panchina del Portogallo, che scambia il pallone con i difensori centrali, da Renato Veiga a Dias, ancora il portiere Diogo Costa, rilancio in mezzo, tocca a Joao Felix, forse posizione di fuorigioco Cristiano Ronaldo, direi proprio di sì, la impressione a occhio nudo è stata quella giusta, era abbastanza al di là rispetto alla linea di difesa della Spagna, che batte un calcio di punizione per Dani Olmo, il pallone è troppo lungo, direttamente tra le braccia di Diogo Costa. Deve un po' risistemarsi la Spagna, non che sia rischiando chissà che cosa, però ha ricominciato in modo diverso. Va via adesso Pedri, perde il pallone, poi Cucurella, poi Rodri, gioca lui, va a sinistra, ancora Spagna con Baena, tocca il pallone in mezzo, Dani Olmo, bel velo da parte di Oyarzabal, Cristiano Ronaldo per il Portogallo, che può andare via in velocità con Bruno Fernandes, uno contro uno, Pedro Porro però riesce a recuperare posizioni, va da Semedo allora il Portogallo, pallone sulla sinistra, poi ancora una volta Bruno Fernandes di prima per Semedo, buon tocco, ancora all'indietro il Portogallo a centrocampo, vuole manovrare Vitinha, e poi c'è il pallone per Renato Veiga e Dias, i difensori dall'altra parte, Vitinha ancora a giocare per João Neves, ancora João Felix, lato corto dell'area di rigore, diamo il Portogallo, cross sul secondo palo per Cristiano Ronaldo, che tocca soltanto, ma è un passaggio per il portiere, per Unai Simon, si è sistemato bene, poi magari non è la velocità giusta o forse il cross non era così preciso, però diventa difficile liberarsi, magari ecco il pensiero che fanno tutti, che facciamo tutti, è Cristiano Ronaldo di un po' di tempo fa, sarebbe andato prima meglio sul secondo palo.

0: e sarebbe andato al volo a battere a rete. Questo è stato un passaggio per il portiere della Spagna.
1: Sì, è vero, intanto da elogiare ancora una volta João Félix, che secondo me è in partita e quando può o va alla conclusione o mette delle palle interessanti. Qui si era smarcato come sempre con grande astuzia, ma d'altronde dentro l'area di rigore Cristiano Ronaldo è ancora un fenomeno, però c'era da trovare una coordinazione quasi impossibile. Ecco, magari Cristiano Ronaldo di qualche anno fa avrebbe provato qualche altra soluzione, però insomma trovare da lì un tiro che possa diventare pericoloso è quasi impossibile.
0: È un secondo tempo di calcolo, di speculazione fino a questo punto, 15esimo, 0-0. La Spagna ha rallentato il suo possesso palla, è più orizzontale, meno pericoloso, meno incisivo. Va Rodri, poi Cubarsí sulla destra per Yamal, non c'è più Nuno Mendes, però si difende anche Semedo, aiutato è sempre da João Félix, come dicevi tu,
1: sì.
0: Bravissimo nella collaborazione, nel raddoppio. Yamal alza il pollice, però poi va a commettere fallo, deve essere raddoppiato naturalmente, soprattutto adesso che è uscito per infortunio Nuno Mendes. È opportuno il raddoppio perché magari Semedo non riesce a tenere la Milna Yamal. Spagna che recupera con Dani Olmo, limite dell'area di rigore, in mezzo cerca lo spazio per la conclusione alta di Pedri da ottima posizione. C'è stata deviazione però e ci sarà calcio d'angolo, il terzo per la Spagna. Ne battuto di 3 la Portogallo nel primo tempo, ancora una volta l'intelligenza di Dani Olmo, poi va a concludere Pedri, ma c'è la scivolata di un giocatore del Portogallo, forse ancora una volta João Félix, ma dovrei andare a rivedere. Cross intanto con il pallone pericolosamente nell'area di rigore del Portogallo, all'indietro la Spagna, altra conclusione questa volta di Yamal deviata e altro calcio d'angolo. Momento buono per la Spagna adesso, grazie ai calci piazzati, però è ancora un po' sottotono rispetto al primo tempo la nazionale di De La Fuente. Alex Baena dalla bandierina di sinistra per il quarto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna al 17esimo del secondo tempo a Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Ancora Baena in mezzo sul secondo palo, perfetto Diogo Costa nell'intervento, nella scelta dell'uscita, va in presa alta, blocca il pallone, può far ripartire il Portogallo.
1: Sì, una sicurezza di Diogo Costa, non solo nelle parate ma anche in queste uscite è fondamentale dare sicurezza ai compagni, dare serenità a chi sai che anche sui cross insomma il portiere è lì e ti garantisce insomma l'uscita in un'azione che potenzialmente può diventare pericolosa. Nell'azione precedente ancora una volta è la Spagna che sa fare bene questa cosa, sulla seconda palla Pedri subito in verticale per il movimento di Olmo che quando attacca la profondità è meraviglioso, e poi di nuovo la palla a Pedri che ha calciato, deviazione. Ecco, la Spagna non sta facendo molto meno, c'è un po' di confusione rispetto al primo tempo, vediamo che anche le squadre si sono allungate, d'altronde un po' di stanchezza adesso si sta anche sentendo e forse anche la paura di subire fa sì che le due squadre...
0: Credo che sì, ci sia un po' di timore di andare sotto per vedere compromessa la partita, e per quel che riguarda la Spagna è calato decisamente Rodri lì in mezzo al campo, forse dipende anche da questo. Staremo a vedere, però c'è il Portogallo che ha più il pallone, che lo gioca con velocità, lo fa in questo momento con Neto, poi lo scambio, la triangolazione, Cucurella e Dani Olmo, e ci sarà rimessa laterale, ma ancora con il Portogallo che resta in zona d'attacco, va a sistemarsi Neto più avanti, a battere questa rimessa laterale va invece Cancelo, proprio lì largo sulla destra, si è fatto vedere.
2: Lo stadio di... Andiamo a ribadire la situazione, Portogallo-Spagna, minuto 64, siamo praticamente quasi a metà del secondo tempo, ancora 0-0, vai Daniele Fortuna, ti avevamo perso per qualche istante, per questo mi ritrovi qui e dunque a te il microfono. Dovrebbe sentirmi Daniele, visto che avevamo sentito la sua voce.

0: per qualche istante, sì, giornata un po' complicata, ci siamo, non per nostra volontà, insomma, le linee d'Arlington predisposte da chi di dovere, questo dovere forse non è stato fatto, vai Daniele Fortuna.
1: Ancora Spagna, 0-0 tra Portogallo e Spagna, il 20° della ripresa con Pedri che gioca il pallone, lo fa sempre alle sue spalle, un passaggio all'indietro per Cubersi, poi Unai Simon, è una ripresa meno vivace rispetto al primo tempo, fa Vitigna ora, ma perdi il pallone, Yamal può partire, Olmo sulla destra, va a sinistra invece da Baena, limite dell'area di rigore, sbaglia il passaggio il giocatore dell'Atletico Madrid, ancora causa lì al limite dell'area di rigore, Baena che recupera, conclusione angolata ma non così angolata, centrale Diogo Costa, sempre con personalità a terra, ma questo non è stato un intervento così difficile. 0-0.
2: Assolutamente un intervento semplice per un portiere forte come Diogo Costa. Qui si era fatta sorprendere la linea dei centrocampisti del Portogallo, dando questa possibilità a Baenek, che nella prima situazione ha provato a mettere questa palla nel mezzo dove c'era Olmo libero, e poi dopo ha provato lui, ma il tiro gli è uscito debole e abbastanza centrale.
1: Lamin Yamal sulla destra, arriverà a doppio di Joao Felix, c'è anche Semedo, arriva però anche l'inserimento di Pedro Porro, il cross, pallone che viene allontanato dalla difesa del Portogallo in fallo laterale, si resta lì con la Spagna in attacco con questa rimessa laterale che sarà battuta da destra al 21° minuto. Dallas 0-0 tra Portogallo e Spagna. Pedro Porro gioca il pallone, lo fa all'indietro, va da Pedri, poi nel cerchio di centrocampo c'è la porta, porta il pallone prima con il piede sinistro, poi con il destro, porta in avanti Pedri, poi Rodri sulla sinistra, si sposta la Spagna, adesso da Cucurella davanti Baena, in mezzo si va da Cubarsì e poi ancora Pedro Porro, vuole dare più sveltezza al suo possesso palla alla Spagna, adesso Lamine Yamal cerca il dribbling, poi va a terra, chiede fallo, l'arbitro Taylor fa proseguire, la Spagna ha recuperato il pallone e adesso lo gioca con Rodri, va subito dall'altra parte, in mezzo sulla destra da Baena, in mezzo al campo si è spostato Cucurella, resta molto molto largo, ma la Spagna sta giocando il pallone dalla parte opposta, ancora una volta va da Yamal e c'è sempre il raddoppio però su di lui, prima Semedo e poi Joao Felix, ed un raddoppio portato con i tempi giusti, Massimo.
2: Sì, ed è un motivo perché secondo me ancora non vediamo Leao o un altro giocatore con Seisao, Bernardo Silva, insomma, riscaldarsi o pronti per entrare, proprio perché João Félix sta garantendo veramente entrambe le fasi e lo fa molto molto bene, dunque oggi Martinez sta avendo tanto dall'ex talento del Porto.
1: Controllo sbagliato, anche se era difficile, al limite dell'area di rigore da Oyarzabal su una percussione centrale di Baena. Oyarzabal che probabilmente risente ancora quell'errore che ha aperto la partita. All'ottavo minuto, messo davanti alla porta, in area di rigore davanti a Diogo Costa, da un'invenzione di Dani Olmo, ha aperto troppo il sinistro, un tiro sporco con il pallone che è terminato largo rispetto alla porta di Diogo Costa. C'è la pausa al 24° del secondo tempo, sempre 0-0 tra Portogallo e Spagna e ancora nessun cambio e pubblicità per noi.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Ciao, sono

0: Una mei. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Di nuovo collegati con lo stadio di Dallas, Arlington 0-0, Portogallo e Spagna nel quinto ottavo di finale del mondiale. Bambini che invocano con un cartello che recita Siu il gol e l'esultanza caratteristica di Cristiano Ronaldo. Per ora non si può dire che si sia visto poco, non è riuscito a concludere come avrebbe voluto, e ancora in campo dall'altra parte rivedibile anche la sfida di Lamin Yamal, i giocatori più attesi, così è stata presentata la partita. Poi Spagna e Portogallo naturalmente sono tanto e tanto alto, queste sono tutte semplificazioni, però insomma, Cristiano Ronaldo è cannoniere per antonomasia, vuole continuare a segnare in campo. Rettifica rispetto a quello che stavo dicendo prima, una sostituzione c'è stata, ma è stata obbligata perché forse il migliore del Portogallo, Nuno Mendes, ha avuto dei problemi muscolari e al suo posto è entrato Semedo, e adesso arrivano altri cambi. E ancora nel Portogallo, la Spagna non fa sostituzioni, Diogo Dalot visto in Italia col Milan, Rafa Leao per il momento ancora giocatore del Milan, queste sono le scelte di Martinez.
3: Sì, Dalot al posto di Cancelo, dunque giocatore più fresco, più giocatore con più o meno le stesse caratteristiche, però molta più freschezza, e giustamente, al di là poi che Leao lo conosciamo, è un giocatore che può vincerti la partita con una giocata, ma poi può avere degli atteggiamenti, ma qui siamo a un mondiale. João Félix ha fatto una partita secondo me stupenda, di sacrificio, ha giocato per la squadra, ma adesso in questi minuti finali lo strappo, la giocata, la velocità, insomma le giocate pazze di Leao potrebbero essere fondamentali per trovare soluzioni, anche perché Cristiano Ronaldo comunque ha bisogno di rifornimenti lì nel mezzo, giusto?
2: Di una spalla, sì.
3: Esatto, se salta l'uomo e mette palle nel mezzo come sa fare Leao, insomma, Cristiano Ronaldo potrebbe avere qualche chance in più per trovare la via del gol.
2: Intanto Lamine Yamal è riuscito a saltare Semedo, subito fallo sulla fascia destra, ci sarà calcio di punizione per la Spagna dal vertice alto dell'area di rigore, 27esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Partita di fatica intelligente, direi, quella di João Félix, prezioso in diversi momenti del primo tempo ma anche della ripresa. Si allontana, Baena resta soltanto Lamin Yamal sul pallone per questo calcio di punizione, davvero pallone in parallelo di un metro rispetto al vertice alto dell'area di rigore. Conclusione, alza Diogo Costa, conclusione piuttosto centrale, è andato alla conclusione diretta verso la porta senza correre rischi, una presa difficile perché poi la conclusione era abbastanza potente anche se centralissima. Alza con il guanto destro il pallone sopra la traversa per il quinto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna. Da destra va proprio Baena, ancora sul secondo palo, ancora uno schiaffo di Diogo Costa dall'altra parte, mentre Semedo rilancia il pallone lì dove non c'è nessuno, dove è rimasto soltanto Pedro Porro a giocare da ultimo uomo senza correre rischi. Pedro Porro, il terzino del Tottenham, a giocare all'indietro per Unai Simon, poi Dani Olmo e ancora il portiere che continua a prolungare il suo periodo di imbattibilità, un record nei mondiali, mentre tra poco ci sarà il primo cambio per De La Fuente per la Spagna. Ferran Torres, serve qualcosa di più lì in attacco, e allora la prima scelta cade sul giocatore del Barcellona, 16 gol quest'anno nella Liga Spagnola, Diogo Costa con i piedi fuori dall'area di rigore del Portogallo, rilancia verso Cristiano Ronaldo, il pallone però è troppo lungo per lui, lo lascia rimbalzare un paio di volte sul campo Pedro Porro, Unai Simon blocca al limite dell'area di rigore, rallenta la Spagna, è più basso anche il ritmo della partita nel secondo tempo, mezz'ora.

0: ora 0-0. Attenzione sì, però perché qui, attenzione. Parte Lamin Yamal da solo davanti a Semedo, poi prova ad accentrarsi, sbaglia tutto, sbaglia la cosa più facile, il passaggio in orizzontale per Baena che era liberissimo con il Portogallo. Non era una situazione di superiorità numerica, di parità numerica sì, Lamin Yamal sbaglia ancora, un passaggio, tanti errori per lui nel corso della partita. Adesso è Diogo Dalot sul a fascia destra, è entrato l'ex Milan al posto di Cancelo, stremato, rimessa laterale per la Spagna, Cucurella va a battere i terzini della Spagna, si è visto tantissimo quando era in campo Nuno Mendes nel Portogallo, invece molto frenati, Cucurella a sinistra e Pedro sì, Porro
1: sì,
0: a
1: sì,
0: destra.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. E nell'azione precedente Mendes si fa sorprendere dal movimento di Yamal, che però nei tempi migliori Daniele sarebbe andato a calciare direttamente.
0: Bruno Fernandes all'esterno della rete. Portogallo costruisce una buona occasione, arzigogolata con il pallone che arriva da Leao, poi Cristiano Ronaldo, poi in mezzo ancora Vitigna in area di rigore. Bruno Fernandes, occasione molto difficile, era largo sulla destra, ha trovato soltanto l'esterno del rete. È entrato Ferran Torres ed è uscito Baena, dunque resta in campo Oyarzabal, molto penalizzato psicologicamente, abbiamo detto, da quell'errore in apertura di partita solo davanti alla porta del Portogallo, di Diogo Costa. Semedo a scambiare con Leao che perde il pallone, brutto errore, Lamin Yamal, poi Dani Olmo dai 25 metri, gioca il pallone la Spagna, già recuperato posizioni però il Portogallo con i difensori e anche con i centrocampisti tutti dietro al pallone con l'eccezione di Cristiano Ronaldo, Pedri e poi ancora Dani Olmo con il tacco all'indietro, il palleggio un po' troppo in orizzontale della Spagna in questo momento della partita, insomma nessuno vuole perdere, nessuno vuole andare sotto. 32esimo, 0-0, ancora Cubarsí per la porta in mezzo nella metà campo del Portogallo, poi c'è Pedri e davanti a lui a opporsi va João Neves, anzi no, esce Renato Veiga, il lancio è uscito troppo Renato Veiga. Vediamo Ferran Torres, scivolata, pallone sull'esterno della rete, tenta di fare qualche cosa, di sorprendere magari alle spalle la difesa del Portogallo con l'ingresso in campo di Ferran Torres, non ci riesce però la Spagna, qui vanno adottate soluzioni, soprattutto per la nazionale spagnola, perché comunque il Portogallo continua a giocare un po' di rimessa, anche se costruisce qualche cosa di più rispetto al primo tempo, la Spagna sembra essersi fermata. 33esimo, 0-0.
1: Sì, anche perché la Spagna diventa micidiale quando riesce a trovare tra le linee, quando verticalizza, quando con gli inserimenti, no, i giocatori si trovano in posizione molto pericolosa per gli avversari, ma non ha grande gioco sulle fasce, sugli esterni, soprattutto oggi che sta mancando uno dei suoi giocatori, il suo giocatore migliore, cioè Lamal. Dunque devono sempre provare per vie centrali, chiaramente ci vuole tanta precisione, tanta qualità e non sbagliare mai. Però c'è
0: Dani Olmo, conclusione in scivolata però va a chiudere alla perfezione Ruben Dias e mandi la pallone in calcio d'angolo.
1: Quanto è forte Dani Olmo, mamma
0: mai
1: mia,
0: perderlo di vista, mai,
1: no,
0: magari
1: mai,
0: si assenta,
1: perché non è un punto. Dimmi, prego, prego Daniele.
0: Si assenta dal gioco ma poi riemerge e riappare con i suoi tagli, con i suoi movimenti, con i suoi passaggi filtranti, sì, calcio sì, d'angolo per la Spagna, il sesto. Da destra, qui Diogo Costa in uscita, cade anche ma rialza, si rialza immediatamente sul calcio d'angolo di Yamal, ancora Diogo Costa con i pugni, per ora invalicabile Dani Olmo, e sulla destra Lamin Yamal che può partire addirittura a raddoppiare, va anche Cristiano Ronaldo che dà indicazione a Ruben Dias, poi pallone in mezzo, pericolo per il Portogallo, si salva però la nazionale portoghese chiede una tocco con il braccio, Ferran Torres, qui però Spagna poteva veramente segnare, è entrato benissimo Ferran Torres senza guardare, sì. Mette il pallone indietro.

0: Non c'è nessuno, deve intervenire Semedo con qualche affanno, però con molto impaccio. E altro calcio d'angolo per la Spagna, il sesto, mentre siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo. Portogallo 0, Spagna 0. Dalla bandierina di destra con il mancino Lamin Yamal, alza le braccia, va sul primo palo in mezzo, pallone che viene giocato ancora dalla Spagna. Qui c'è stato il tocco con braccio di un giocatore della Spagna in attacco. Calcio di punizione inevitabile contro la nazionale di De La Fuente. Era lì l'arbitro Taylor. Una partita anche corretta, come si sono viste poche di recente nel mondiale. Penso per esempio alla partita della Francia, non a poche in realtà, mondiale.
1: Mamma mia,
0: comunque molto corretto. Ma qui non c'è stato nemmeno un cartellino giallo, e giustamente non ci sono stati momenti di nervosismo né
1: no
0: falli.
1: Si rispettano molto le due squadre, sono squadre piene zeppe di campioni, si incontrano spesso durante l'anno, tanti giocano nelle stesse squadre,
0: insomma, anche insieme, certo.
1: Esatto, dunque c'è stato veramente un comportamento ideale. Poi è chiaro che il punteggio anche di 0-0 sta bene a entrambe le squadre. Dovesse andare sotto una squadra, magari un po' di nervosismo, però comportamento impeccabile, bravi tutte e due le squadre.
0: Spreca qui la Spagna, sulla destra triangolazione Lamin Yamal, Ferran Torres non ne approfitta per sfruttare una partenza in velocità, il Portogallo che anzi mette il pallone all'indietro. Renato Veiga, i difensori, dopo il tocco in orizzontale di Ruben Dias, poi Semedo sulla fascia sinistra, Leao può partire uno contro uno con Pedro Porro, va via Rafa Leao, lato corto dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo e nessuno però l'ha seguito. Bisognava tagliare sul primo palo, poi forse ha presunto anche un po' troppo qui Rafa Leao. Alla fine la Spagna riparte, è già nella metà campo del Portogallo con il pallone giocato in mezzo, si torna a Rodri, poi Dani Olmo è solo, però deve andare via il giocatore del Barcellona, deve cercare assistenza, lo fa sulla sinistra Ferran Torres, si era spostato lì, adesso si va anche con più lentezza a ritrovare le posizioni. Oyarzabal ancora per Lamin Yamal, Oyarzabal tocca per un filtrante con la punta, attentissimo qui Renato Veiga, poi Leao che va via, lascia sul posto Pedro Porro, poi tocca ancora per Bruno Fernandes dall'altezza della linea centrale del campo, cerca il passaggio per Cristiano Ronaldo, trova invece la schiena di Pedro Porro, c'è rimessa laterale, si ricomincerà con un fallo laterale per il Portogallo. Bernardo Silva, che io non lascerei mai in panchina,
1: no,
0: ma insomma però Martinez lo sta usando in questo modo, lo fa entrare
1: sì,
0: proprio
1: dopo la prima
0: alla fine.
1: Partita sì, sì, è vero.
0: E così come c'è spazio e ci sono minuti anche per Francisco Conceição, la sua velocità può essere preziosa, ma anche questa è una sostituzione già vista, un impiego già visto negli ultimi minuti per il calciatore della Juventus al 38esimo. Eh sì. Escono Vitinha e Pedro Neto, fatto bene tutte e due, secondo me soprattutto Neto nel primo tempo lì da quella parte sulla destra a scambiarsi di posizione con Cancelo, messo in mezzo palloni interessanti, insomma è stato bravo. Escono Vitinha e Pedro Neto, dunque Bernardo Silva e Conceição nel Portogallo che gioca il pallone
1: sì, adesso
0: all'indietro.
1: Due esterni freschi e bravissimi nell'uno contro uno, li conosciamo, Leao e Conceição. Bernardo Silva va a prendere il posto di Vitinha, un giocatore talmente fenomenale che può giocare in tutte le zone del campo, dunque garantisce quantità e qualità e palleggio, tutto quello che sappiamo su questo grande giocatore. La cosa bella secondo me è che ci sta provando con due esterni molto bravi nell'uno contro uno, freschi, e ci sono ancora probabilmente altri 30 minuti da giocare, dunque averli freschi in questi minuti finali può essere una buona soluzione per il Portogallo.
0: Risponderà adesso Della Fuente con un cambio a centrocampo. Fabian Ruiz, ex Napoli, Paris Saint Germain, 30 anni, qualche problema nell'ultima stagione con il Paris Saint Germain, meno spazio

0: così anche in nazionale. Il suo momento è un momento delicatissimo in questo mondiale per la Spagna, ma anche per il Portogallo naturalmente, perché comunque è un equilibrio che nessuna delle due nazionali riesce a infrangere, o almeno non è riuscita fino a questo momento. Nella ripresa, se ci penso, Massimo, poi non ci sono state grandi occasioni, praticamente nulla. Merino anche pronto a entrare, doppio cambio dunque anche per la Spagna, Dani Olmo, vediamo qual è l'altro giocatore a uscire.
1: Fabian e Pedri, è Pedro che esce. Sì, scusa, Pedri e Dani Olmo, mi stupiscono queste due, entrambi i giocatori, insomma, che sono fondamentali soprattutto per queste giocate in verticale. Evidentemente, sai, io non critico mai gli allenatori perché vedono meglio di me la partita, però entrambi due giocatori così importanti mi sembra sempre un po' discutibile quando si levano in coppia così, ecco.
0: Sì, sono tutti importanti poi alla fine i giocatori della Spagna, quindi forse qui è anche una questione di stanchezza naturalmente, o sono cambi magari già prestabiliti. Va proprio la Spagna adesso con uno dei nuovi entrati, con Fabian Ruiz, un cross, il pallone che si impenna, e Diogo Costa, ancora lui a bloccare con grande autorevolezza lì nell'area di rigore, mentre il Portogallo prova a ripartire e a sfruttare la velocità di Conceição. Cucurella correndo all'indietro, colpo di testa, pallone recuperato dalla Spagna con Rodri, ancora Cucurella al 41esimo, si avvicina al 45esimo, non vogliono più affondare, mi pare, le squadre.
1: No,
0: non l'hanno fatto nel secondo tempo, o hanno cercato di farlo ma soltanto a tratti. Bel primo tempo, la ripresa insomma non è la partita per la quale tanti spettatori hanno pagato anche fino a $4,000 qui a Dallas. Comunque grande gioco, e dicevamo, Massimo, prima, a proposito di questi falli, di questa cattiveria che manca, beh, probabilmente per Spagna e Portogallo è esteticamente sconveniente giocare in questo modo, vista la tecnica eccezionale delle due squadre.
1: Non gli viene,
0: Spagna,
1: non gli viene neanche
0: da
1: esatto. Poi dopo ci mancherebbe altro, se c'è da tirare, come si dice, qualche legnata, nessuno si tira indietro, anche soprattutto con i difensori da una parte e dall'altra, però sono abituati, hai visto, a giocarla sempre questa palla, se possibile a non commettere fallo, stanno attenti veramente ai minimi particolari. Certo, ti devo dire, un po' di delusione c'è stata, perché ci si aspettava un po' più di emozione, un po' più di azioni da gol da una parte e dall'altra, però qui viene fuori l'importanza del risultato, e adesso si vede anche l'atteggiamento delle due squadre, anche se la Spagna ci sta provando di più.
0: Attenzione alla Spagna nell'area di rigore, sì, Ferran Torres, però da solo, qui c'è un'incomprensione con Lamin Yamala, si gira, passaggio senza guardare nel cuore dell'area di rigore del Portogallo, Lamin Yamala però resta troppo indietro, il pallone viene giocato allora da Diogo Costa con i piedi, con le sue scarpini rosa, completo giallo fosforescente, adesso controlla, di preoccupazione per qualche tifoso del Portogallo, mentre siamo proprio nei minuti finali, poi ci sarà anche il recupero. 43esimo, Portogallo 0 Spagna 0, via il Portogallo ora con Ruben Dias a dettare il passaggio, ancora Diogo Dalot, poi con Conceição non riesce ad agganciare in mezzo alla campo, però sembra sbilanciata la Spagna, c'è fallo invece, ecco, abbiamo evocato, arriva il cartellino giallo.
1: Partita tranquilla.
0: E arriva il primo cartellino giallo della partita, un fallo appena entrato poi, peraltro, Bernardo Silva va direttamente sul giocatore, va sull'ex compagno di squadra del Manchester City, Rodri, unico diffidato della partita, sì, per tutte e due le squadre, è Ruben Dias. Bernardo Silva ammonito immediatamente, recente il suo passaggio al Real Madrid, giocatore molto seguito anche da squadre italiane come la Juventus, decide di andare al Real. Unai Simón con i piedi, il portiere della Spagna, nel minuto che porterà al 90esimo. Renato Vega, buono l'anticipo da parte del giocatore.

0: giocatore della Via Real. Poi pallone ancora rilanciato Cristiano Ronaldo, l'anticipo l'indietro di Laporta con qualche rischio per Unai Simon che blocca il pallone, ma in mezzo c'era Cristiano Ronaldo che non è riuscito ad anticipare il portiere della Spagna. Ultime possibilità, prova ad andare Ferran Torres partendo da lontano dal centrocampo, pallone che viene giocato da Fabian Ruiz e poi sulla destra Pedro Porro scende molto lentamente, lo aspetta Leao sulla tre quarti, ancora sulla destra, situazione di uno contro uno possibile della Min Yamal contro Semedo, ma lì pronto a raddoppiare c'è Leao, Ferran Torres, ancora Spagna, Pedro Porro, Cubarsia, centrocampo, si riparte dai due difensori centrali, dalla porta a Cubarsia, in mezzo a giocare Fabian Ruiz, calcio di punizione per la Spagna. Mi sembra che le due squadre stiano aspettando la fine della partita. 6 minuti di recupero, Ferran Torres, area di rigore, rete, e la Spagna è in vantaggio, invenzione di Ferran Torres per Merino con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale, Diogo Costa battuto e la Spagna passa, Portogallo 0 Spagna 1 nel primo dei 6 minuti di recupero. Fiammata improvvisa e assist geniale di Ferran Torres.
1: Eh sì, davvero incredibile, la Spagna che gioca un secondo tempo soporifero, si può dire, al di sotto delle sue possibilità, e poi qui bravissimo veramente Ferran Torres a vedere subito, no è Fabio, no no scusami, sì, Torres che è bravissimo di prima a servire Merino che comunque è bravo ad attaccare a profondità. Questa volta da quella posizione non può sbagliare, freddezza, mette la palla sul primo palo, ma come sono bravi in queste situazioni di gioco. Quante partite abbiamo visto, Daniele, vincere dalla Spagna con questo tipo di giocate? Sono stati lucidi fino al 91esimo, nella prima occasione del secondo tempo hanno trovato una giocata meravigliosa, un gol veramente splendido.
0: Con l'inserimento di Merino, ma anche l'intuizione di Ferran Torres, è entrato alla perfezione il giocatore del Barcellona, ha cercato la conclusione, ha cercato soprattutto di giocare per la squadra, non ci è riuscito fino al 91esimo quando poi ha trovato questo assist per mandare in porta e in rete a Merino. E adesso ci sono 4 minuti per il Portogallo per rimontare. Il Portogallo forse si aspettava già di giocarsi la partita ai supplementari, forse ancora più avanti, sembrava dormiente la sfida quando è arrivata questa accelerazione da parte della Spagna. Sì,
1: io la davo già ai supplementari, devo essere sincero, nel calcio di punizione subita da Rodri, però ha dormito un po' tutta la difesa e insomma anche il centrocampo del Portogallo, no? Che hanno battuto, hanno fatto girare la palla come hanno voluto i giocatori della Spagna, e lì invece ti devi mettere davanti, non devi far battere velocemente in quel modo lì. Ogni dettaglio a questi livelli qui fa la differenza, e la Spagna lo ha sfruttata alla grande.
0: Sono rimasti lì a guardare fuori posizione praticamente tutti i giocatori della difesa del Portogallo. Leao adesso da sinistra tenta l'attacco, anzi era Semedo con Leao che non è riuscito ad agganciare il pallone da via la Spagna. Qui c'è un fallo e qui ci sarà un altro cartellino giallo per Renato Veiga che ha interrotto fallosamente un possibile contropiede della Spagna. Sembrano quasi increduli, ha preso per la maglia Lamin Yamal, una partita che tutti si aspettavano, però abbiamo detto più volte che forse le condizioni non sono le condizioni migliori fisiche di questo giocatore, e che comunque ha pur sempre 19 anni, che è al suo primo mondiale. La munizione di Renato Veiga, secondo ammonito della partita, Diogo Dalot per il Portogallo che deve fare in fretta. 4 minuti quasi giocati dei 6 di recupero con la Spagna in vantaggio per 1-0. Accelera, parte Rafa Leao, tiene il pallone in campo sulla sinistra, poi va a puntare Pedro Porro, prova a rientrare, resiste Pedro Porro, Semedo, cross in mezzo, muro bianco dei giocatori della Spagna, esce Cubarsie, anzi è stato proprio Rodri, un colpo di testa dall'altra parte, con se

0: Sao può puntare Cucurella, torna indietro, da lotta, cross sul secondo palo, troppo lungo per Cristiano Ronaldo questo cross, raccoglie dall'altra parte Rafa Leao, vanno a raddoppiarlo però ha aspettato troppo perché si era trovato da solo contro Pedro Porro, Leao, e non ne ha approfittato, all'indietro Semedo, sempre Portogallo quando manca un minuto e mezzo, poco di più allo scadere dei 6 minuti di recupero, Leao con Cubarsí, gran tempismo di testa senza sprecare questo pallone, poi Fabian Ruiz a perfezionare e mandare il pallone dall'altra parte senza troppe cerimonie, senza fronzoli. Adesso si chiude la Spagna, difende, manca poco, difende questo vantaggio che la porterebbe ai quarti di finale a giocare contro la vincente di Stati Uniti Belgio a Los Angeles il 10 luglio alle 21 italiane. Ma c'è ancora da giocare qui a Dallas con Bruno Fernandes, poi la pallone che viene giocato da Renato Veiga, ancora Diaz, i difensori, gran pressing di Oyarzabal, non è stata una partita brillante, però continua a pressare sempre molto il giocatore basco da Portogallo, rimessa alla 30 secondi.
1: Allora, proprio sul finire della gara, negli ultimi secondi, Daniele Fortuna, se puoi ascoltarmi, ti abbiamo perso ancora dopo la scarica classica ormai metallica. Riproviamo, Daniele, non so se ci sei, ma notizie in merito me le danno già molto chiaramente Daniele Antelmi. C'è, andiamo subito, Daniele Fortuna.
0: Gli ultimi 20 secondi di partita, da Portogallo 0, Spagna 1, e forse sarà l'ultimo attacco del Portogallo, sempre a sinistra, sempre dalle auto che il pallone lo manda indietro, sulla tre quarti c'è Bruno Fernandes, cambio di gioco, cambio di fascia con Cesao, uno contro uno con Cucurella, pallone morbido in mezzo, colpo di testa alto, di poco, all'ultimo momento ha potuto andare con l'azione per il pareggio con Bernardo Silva, andato in anticipo di testa, il pallone però ha superato la traversa, forse era l'ultima possibilità per il Portogallo per pareggiare. Mamma, non è veramente mia, che ha chiassurato la traversa, sì.
2: Sì, che palla meravigliosa di Conceição, bravissimo Bernardo Silva, che certo non è diciamo il suo forte, no? Il colpo di testa, ma va,
0: non è Holland,
2: in mezzo, no, esatto, va nel mezzo tra Rodri e un altro difensore, scelta di tempo perfetta, la palla esce di pochissimo, una palla gol incredibile, e qui poteva starci il pareggio, e non fortunato, perché lì veramente basta un nulla, basta la spizzata che sia leggermente è più bassa e il portiere un po' arrivarci, grande chance all'ultimo minuto, adesso penso che per il Portogallo sia arrivato quasi il momento di dire è arrivata un'altra volta la beffa contro la Spagna.
0: Vediamo, perché si continua a giocare, il recupero abbondantemente scaduto, quasi 7 minuti e mezzo con la Spagna che è in vantaggio per 1-0, è entrato Borja Iglesias, la sua esperienza, la sua presenza alla prima partita al mondiale, è entrato al posto di Oyarzabal, l'attaccante del Celta di Vigo, vediamo se c'è ancora un'opportunità per il Portogallo che sta spingendo con Bernardo Silva, poi il pallone viene mandato all'indietro, ma deve buttarlo nell'area di rigore della Spagna, farlo al più presto il Portogallo, a terra con Cesao, forse ci sarà qui la possibilità perché c'è stato il fallo commesso da Ferran Torres su Conceição che partiva da destra, tentava di rientrare più veloce di tutti, va in scivolata sul giocatore della Juventus Ferran Torres, viene anche ammonito per l'ultimo calcio di punizione del Portogallo. A questo punto direi di sì, anche se poi qui questi recuperi si prolungano sempre, l'abbiamo imparato nel mondiale.
2: E intanto io non ho imparato ancora a star zitto.
0: E intanto esce Diogo Costa, va al limite dell'area di rigore, l'ultima possibilità, anche il portiere della Portogallo, tutti lì nell'area di rigore della Spagna, il calcio di punizione con il pallone fuori di poco con Neves che ha toccato, ma è finita, finisce qui. Esce il Portogallo, ancora una volta l'incompiutezza, lo sbuffo caratteristico di Cristiano Ronaldo, chissà, forse l'ultima partita del mondiale con lui, mai dire mai, l'incompiutezza del

0: Portogallo si ferma ancora una volta sul più bello, quando pensavi di aver portato la partita almeno ai tempi supplementari, e invece al 91esimo è arrivato il gol di Merino, appena entrato. Avanti la Spagna, giocherà nei quarti di finale. Tutta l'insofferenza e il dispiacere di Cristiano Ronaldo, ma ha vinto la Spagna, che affronterà la vincente degli Stati Uniti e Belgio, ripeto, nei quarti di finale di Los Angeles venerdì 10 luglio alle 21. Può sorridere anche il tifoso eccellente di Hollywood, Javier Bardem. La sua non è una nazionale per vecchi, tutt'altro, per riprendere il titolo di un gran film in cui lui è stato protagonista. Gli abbracci dei giocatori della Spagna che ha vinto. Ringrazio Massimo Orlando per i suoi interventi. Ciao Massimo.
1: Ciao Daniele, alla prossima, buona serata.
0: E grazie a Francesco Pio Naglieri per l'assistenza tecnica. Linea in studio di Dallas a Guido Ardone.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E ancora con voi dagli studi di Dallas, allo scoccar del 90esimo, Ferran Torres inventa, Merino conclude e la Spagna fa sua. Una gara che era stata piuttosto gradevole nel primo tempo, decisamente meno nella ripresa, tant'è che sembrava irrimediabilmente destinata ai tempi supplementari, e invece non è così. Ai quarti di finale ci va la Roca, campione d'Europa in carica, e come ricordava giustamente Daniele Fortuna, adesso la Spagna attende l'esito della vincente della partita, che inizierà però soltanto tra 3 ore. Saranno le 2 in Italia, tra Stati Uniti e Belgio, la gara della discordia per il quarto di finale, che poi si andrà a disputare venerdì prossimo alle 21, ovviamente su Rai Radio 1. Per la giornata odierna noi vi salutiamo, e dunque, partendo da Saxarubra, da Roma, grazie davvero a Federico Foroni, a Carlo Boninsegna, a Tony Tisi in redazione, a Ombretta Conti in regia, qui con me dagli studi di Dallas vedo e ringrazio Daniele Antelmi, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Arriva Sil GR1 domani, attenzione, ve lo dicevo, noi cominceremo con seguiremo due partite dalle 18:40 circa, ci daremo il cambio di testimone con il Tour de France, tutto su Radio 1, e poi per raccontarvi Argentina Egitto alle 18 e Svizzera Colombia alle 22. Davvero tutto da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Giornale Radio.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ciao! Ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
6: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
7: GR1.
8: Buonasera da Francesca Giannini. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre in apertura. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe infatti il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC. Sul movente è ancora in corso l'indagine. Martedì scorso arrestati 4 autori materiali dell'attentato. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio.

0: bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Finora sono state registrate oltre 1.000 scosse di assestamento. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Torniamo in Italia, Fontana Rossa, niente voli fino a domani alle 10 a causa dell'eruzione dell'Etna, lo comunica la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Le voci dei viaggiatori bloccati.
1: Siamo state a un matrimonio di una nostra amica che abita qua in Sicilia e qua siamo rimasti.
2: Dovevamo andare a Parigi e hanno cancellato il volo.
3: All'aeroporto Fontana Rossa di Catania, giornata di attesa e incertezza, scandita dagli avvisi di chiusura delle piste per la cenere dell'Etna.
4: Aeroporto chiuso fino alle 12, aeroporto chiuso fino alle 14, ora aeroporto chiuso fino alle 18. Speriamo.
3: Dall'inizio dell'attività vulcanica, oltre 200 i voli cancellati o dirottati su Trapani, Comiso o Palermo.
5: Devo tornare a Venezia. L'anno scorso mi è successo la stessa cosa e sono andata a Reggio ed è stata tragica.
6: Compagnie aeriene, pas de solution.
3: Dalla compagnia aerea non ci hanno proposto nessuna soluzione. Andremo a Palermo domani perché ora gli autobus sono tutti pieni.
6: Tous les bus sont complets.
3: Treni speciali organizzati dalla regione per raggiungere Catania. Ore di attesa all'aeroporto per i passeggeri dirottati a Trapani.
7: Si sapeva da ieri mattina che c'erano problemi. Potevano benissimo organizzarsi e far trovare autobus quanti ne servivano.
3: Chi ha problemi di mobilità viene assistito dal personale dell'aeroporto.
8: Gentilissimi, l'assistenza ottima.
3: Da Catania, Fabio Butera, GR1.
0: È stato riaperto sull'autostrada 1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un tir in fiamma all'altezza del chilometro 511. L'inchiesta di Milano sugli ultra dell'Inter, si pente l'ex capo della curva nero-azzurra.
9: C'è un sacco di 'ndrangheta a San Siro e dintorni. Noi avevamo i Bellocco, loro avevano i Trimboli. Così dice Marco Ferdico, ex frontman di Curva Nord, al pubblico ministero Storari. Si è pentito. Si dice sia accaduto in una pausa dell'udienza Fiume del 27 maggio scorso per l'omicidio Boiocchi in tribunale a Milano. Tre interrogatori in fila, pagine e pagine di verbali. 'Ndrangheta da noi, Curva Nord, Cosca Bellocco, Rosarno. E 'Ndrangheta, Cosca Trimboli, Platì. Anche da loro, Curva Sud. E per darne prova, Ferdico racconta dell'accordo, sorprendente fra eterni rivali, che si fa per la finale di Champions di Istanbul nel 2023. Chi ci va paga il 30% degli incassi all'altra curva. Lucci, per dare l'assenso al patto, dice che deve chiedere ad Antonio Rosario Trimboli, esponente dei Trimboli di Platì. Bene, alla fine ci va l'Inter a giocarsela con il Manchester e dunque Curva Nord deve versare 150.000 euro in tranche, ne mancano 20.000. Vabbè, fa Lucci a Ferdico. Dammi 10.000 bandierine dell'Inter, attenzione, dell'Inter. Le faccio vendere in Piazza Duomo per la finale da un mio amico fidato, ambulante. Affari, 'ndrangheta, eppure un robusto traffico di sostanze. Di qua e di là. Per il GR1, Elisabetta Santon.
0: Ancora cronaca con il processo a Francis Kaufman, accusato dell'omicidio a Villa Pamphilj, Roma, della compagna Anastasia e della figlia Andromeda di 11 mesi. Ascoltate alcuni testimoni.
10: La bambina aveva le braccia penzoloni, per me era morta. Coincidono le testimonianze di due ragazzi che il 7 giugno di un anno fa, in piena notte, vicino Villa Pamphilj, incrociarono Francis Kaufman con in braccio la piccola Andromeda. Minorenni parlano dietro un paravento, raccontano di aver chiamato il 112 turbati dalla posizione naturale della bimba, dal vestitino rosa e da quel soggetto che si abbassò il cappellino da baseball come per non farsi notare. La polizia non ci diede retta, aggiunge uno dei testi. Kaufman non è in aula, ha preferito rimanere nel carcere romano di Regina Coeli. Il processo, sospeso a maggio per un disturbo psicotico transitorio dell'imputato, è ripartito dunque, ma senza di lui. Dopo un mese di ricovero, la prima corte d'assise lo ha ritenuto idoneo a stare in giudizio. Tra i testimoni anche una donna che riferisce di aver incontrato il californiano con la bimba, ma viva. Ilaria Dionisi, GR1.
0: Il principe Harry a Londra, ma è ancora giallo su dove alloggerà e se la famiglia lo raggiungerà. La visita di più giorni del duca di Sussex, legata ai preparativi per gli Invictus Games del 2027 a Birmingham, l'evento sportivo internazionale da lui fondato per i reduci, feriti o malati, resta avvolta nel mistero. La notizia che il principe avrebbe alloggiato a Buckingham Palace durante la sua permanenza è stata infatti smentita dal palazzo, giustificata dal fatto che non non aveva accettato l'invito nella residenza del sovrano con il dovuto anticipo. A Harry non è rimasto che giudicare

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte nuvolosità pressoché assente un po' ovunque, a parte qualche annuvolamento alto e sottile, decisamente poco consistente, in transito sulle aree di nord-est. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata, condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: NATO al via in Turchia, un vertice cruciale. Trump, Putin vuole la pace, parliamone. Gelo Casabianca Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla Premier da maggioranza e opposizione. Ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogun. Ho telefonato a Infantino, ammette il tycoon. Attentato a Segfrido Ranucci, indagato il giornalista Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione. Pasticci di corte, Gran Bretagna, il principe Harry torna a Londra e Re Carlo gli nega l'alloggio a Buckingham Palace dopo averlo invitato. Musica, Zucchero, la sua classe senza tempo, in 26.000 a Bologna per applaudire il bluesman nel bel mezzo di un tour che toccherà quasi tutta l'Europa. Sport, a Dallas passa la Spagna, Portogallo battuto in extremis 1-0 nell'ultima di Ronaldo. Tennis, ancora tanta Italia a Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky, che chiede più impegno per Kiev di Ucraina e non solo, ha parlato anche Trump, il corrispondente.
3: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
4: Look, we're gonna win one way or the other. We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job.
3: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta

0: è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca, negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E da Palazzo Chigi, no comment sul post di Trump. Giorgia Meloni lavora invece sui dossier da portare ad Ankara.
2: Sulle spese militari l'Italia è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita a partire dal 2,8% sul PIL con cui Giorgia Meloni si presenterà al vertice NATO. L'aumento potrebbe valere complessivamente 17 miliardi di euro per i prossimi 2 anni, ma le cifre sono ancora in via di definizione. Bisogna stabilire anche la distribuzione della spesa. L'obiettivo del 5% nel 2035 è allargato anche alle spese per la sicurezza interna, su cui l'Italia insiste. La Premier ad Ankara insieme al Ministro della Difesa Crosetto e a quello degli esteri Tajani per un summit il cui programma all'ultimo è stato accorciato alla sola giornata di domani, preceduta questa sera dalla cena dei leader. Bene nella visione italiana il punto inserito nelle conclusioni sull'attenzione al fianco sud dell'alleanza, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori e appunto sull'allargamento del concetto di difesa a temi come la cybersicurezza e la sicurezza energetica. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: Al post del presidente statunitense risponde invece la politica italiana, solidarietà alla premier Meloni anche dal centro-sinistra.
3: Le parole di Trump si commentano da sole, così il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce comunque l'importanza di relazioni transatlantiche positive, come fa a intendere anche il ministro della difesa Guido Crosetto: le persone passano, i rapporti restano. Maurizio Lupi, noi moderati.
4: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
3: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Demme Marriage Line, che insieme a Giuseppe Conte ha partecipato all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e numerose associazioni cattoliche. Costruiamo insieme ponti perché la politica da sola non basta, concordano i due leader, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni. D'accordo anche nel respingere gli attacchi di Trump, ma la premier, ribadisce il 5 Stelle, è stata troppo accondiscendente.
5: E adesso ne paghiamo le conseguenze perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
3: Francesco Macaro, GR1.
1: La guerra in Ucraina, dopo il massiccio attacco russo della scorsa notte che ha causato oltre 20 morti, l'esercito di Mosca ha colpito una stazione di servizio di Zaporizhia, 2 morti e 9 feriti. Un altro distributore di benzina è stato bersaglio di un drone che ha danneggiato le auto parcheggiate. Altre 2 persone sono morte sotto i bombardamenti russi, una ragazza di 18 anni e un uomo di 41. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. A Gaza, intanto, Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007.
6: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia, il Comitato di Emergenza, aprendo la strada alla costituzione del Comitato Tecnico per Gaza, che avrà compiti di ordinaria amministrazione, come è previsto dal Board of Peace, il piano di Trump. È un passo indietro politico da parte di Hamas, che però rifiuta di disarmarsi, ed è questo uno dei punti del piano per Gaza. Dura la reazione israeliana. L'apparente disponibilità di Hamas è solo un trucco per evitare il disarmo, ha dichiarato il ministro degli esteri israeliano Saar. Cercano di replicare il modello Hezbollah, ma intanto Israele continua a colpire nella striscia, ucciso un altro leader dell'organizzazione. Gli aiuti sono bloccati. La Corte Suprema israeliana chiede al governo risposte sul pediatra di Gaza, Abu Safia, in pericolo di vita dopo 18 mesi di carcere, con l'accusa di aver avuto legami con Hamas. Alba Arcuri, GR1.
1: Iran prosegue il lungo commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Nel terzo giorno di celebrazioni nella capitale Teheran

0: Iran, ricomparso in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. La bara è stata poi trasferita in elicottero nella città santa di Qom, dove in giornata si terrà un altro corteo. Poi, dopo un percorso che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei. Trump al centro delle polemiche assieme alla FIFA anche per i mondiali di calcio. Il caso Balogun, all'attaccante degli Stati Uniti è stata sospesa la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina. Sentiamo uno dei nostri inviati.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua, ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare. E subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Fra poco più di un'ora e mezzo Balogun sarà in campo. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Chi ama il calcio invece spera in una giustizia superiore che faccia uscire gli Stati Uniti dal mondiale, ma questo non salverà Infantino dalla figuraccia e dal crollo del suo ascendente sul calcio mondiale. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisanti, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti, siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso. Indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, perquisita la sua abitazione.
2: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci. La sera del 16 ottobre è indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del Nuovo Quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati. Il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, a denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. Le parole del legale della giovane, Nicola Pellegrino.
3: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
0: Per Pizzolato l'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere. Sentiamo il suo avvocato Paolo Paladino.
4: Attendiamo il deposito della motivazione della sentenza, ma sin d'ora posso senz'altro anticipare che la sentenza sarà impugnata.
0: Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane accusato di tentato omicidio nei confronti di uno sconosciuto avvenuto sabato a Milano. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la convalida dell'arresto.
5: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
6: Lo precisa Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi. Scontato dunque che il giovane accusato di aver inferto una 20ina di coltellate ad un 55enne che non conosceva resterà dietro le sbarre a Milano. Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
5: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
6: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana, prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa, sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici, l'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici.

0: psichici in tasca al giovane, trovati due biglietti con frasi motivazionali. Elena Baiocco, GR1.
1: A Savona, tragico scontro tra senza fissa dimora per la contesa di un posto letto in un accampamento di fortuna. Un 36enne è stato accoltellato a morte sulla spiaggia. L'aggressore, un italiano di 52 anni, fuggito subito dopo il delitto, si è poi costituito. Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte e di un pesante guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E a Catania stoppa i voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. La saga dei Windsor. L'ex principe Harry si trova nel Regno Unito senza la famiglia per i preparativi per gli Invictus Games 2027, ma il figlio di Re Carlo ha trovato chiuse le porte di Buckingham Palace. L'inviata della Rai.
2: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo. Già si parlava di riavvicinamento con il padre Carlo e il resto dei Windsor. Poi è arrivata la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re. La sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato. Si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo per garantire un'accoglienza adeguata. È il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re. In fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
3: Questioni familiari sicuramente.
4: Penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
2: Monia Venturini per il GR1.
1: Nuove linee guida per le recensioni online dall'antitrust. Ora serve lo scontrino.
5: L'obiettivo è quello di garantire la veridicità dei giudizi su ristoranti e alberghi oppure sugli acquisti online. Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta, come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione. Diventeranno operative dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, e si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano una valutazione sulle proprie attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità basati anche sull'intelligenza artificiale. Tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet Confesercenti. La prova scontrino e garanzia rinunciabile. Fabio Comini, GR1.
1: La riscossa dell'usato nella moda. Le piattaforme del vintage guadagnano quote di mercato.
6: L'usato, o vintage come fa più chic chiamarlo, tira più del nuovo. Rappresenta il 10% della spesa complessiva dell'abbigliamento e cresce a una velocità doppia del resto del mercato. Una tendenza che sta rivoluzionando anche lo shopping online. In Francia la prima piattaforma per l'e-commerce di vestiti e accessori è Vinted, riservata alla compravendita tra privati e nata in Lituania dall'intuizione di Milda Mituke, che si era accorta di non sapere quante decine di paia di scarpe possedesse. Capì così che era il momento di fare spazio nell'armadio. C'è un modo di tendenza anche per definire questa pratica: fare decluttering, dicono le star che aprono il loro profilo sull'app, come qui hanno fatto Arisa o Belen. Oggi Vinted da 80 milioni di iscritti in Europa, 4 in Italia, dove è il secondo sito per volume di acquisti di vestiti dopo il colosso cinese Shein. La riscossa dell'usato non è solo europea. In Giappone c'è l'app Mercari con oltre 100 milioni di utenti, l'80% della popolazione. Se il vintage fa tendenza è per un insieme di ragioni: sensibilità ambientalista, crisi economica. Comprando usato si produce e si inquina di meno, vendendosi arrotonda lo stipendio. Francesca Fornario, GR1.
1: Viaggio nella memoria tra oggetti, musica, moda degli anni 70, decennio cruciale della nostra storia, in mostra fino al 29 novembre a Gorizia.

0: Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
1: Abbiamo scelto una sottotitolo

0: Moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
1: Questa base lunare Alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gaia Aulenti. Questa visione di futuro era tutta declinata in design italiano.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Erano in 26.000 questa sera ad applaudire Zucchero allo stadio Dall'Ara di Bologna, solo una tappa del tour internazionale che porterà il bluesman emiliano in quasi tutta Europa per 25 anni di Baila, che ascoltiamo in sottofondo. Una scaletta ricca di grandi classici, da Il Mare a Dune Mosse. Prossima data a Pescara, poi Perugia, Messina e Lucca. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Massimo Chiadroni. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio, il caso Balogun, gli sviluppi e le polemiche, abbiamo detto nella prima parte del giornale. Qui le questioni di campo, le gare. Portogallo-Spagna, fa festa la Spagna, promossa ai quarti all'ultimo respiro, va a casa il Portogallo. Cristiano Ronaldo termina in lacrime.
5: Lo sguardo perso nel nulla, gli occhi lucidi, il saluto di Cristiano Ronaldo ai mondiali. Passa la Spagna senza incantare, magari vale ancora di più perché la rete della qualificazione arriva al 91esimo a negare gli inevitabili supplementari. Entrati nel secondo tempo hanno combinato Ferran Torres, passaggio improvviso e tagliente in verticale, e Merino, il suo movimento vincente e il gol. 1-0 in una ripresa di timori. Il primo tempo è stato vivace, Oyarzabal l'ha sprecato subito, tiro largo solo davanti a Diogo Costa, che poi è stato formidabile su Baena. Il Portogallo ha risposto con le discese trascinanti di Nuno Mendes, un suo tiro potente è finito sulla traversa, ma poi è dovuto uscire per un infortunio muscolare. Ripresa di noia e paura, l'accensione finale vale i quarti per la Spagna contro la vincente di Stati Uniti Belgio. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
4: Stati Uniti-Belgio, la partita di cui tanto si è parlato per il caso Balogun, comincerà quando da noi saranno le 2 di notte. Il tennis, Wimbledon, si aspetta il ritorno in campo di Sinner. Nel frattempo convincono Cobolli e Paolini, Italia protagonista, non solo in campo.
6: Kimi Antonelli scherza con Yannick Sinner nel Royal Box accanto a Roger Federer. Italia sempre al centro di Wimbledon. In campo un super Flavio Cobolli, liquida 3-7-0 de minore e vola ai quarti di finale come l'anno scorso. Se la vedrà con la sorpresa inglese Ferry, che ha battuto al super tie-break del quinto set il bulgaro Dimitrov. Cobolli.
7: Alex credo che sia un giocatore stratosferico. Batterlo oggi mi fa sentire pronto, soprattutto batterlo 3-7-0. Credo che mi abbia dato tante risposte e abbia dato risposte anche ai miei avversari.
6: Anche una ritrovata Jasmine Paolini ai quarti di finale e oggi torna in campo contro il tedesco struffa Yannick Sinner con l'obiettivo di volare tre magnifici 4 a Church Road, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
4: Ciclismo, Tour de France, alla terza tappa arriva il primo acuto di Pogacar, che in un colpo solo alle Sangles si prende la frazione e la maglia gialla battendo Vingegaard.
8: Ennesimo show, il 22esimo al Tour de France per Tadej Pogacar. Lo sloveno conquista la terza tappa staccando nell'ultima salita di giornata alle Sangles Jonas Vingegaard. Calcolando a buoni e piazzamenti, Tadej sfila la maglia gialla al danese, ma i due hanno lo stesso tempo in classifica generale. Una dimostrazione plastica di come ci sia equilibrio assoluto tra i due grandi favoriti e di come sia già chiaro che per gli altri sarà quasi impossibile inserirsi. Impressionante il ritmo dato alla corsa dalla UAE con Isaac del Toro, primo nella seconda frazione, che lavora fino agli ultimi 200 metri per Pogacar, che stavolta non lascia la vittoria al compagno, ma si va a prendere il successo sprintando in faccia a Vingegaard. Terzo in generale Van Poel a 23 secondi. Oggi tappa vallonata, la prima dopo la partenza dalla Spagna, tutta in territorio francese, da Carcassonne a Foix. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: Mezzanotte 23, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Mezzanotte 23 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rae Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A10 Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia, coda per tratto chiuso. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Forlì e Faenza verso Bologna, 2 km di coda anche qui per tratto chiuso. Sulla A25 Torano Pescara, tra Cocullo e Prato La Perigna Sulmona verso Pescara, traffico rallentato per lavori. E sulla A16 Napoli Canosa, tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, individuata la presenza di pedoni intorno al chilometro 51. Diamo due chiusure e torniamo al nord geograficamente. Sulla A8 Milano Varese, rampa di accesso chiusa per lavori a Castellanza in entrata in direzione Milano fino alle 5. E sulla A14 Bologna Taranto, tratto chiuso per lavori tra allacciamento A13 Bologna Padova e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona fino alle 5. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Gelo Casa Bianca Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. E tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Trump, Putin vuole la pace. Parliamone. E nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. La prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio, parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà Trump a Gaza. Intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007. E troviamo in Italia con la cronaca, l'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola. Per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC sul movente. È ancora in corso l'indagine. Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa condanna per altri 3 imputati. Il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. L'Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte, di un pesante guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E disagi anche a Catania, stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna, a comunicarlo alla società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo. Ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogun. Ho telefonato a Infantino, ammette il tycoon. E a proposito dei mondiali, questa notte alle 2 gli USA sfideranno il Belgio, a Dallas invece passa la Spagna. Portogallo battuto in extremis 1-0 nell'ultima di Ronaldo. Tennis e Wimbledon, Cobolli e Jasmine Paolini vanno ai quarti. Oggi tocca a Sinner contro il tedesco Strathm. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. La linea va, come sempre, alle note di Radio 1.

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra poche ore da Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. A centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Di Ucraina e non solo ha parlato anche Trump, il corrispondente.
4: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
5: Look, we're gonna win one way or the other. We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job.
4: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo, oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Giorgia Meloni lavora ai dossier da presentare. L'incontro NATO in Turchia, investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina, i temi principali. Nel vertice la Premier ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza, 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. E il conflitto russo-ucraino, nella notte raid su entrambi i fronti, l'attacco di Mosca con droni a Sumy, 2 civili morti. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. Da questo momento la gestione sarà in mano al comitato tecnico. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Finora sono state registrate oltre 1.000 scosse di assestamento. La cronaca con il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso, indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Labitola, perquisita la sua abitazione.